0: cosa da insegnare, da donare.
1: E poi un'altra cosa, sì.
0: No, ma io voglio dire chiedere una cosa.
1: Ma perché il bambino non può mangiare il formaggio e lo mangerà da adulto? Non

0: nell'ordine del vino e vabbè, transeat, dell'acqua che come noto fa male se bevuta in grandi quantità, e adesso siamo arrivati all'ultimo prezioso liquido della rassegna, e cioè il latte. Io continuo a non capire perché il bambino non possa mangiare il formaggio che è destinato evidentemente alla consumazione di un pubblico adulto, secondo le istruzioni che vengono dal ministero. E non riesco a capire perché il ministro si presenti con questa mise veramente inquietante a fare la pubblicità. Non lo so. Ma evidentemente sono segni dei tempi e segni del tempo che passa, così come è passato per noi che arriviamo adesso puntuali a lanciare il giornale radio, dopo il quale imperverseremo per ancora un'ora fra pochissimo.
1: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334 1111 622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Sono le 2. Ed un minuto.
2: Giornale Radio.
5: Meteo. Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: È l'ora dell'attimo fuggente.
8: È svegliato!
7: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
9: Questo è l'attimo fuggente!
10: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
11: È desolante sentire personaggi come questo toscano che ha appena parlato sulla rimigrazione, che è cosa fatta, ma certa gente si dovrebbe solamente vergognare di poter essere in grado di parlare. Vedremo davvero se questa cosa qui potrà mai accadere, perché è un qualcosa che è contro qualunque tipo di logica ed è contro qualunque tipo di umanità. Questo personaggio qui dovrebbe semplicemente stare zitto.
12: Ciao Luca, Giuliano, buongiorno, buongiorno Peter, Emilio, passa. La faccenda di Netanyahu non mi sorprende più di tanto, perché Netanyahu è un verme e è probabile che sapesse, non ha fatto niente per le sue mire politiche, per cui io spero che venga fuori la verità e eventualmente lo appendano con un cappio al collo, che è quel che merita. E poi per le nostre vicende, che il governo non sa più da che parte girarsi, perché vede l'onda di mannacci che cresce sempre di più, ovviamente si denota la quoziente intellettivo di chi lo segue, senza fare nessun riferimento a corregionali. Comunque, andiamo avanti. Buona giornata.
13: Buongiorno a tutti. Se andaste a ripescare i messaggi degli anni precedenti, io qualche anno fa vi avevo già detto che a mio avviso questo attentato di Hamas, Netanyahu ne era al corrente. E perché? Perché i servizi segreti israeliani sono i più famosi al mondo. Volete raccontarmi che lui non ne sapesse niente? Lui ha voluto solo avere la giustificazione e l'alibi per compiere il genocidio.

0: in Palestina, sacrificando anche il suo popolo. Questo è il mio pensiero, l'ho sempre pensata così, eh? Quindi non ho mai creduto alla sorpresa. Ma quale sorpresa, ragazzi, ma quale sorpresa?
1: Rieccoci. E allora, siamo Bibi Bardi, ti ho sentito molto loffietto su questa rivelazione, supportata da un'ampia inchiesta. Vedo che commentano molti, molti modi, anzi, non sei ascoltato, ma tu sei col freno a mano tirato. Perché?
2: Perché mi insospettisce. Verbigrazia, lo sono non con il freno a mano tirato, ma guardo con attenzione, perché certo che la rivelazione di un fatto di cui si era parlato ampiamente, come anche la nostra ascoltatrice ha ricordato, non aveva detto solo lei, sono stati moltissimi a non aver mai creduto che ci fosse una totale incoscienza da parte del governo israeliano sulla vicenda del 7 ottobre, però mi stupisce e mi insospettisce una dichiarazione che avviene a poche settimane da elezioni esiziali per Israele, e che arriva nella forma che presenta Netanyahu, non come quello che noi spesso abbiamo pensato, cioè come uno che avesse colpevolmente sottovalutato gli avvisi che gli arrivavano, ma come un carnefice pronto a sacrificare 1500 persone del suo popolo trucidate in quella maniera.
1: Ma questo
2: così
1: non è detto
2: vergognosa, francamente. Esatto,
1: ma no, questo non è detto.
2: Cosa dico?
1: Non c'è scritto minimamente che ci sia stata una consapevolezza, un sacrificio volontario. La tesi del libro supportata da queste 77 diverse testimonianze, certo io non ho letto il libro integrale, è che sapesse che c'era un attacco e lo abbia sottovalutato, non
2: sì,
1: che abbia detto mi faccio ammazzare 1500 persone.
2: La tesi che è sottesa e che è stata ampiamente riportata da gran parte della propaganda antisemita e anti-israeliana è quella che ha detto, che ha proprio citato l'ascoltatrice che abbiamo sentito poco fa.
1: No, basta, cioè, con antisemita e anti-israeliano, sono due giornalisti, sono israeliani,
2: non sto parlando di loro, hanno lavorato
1: due anni, come può essere antisemita?
2: No, non sto contestando l'inchiesta. Sto parlando della lettura che è sottesa, che è stata appena esplicitata in maniera assolutamente chiara dall'ascoltatrice che abbiamo sentito poc'anzi, e cioè che in realtà fosse stata una cosciente e cinica acquisizione della notizia e l'intenzione di utilizzare quell'attentato per poter arrivare a quello che sarebbe stato il suo fine, cioè il genocidio di Gaza. A me sembra una lettura ampiamente malevola, mentre sull'inchiesta, cioè sul fatto che Netanyahu abbia sottovalutato e il governo israeliano abbiano sottovalutato la portata delle informazioni che venivano loro portate, ben venga l'inchiesta, però francamente ce ne eravamo accorti un po' tutti. Se non l'avessero sottovalutata e se avessero avuto coscienza e informazioni adeguate, il massacro orrendo perpetrato da Hamas il 7 ottobre non si sarebbe mai verificato, questo è evidente. Un altro ascoltatore mi sembra importante stamattina, ed è il Giacomo, che sempre ci chiama e fa delle riflessioni che mi sembrano intelligenti e spesso condivisibili. Non lo so quanto Netanyahu, il giudizio sulla politica del quale da parte mia è assolutamente negativo, non so quanto Netanyahu sia il peggiore che può arrivare dopo Netanyahu. Mi preoccuperei di verificare che l'alternativa a Netanyahu non sia Ben-Gvir.
1: Ma no, dai, Ben-Gvir come può diventare alternativa a Netanyahu con una forza, sì, apprezzabile, ma certo non con un grande partito alle spalle.
2: L'argomento è spinoso, e spero che le elezioni in Israele valgano a eliminare la radicalizzazione attuale del governo israeliano e non a aumentarla. Ma noi andiamo a parlare un po' di economia, caro Luca, perché certo le guerre sono importanti, le abbiamo affrontate, ogni giorno riferiamo della cronaca, ma ogni giorno vediamo anche che cosa succede alle nostre tasche e ci avviciniamo a larghi passi a un rinnovo importante del Parlamento e del governo del nostro paese, e dovremo capire che cosa succede nelle nostre tasche. E allora oggi è venuto a trovarci il responsabile dell'economia del Partito Democratico, cioè del più importante partito del centro-sinistra, il senatore Antonio Misiani. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
2: Luca, tutto tuo.
1: Ma io vorrei partire da proprio un'analisi dello stato delle casse, perché sono rimasto stupito da quel decretino, lo abbiamo ribattezzato così, che faceva stabilizzava la misura temporanea sulla riduzione del diesel di 17 centesimi per ben 2 giorni. E la spiegazione di questa misura così temporanea, estemporanea e anche fragile era che c'è stata data e che la Ragioneria dello Stato attendeva il gettito di cassa contabilizzato per poter dire va bene, ci sono i soldi per proseguire. È veramente questo lo stato attuale dell'Italia, cioè un paese con il cappello in mano che per fare un decretino di 17 centesimi, certo di costi molto alti, lordi, 13 netti, può fare una misura che ha una durata di 48 ore?
3: Beh, indubbiamente è una situazione complicata, anche noi siamo rimasti decisamente impressionati da proroghe di 2 giorni, l'ultima è stata di 5 giorni di questo mini sconto delle accise, peraltro solo sul diesel. La verità è che il governo sta navigando a vista e sta raschiando il fondo del barile. Tutti questi tagli che si sono susseguiti da fine febbraio a oggi sono stati finanziati o con tagli di spesa ai budget dei ministeri o con il meccanismo delle accise mobili, cioè restituendo l'extragettito IVA che si è determinato per effetto dell'aumento dei prezzi della benzina e del diesel. Il punto è che non possiamo andare avanti così. Noi stiamo andando verso l'autunno e inverno, siamo in una condizione in cui purtroppo la guerra sembra non avere fine, il prezzo del barile è tornato sui $100 e soprattutto il prezzo del gas è più che raddoppiato rispetto al 28 febbraio, e il gas pesa direttamente sulle bollette del gas e indirettamente sulle bollette dell'energia elettrica, perché il prezzo dell'energia elettrica in Italia lo fa essenzialmente il gas. Noi siamo molto preoccupati, ma oltre a esprimere preoccupazione abbiamo fatto delle proposte al governo. Noi riteniamo che servano sostegni molto più robusti di questi mini tagli delle accise. Noi abbiamo bisogno di potenziare, di estendere la platea del bonus sociale luce e gas, che oggi viene dato a famiglie con una soglia di pensione molto bassa. Abbiamo bisogno di aiuti settoriali, perché ci sono aree come l'autotrasporto, l'agricoltura, la pesca, che hanno bisogno di un sostegno specifico. Abbiamo proposto al governo anche di offrire delle alternative, ripristinando il bonus per il taglio del trasporto pubblico locale, e poi riteniamo che sia necessario un contributo carburante per chi usa l'auto per lavorare, per quei lavoratori dipendenti autonomi che non possono prescindere dall'auto per i loro spostamenti. Tutte queste misure costano sicuramente. Noi abbiamo proposto al governo, abbiamo raccolto una proposta del governo, perché abbiamo visto che il ministro Giorgetti ha inviato ben 2 lettere all'Unione Europea, firmate con i colleghi ministri dell'economia di vari paesi, sollecitando a livello europeo una tassazione degli extraprofitti delle società energetiche, che era già stata fatta da Draghi nel 2022 a livello nazionale. Noi siamo contenti se l'Europa si coordina dal punto di vista fiscale, però nell'immediato è difficile che si raggiunga il consenso necessario. Noi abbiamo detto a Giorgetti e Meloni: facciamola a livello nazionale, andiamo a prendere lì le risorse che servono per un pacchetto di aiuti robusto in vista, ripeto, dell'autunno e inverno che rischia di essere molto difficile. Già oggi abbiamo pagato 12 miliardi di euro in più di bolletta energetica per effetto della crisi. Noi non possiamo schiantare le famiglie e le imprese abbandonandole al loro destino, questo per l'emergenza. Poi abbiamo detto al governo un'altra cosa: che serve un cambio di passo nella politica energetica, perché gli errori di questi anni li stiamo pagando. L'Italia è il paese europeo più dipendente da gas e da petrolio e ci troviamo nei guai esattamente per questo. L'Europa ha riconosciuto ai paesi la possibilità di spendere un po' di più per la sicurezza energetica, per l'Italia uno spazio di bilancio di 14 miliardi di euro nei prossimi due anni, noi abbiamo fatto alcune proposte al governo su come utilizzare queste risorse, investire nel trasporto pubblico locale, la riqualificazione delle abitazioni residenziali, dell'edilizia residenziale popolare, rifinanziare il conto termico che serve per passare dal riscaldamento a gas alle pompe di calore, aiutare l'elettrificazione dei processi industriali delle imprese italiane e investire sulle reti, sugli accumuli, sulle colonnine di ricarica, cioè investimenti strutturali per ridurre permanentemente i nostri consumi di gas e di petrolio. Speriamo che il governo ci ascolti, noi ragioniamo in un'ottica costruttiva per aiutare, per fare la nostra parte, insomma, per aiutare un paese che sta oggettivamente soffrendo.
2: Senatore Mitiene, siccome alla fine il problema è sempre quello di andare a reperire risorse e, come dicevo, ci avviciniamo alle elezioni, sa che sullo sfondo del dibattito c'è la famosa patrimoniale. Landini la propone l'1,3 sopra i 2 milioni, la Schlein dice di sì ma solo a livello europeo, e Ruffini, il nuovo arrivato nel campo del centro-sinistra, scrive che è un simbolo identitario, non proprio un progetto. Sono tre posizioni un po' diverse, ma alla fine qual è la vostra posizione sulla patrimoniale nel dettaglio?
3: Ma guardi, imposte patrimoniali già esistono nel nostro paese e cubano oltre 2 punti di PIL, semmai andrebbero rese più giuste, più maggiormente progressive. Noi ne discuteremo con le altre forze della coalizione su quali strumenti, quali ipotesi di riforma fiscale mettere in campo. Quello che è certo è che noi dobbiamo dare una mano alle famiglie più fragili che vanno aiutate, dobbiamo alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio, che è stato massacrato in questi anni perché non è stato protetto dal fiscal drag e quindi oggi paga più tasse di quanto ne pagasse nel 2022. Poi vedremo di quante risorse ci sarà bisogno. Noi riteniamo che si debba spendere di più sulla sanità pubblica, sulla scuola, sull'università. Se dobbiamo andare a chiedere le risorse, di sicuro non possiamo chiederle a ceto medio, a chi sta peggio. Questo è un po' il punto di fondo. Poi sugli strumenti discuteremo.
2: E quando discuterete? Perché insomma siamo a pochi mesi. Quando arriverà il vostro programma?
3: Ma noi abbiamo detto che a ottobre inizieremo il tavolo con le altre forze della coalizione. Non partiamo da zero, perché in realtà in questi anni, anche sulla politica economica e sociale, abbiamo costruito tante iniziative comuni. Le ricordo per esempio che su tutte le materie di cui stiamo parlando, le manovre di bilancio, noi abbiamo presentato risoluzioni comuni da Italia Viva con il Movimento 5 Stelle, con AVS, cioè firmate tutti insieme sulle priorità di politica economica, e abbiamo anche presentato pacchetti di emendamenti condivisi, penso a quelli per l'ultima legge di bilancio. Mi viene per esempio tra le tante proposte che abbiamo presentato l'estensione a tutta Italia della semplificazione dell'autorizzazione unica della ZES. L'avevamo proposta tutti insieme noi a dicembre del 2025, poi 9 mesi dopo la Meloni si è svegliata e si è accorta che è una cosa utile per il paese. Se ci avesse detto di sì invece di respingerla pregiudizialmente come gli altri emendamenti, forse noi oggi avremmo un po' più di investimenti, un po' più di spinta per l'economia.
2: Luca.
1: Che dire, bisogna attendere e vedere, bisogna fare una terapia shock. Esiste, non lo so, un contributo straordinario che può in qualche modo risollevare? Se vincesse il campo largo si farebbe questo? Ieri è in onda Elisabetta Piccolotti ha riparlato di una patrimoniale molto ristretta destinata solo alla fetta più ricca della popolazione. So che questo solleva polemiche infinite. Io personalmente non ho nulla in contrario, trovo incredibile che sia l'unico paese in cui non si possono tassare i ricchi. In Gran Bretagna hanno fatto una lettera per Burnham, alcuni intellettuali, fra cui Brian Eno, rockstar, musicisti, intellettuali, dicendo vogliamo pagare di più. Ovviamente non voglio aprire un dibattito infinito, però mi sembra anche che alcune delle scelte per le partite IVA del centrodestra abbiano raccolto un po' di consensi. Sono forfettari, sono tanti regimi. Allora vi accusano di non preoccuparvi di quella fetta che è fuori dal lavoro dipendente. Misiani, lei ha delle idee per quel segmento di elettorato?
3: Beh, guardi, quello è un segmento in realtà estremamente importante, che, a cui il centrodestra ha lisciato il pelo estendendo la flat tax fino a 85.000 euro, ma per il resto li hanno assolutamente abbandonati al loro destino. Guardi, la verità di questo paese è che in 4 anni, per esempio, il mondo dell'artigianato e del commercio sta soffrendo tantissimo. Noi abbiamo perso centinaia di migliaia di micro e piccole imprese in questi anni, perché mentre il governo faceva proposte demagogiche, il credito alle piccole imprese crollava, perché nessuno si occupa di questo mentre tutti parlano di risico bancario. Il governo passava, per quanto riguarda gli incentivi per gli investimenti, dal credito d'imposta al superammortamento. Il superammortamento, segnalo, che va quasi esclusivamente alle medie e grandi imprese, e i piccoli rimangono al palo. Nessuno si è occupato di dare una mano vera per l'innovazione tecnologica, per far evolvere questa grande platea di imprese, e il risultato è che tutto quel mondo oggi è in sofferenza. Questa è la verità. Forse varrebbe la pena di fare meno demagogia e di ragionare insieme alle rappresentanti degli artigiani, dei commercianti, della cooperazione, delle piccole imprese di questo paese, su come aiutarli, sostenerli.
1: Che gli puoi dare? Che cosa, di che cosa parliamo? Qual è la partita che lei ha in mente?
3: Sempre piccoli. Pronto?
2: Pronto, sì. Sì. Non si è, è mancata per
1: non
2: un secondo la voce, senatore. Può ripetere.
3: Scusa.
2: Cioè, le comunicazioni si oppongono, quindi abbiamo perso la linea con il senatore Misiani, ma siamo
1: c'è
2: anche arrivati alla fine.
1: C'è un po' di suspense, era interessante il ragionamento.
2: Lo risentiremo su questo, intanto lo ringraziamo per essere stato con noi e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e torniamo subitissimo. C'è Luca Telese, Giuliano Guidabardi, non fermatevi.
4: Tu che ascolti e dici, adesso gli scrivo, e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Superare la frontiera dello spazio,
8: esplorare i misteri dell'universo,
7: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
9: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 2:23. Giornale Radio.
11: Meteo. Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: È l'ora dell'attimo fuggente.
14: Si è svegliato!
13: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
15: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
16: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
17: Buongiorno, è Raffaele da Roma, ben trovati e ben tornati dalle ferie. Quello che dico è, quello che stiamo vivendo è il risultato di anni e anni di vessazioni dell'Europa, ci ha costretto a mille, cioè imposto mille tasse, mille vincoli, la gente normale che vive tutti i giorni lavorando onestamente è stanca e stufa, e purtroppo la storia si ripete sempre, ricordiamoci questo, 100 anni fa più o meno è successa la stessa cosa, hanno più, hanno meno, e uno come Conte che adesso dice no, la Meloni, la destra, ma io avrei voluto vedere se lui, stando al governo, non avrebbe sottoscritto quello che ha sottoscritto la Meloni per accordi politici. È facile sempre parlare dall'altra parte. La Meloni aveva promesso guerra all'Europa, invece è diventata un vessallo dell'Europa. Vi ricordo Raffaele da Roma, ben trovato.
6: Lei se una domanda, se un ascoltatore dice che vuole vedere un politico appeso a una corda, tu sei felice, pensi di aver fatto il tuo dovere? È questo che porta la comunicazione.
14: Buongiorno, se la situazione è questa, Vannacci vince a mani basse in Italia. Buona giornata, Giovanni da Roma.
18: Buongiorno, mi dispiace davvero tanto che l'onorevole non abbia la minima idea di come abbassare i prezzi dell'energia e proponga di usare miliardi di debito per misure totalmente inutili. Mi può far capire come passare dal gas alle pompe di calore aiuta una famiglia? Perché non c'è nessun risparmio economico. Cioè, l'unico risparmio economico che si può avere è facendo delle centrali nucleari, punto. Tutto il resto non serve a niente, perché anche mettere 10.000 paleoliche in più non abbassa i prezzi dell'energia, perché il gas costa tanto. E qualsiasi altra misura non aiuta le famiglie. Ha detto mettiamo le colonnine, e come aiutano le famiglie le colonnine? Pietro da Potenza.
19: Bentornati amici, dopo i 41 gradi della Calabria finalmente vi risento. Allora, una piccola notazione: ma perché il nostro ministro degli esteri si ostina a mettere i bastoni tra le ruote alla nostra ineffabile Meloni, quando questa parla dei super profitti dei farmaceutici, dei super profitti dei petrolieri, dei super profitti delle banche? Ma mi viene un sospetto: non è che i Berluscones abbiano tanti interessi in tutti questi settori? Grazie, ciao Nino 41, al meglio ora.
20: Buongiorno Giuliano, buongiorno Luca, Angelo da Roma, sono contento che siete ritornati. Ma io ieri facevo una riflessione riguardo all'ascesa del partito di ultradestra in Germania e ovviamente anche sul consenso che aumenta in Vannacci, e ho fatto un proposito di non parlare più di Vannacci, perché io penso, come diceva Fiorella Mannoia, che Vannacci è stato creato da quei ignoranti della Lega, però Vannacci noi gli diamo troppa visibilità. Purtroppo noi siamo parte del problema, perché noi dovremmo evitarlo. Io capisco che per le radio, per i giornali, per le televisioni loro vogliono e devono lavorare, quindi devono cercare l'audience, però penso che noi siamo parte del problema e è anche colpa nostra se una persona del genere cresce nei sondaggi. Angelo da Roma, buona giornata.
2: E rieccoci, torniamo in onda. Luca Telese, Giuliano Guidabardi qui con voi. E Luca, mi sembra che sia il caso di dare qualche risposta ai nostri ascoltatori, anche perché questo tema di Vannacci, se le televisioni, le radio, l'esposizione mediatica sia la vera ragione della sua avanzata nei successi, è un tema che mi interessa molto, e su questo mi interessa molto anche sentire il tuo parere.
1: Io questo non l'ho creduto, direbbe il mitico personaggio reso famoso da Carozza, il Razzi, che dice questo non l'ho creduto. Ho mai creduto che c'è una super esposizione che i media regalano, che produce consenso. L'esposizione non produce quasi mai consenso da sola. Faccio un esempio clamoroso: Sgarbi è stato uno dei leader più illuminati quando faceva politica, non è mai andato oltre l'1,5-2% con le sue liste, perché c'è un'alchimia particolare del consenso che si costruisce non solo con la visibilità, ma con la potente permeabilità delle idee, delle notizie e del radicamento. In questo momento, piaccia o non piaccia, ma le prove sono ovunque, c'è un vento in Europa, un vento di rabbia, che fra l'altro è una rabbia dentro il centrodestra, e la CDU che viene sbranata dalla AfD, sono i meloniani, i salviniani e persino i forzisti che vengono divorati. In queste ore raccontiamo a livello locale, epidermico, 100.000 piccoli passaggi e il cacciatore di voti, il consigliere regionale più eletto, il presidente del consiglio regionale di Vatte la Pesca, cioè sono dei notabili che stanno scommettendo in provincia su Vannacci e cavalcano l'onda di un consenso che non è generato dai media, tant'è vero che Vannacci centellina le sue presenze televisive, una volta alla Gruber, una volta in onda, non mi ricordo neanche altri programmi di cui lui sia stato ospite unico e protagonista. Non è quella, non è quel tipo di comunicazione che lo fa vincere, è il fatto che un pezzo di elettori del centrodestra, che giusto o sbagliato non entro neanche nel merito, mettono al centro il tema della cosiddetta tra virgolette emergenza migranti, stranieri, clandestini, trova in lui un'alternativa sexy e trendy e nuovo, perché non provarlo?
2: Ed è anche vero che fa notizia, e dunque facendo notizia noi siamo doverosamente costretti e anche volontariamente costretti a parlarne e a dare lo spazio che sembra avere nella società. Ma anch'io sono convinto come te che la televisione non faccia che far vedere le cose come sono. Poi se uno va in televisione e appare un cretino, non per questo poi per essere andato in televisione ottiene grande successo, e per l'appunto la forza delle idee. E proprio per forza delle idee ti voglio parlare, caro Luca, di un libro che è uscito ieri, molto interessante già dal titolo, si intitola Imperi allo specchio, dovevamo cambiare la Russia ha cambiato noi, e lo ha scritto magistralmente Federico Fubini, che è venuto oggi a trovarci. Buongiorno e bentornato.
0: Buongiorno, grazie dell'invito e grazie delle parole.
2: C'è una tesi interessante.
0: In un aeroporto.
2: Ma non c'è una volta che ti abbiamo sentito senza che tu fossi in un aeroporto, in una stazione, in una situazione difficile, quindi siamo abituatissimi, Federico. E c'è una tesi molto interessante, che è quella alla base del tuo libro, ed è quella dell'influenza che la Russia avrebbe avuto sul nostro sistema, ma quella ancora più interessante è pubblicata nell'anteprima sul tuo giornale, sul Corriere della Sera, è l'idea che Trump sia un po' l'esecutore testamentario dell'Occidente, così come Gorbaciov lo fu del sistema sovietico.
0: Allora, nel libro, all'inizio del libro racconto una cosa che non è molto conosciuta, cioè che Trump negli anni Ottanta aveva una fascinazione totale, quasi un'ossessione per Gorbaciov, e ha fatto in modo da incontrarlo, si è fatto invitare a dei ricevimenti dove c'era Gorbaciov. A un certo momento, durante un'assemblea delle Nazioni Unite, ha addirittura invitato Gorbaciov a casa sua a pranzo nella Trump Tower, e era chiaramente, è difficile pensare a due persone più diverse, opposte, di Trump e Gorbaciov. Uno un impenitente donnaiolo, un capitalista avido, Gorbaciov assolutamente monogamo nel suo rapporto con Raissa, totalmente disinteressato al denaro, austero, due persone totalmente opposte. Eppure c'era questa attrazione fortissima, sicuramente di Trump verso Gorbaciov, e alla fine mi dico che quello che attraeva Trump verso Gorbaciov era il ruolo storico, cioè il ruolo di un leader che disfa il proprio sistema di alleanze, il proprio... E questo è quello che sta facendo Trump. Devo dire che sono assolutamente convinto che quello che stiamo vivendo in questi anni, non solo per responsabilità di Trump, che forse è più un sintomo che una causa, è l'equivalente in Occidente di quello che per il blocco orientale è stata la caduta del muro di Berlino. E e cerco di capire da dove viene e soprattutto come abbiamo fatto a non vederlo arrivare. Lì cito una lettera segreta che è pubblico per la prima volta di Yuri Andropov. Andropov è stato un leader sovietico dopo Brezhnev, è durato poco, ma era stato per moltissimi anni capo del KGB. E da capo del KGB nel 1968 lui scrive una lettera segreta a Brezhnev dove dice: mostra i dati sui computer, sull'istruzione, sulla produzione industriale, e sostanzialmente dice: guarda, se noi continuiamo così tra una quindicina di anni andiamo a sbattere. Che era, diciamo, di rado si è vista nella storia una profezia così precisa e così lucida. Ma l'aspetto che mi colpisce di più di questa profezia e nella sua invisibilità. Cosa voglio dire? Che Brezhnev ha ricevuto la lettera, l'ha letta, l'ha messa in un cassetto che è esattamente dove l'hanno trovata i funzionari funerari del Cremlino alla sua morte nel 1982, cioè aveva fatto sparire l'avvertimento e l'aveva ignorato totalmente. Dunque nel libro io mi chiedo quali sono le, come dire, le lettere di Andropov, le profezie sul declino del nostro sistema che noi abbiamo ignorato, che abbiamo nascosto in qualche cassetto. E lì vado a rivedere cosa è successo nel rapporto tra noi e la Russia dalla fine dell'Unione Sovietica in poi, e di cose nascoste nei cassetti ne vengono fuori abbastanza, diciamo, anche molte direi.
2: E anche molte ne verranno fuori in questa non so neanche come dirla, chiamiamola tempesta trumpiana, questa attività che ormai da un anno e mezzo ci ha coinvolto in una ossessione continua verso guerre, nuove guerre, edizioni e riedizioni dello stesso messaggio, cambiamenti di posizione da un'ora a quell'altra. Quanto può durare l'Occidente ancora prima di comprendere che questa crisi deve trovare uno sbocco da qualche parte?
0: Guarda, sono meno bravo di Andropov nelle profezie, sono solo un giornalista, dunque fortunatamente, come dire, non vivo di profezie, altrimenti sarei già in bancarotta, ok? Dunque non ci provo neanche. Se diciamo per un sistema, noi vogliamo dire, i sovietici dicevano un'ideologia, noi diciamo un sistema di valori, un modello di governo dell'economia, un modello di governo della politica, un modello delle relazioni internazionali, il ruolo che il diritto internazionale o le istituzioni internazionali possono avere nel regolare i rapporti fra paesi. Se noi guardiamo tutte queste cose, come dire, la parte occidentale del muro di Berlino è già caduta, perché tutte queste cose sono venute meno. Paradossalmente, diciamo, rispetto alla caduta del muro di Berlino per gli europei orientali, noi abbiamo un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è che questo episodio non coincide con un collasso del nostro tenore di vita, cosa che per loro è stato, anche per responsabilità dell'Occidente, e lì nel libro entro molto dentro le riforme che gli americani hanno fatto fare ai russi, che sono state assolutamente disastrose, che hanno fatto della Russia degli anni 90 l'equivalente di una repubblica di Weimar. Dunque abbiamo anche noi una parte di responsabilità per la degenerazione della Russia che vediamo in questi anni, però diciamo questa parte noi non ce l'abbiamo, non abbiamo il collasso del tenore di vita. La cosa in meno che noi abbiamo rispetto agli europei orientali è che loro sapevano dove volevano andare, loro sapevano che avevano preso d'assalto il muro, erano scesi in piazza, la rivoluzione di velluto, perché volevano diventare più come noi, volevano diventare parte dell'Unione Europea, parte dell'Occidente con le sue libertà economiche, politiche, avevano un modello che era quello verso dove volevano andare. Questo è esattamente quello che manca in questo momento nel racconto delle forze politiche, devo dire non solo in Italia ma ovunque in Europa, e forze politiche di qualunque tipo, manca un racconto del futuro. Non c'è praticamente nessuno che ti dice: vieni, io ti porterò là, no? Václav Havel diceva ai cittadini della Repubblica Ceca, della Cecoslovacchia, all'estero: venite, io vi porterò là, e là è all'Europa delle libertà, dell'integrazione. E questo non c'è. Forse l'unico leader che ha vagamente un'idea in questo momento, diciamo al netto di Macron che alle sue ultime battute, è Mark Carney, il primo ministro canadese, che dice che le potenze medie si devono coalizzare tra di loro per ripensare un sistema liberale nel senso dei valori, delle libertà, delle relazioni.
2: È storico economiche. Del termine, prima di finire, come ha detto Carney, a far parte del menù degli imperi. Allora vi ricordo il titolo del libro di Federico Fubini, Imperi allo specchio, edito da Mondadori. Andate, compratelo e leggetelo. E intanto grazie a Federico Fubini per essere stato con noi.
3: Buongiorno Federico, grazie, buongiorno.
0: Grazie, buona giornata.
2: Senti che notte, dove vogliamo adesso secondo te?
3: Dove frigge la storia, mio caro.
2: Frigge?
3: Dove frigge la storia.
2: E subisce anche una certa bollitura, credo, non solo frittura. Dal nostro bollitone quotidiano, dal nostro Alberto Fazzolo, buongiorno.
21: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Giornatona intensa anche questa, non manca roba. Un po' ne avete.
2: Vai col notiziario.
21: Sono tanti. Beh, notiziario, e ovviamente le questioni sul tavolo sono sempre tre: quella del fronte dell'Europa orientale, prevalentemente con bombardamenti tra Russia e Ucraina che sono stati particolarmente intensi. Pensate che gli ucraini in una notte hanno lanciato quasi 600 droni, molti contro novorossisti, ci sono diversi morti, e la Russia invece ha bombardato Kiev, anche lì danni enormi, soprattutto poi con ferrovie e ponti ferroviari. In tutto ciò, Putin e Trump sono stati un'ora al telefono per sostanzialmente fare il punto delle visite di Witkoff e Kushner sia a Kiev che a Mosca, e ovviamente non si è prodotto nulla. Ma paradossalmente queste sono le cose marginali rispetto a quello che è successo dall'altro lato, quindi quello medio orientale, perché si è infiammata completamente tutta la regione. Sava Sandir che Israele bombarda Gaza e Libano, e quello è l'aspetto più facile da ricostruire. Mentre molto molto più interessante e innovativo quello che è successo nel Golfo Persico, dove l'Iran ha catturato un drone marino statunitense. È un qualcosa di eclatante, perché l'Iran è riuscito così a mettere mano su una tecnologia.
2: Sulla tecnologia.
21: Eh sì, perché considerate che l'Iran è uno dei leader mondiali nella produzione di droni, e la cosa stupisce un po', perché comunque è un paese che ha sì una capacità industriale, ma non così d'eccellenza. Però questa capacità sui droni l'ha sviluppata dopo il 2011, quando catturò un drone statunitense e lo riuscì a prendere intero, e infatti fece un processo di disengineering con cui interiorizzò queste tecnologie e recuperò il gap tecnologico con gli Stati Uniti. E adesso probabilmente, oltre che con i droni aerei, potrebbero farlo anche con quelli marini, quindi si apre uno scenario molto molto interessante. Ovviamente gli Stati Uniti non hanno reagito bene alla cosa e hanno iniziato a bombardare soprattutto petroliere iraniane. La cosa brutta è che Rubio l'ha pure rivendicata questa cosa, ha detto che ogni volta che l'Iran attaccherà la marina degli Stati Uniti, quindi la marina militare, l'Iran perderà delle petroliere. Capite che però non c'è proprio simmetria: se uno fa un attacco contro i militari, che è pienamente legittimo, l'altro fa una rappresaglia contro i civili. Ma ovviamente l'Iran,
2: ma non mi sembra, devo dirti la verità, caro Alberto, che la simmetria sia una delle esigenze più forti dell'amministrazione Trump.
21: Ah, no, su quello anzi forse è nulla di più fuorviante che andare a cercare una simmetria e una ponderatezza nelle scelte di Trump.
2: Del vostro amico Putin uguale.
21: Ma un po' di tutti, sono tempi tormentati questi, e quindi si può vedere di tutto. E quindi dicevamo, l'Iran come ha reagito in tutto ciò? Bombardando la Giordania. E uno dice: che c'entra la Giordania? Beh, la Giordania è la barriera difensiva, la barriera di ultima istanza verso Israele, quindi molti pensano che se si dovesse andare avanti con questo scontro, probabilmente il prossimo obiettivo sarà dell'Iran, sarà Israele, e quindi una situazione molto molto delicata. Ma tanto quanto quella che sta succedendo, e qui tu sei anche più esperto di me, tra Yemen e Arabia Saudita.
2: E Arabia Saudita, sì.
21: bombardamenti da tutte le parti, bombardamenti duri, però l'elemento più preoccupante è che si inizia a vociferare della possibilità del Pakistan di rispettare gli impegni presi con gli accordi della Mecca. Cosa vuol dire? È un accordo di cooperazione militare tra Pakistan e Arabia Saudita, in realtà c'è pure la Turchia, ma si guarda bene da farsi trascinare in questa cosa. E dice che se l'Arabia Saudita viene attaccata, il Pakistan dovrebbe intervenire in suo soccorso, e quindi in teoria dovrebbe intervenire il Pakistan contro lo Yemen, visto che c'è stato questo attacco. Però capite bene che trascinare nel conflitto un'altra potenza nucleare, poi al di fuori del proprio territorio, è un qualcosa che lascia abbastanza preoccupati. E probabilmente non succederà.
1: Scusami,
21: forse no.
1: Certo.
21: Sì.
1: Ma qui è importante capire un elemento. Le dichiarazioni di parte iraniana che dicono siamo pronti a farci una bomba, che quindi entrerebbe in quel teatro che hai appena descritto di neopotenze nucleari, è una panzana o una cosa possibile?
21: Allora, noi non sappiamo di preciso quante bombe nucleari ci siano in quella regione, e non mi riferisco soltanto a quelle del programma di nuclear sharing degli Stati Uniti, che possono aver distribuito a destra e manca. Noi sappiamo che Israele ha alcune centinaia di bombe nucleari che non sono mai state dichiarate agli organismi internazionali. Sappiamo che il Pakistan ha la bomba nucleare, però sappiamo anche, stando alle dichiarazioni della CIA, e che quindi non c'è motivo di
1: dubitare,
21: che queste sì, ma che anche l'Arabia Saudita abbia acquistato dal Pakistan almeno un ordigno nucleare. Di fronte a una minaccia del genere, quindi
2: ce l'abbiamo anche noi,
21: più scomodo, e secondo me cercheranno di dotarsene tutti, e visto che sono tempi molto molto travagliati, in cui sul mercato illegale si riesce a trovare un po' di tutto, vuoi la crisi economica, vuoi il precipitare degli eventi, vuoi tutta una serie di fattori, io non starei mai mai tranquillo, anche perché appunto la corsa al nucleare è un qualcosa con cui bisogna fare i conti. Anche paesi, proprio ieri la Corea del Nord ha varato un'altra nave con capacità missilistica nucleare. È evidente che se si va allo scontro duro internazionale, il prossimo scenario è quello di mettere mano a ordini del genere, e quindi
2: all'arsenale, all'arsenale atomico. Pare che anche il giornale radio si stia dotando di armamenti nucleari per resistere, visto che ormai sono così sul mercato. Battute a parte, Alberto, quanto ritieni probabile che questa fase di estrema recrudescenza del conflitto poi preluda in realtà una pace? Perché generalmente succede questo, che quando si è nella fase più acuta del conflitto poi si arriva in qualche modo a trovare una composizione. Parlo dell'apertura di Hormuz e della soluzione del problema con gli Houthi.
21: Io sono fermamente convinto che non ci sia interesse quasi di nessuno a riaprire completamente Hormuz, perché l'apertura condizionata, quindi quella per tenere
1: gli americani,
21: buona
1: sì,
21: la Cina. Ma gli americani neanche troppo, perché nel momento in cui chiudi Hormuz il prezzo del petrolio va alle stelle. Loro si sono aggiudicati 4/5 del petrolio venezuelano, con i quali sono diventati i primi esportatori del mondo e con cui stanno facendo dei profitti inimmaginabili. Quindi agli Stati Uniti non gli interessa così tanto. Nella strategia, nella logica perversa di Trump, questa cosa funziona, quindi non c'è urgenza di sbloccare questa situazione. Mentre per quello che riguarda lo Yemen, io sono fermamente convinto appunto che la Cina, con la propria presenza militare nella regione, possa in qualche modo tenere quantomeno sotto controllo e sotto tutela i traffici commerciali, lo dicevamo anche ieri, e che quindi pure lì ci possa non essere una prospettiva di pace a breve termine, perché se continuano a passare le navi nessuno si andrà a scapicollare per far fare la pace tra gli yemeniti e i sauditi. Quindi penso che questa instabilità possa essere davvero di lungo periodo.
2: Così come
1: mamma
2: valuti.
1: Mamma mia, Giuliano, ora che ho scoperto che siamo anche giornale nucleo o nuclear, penso che dobbiamo porci qua un problema davvero grande, cioè che si continua a ballare, lo chiedere l'ultima domanda che faccio Alberto, sul filo dell'escalation. Cioè siamo entrati in un teatro di guerra che era dentro un'inquadratura razionale, zone di influenza, linee rosse, è saltato tutto.
21: è saltato soprattutto lo schema del mondo diviso in due blocchi principali, quindi in cui la teoria dei giochi poteva avere dei caratteri più o meno in qualche modo decifrabili e gestibili. Qui i poli, quindi i poli di interesse, i poli di influenza e i poli anche militari sono diventati moltissimi, in continua evoluzione, in continua trasformazione, e quindi il livello di complessità nella gestione delle crisi è cresciuto in maniera esponenziale.
2: È il bellum omnium contra omnes che però non ci ha impedito e non ci impedisce di arrivare anche oggi alla fine della nostra trasmissione, di lasciare spazio prima a Giornale Radio e e poi per tuo dolore al nostro Francesco Borgonovo. Sì, dobbiamo dobbiamo abbandonare il microfono. Ma te la do subito dopo aver sentito prima Fubini e poi Fazzolo. È facile oggi, perché ci rifacciamo a quello che diceva il grande Seneca, Lucio Seneca, che diceva che nessun impero violento è durato a lungo, solo quello moderato resiste al tempo e alle sue ingiurie.
3: Non ci credo, non è più possibile nei tempi che veniamo, ma la prendo, la porto a casa e vi dico: torneremo domani con tutta la banda. Ciao!
2: Ciao!
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.

0: Sono le 3:02.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buonasera, bentornati a Italia No Limits, terza puntata della seconda stagione, come sempre in diretta dalle 17:20 alle 20, con la seconda edizione dalle 22 all'una di notte, e ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito Giornale Radio FM e in tanti altri modi, sulle Smart TV, su Samsung TV Plus, insomma, come volete, scaricatevi anche l'app di Giornale Radio. Allora, Iran e USA riprendono le ostilità, le ricette di Giorgetti e della Lega per la finanziaria, e Bersani che dice Lega, Fratelli d'Italia e Vannacci sono la stessa minestra con sta storia della reimmigrazione, gli altri non si dissociano da Vannacci, quindi stessa minestra. E poi parleremo delle nuove banconote, il restyling dell'euro, i cittadini europei potranno votare le nuove banconote. Iniziamo tra poco.

0: volete intervenire voi con messaggi vocali e telefonate al 334 11 11 622. Ve lo dicevo prima, oggi iniziamo dal Medio Oriente perché dopo settimane di relativa calma la guerra tra Iran e Stati Uniti torna improvvisamente ad alzare il livello dello scontro. Allora ci chiediamo che cosa stia succedendo, quanto si sia vicini a una nuova escalation, e soprattutto, visto che lo vediamo ogni secondo nelle nostre esistenze, quanto può costarci, perché nelle ultime ore non parliamo più soltanto di minacce, sanzioni o schermaglie diplomatiche, parliamo di missili balistici, petroliere colpite, basi americane attaccate, dello stretto di Hormuz che torna al centro della guerra. Allora, che cosa è successo esattamente nelle ultime ore? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti in collaborazione con Lorenzo Cappadone.
1: Nella notte è ripartita l'escalation tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Washington ha colpito e distrutto 5 petroliere iraniane, 4 nel Golfo dell'Oman e una vicina all'isola di Karg, presentando l'operazione come risposta ai recenti tentativi di Teheran di colpire una portaerei e un cacciatorpediniere statunitense. L'Iran ha quindi reagito su più fronti. I Pasdaran affermano di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nello stretto di Hormuz. Teheran ha inoltre lanciato missili contro una base americana in Giordania. Amman riferisce di aver intercettato 18 dei 20 missili, mentre 2 sarebbero caduti in zone disabitate. Il CENTCOM nega però danni alle proprie unità navali. L'escalation si è allargata anche nel resto della regione. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno colpito città, infrastrutture petrolifere saudite. Il risultato immediato è un nuovo shock energetico. Il Brent è tornato sopra i $100 al barile, riaccendendo i timori sulla sicurezza del traffico marittimo.
0: E allora ripartiamo proprio da qui, perché una cosa è chiara: la tregua è di fatto nelle ultime settimane si è rotta, gli Stati Uniti dicono di aver reagito ai tentativi iraniani di colpire una propria nave militare, l'Iran sostiene invece di stare rispondendo all'aggressione americana contro le proprie petroliere. E così torniamo esattamente al problema che accompagna questa guerra ormai da mesi. Chi si fermerà per primo? Lo chiediamo anche voi tra poco i nostri ospiti. Gli Stati Uniti stanno facendo bene a rispondere militarmente all'Iran, oppure questa strategia rischia soltanto di alimentare una guerra folle senza una vera via di uscita? E poi la domanda forse più importante: che cosa succede se Hormuz torna a diventare davvero impraticabile? Quanto ancora può salire il petrolio? Scriveteci, mandateci i vostri vocali, chiamateci 334 11 11 622, il numero che ormai conoscete. Saluto il nostro primo ospite, il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa. Buonasera generale, bentornato.
2: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, partiamo dalla domanda più semplice: quello che stiamo vedendo è un nuovo episodio della guerra o siamo davanti a un salto di livello?
2: Ma direi che è una continuazione di un'operazione che evidentemente non è stata concepita in modo tale da garantire il conseguimento di obiettivi politici, e che quindi si sta trascinando con dichiarazioni e con fatti come gli attacchi che abbiamo visto in queste ore da una parte e dall'altra. Purtroppo è un continuo.
0: Allora, gli Stati Uniti, generale Camporini, sostengono di reagire alle provocazioni iraniane, Teheran dice esattamente il contrario. E dal punto di vista militare, chi sta cercando l'escalation e chi invece avrebbe interesse a fermarsi, generale?
2: Ma secondo me nessuno sta cercando l'escalation, tutti quanti stanno cercando di dimostrare di essere in condizioni di operare e quindi di non essere stati sconfitti. Purtroppo la conseguenza è che il traffico a Hormuz è completamente bloccato, le conseguenze le stiamo pagando noi quotidianamente, oggi il petrolio credo che abbia superato i $100 a barile, nel frattempo si è acceso un altro focolaio con gli Houthi che hanno ripreso una loro attività anche sul terreno stanno disturbando in modo significativo il traffico navale a Bab el Mandeb, il che davvero costituisce un ulteriore elemento di preoccupazione dal punto di vista economico, perché a questo punto raggiungere il Mediterraneo dall'Indo-Pacifico richiede il transito dal Capo di Buona Speranza, quindi dalla circumnavigazione dell'Africa, certo, con costi alle stelle, con tempi molto più lunghi e quindi con dei danni diretti alle nostre economie, alla nostra in particolare italiana, che dipende dall'agibilità del Mediterraneo.
0: Petrolio, tra l'altro, generale, $101.4, tanto per essere precisi, $101.4, esiste oggi una strategia americana riconoscibile, cioè Washington, generale Campolini, può contenere l'Iran, indebolirlo oppure costringerlo a una resa, o è tutta politica?
2: Può continuare a contenerlo l'Iran, che sicuramente è in gravi difficoltà anche dal punto di vista economico, perché viene meno una delle fonti primarie per il bilancio iraniano, però dal punto di vista della capacità operativa questa non è stata annullata. Sì, è stata distrutta la marina dell'Iran, benissimo, però rimane la minaccia portata dai barchini, che sono tanti e quindi è praticamente impossibile eliminarli tutti. L'aeronautica iraniana non c'è più, ma c'è la capacità missilistica, che comunque viene conservata, come abbiamo visto da questi fuochi d'artificio in Giordania.
0: Grazie al generale Vincenzo Campolini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa. Buon lavoro, generale.
2: Grazie a voi.
0: E allora, mandami subito un vocale e poi attraverso il brano passiamo al prossimo ospite. Questo mandami è rivolto al regista.
3: Buongiorno, Sergio da Milano. Il 28 febbraio 2026 pagavo un litro di benzina 1,60 euro, adesso lo pago 2,09 euro. Un pieno mi costa più di 20 euro rispetto a quando il signor Trump ha attaccato l'Iran.

0: tra poco andiamo anche alle parole di Bersani a margine della festa dell'Unità di Milano, che ha attaccato duramente la destra italiana, in particolare il rapporto tra Fratelli d'Italia, Lega e Roberto Vannacci. E qui anche vi voglio al 334 11 11 622. Ma torniamo a Iran e Stati Uniti che riprendono le ostilità, e saluto il direttore di RID, Rivista Italiana Difesa, Piero Batacchi. Buonasera direttore.
1: Buonasera, buon pomeriggio. Comunque Pietro con la T, grazie.
0: Grazie, ho tolto una T e la restituisco, chiedo davvero scusa a Pietro Batacchi.
1: Non ci mancherebbe.
0: Va bene. Concretamente, quanto è forte oggi l'Iran dal punto di vista militare? Ha ancora capacità sufficienti per mettere seriamente in difficoltà gli americani?
1: Ma allora, bisogna capire che cosa si intende, no, per mettere seriamente in difficoltà. Ora, stanotte l'Iran ha lanciato una trentina di missili balistici contro essenzialmente basi americane in Giordania, da 5-6 basi diverse. Insomma, era diversi mesi che l'Iran non lanciava una quantità così importante di missili balistici, e le difese americane in Giordania hanno sparato molto, si parla di una settantina di Patriot lanciati. Questo che cosa significa? Significa, e l'Iran comunque in questi mesi di tregua, cessate il fuoco, tra virgolette, l'ha dimostrato, l'Iran è comunque in grado di più che porre una minaccia significativa, di comunque disturbare, di far sparare le difese antiaeree, antimissile americane alleate, sì, nella regione, è comunque in grado di imporre una minaccia comunque a bassa intensità, non è una minaccia ad alta intensità, però una minaccia duratura. E questo chiaramente ha un impatto, no? Più che militare, diciamo psicologico, economico, tant'è vero che il petrolio è di nuovo a $100 il barile, il che non va bene assolutamente. Insomma, se vai a fare la spesa adesso, i prezzi della verdura sono molto alti.
0: Certo.
1: Me ne sono reso conto ieri, sono tornato a fare la spesa, era un po' che non ci andavo e ho trovato questa sorpresa.
0: Siamo più 30%,
1: c'è il gran caldo, c'è la grandine, sì, ma ci sono anche fertilizzanti, ecco, perché il prezzo del petrolio impatta e del gas impatta sui fertilizzanti. Quindi insomma non è una bella situazione, perché l'Iran ha dimostrato comunque di avere una certa resilienza, è in grado di disturbare il traffico attraverso lo stretto ancora e questo ha delle conseguenze. Poi,
0: però
1: Pietro,
0: se Hormuz diventasse davvero impraticabile, no? Parliamo ancora di una guerra regionale, o per le conseguenze energetiche ed economiche, facevi riferimento prima, diventerebbe improvvisamente una crisi mondiale, altro che aumenti del 20-30%.
1: Ma questa comunque lo è già una crisi mondiale, perché le conseguenze, gli impatti sono stati notevoli. Insomma, quella è una giugulare strategica per i commerci e per il traffico, e essendo le economie ancora comunque in parte interdipendenti, le conseguenze l'abbiamo visto. Insomma, purtroppo la situazione è quella che è. L'Iran si è rivelato un boccone grosso, gli americani non sono stati disponibili a fare una guerra lunga e duratura, hanno fatto una guerra vera per 4 settimane e poi l'hanno mollata lì, perché i costi sono stati alti, perché comunque il consumo di munizionamento è stato rilevante, gli arsenali cominciavano a dare segni di ingessamento, per cui alla fine ci siamo, no, ritrovati in una situazione di bassa intensità, per cui la speranza americana è che lo strangolamento economico a un certo punto costringa Teheran a trattare Però questi hanno chiaramente, sono grandi, grossi, hanno la testa dura, il paese è in mano ai Pasdaran adesso, e insomma i persiani li hanno provati altri prima degli americani e sono sempre stati indigesti, ecco, da questo punto di vista. E non dimentichiamoci poi che l'Iran comunque gode ancora di forme di supporto, certo, sia da parte della Cina che da parte della Russia, e questo gli garantisce ulteriore profondità rispetto a quella che ha già, perché è un paese molto grande, e così via, un paese pieno di risorse anche umane. Quindi la situazione è questa, ad oggi non si intravedono degli sbocchi. I famosi 2 mesi dopo i quali doveva esserci la firma definitiva su quello che è stato un MOU, appunto un Memorandum of Understanding, firmato ormai appunto più di 2 mesi fa, non c'è stata, e quindi questo è, ecco.
0: Grazie a Pietro Batacchi, direttore di RID, rivista italiana della difesa. Grazie.
1: Grazie a voi, buon lavoro, buon pomeriggio.
0: E grazie. Intanto è terminato in questi minuti l'incontro tra Matteo Salvini e i governatori del Nord riuniti a Roma, il meeting convocato per un chiarimento nel partito. Dopo le tensioni tra i nordisti e il segretario, si sarebbe tenuto nella casa romana del leader della Lega. Al tavolo con Salvini, Fontana, Fedriga, Fugatti, presente anche l'ex presidente del Veneto Zaia. Sui contenuti del vertice atteso un comunicato del partito, ve ne daremo conto.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Sono le 3:36.
3: Giornale Radio.
2: Meteo.
5: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora, nelle ultime ore hanno fatto discutere molto alcune parole di Bersani, che l'ex segretario del Partito Democratico ha attaccato la destra italiana e il rapporto tra Fratelli d'Italia, Lega e Roberto Vannacci. Sono tutta la stessa minestra, ha detto Bersani. Io ve lo semplifico, ma adesso ne parliamo assieme.

0: Direttore, buonasera. Mi veniva un'idea, la verità proprio. Di solito le idee sul radio giornale si possono esprimere liberatamente e democraticamente. E se facessimo, se si pensasse ad una Camera dei Deputati solo di intelligenza artificiale e un Senato fatto da umani, secondo me un indomani potremmo già contrastare, diciamo, tutta l'intelligenza artificiale che arriva dall'esterno, perché se noi incominciamo a programmarlo già dall'interno potrebbe essere una soluzione per il Senato per capire bene come provvedere alle macchine future. Potrebbe essere un'idea, così abbiamo meno costo e abbiamo un'intelligenza artificiale diciamo già sotto controllo. Magari così tengono loro sotto controllo.
1: A me sembra leggermente una cagata, non faccio giri di parole. Sentiamo il prossimo messaggio.
2: Buonasera dottor Poletti, sono Gianni da Cornale. Cioè, vorrei precisare che l'Iran è in gioco la loro esistenza come nazione. L'America vuole distruggere l'Iran per propri interessi economici, come ha fatto col Venezuela. Quindi l'Iran non la darà mai vinta all'America. E qui si rischia, per colpa dell'America, in Europa e in Iran, una guerra mondiale. Non scordiamolo, diciamolo però. Buona serata e complimenti per la trasmissione.
1: Eccoci, vi dicevo di Bersani a margine della festa dell'unità. Secondo Bersani, Meloni e Salvini contesterebbero Vannacci soprattutto sul piano politico ed elettorale, ma molto meno sui contenuti. Bersani ha citato esplicitamente il tema della rimigrazione, richiamando precedenti storici estremamente controversi. Il punto allora è questo: quanto sono davvero diverse queste destre tra loro? Vannacci rappresenta una rottura rispetto al centrodestra tradizionale, oppure porta semplicemente più all'estremo temi che in forme diverse appartengono già a Fratelli d'Italia e Lega? E al contrario, non c'è il rischio di mettere tutto nello stesso calderone e di usare categorie come fascismo, estremismo o autoritarismo per delegittimare in partenza qualunque destra radicale? Le parole di Bersani le ricostruiamo adesso nella scheda di Matteo Respinti, poi le sentiremo integralmente.
3: Sarà giusto fare di tutta la destra un fascio? Pierluigi Bersani, a margine della Festa dell'Unità di Milano, sostiene che tra Roberto Vannacci, Lega e Fratelli d'Italia le distanze siano più tattiche che politiche. Secondo l'ex segretario PD, Meloni e Salvini accusano il leader di Futuro Nazionale di dividere il centrodestra, ma raramente ne contestano le idee nel merito. Bersani cita soprattutto la remigrazione, evocando il precedente di Idi Amin, che negli anni 70 espulse decine di migliaia di asiatici dall'Uganda, e invita i leader della maggioranza che governa il paese da 4 anni a dissociarsene. Qualche distinzione sembra però esistere. Vannacci parla esplicitamente di rimpatri coatti degli irregolari e propone di ridurre drasticamente anche l'immigrazione regolare. Meloni ha invece ricondotto la remigrazione ai rimpatri volontari assistiti, mentre il ministro Piantedosi ha liquidato la remigrazione come chiacchiere, rivendicando rimpatri degli irregolari e ingressi legali.
1: E allora sentiamo le dichiarazioni di Bersani, e voglio sentire prima ancora dei nostri ospiti che cosa ne pensate voi alla 334 11 11 622.
4: Non saluto certo con allegria la presenza del generale, mi aiuti a perdere, queste sono stupidaggini. Mette più peperoncino nelle culture della destra che noi sentiamo in buona parte di Fratelli d'Italia e nella Lega. Avete mai sentito la Meloni oppure Salvini contestare qualcosa di merito? No, dice ci fa perdere, fa vincere la sinistra, è un traditore. No, fammi capire se non la pensi come lui. fammi capire se non la pensi come lui. Più peperoncino. Ma la destra, non solo in Italia, in Europa, nel mondo, è quella lì. È quella destra lì. Poi chi ci mette più assertività, chi ce ne mette meno. Ma di questo passo, per amor di Dio. Io non so, la rimigrazione, c'è un precedente, eh? Idi Amin. Idi Amin nei primi anni 70 ha remigrato 50.000 asiatici. Cioè andiamo lì? Vogliamo rifare le classi differenziali? Andiamo lì? No, parlino la Meloni e Salvini, dicano su questo se vogliono distinguersi da Vannacci. Se no, se non è zuppa e pan bagnato. Vedo paura, vedo... No, non sottovalutiamo la forza, il valore, i sentimenti di una grandissima parte di italiani e di europei che sono, hanno valori umanistici, hanno valori civili, hanno valori liberali, hanno valori di eguaglianza. Si tratta solo di reagire, di smetterla di fare analisi, ormai abbiamo capito dove viene sta roba, e di andare diritti con la politica e con l'azione di governo sui bisogni concreti, reali della vita comune della gente. Concentriamoci lì, anche nella regione più nera d'Europa, la Sassonia-Anhalt, il 56% della gente non era d'accordo. Consideriamo anche questo dato, oltre l'altro, no? Ecco, e diamoci una mossa. La sinistra deve fare il suo e riprendere i contatti con la vita comune dei cittadini, che siano operai o no. Qui c'è un problema anche dei liberali, cioè qui non è che si può essere con questo nero che arriva liberali solo nel chiedere sgravi fiscali, eh? Qui c'è in gioco Montesquieu, non si può dare via Montesquieu per uno sgravio fiscale, eh? Quindi parliamo sempre della sconfitta della sinistra di questi anni, ok, ma ce ne sono altri sconfitti, che devono reagire, perché noi abbiamo una Costituzione che ha dei fondamentali principi liberali dentro i quali c'è un'idea di emancipazione sociale. Diamoci una mossa anche da quel lato lì, perché scuse non ce ne sono più adesso.
1: Voi dunque.
5: Buonasera dottor Poletti, Marco da Vicenza. Dopo un po' di vacanze, di trasferte lavorative, per fortuna siete tornati in radio. Allora, Vannacci sicuramente porterà via tantissimi voti alla Lega e tantissimi voti a Forza Italia, a Palermo, perché comunque lui estremizza degli argomenti, ma almeno qui nelle nostre zone nel nord-est sono cose che pensano comunque tantissime persone, quindi lui le estremizza sicuramente e sicuramente porterà via un sacco di voti, e la Meloni e il governo dovrà sicuramente portarselo dentro se vogliono vincere le prossime elezioni. Apro una parentesi, ma solo qui in Veneto il gasolio è a 1,16, 1,18, 1,20? No, perché qua tra Iran, Vannacci, la festa dell'unità con Bersani eccetera, qua mi sa che i discorsi centrali, cioè la quotidianità, un po' sta venendo un po' di nebbia, come quando viene la nebbia a Rovigo, no? A novembre, dicembre. Cioè, signori, sono tantissimi soldi che paghiamo tutti i giorni quotidianamente di gasolio e di altri rincari che ci sono, e nessuno
1: infatti,
5: dice
1: poi,
5: mai
1: poi, poi ne parliamo anche nell'ultima parte di trasmissione. Saluto Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale. Buonasera, onorevole Pozzolo.
6: Buonasera a voi.
1: Bersani che dice: beh, Vannacci, non c'è una presa di distanze da parte di Fratelli d'Italia, Lega, sono tutti la stessa marmellata, la stessa minestra, il pericolo delle destre, ma non si sta demonizzando un po' troppo quello che potrebbe essere per la sinistra un pericolo, ma non si sta demonizzando un po' troppo? Cioè, scendono in campo i vecchi saggi, i big, sono operazioni che ho già visto quando si cerca di fermare l'avanzata di qualcuno. Lei che dice?
7: Ma guardi, lei ha centrato il punto. Direi che le notizie che arrivano dalla Germania, dalla Sassonia, dalle elezioni, dai risultati dell'AfD raccontano esattamente quello che lei suggerisce, cioè la demonizzazione di Roberto Vannacci di Futuro Nazionale potrebbe non portare così tanto bene a Pierluigi Bersani e a una parte della sinistra, anche a una parte del centrodestra flaccido, perché le persone oggi ragionano esattamente come il signore che ha proposto il suo contributo poco fa prima, su questioni molto concrete: quanto costa fare la benzina o il diesel al distributore, quanto costa la bolletta, cioè farsi il segno della croce quando arriva a casa o viene direttamente prelevata sull'IBAN del conto bancario, quanto sono le prospettive di poter consentire alla propria figlia minorenne di poter uscire, fino a che ora, per non avere dei seri timori per la sua sicurezza. Le persone ragionano in questi termini, le persone normali. Ci sono poi i fenomeni, i profeti o gli antichi vecchi profeti tipo Bersani, che vedono ancora il pericolo fascista. Le persone stanno ragionando diversamente.
1: Grazie onorevole Pozzolo, Futuro Nazionale, buonasera e buon lavoro.
7: A voi.
1: Torniamo tra poco.

0: Questo personaggio Pozzolo che ha appena parlato si è definito: io non mi sento antifascista.
1: Scusate, ma se l'onorevole Pozzoli non fosse andato in giro a Capodanno a sparare come i pistoleri del Texas, sarebbe ancora in Fratelli d'Italia? Quindi di che diavolo sta parlando? Ciao, Vito il mancato.
2: Il mancato cosa, Vito? Perché qua siamo tutti mancati qualche cosa. Il nostro regista è un mancato genio, io sono un mancato giornalista forse, ma il mancato cosa? Vabbè, saluto Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega.
3: Buonasera, grazie a voi.
2: Allora, le parole di Bersani, il quale dice insomma tutta la stessa roba, quel centrodestra lì, e mi spiega perché a suo avviso la sinistra ha bisogno di tirar fuori i cari vecchi cavalli di battaglia, i cari vecchi cavalli per contrastare il centrodestra e non solo Vannacci, tutto il gruppone.
3: Ultimamente la sinistra si arrischia in dichiarazioni poco eleganti e anche poco pertinenti, direi. Probabilmente non sanno più cosa fare se non attaccare il centrodestra, perché le divisioni dentro al campo largo sono ben note, ampissime, non si sa, non sono mai riusciti a governare senza un'interruzione, tant'è che il 4 settembre il governo di centrodestra ha celebrato il governo più longevo della storia, proprio perché il centrodestra, quando governa, sa mantenere, diciamo, una barra dritta senza litigare troppo e, diciamo, concentrandosi poi sul programma di mandato, mentre la sinistra dall'opposizione rispolvera appunto i vecchi cavalli di battaglia e i vecchi cavalieri, anche tipo Bersani, che attaccano Salvini, Vannacci, chiunque gli capiti a portata di mano. Però non credo che questo li porti poi lontano, perché per costruire un'alternativa seria intanto serve un leader unitario e poi serve un programma unitario anch'esso, e non mi sembra che il centro-sinistra abbia entrambe le cose.
2: A proposito dell'unità, del programma unitario, com'è andato l'incontro tra Salvini e i governatori? Perché vedo che c'è un comunicato che dice, insomma, i partecipanti che ricordavo prima, in un clima di assoluta collaborazione, il vertice ha rappresentato l'occasione per confrontarsi sulla roadmap della Lega in vista dei prossimi mesi e delle immanenti scadenze elettorali. Praticamente risposte concrete ai cittadini e ai territori, un lavoro finalizzato alla definizione di un manifesto programmatico. Alla fine la ferita non era così lacerante come raccontata dai giornali, no?
3: No, anche lì è stato fatto un gran caso, molto rumore per nulla, come la vecchia commedia di Shakespeare. Diciamo che il governo di centrodestra e la Lega hanno portato a casa in questi anni la riforma dell'autonomia, hanno portato a casa infrastrutture anche strategiche per il nord e per i territori che la Lega amministra, come il Veneto, la Lombardia. Il Veneto è stato riconfermato con Alberto Stefani, con una maggioranza di ampissima, quindi a testimonianza del buon lavoro fatto dalla Lega e dal centrodestra, e quindi questo è stato ribadito anche nella riunione con i governatori. Noi siamo al governo con 5 ministri, peraltro molti di essi lombardi, e il nord è pienamente rappresentato anche al governo e in piena sinergia, diciamo, con i territori. D'altronde c'è Giorgetti, Calderoli, nomi storici della Lega che hanno fondato la Lega insieme anche ai governatori che hanno una lunga storia all'interno della Lega. Quindi diciamo che i litigi non sono serviti quest'estate, se non a riempire qualche giornale, ma hanno portato fortunatamente, ecco, a quello che posso testimoniare io anche ieri.

0: Dottor Poletti, buon pomeriggio. Enrico, ascoltavo Pozzolo. Sì, le mie preoccupazioni sono che magari a una festa di Capodanno mia figlia o mio figlio possano trovare uno scemo che spara, oppure che magari quando vanno in giro possano trovare uno scemo che col proprio SUV ubriaco li investa. Anche queste so. Ah, aspetti un attimo, ma che per caso parlo di Pozzolo? Già, sono tutti fenomeni, però ogni tanto fate.
1: Fammi rientrare, va. Io credo che si riferisse in generale a questi pericoli. Ma gli altri vocali, come sempre, senza censura, alla 334 11 11 622 li ascoltiamo tra poco. Ma statemi sulle parole di Bersani.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sono le 4 e 2 minuti.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera Luigi da Torino. In merito alla discussione forze di destra eccetera, quando una forza definita di destra, ma fosse anche di sinistra, esce dal perimetro della Costituzione e dai diritti fondamentali dell'uomo, come tendenzialmente fanno le forze di destra, è ovvio che queste forze non dovrebbero proprio per legge neanche potersi presentare alle elezioni, perché va bene le opinioni di tutti, va bene la democrazia, ma non si può pensare di accettare forze politiche che come programma hanno la negazione della Costituzione e dei diritti fondamentali degli uomini e delle donne.
2: E allora siete molto netti, molto duri. Che pensate dell'attacco del

0: altro che sentire Bersani, vetero comunista, evocare Montesquieu e chiedere l'alleanza con i liberali, e veramente il mondo è al contrario. Ciao, Vito il mancato.
1: Buonasera dottor Poletti, non ha mica torto Bersani, il problema è un altro, che la destra sa parlare alla pancia delle persone, della gente, la sinistra in questo momento no, e questo è il problema grosso.
2: Saluto Francesco Giubilei, editore, presidente della Fondazione Tattarella di Nazione Futura, direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale, ben ritrovato.
3: Buonasera Roberto, grazie, buonasera.
2: Allora Giubilei, Bersani lo tirano fuori dall'armadio e gli fan dire le sue cose, che riflessione viene?
3: Le affermazioni di Bersani sono delle affermazioni interessanti, perché cercano di dare una prospettiva a un campo largo che evidentemente una prospettiva non ce l'ha, nel senso che ad oggi noi abbiamo un campo largo di cui non si sa ancora chi sarà il leader, non si sa ancora se si faranno o meno le primarie, probabilmente si faranno, ma nel momento in cui si svolgeranno le primarie sarà un tutti contro tutti.
2: E lei che è un serio analista, ci sono i programmi, perché ogni partito ha il suo, manca la sintesi, quanti sono sti programmi e come sono talmente incasinati che è difficile metterli in uno?
3: Il problema, faccio due o tre punti. Qual è la linea del campo largo sulla politica estera? Non stiamo parlando di un qualcosa di secondario, cioè la linea del campo largo, per esempio, sul tema dell'Ucraina, è una linea a favore del sostegno all'Ucraina oppure una linea per rivedere il sostegno dell'Italia all'Ucraina? È una linea pro-NATO o una linea anti-NATO? Sui temi economici, qual è la linea del campo largo, per esempio in merito alla patrimoniale? Sì, patrimoniale o no patrimoniale? Su tanti argomenti il campo largo ad oggi non ha un programma unitario, perché se noi poi andiamo a leggere il programma delle varie componenti del campo largo, sotto tanti punti di vista si contraddicono, cioè la linea della componente più riformista del Partito Democratico è abbastanza inconciliabile con quella di AVS o con quella del Movimento 5 Stelle, quindi si pone un problema intanto di programmi di linea e poi si pone un problema di leadership. Io la sensazione che ho è che l'unico collante che venga insieme il campo largo è l'odio o comunque la contrarietà, l'odio politico evidentemente, o la contrarietà verso la destra e verso Giorgia Meloni, e la speranza che possa crescere Vannacci per erodere dei voti al centrodestra.
2: Senta Giubilei, Bersani che torna ad attaccare Vannacci, ma Vannacci ormai non è più soltanto un personaggio provocatorio, sta costruendo un suo spazio politico autonomo, i sondaggi lo danno in forte crescita, Bersani ha ragione a considerarlo un pericolo per la destra e per il paese, oppure la sinistra, continuando ad attaccarlo, gli sta facendo il più grande regalo possibile?
3: Ma gli si fa senza dubbio un grande regalo. Faccio un esempio concreto: c'è stato pochi giorni l'intervento di Vannacci a Cernobbio, il dibattito con Monti, quel dibattito lì è un dibattito che gli si fa solo un favore a Vannacci, perché se tu metti Vannacci di fianco a Mario Monti, che agli occhi dell'elettore di destra rappresenta il governo tecnico, la tecnocrazia, l'establishment e il rigore, le tasse e quant'altro, e gli metti di fianco Vannacci, fai immediatamente risultare simpatico Vannacci. Se poi Mario Monti definisce Vannacci fascista e poi la platea di Cernobbio applaude a Monti e non a Vannacci, nell'immagine comunicativa, lei Roberto lo sa molto bene, facendo comunicazione da tanti anni, l'immagine comunicativa che si dà è quella di una contrapposizione tra questi due mondi, e l'elettore di destra tende a identificarsi molto di più con Vannacci che con Mario Monti, e quindi questi sono tutti i favori che gli si fanno, così come quando lo si definisce un razzista, un fascista, un omofobo e quant'altro. Io credo invece la contestazione a Vannacci vada fatta nel merito del suo programma, cioè leggendo quel programma è un programma che su tanti punti è oggettivamente irrealizzabile, sui temi etici, su quando dice il voto plurimo alle famiglie con più figli, su alcune proposte anche sull'immigrazione, per carità, magari anche interessanti, condivisibili, ma poi come si coniugano col diritto europeo, come si coniugano col tema dei tribunali. Quindi è un programma che nel merito va contestato, e anche in ambito economico c'erano molti strumenti per contestarlo e dargli del fascista.
2: Ecco, ma lei da uomo di destra, Giubilei, Vannacci lo considera una risorsa o un problema per Giorgia Meloni?
3: Io lo considero un problema per il centrodestra, cioè il tema è che Vannacci, tutta l'operazione del futuro nazionale, io la vedo un po' come i grillini di destra, cioè un'operazione, se vogliamo, antisistema, basata su alcuni slogan, che sono come slogan e che possono talvolta anche essere, per carità, condivisibili, ma come dicevo prima, difficilmente realizzabili. E penso anche che la destra italiana, grazie a Giorgia Meloni, abbia fatto negli ultimi anni un importante percorso, abbracciando una destra conservatrice, e che l'ha portata, è un percorso che in realtà nasce con la svolta di Fiuggi, quindi 94-95, però in ogni caso negli ultimi anni abbraccia una visione di destra conservatrice che le ha permesso di poter arrivare al governo, una destra istituzionale, una destra credibile. Quella di Vannacci mi sembra più una destra macchiettistica. Poi, se mi si dice sul tema dell'immigrazione,
2: diceva Giubilei, che adesso richiamiamo per concludere il suo intervento, ovviamente siamo in diretta, i nostri ospiti sono in movimento, è normale, ne approfitto anche per ricordarvi il numero per intervenire in diretta, 334 11 11 622, usatelo, mandate i vostri messaggi che poi mandiamo in onda, ovviamente, come sempre. Abbiamo Giubilei?
4: Grazie.
2: Ecco, Giubilei, conclude il ragionamento, perché non mi piaceva lasciarla così.
3: Concludo brevemente, dico che tutto questo percorso che è stato fatto in questi anni dalla destra italiana rischia di essere messo in discussione da questa visione che Vannacci porta avanti, e quindi ad oggi penso che sia più un problema che un'opportunità per il centrodestra.
2: Grazie a Francesco Giubilei, buon lavoro, buonasera.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
2: E noi torniamo pronti dopo il brano, tra poco parliamo delle ricette di Giorgetti e della Lega per la finanziaria. Domani scade il taglio delle accise sul diesel per quanto riguarda i carburanti, e poi noi cittadini europei potremo votare le nuove banconote dell'euro, che appena le vediamo spariscono con questi aumenti qua. Tutto questo ed altro.

0: E allora saluto Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, che stiamo richiamando. Questa sera i telefoni fanno le bizze, ma è la prova che siamo in diretta alle 18:21. Buonasera Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, dicevo, responsabile del progetto Magnetica. Cos'è il progetto Magnetica all'interno di Fanpage, Saverio? Spieghiamolo.
1: Buonasera, ce l'abbiamo fatta, ho maledetto il mio telefono. Il progetto Magnetica è un progetto di racconto lungo attraverso podcast long form in cui entro all'interno delle storie, le vivo. Sono tornato da un paio di settimane, da 10 giorni di monitoraggio e soccorso nel Mar Mediterraneo con Tom, tutti gli occhi sul Mediterraneo. Ho vissuto 3 giorni all'occupazione di Roma dello Spill Time, perciò diciamo provo a stare dentro le storie e a raccontarle in questo modo.
0: Certo, allora andiamo a Bersani e Vannacci. Tu Vannacci l'hai seguito sul campo, è ancora un fenomeno di protesta, ormai è un fenomeno politico strutturale?
1: È strutturato, ha avuto tutto il tempo di strutturarsi e ha sfruttato bene dal suo punto di vista questo tempo lungo che ha avuto a disposizione. Se lo è preso con un po' di sfacciataggine politica anche mentre era all'interno del partito della Lega. Lui evidentemente già stava costruendo la sua uscita mentre dal palco di Pontida gridava: ho preso la tessera della Lega, sono di questo partito. Evidentemente lui stava già costruendo la sua rete nazionale, non è in tutte le città ma è in molte delle città, soprattutto del nord Italia, perciò è un fenomeno strutturale e strutturato che non abbiamo idea di quanto durerà, ma sicuramente non poco, essendo probabilmente un ago della bilancia delle prossime elezioni.
0: Ecco, Bersani l'abbiamo sentito, torna ad attaccarlo duramente, ma continuare a dipingere Vannacci come un pericolo, lo chiedo ovviamente al collega Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, continuare a dipingerlo come un pericolo non rischia di rafforzarlo?
1: Se una questione si ritiene che sia un pericolo, va detto tutte le volte che è un pericolo. Io non posso omettere l'opinione di pericolosità perché penso che lo possa rafforzare. Io credo che le idee contenute nel programma di Roberto Vannacci, dell'ex generale che hanno fatto dimettere, abbia a che vedere con alcune problematiche all'interno del paese, quando ad esempio parla del patriarcato mediterraneo come di una cosa non solo possibile ma auspicabile. Ha molte forme quel programma, non soltanto di vicinanza a questioni passate inerenti al programma del Partito Nazionale Fascista, ma ne ha anche alcune che evidentemente ricalca anche nelle parole e negli atteggiamenti, ci gioca, se li fa propri, perciò se si ritiene un qualcosa un pericolo, e anche secondo me lo è, bisogna dirlo, non provare a essere complici per non impaurire qualcun altro.
0: Grazie a Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, a presto Saverio.
1: Grazie a voi.
0: E continuate anche voi, 334 11 11 622, un po' di buona musica.

0: Vannacci, abbiamo detto dell'attacco di Bersani e tra poco diremo delle ricette di Giorgetti della Lega per la finanziaria del 2027, anche se io vorrei ricette e belle immediate per la questione dei carburanti, del prezzo della benzina, del diesel. Domani scade il taglio dell'accise sul diesel, più che la finanziaria, le finanze subito, ricette immediate, ne parleremo anche di questo tra poco, ma vi volevo dare un aggiornamento per quanto riguarda le condizioni di salute di Emma Bonino. La situazione è stabile ma delicata, domani uscirà dalla terapia intensiva e quindi il comunicato dei medici: resta stabile ma delicata la situazione di Emma Bonino, ancora ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma. A seguito del consulto tra il medico curante dottor Claudio Santini e i medici del Santo Spirito è stato deciso che domani Bonino uscirà dalla terapia intensiva per essere trasferita in una struttura privata. Questo l'aggiornamento sulle condizioni di salute di Emma Bonino. Tanto vi dovevo, insomma, quindi viene dimessa, situazione stabile ma delicata, e verrà ricoverata in una struttura privata. Parleremo anche di tempo e maltempo questa sera, non ci facciamo mancare niente, sempre 334 11 11 622 qui per voi.
1: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 30 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buonasera a tutti, sono Marzia, ho un QI di 139, parlo quattro lingue e tante altre cose. Mi chiedo, la presidentessa o il presidente, come ama farsi chiamare lei, Giorgia Meloni, che parla di 1 milione e più di posti di lavoro in più e di grande rispetto per le donne, come mai io, che sono una persona molto attiva, ancora capacissima di lavorare, vengo tenuta da parte da quando c'è il suo governo? Nessuno mi dà da lavorare. Oh, una domanda, magari lei mi può rispondere. Grazie, buona serata a tutti.
0: Ma io non posso sapere perché lei viene tenuta da parte. Sicuramente è un bel caratterino, però ogni storia è a sé stante, né? Che non le so dire, mi spiace.

0: E allora andiamo a vedere quali sono le ricette di Giorgetti e della Lega per la finanziaria. Partiamo con la scheda di Matteo Respinti e Lorenzo Cappadone.
1: Ieri il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto all'iniziativa della Lega In tua difesa verso la finanziaria 2027, dedicata alle proposte del partito per la prossima legge di bilancio. Giorgetti ha aperto alla possibilità di alzare da 85 a 100.000 euro il tetto della flat tax al 15% per le partite IVA, spiegando però che sarà necessario negoziare con Bruxelles. Ha inoltre proposto un vantaggio fiscale per le imprese che aumentano gli stipendi, soprattutto dei giovani, ipotizzando una tassazione agevolata sugli incrementi retributivi sul modello della flat tax al 5% già applicata ad alcuni rinnovi contrattuali. Sul fronte previdenziale ha giudicato sensata l'ipotesi della Lega di consentire l'uscita dal lavoro a 64 anni, purché sia garantita la sostenibilità dei conti. Più prudente sugli extra profitti bancari, Giorgetti ha indicato nella maggiore concorrenza tra banche lo strumento per ridurre rendite e profitti eccezionali.
0: E allora questa è la scheda del nostro Matteo Respinti, avete sentito, flat tax, stipendi dei giovani, pensioni, sostegno al ceto medio, contributo di banche ed extra profitti, le misure nel dettaglio ricostruite da Respinti. Ma noi torniamo a porvi una domanda molto concreta: oggi voi state meglio o peggio rispetto a 4 anni fa? Il governo Meloni ha fatto abbastanza sul fronte economico, ha protetto davvero il ceto medio, ha aiutato le famiglie, ha ridotto abbastanza le tasse, perché alla fine la domanda è sempre quella: avete più soldi in tasca, meno soldi in tasca o esattamente gli stessi, dubito, di 4 anni fa? Allora 334 11 11 622 per dire la vostra, ma sentiamo nel dettaglio dalle parole di Giorgetti che è intervenuto ieri all'evento della Lega Tua difesa verso la finanziaria 2027 le proposte della Lega per la manovra 2027.
2: Partiamo dal fronte fiscale, che ovviamente, come è stato ricordato, fa parte del DNA del centrodestra, e qui ci sono diverse proposte che io ovviamente ho già sentito. C'è il discorso di elevare ancora il livello di reddito a cui allargare il taglio del cuneo fiscale contributivo. C'è l'opportunità, e che però passa anche, credo che ne abbia parlato Siri questa mattina, di elevare ancora il limite per quanto riguarda il flat tax, che passa attraverso un limite piuttosto astruso e, secondo a mio giudizio, ingiustificato dell'Europa, con cui bisogna negoziare. E c'è un tema su cui credo si debba fare una riflessione. C'è anche una proposta di legge presentata dal gruppo della Lega, in particolare dei giovani, che è quella delle retribuzioni per i giovani. Io l'ho detto a Cernobbio e lo voglio dire anche qua: il problema del fatto che nell'ingresso del mondo del lavoro gli stipendi e i salari dei giovani siano troppo bassi è di assoluta evidenza. Io penso che noi dobbiamo fare una proposta di tipo fiscale, di vantaggio fiscale, che si sposi però con una disponibilità da parte dei datori di lavoro e degli imprenditori di riconoscere retribuzioni più adeguate. Noi nell'ultima legge di bilancio, con grande successo, abbiamo fatto una sorta di politica di questo tipo: a tutti quelli che rinnovavano i contratti nazionali di lavoro riconoscevamo la detassazione, una tassazione al 5% con una flat tax. Secondo me qualcosa di simile, con un accordo tra imprenditori, datori di lavoro che fanno un investimento sui giovani, che quindi gli aumentano gli stipendi, su questi aumenti di stipendi lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax. Questo potrebbe essere, secondo me, rispetto anche allo spopolamento, se vogliamo, di talenti e capacità che tendono ad andare verso l'estero, una qualcosa di interessante. Naturalmente è un'idea, è un'idea tra le tante, Quindi naturalmente poi ci sarà una specie di incrocio, imbuto, in cui tutti i partiti si scontreranno e si meneranno e si vedrà. Per quanto riguarda invece il discorso pensionistico, fatto salvo che il sistema ovviamente deve tenere, deve garantire la sostenibilità nel lungo termine, questa proposta della Lega dei 64 anni secondo me deve essere letta nel modo corretto, perché se uno va a vedere la riforma Fornero trova, non dico un'ingiustizia, però c'è una distorsione tra chi ha cominciato a lavorare prima del 96 e chi ha cominciato a lavorare dopo il 96, che viene trattato in modo diverso. Cioè chi ha cominciato a lavorare prima del 96 sostanzialmente viene trattato peggio di chi ha iniziato a lavorare dopo il 96. Io questa cosa qui non l'ho capita, cioè non la capisco. Quindi al netto del fatto che dicono vuoi aumentare e diminuire l'età del pensionabile, secondo me bisogna capire di che cosa si sta parlando e di vedere il sistema correttamente. Se io do la possibilità a chi è cominciato a lavorare dopo il 1996 di calcolarsi la pensione col contributivo e andare in pensione a 64 anni, perché chi ha cominciato a lavorare prima del 96 non lo può fare? Secondo me c'è anche costituzionalmente qualche difetto. Capisco che, me compreso, gli anni del boom demografico costituiscono un'onda che nel momento in cui accede alla pensione rischia di creare dei problemi, però il sistema deve essere lineare e in qualche modo garantire un'equità complessiva. Quindi secondo me si tratta di lavorare su questo e cercare ovviamente di trovare delle soluzioni che garantiscono la tenuta del sistema pensionistico, ma anche una sorta di equità di trattamento tra tutti i lavoratori. Questo secondo me è giusto e deve essere perseguito.
0: E allora, tra l'altro, a proposito di soluzioni rapide sui carburanti, Salvini dice sconto prorogato, ma interventi strutturali servono miliardi. Se dobbiamo parlare del taglio delle accise non momentaneo, non selettivo, stiamo parlando di miliardi di euro, non di milioni. Parlando con il ministro Giorgetti, penso che lo sconto sul gasolio verrà prorogato fino a quasi fine mese con le accise mobili, ma poi bisognerà decidere. Lo dice il vice premier e leader della Lega Salvini, intervenendo a quella manifestazione della Lega. Ma sempre Giorgetti rivendica pragmatismo e lavoro sul debito in questi quattro anni. Giorgetti che dice, insomma, l'Italia alla fine sta bene rispetto ad altri paesi europei.
2: Io penso che sono stato eletto e sono al governo per difendere gli interessi degli italiani. Allora, come faccio a difendere gli interessi degli italiani? La prima cosa, diciamo così, che io dico sempre, devi fare quando hai una montagna di debito pubblico come quello accumulato, tu devi essere in grado di emanciparti dal ricatto del mercato, cioè che può mandarti a gamba all'aria, come è successo nella storia politica ed economica italiana anche recentemente. E quello che abbiamo fatto in questi quattro anni, senza fare una politica di austerità, perché poi accanto alla messa in sicurezza del debito, l'abbassamento dello spread, il fatto che da tutto il mondo ci comprano i nostri titoli, diversamente da quello che accade per altri, noi siamo riusciti a fare anche delle misure incisive che credo che siano state anche richiamate, penso questa mattina, cioè la riduzione delle tasse per naturalmente i redditi medio-bassi, l'introduzione della flat tax fino a 85.000 euro. Cioè siamo riusciti a fare una politica che, come ho detto, ma essendo io figlio di pescatore qualcuno magari avrà frainteso, di galleggiamento, nel fatto che la barca si è portata in acque sicure. E questa è una cosa molto importante, perché non tutti i miei colleghi in questo momento si sentono così tranquilli in giro per il mondo, vedendo le turbulenze sui tassi di interesse e quant'altro, ma allo stesso tempo facendo quegli interventi, naturalmente avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, che ci hanno in qualche modo reso coerenti con la nostra impostazione, con il nostro modo di vedere le cose. Quello che secondo me deve essere sempre chiaro a chi fa politica, ma soprattutto a chi fa, come me, ahimè, il ministro dell'economia e delle finanze, un principio di realismo, e quindi dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti, lo ribadisco, i rischi sono sempre possibili, ecco, questo è sicuramente vero.
3: Ricordiamo alla gentile signora che ha chiamato poc'anzi rammaricandosi di non trovare lavoro che 1.300.000 posti di lavoro in più negli ultimi 4 anni lo ha certificato l'Istat, non il signor Meloni. Ciao Vito, il mancato.

0: Giuliano Cazzola, economista, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato anche lei, dottor Poletti.
0: Allora, partiamo da Giorgetti, Cazzola. Dopo 4 anni di governo, professore, al di là dei numeri del debito e dei conti pubblici, gli italiani stanno economicamente meglio o peggio, secondo lei?
1: Ma guarda, io credo che gli italiani, non è vero che stiano peggio, io credo che gli italiani in qualche modo per certe cose, certo, probabilmente non per tutto, e soprattutto per questioni che non sono direttamente imputabili al governo, stiano almeno come stavano, ecco, secondo me anche un pochino meglio, perché poi bisogna anche tener conto delle cose che sono successe, cioè non è che del 2022 c'era una guerra, non ce n'era una seconda, ecco, e soprattutto non c'era il blocco dello stretto di Hormuz. Peraltro io ho fatto anche uno studio, una ricerca, perché i dati vengono pubblicati tutte le settimane, il costo della benzina è praticamente uguale a quello che è il costo della benzina negli altri paesi. Quando la Presidente dice che i francesi vengono a fare benzina da noi, non dice una bugia. Se si vedono, è questione di centesimi, ma se si vedono i dati del costo della benzina, benché in Francia ci sia l'energia nucleare, noi con la Francia, la Germania e altri paesi, la stessa Norvegia per esempio, la Norvegia estrae anche petrolio dai suoi mari.
0: Però, professore, dire che siamo tutti in quella cosa lì non è che riduce il problema.
1: No, non è che ci consola sicuramente, non è che ci consola, però ci sono anche dei fattori oggettivi che pesano sulla vita degli italiani negli ultimi anni, negli ultimi mesi, e questi non è che si possono risolvere con la bacchetta magica. Per esempio, io se vuole che le faccia un po' una rassegna, in Italia, per esempio, fino a 35.000 euro l'anno, quelli che nessuno ci ha rimesso per quanto riguarda l'inflazione, cioè è stato recuperato il fiscal drag, e questo per esempio non lo dice nessuno, come pure non dice nessuno che per esempio il reddito delle famiglie per esempio è aumentato perché lavora qualcuno in più, è vero che i salari sono rimasti bassi, però è una storia lunga e sinceramente credo che sia molto complicato che lo possa risolvere un governo che ha fiscalizzato 7 punti di fisco, e questo se vogliamo per i redditi bassi. Però quando Meloni dice che 21 miliardi sono messi tutti gli anni nelle buste degli italiani, dei lavoratori italiani, non dice una bugia. E poi io credo che, come lei ha detto, non è che sia una cosa così da tutti i giorni, quello di tenere un pochino in ordine i conti, e noi questa cosa l'abbiamo fatta. Quando il governo è entrato in carica il deficit era del 7% sul PIL, oggi siamo a cavallo del 3%. Probabilmente nel 2027 ce la facciamo scendere sotto al 3. Cioè, non è che sono cose queste che si buttano via, non è che sono cose assicurate, sono cose per esempio che la Francia non riesce a fare, la Spagna, certo. Sono cose che la Spagna non riesce a fare, perché la Spagna non ha le condizioni da anni di varare di approvare il bilancio,
0: certo. Senta professor Cazzola, la interrompo perché sì. Le voglio chiedere una cosa, perché la Lega sì. Torna a proporre la flat tax. È davvero, professore, una misura che può aiutare il ceto medio, oppure con i conti pubblici italiani messi come sappiamo
1: è una misura che sicuramente il ceto medio lo aiuta, però rischia di privilegiarlo rispetto al lavoro dipendente, tanto che a pensarci a un lavoratore dipendente conviene aprire una partita IVA e mettersi a fare il lavoratore autonomo invece di fare il collaboratore, perché il vantaggio fiscale è notevole, è importante, anche 85.000 euro. Poi la cosa che va detta è che questa cosa non è che si può fare così a capocchia, ci vuole una trattativa con l'Unione Europea che non è scontata, l'ha detto anche Giorgetti nella sua nel suo intervento. Sicuramente per queste persone la tassazione è sicuramente vantaggiosa, però ecco, è giusto aprire uno squilibrio nei confronti del lavoro dipendente, favorire una destrutturazione del lavoro dipendente rispetto al lavoro autonomo?
0: Ecco, professore Cazzola, Giorgetti rivendica prudenza, pragmatismo, ma non c'è una contraddizione tra il Giorgetti, ministro dell'economia, che deve tenere sotto controllo i conti, e la Lega che chiede meno tasse, più pensioni e nuovi interventi?
1: Lo so, ma d'altro canto tutta l'azione di questo governo è stata caratterizzata da una dissociazione, dal fatto che Giorgetti è stato un buon ministro dell'economia, vigile, ha realizzato dei risultati importanti, e se lei si ricorda, alla fine del 2026, nel bilancio del 2025 e nel bilancio del 2026, ci fu addirittura lo scontro fra Giorgetti e alcuni esponenti della Lega, che soprattutto sulle pensioni lo misero in difficoltà, nel senso che gli fecero ritirare una proposta che aveva fatto, e poi gli hanno dato appuntamento per quest'anno. Non è che hanno detto che rinunciava, gli hanno dato un appuntamento per quest'anno, e quest'anno vedremo cosa succederà, perché il problema non sono i 64 anni con i 41 anni di anzianità, che secondo me io potrei dimostrare che non sono convenienti, ma sono se rimane aperto e attivo il sistema di indicizzazione dei requisiti all'incremento dell'attesa di vita. Questo è il punto chiave che si gioca quest'anno. Poi può darsi che non si giochi solo sul mese che dovrebbe scattare nel 2027, però indubbiamente è un segnale. Tenga conto che l'ha detto anche il plenipotenziario delle pensioni, no? Claudio Durigo, che le misure che loro propongono costano 1,5 miliardi l'anno, e secondo me spendere 1,5 miliardi per consentire a qualche decina di migliaia di lavoratori di risparmiare un mese del 2027, 3 mesi del 2028 di lavoro, mi sembra che sia un po' un'esagerazione.
0: Grazie professor Cazzola, è sempre un piacere parlare con un economista che si fa capire come lei. Grazie professore.
1: Grazie a lei, buona serata.
0: E allora oggi un pieno di gasolio costa 40 centesimi in più in un giorno, un balzo astronomico del gasolio, mentre Salvini dice che lo scontro sarà prorogato fino a fine mese. Dopo il GR andremo a parlare dei carburanti, domani scade il taglio delle accise, abbiamo già sentito lo spoiler di Salvini, la proroga, ma fino a che punto arriveremo, e poi il tempo, e poi il restyling dell'euro, quelle banconote che ci entrano in tasca ed escono con una facilità incredibile. Bene, avremo nuove facce sulle banconote, e mi fermo qui perché c'è il GR, torno tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sono le 4 e 59 minuti.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Scusi Poletti, è un opinionista o un economista il signore che dice che gli italiani stanno bene? Perché io leggo e ascolto anche altre radio, giusto per avere un po' il quadro della realtà. I dati Istat e quello che dice anche il giornale di Confindustria, non del PC, di Fondazione Comunista o chissà o altro, dicono che l'Italia non sta andando bene, gli italiani non se la vedono bene, soprattutto chi prende 20.000 euro l'anno. Cioè, ma vogliamo, cioè, la percezione è ben diversa dalla realtà quotidiana. Andiamo a farci un giro nei mercati, nei supermercati, vediamo, chiediamo alla gente se sta bene con il suo salario che mensilmente prende. So gente che non arriva più al 20 del mese e fa la fila qui a Milano a pane e pomodoro. Grazie.
2: Sì, a pane quotidiano, al di là di pomodoro quotidiano, lei può dire quello che vuole perché è giusto che sia così e per questo metto il numero, ma tra poco il 334 11 11 622, ma tra poco andiamo a parlare di accise di benzina, in un giorno è aumentato il pieno di 40 centesimi, 40 oggi, 40 domani, buonanotte.

0: ve lo dicevo prima, i dati che vengono diffusi sono impressionanti, perché alcune associazioni dicono, di consumatori, che in una giornata un pieno di gasolio costa 40 centesimi in più. Ma Adusbef, che è un'altra associazione di consumatori, fa un calcolo ben preciso e dice che dall'inizio del conflitto in Iran il prezzo del gasolio è schizzato di quasi più 50 centesimi al litro, e quindi un pieno costa 23 euro in più. E allora la scheda di Matteo Respinti, perché domani scade il taglio delle accise.
1: Il caro carburante torna al centro dell'agenda del governo. Con il petrolio di nuovo attorno ai $100 al barile e il gas europeo salito a oltre 76 euro al megawattora, benzina e diesel continuano a rincarare. Oggi il prezzo medio self sulla rete stradale è di 2,067 euro al litro per la benzina e di 2,177 per il gasolio. In autostrada si sale rispettivamente a 2,152 e a 2,248 euro. Domani scade poi il taglio di circa 17 centesimi sulle accise del diesel, ma l'esecutivo valuta una proroga di altri 10-15 giorni. Poi l'obiettivo sarebbe passare da sconti generalizzati ad aiuti selettivi per famiglie a basso reddito, autotrasportatori e, secondo la Lega, anche partite IVA. Dal 19 marzo al 10 settembre gli sconti sono costati allo Stato oltre 2 miliardi. Resta aperto il nodo sulle coperture. Salvini rilancia un prelievo degli extra profitti, soprattutto delle banche, mentre Forza Italia continua ancora a frenare.
0: Questo Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone, ma quest'altro era il primo marzo del 2018. Era il primo marzo del 2018, tanto perché non voglio che si dica che dimentichiamo le cose. Il primo marzo del 2018 Salvini si esprimeva così.
2: Impegno concreto, realizzabile, fattibile. Voi sapete quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Non ho bacchette magiche, però faccio giustizia e taglio. Un'accisa si paga per la guerra in Etiopia, crisi di Suez, disastro del Vajont, alluvione di Firenze, terremoto del 68, terremoto in Friuli, terremoto in Irpinia, poi via con altre 11 accise dal Libano ai trasporti. Tagliare, non possiamo avere la benzina più cara d'Europa, perché significa avere il costo della vita più cara d'Europa, significa pagare al mercato, al supermercato, i prodotti più cari d'Europa, quindi tagliare dal 5 marzo, se mi date fiducia, via l'Etiopia, Suez, Vajont, Firenze, Belice, Friuli e Irpinia. Tanto per cominciare, riduciamo la tassa più alta d'Europa sulla benzina e lasciamo euro in più nelle tasche dei cittadini, che quegli euro li spendono, e se li spendono comprando qualcosa, lo Stato incassa e il lavoro riparte. Con la Lega un paese più semplice, meno burocrazia, meno assurdità, una tassa di 80 anni fa con me non esisterà più.
0: 2018, siamo al 2026, ma non basta Salvini, anche la Meloni 2019, sentiamola.
3: Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato, tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato.
0: E vabbè, 2018 e 2019, e poi e poi quel che sappiamo. Buonasera a Mauro Antonelli, responsabile del centro studi di Unione Nazionale Consumatori, ben ritrovato.
4: Grazie, ma chi era quella signora che parlava così bene?
0: Si parla sempre bene, poi a un certo punto si cambia.
4: Non so. No, magari non anche peggiorare, lei, no?
0: Se la facciamo presidente, lei parla così bene, combatte le ingiustizie, se la facciamo presidente del consiglio magari anche lei mi cambia, è umano.
4: Non lo so, devo provarci, fattimi provare e dopo vediamo, ve lo faccio sapere.
0: Eccolo lì, no. Intanto prende la poltrona.
4: Non è meno peggiorare.
0: Bravo.
4: No, la poltrona la lasciamoli perdere, ho già la mia sedia che rispetta la 626 e tutte le regole varie. No, il problema è non peggiorare, cioè il problema è se non rinnovano gli sconti, diciamo veramente siamo inguaiati, perché la situazione è peggiorata proprio in quest'ultima settimana e quindi cioè, pensate che in un solo giorno, quindi da ieri a oggi, paghiamo un pieno da 50 litri 40 centesimi in più per il gasolio, 45 per la benzina. Quindi dal primo settembre ad oggi un pieno da 50 litri di gasolio costa 2,20 euro, la benzina in autostrada 2,40 euro. Quindi c'è stata un'escalation veramente notevolissima e rischiamo che già domani la situazione peggiorerà ulteriormente, perché oggi il petrolio in alcune piazze ha già superato i $100 al barile
0: e quindi cosa.
4: Esatto, e quindi diciamo la situazione continua a peggiorare, quindi avevano detto a questo punto faremo delle cose mirate, ma la situazione è cambiata, quindi speriamo che il governo si ravveda e faccia una proroga per qualche giorno in più fino a che non lo smettono di bombardarsi, perché altrimenti significa aiutare qualcuno, ma purtroppo non aiuti tutti e non aiuti soprattutto tutte le categorie che poi possono influenzare l'inflazione, perché solitamente quando fai gli interventi di questo tipo chi aiuti? Aiuti autotrasportatori, agricoltori, pescatori e non sempre, magari i tassisti perché sono amici, ma lasci fuori ad esempio gli artigiani. Oggi c'è un appello di Salvini, non lasciamo fuori gli artigiani, lo dice a ragion veduta perché li hanno sempre lasciati fuori, ma poi chi trasporta merci non è detto che sia autotrasportatore, perché se trasporta le merci in proprio di solito non rientra in queste categorie. Anche il bonus per i lavoratori, i famosi pendolari, è una presa in giro, perché significa scaricare sulle imprese il problema di pagare questi bonus, e vengono semplicemente agevolati dal punto di vista fiscale. Ma cos'è che accade? È già stato fatto questo provvedimento anche da Draghi e due volte dalla Meloni. Davano 200 euro in busta paga in più. Cos'è successo? Li hanno utilizzati solamente le grandi aziende del nord, che magari dovevano dare 200 euro in più al lavoratore in busta paga, ma siccome gli costa molto di più dargli in busta paga, perché poi ci sono tutti i contributi e così via, davano questi 200 in carburanti in modo tale che risparmiavano dal punto di vista fiscale e gli costava meno dei 200 euro che pagavano. Quindi alla fine il lavoratore, invece di trovarsi 200 euro in più in busta paga che poteva spendere come gli pareva, magari per andare a pagare il mutuo che ahimè domani probabilmente rischierà di aumentare, perché è un mutuo a tasso variabile che a quanto pare la BCE alzerà i tassi di riferimento, li prendeva ma li poteva spendere solamente per i carburanti. Quindi quindi diciamo era una partita di giro sempre di 200 euro, ma per chi già doveva ricevere un bonus in busta paga come premio e così via. Quindi non funziona.
0: Va bene, si fa per dire. Grazie Mauro Antonelli, responsabile del centro studi dell'Unione Nazionale Consumatori.
4: Grazie a voi.
0: E allora Antonelli faceva riferimento anche agli autotrasportatori. Tra poco ci colleghiamo con Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, Federazione Italiana degli Autotrasportatori, perché la Federazione Italiana degli Autotrasportatori Professionali avrà da dire. E come, Peron, buonasera.
5: Sì.
0: Buonasera. Senta, taglio delle accise scade domani, ci sarà una proroga a fine mese, ma ci vuol rappresentare in breve la situazione degli autotrasportatori?
5: Beh, allora, quando noi parliamo di autotrasportatori, intanto abbiamo fondamentalmente due macro categorie, possiamo dire, i cosiddetti, diciamo, imprese che hanno veicoli leggeri, quelli che ci fanno le consegne a domicilio e che ci portano a casa la merce, e poi invece abbiamo le imprese che hanno quei veicoli pesanti che noi vediamo sulla strada. Cerco di semplificare un po' per chi è a casa e magari non conosce il comparto. Per cui fondamentalmente quando abbiamo una riduzione, quando c'è stata riduzione delle accise, sicuramente i piccoli ne hanno usufruito. Invece in realtà le grandi flotte, chi ha mezzi più, diciamo, pesanti, hanno già un'accisa agevolata, per cui non hanno avuto un vantaggio dalla riduzione delle accise messa in atto al governo. Tant'è che a seguito dell'incontro che noi abbiamo avuto a Palazzo Chigi il 22 maggio, di confronto direttamente con la Premier e con alcuni ministri, è stato stanziato un fondo ad hoc proprio per queste imprese, che poi proprio in questi giorni si è aperta la domanda per avere un credito d'imposta aggiuntivo. Per cui in questo momento il problema c'è, perché comunque l'aumento del gasolio ha un impatto forte sulla liquidità delle nostre imprese, però fortunatamente, insomma, gli interventi hanno un po' mitigato. Dopodiché dobbiamo tenere presente la norma che ci tutela, sì, e che ci permette di, viene chiamata la cosiddetta norma sul fuel surcharge, un po' come quella sul mondo aereo, dove le nostre imprese fondamentalmente adeguano i loro prezzi anche in base al costo del gasolio, per cui c'è una legge che li aiuta a ribaltare questo costo. Il problema sarà che poi è chiaro che se continua a esserci questo aumento del costo del gasolio, al di là dell'aspetto finanziario, naturalmente ci sarà anche un aumento dei costi di trasporto e di logistica, che impatteranno in realtà sull'industria o sulla grande distribuzione.
0: Grazie Alessandro Peron, segretario generale FIAP, Federazione Italiana Autotrasporti, grazie davvero.
5: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, noi aspettiamo l'annuncio di questa proroga del taglio delle accise, taglio o non taglio, avete sentito, quando un pieno di gasolio ti costa 40 centesimi in più in un solo giorno, e quando un litro di gasolio dall'inizio del conflitto ad ora ti costa 50 centesimi in più, e un pieno 23 euro, è la tempesta perfetta, poi tutto si riversa sulle nostre tavole. Vedremo la politica come reagirà, costi che sono a nostro carico e è tutto a nostro carico. E tra poco parliamo del restyling dell'euro, perché i cittadini europei potranno votare le nuove banconote, per chi mai riuscisse a vederle, ma parleremo anche del tempo, perché leggo che ci sono stati forti danni per i temporali in Toscana, danni a Viareggio e in Versilia, ma il maltempo è in agguato e, come sapete, sempre con conseguenze sempre peggiori. Oggi piogge e disagi al centro-nord, poi vedremo, ne parleremo con il meteorologo. Sentiamo rapidamente un vostro vocale.
6: Italiani, dal 5 marzo 2027 la benzina costerà solo per gli italiani un euro al litro. Grazie, tutto merito del nostro ministro dei trasporti Matteo Salvini. Grazie Matteo, grazie, grazie, grazie. 5 marzo, giusto? Del 27?
0: Sì,
6: giusto,
0: sì,
6: per avere una conferma.
0: Sì, guardi, le do la conferma con un discorso che le rimando del 2018 di Salvini, che le rimando: cancelleremo 7 accise su benzina subito. 2018, primo marzo 2018, siamo alla, fatemi vedere che non faccio gaffa, al 9 settembre 2026, ne è passata di acqua sotto i ponti, è il caso di dirlo, ponti. Risentiamolo.
2: Impegno concreto, realizzabile, fattibile. Voi sapete quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà. della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Non ho bacchette magiche, però faccio giustizia e taglio. Un'accisa si paga per la guerra in Etiopia, crisi di Suez, disastro del Vajont, alluvione di Firenze, terremoto del 68, terremoto in Friuli, terremoto in Irpinia, poi via con altre 11 accise dal Libano ai trasporti. Tagliare? Non possiamo avere la benzina più cara d'Europa, perché significa avere il costo della vita più cara d'Europa, significa pagare al mercato, al supermercato, i prodotti più cari d'Europa, quindi tagliare. Dal 5 marzo, se mi date fiducia, via l'Etiopia, Suez, Vajont, Firenze, Felice, Friuli e Irpinia.
7: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
11: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
12: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato. Tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato.

0: Can we make a start? Allora, i cittadini europei potranno votare le nuove bancarotte dell'euro, che si sottopone a un restyling. Tra poco parliamo con gli esperti, ma altrettanto esperto è il nostro Matteo Respinti, che con Lorenzo Cappadone ci parla di euro, la nuova faccia dell'euro.
1: Si sa, in Unione Europea non capita spesso che i cittadini siano chiamati a votare direttamente sulle decisioni da prendere. Questa volta sì, parliamo del restyling delle banconote. La BCE ha infatti aperto fino al 21 settembre un sondaggio online per scegliere il design delle future banconote euro destinate ad arrivare in circolazione nei prossimi anni. I temi in gara sono due: cultura europea, con personaggi e luoghi simbolo del continente, e uccelli e fiumi, che abbina natura e istituzioni europee. 10 grafici finalisti, 5 per ciascun tema, hanno elaborato le proposte selezionate dalla Banca Centrale Europea. Nei primi 6 giorni hanno partecipato circa 6 milioni di cittadini. Il voto non sarà però decisivo, servirà a orientare il consiglio direttivo della BCE, che sceglierà il progetto finale dopo una valutazione tecnica e secondo un sondaggio. Le nuove banconote manterranno gli attuali tagli da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro, con maggiori caratteristiche di sicurezza e sostenibilità.
0: Ecco, questo è quanto, quindi ci sarà una decisione su nuove banconote, e adesso andiamo da un'esperta della direzione banconote della Banca Centrale Europea, Stefani Scarpinella. Buonasera dottoressa, ben arrivata.
2: Buonasera, grazie mille per l'invito.
0: Partiamo dal sondaggio online fino al 21 settembre, se non sbaglio. E che cosa state chiedendo esattamente ai cittadini europei di scegliere?
2: A questo punto stiamo chiedendo ai cittadini di scegliere quale sarà la veste grafica delle nuove banconote. Con veste grafica intendo le immagini, il design, quello che si vede sulla banconota in effetti. Infatti finora le banconote, quello che si vede ora sono questi monumenti astratti che non esistono, e in questo momento stiamo chiedendo ai cittadini di votare invece su dei design nuovi che sono basati su due temi: uno sono la cultura europea, l'altro i fiumi e uccelli. E per noi è veramente importante avere l'impressione di quali sono le preferenze dei cittadini europei, perché alla fine l'euro è la valuta comune di tutti noi, quindi per poter scegliere poi una decisione finale su quale di questo design abbiamo bisogno dell'input dei cittadini. Quindi gli chiediamo,
0: dottoressa,
2: di esprimere le loro preferenze.
0: Come si fa a esprimere le preferenze, dottoressa Scarpinella, BCE?
2: Allora, si accede alla home page della Banca Centrale Europea, e lì si trova il link a cui accedere al sondaggio, quindi tramite telefono, cellulare o computer si può accedere al sondaggio.
0: Senta, perché cambiare, dottoressa, proprio adesso le banconote? Soprattutto una questione estetica ed identità europea, come ci spiegava lei giustamente prima, oppure dietro il rinnovo ci sono anche esigenze molto concrete, dalla sicurezza alla lotta alla contraffazione fino all'accessibilità e sostenibilità?
2: Assolutamente, sono veri tutti i punti, nel senso che questo non è un rinnovo soltanto estetico, è un processo che viene effettuato regolarmente dalle banche centrali per aggiornare le caratteristiche di sicurezza e quindi rendere le banconote più difficili da contraffare. Per quanto riguarda l'euro, ormai sono 25 anni che ha questa veste grafica, quindi è raggiunto anche il momento di rinnovare anche quello. E quindi questo redesign ci dà la possibilità di avere delle caratteristiche di sicurezza innovative, aggiungere anche delle caratteristiche di accessibilità, poiché vogliamo anche che le banconote rimangano facilmente distinguibili anche dalle persone con difficoltà visive, quindi ci saranno delle nuove caratteristiche di tattili per riconoscerle al tatto. E come ho detto, è arrivato il momento anche di affrontare il tema di cosa dovrebbe essere sulla banconota in quanto al disegno. Quindi rivediamo anche quello.
0: Chiaro. Allora, dottoressa Stefani Scarpinella, BCE, esperta della direzione banconote della Banca Centrale Europea, c'è poi un apparente paradosso. Mentre voi della BCE lavorate all'euro digitale, i pagamenti elettronici continuano a crescere e state appunto progettando una nuova generazione di banconote. Anche un messaggio politico: il contante non è destinato a scomparire?
2: Assolutamente no, non è destinato a scomparire, anzi l'euro digitale complementerà il contante, poiché in realtà quello che vogliamo fare è continuare a far avere ai cittadini europei la possibilità di scegliere come pagare. In realtà lasciamo la libertà a loro, ci sarà la nuova generazione di banconote, ci sarà poi l'euro digitale, ma per quanto riguarda il contante rimane comunque un mezzo di pagamento fondamentale. In realtà, se si guarda la zona euro, circa la metà delle transazioni che vengono nei punti vendita avvengono ancora in contante, quindi il contante rimane anche un'opzione fondamentale appunto per quanto riguarda l'inclusività, ma anche l'educazione finanziaria, l'autonomia finanziaria anche, e quindi quello che volevamo fare è garantire questa libertà di scelta per come pagare.
0: Grazie dottoressa Scarpinella, buon lavoro naturalmente.
2: La ringrazio, anche a lei.
0: E allora, fino al 21 settembre potete scegliere la nuova faccia dell'euro, però poi gli euro ve li dovete suonare, sudare più che suonare, perché non siamo tutti musicisti, per fortuna, ve li dovete sudare e guadagnare fino all'ultimo. Sono bei cavoli, e di questo parliamo tutte le sere qui a Italia No Limits. Tra poco andiamo a parlare del maltempo.

0: maltempo in Lombardia, 195 interventi dei vigili del fuoco. Coldiretti parla di danni da siccità con perdite dei raccolti fino all'80%, 60 interventi dei vigili del fuoco tra le province di Pesaro e Ancona. Toscana devastata, alberi caduti e danni agli stabilimenti balneari in Versilia, danni anche a Viareggio, a Prato chiusi parchi e giardini per l'allerta arancione. La Toscana trema, domani a Firenze stessa cosa, allerta arancione. Che cosa sta succedendo? Lo chiediamo al nostro meteorologo di fiducia, Flavio Galbiati, che saluto. Buonasera Galbiati.
1: Buonasera, buonasera, grazie per la fiducia. Beh, succede quello che ci aspettavamo da giorni, se non da settimane, perché sapevamo che con l'arrivo della prima perturbazione atlantica organizzata, quella che in questo momento sta interessando il nord e parte del centro, avremmo avuto queste conseguenze, questi fenomeni intensi, perché non si tratta solo di piogge ovviamente, ma si tratta di fenomeni che hanno tratto la loro energia proprio dal calore disponibile nell'atmosfera e anche sulla superficie marina. Quindi si tratta di precipitazioni convettive, quindi forti rovesci, temporali, e quei temporali sappiamo che c'è sempre il rischio di forti raffiche di vento, grandi, le nubi fragili, ed è quello che sta accadendo in queste ore. Ho davanti a me un'immagine che mostra tantissimi fulmini in atto, soprattutto sulla Lombardia, ma anche verso il nord-est, in Piemonte, in Emilia-Romagna, nelle Marche. Ecco, quindi dare i dettagli di cosa succederà nelle prossime ore e domani non è così semplice, perché sono appunto fenomeni spesso localizzati, spesso a rapida evoluzione. Però possiamo dire che questa perturbazione, che gradualmente si sposterà verso i Balcani, quindi interesserà domani anche le regioni centrali, è caratterizzata da correnti appunto che impattano soprattutto in alcune zone. Per esempio, nel corso della prossima notte ci attendiamo ancora delle precipitazioni, nelle prossime ore già, le precipitazioni più intense verso il Friuli Venezia Giulia, in Veneto. Nella notte ancora sulla Liguria di Levante, sulla Toscana, e in mattinata poi di domani queste precipitazioni intense interesseranno un po' tutto il nord, ma più insistenti temo in Emilia-Romagna, sull'Alto Adriatico, ancora coinvolta la Lombardia. Perché queste regioni? Perché le correnti appunto caricano umidità dal mare o comunque dalla terraferma in prossimità dei litorali, e poi quando trovano un rilievo, come appunto quelli dell'Alta Toscana, l'Appennino Emiliano, oppure quelli dell'estremo nord-est, scaricano grossi quantitativi di pioggia. Infatti domani saranno queste le zone un po' più critiche. Temo che per esempio in alcune regioni passeremo dal problema della siccità a fiumi molto, molto carichi di pioggia che arriva magari dall'Appennino, come per esempio potrà succedere in Emilia-Romagna, quindi dalla siccità quasi a delle inondazioni. Dicevo che raggiungerà il centro domani nella seconda parte della giornata. Anche sul Lazio ci attendiamo delle precipitazioni, sì, molto intense, temporali possibilmente forti domani pomeriggio e sera. Oggi ha fatto caldissimo ancora in molte regioni del centro-sud e in Sardegna, quindi questo purtroppo è, come dicevo poco fa, è anche una caratteristica che potrà alimentare i forti temporali. Ne verremo fuori verso il weekend, venerdì, gli ultimi effetti dell'estremo nord-est, un po' di instabilità al sud, ma il sud non sarà coinvolto così in maniera importante, perché la perturbazione si sposterà verso i Balcani, e nel weekend, già da sabato, situazione più tranquilla, con probabilmente una ampi rasserenamenti, ritorno al nord anche di un po' di alta pressione, quindi il weekend sarà un po' più tranquillo. Però attendiamoci purtroppo nel corso delle prossime settimane ancora situazioni che potranno portare questo tipo di criticità.
0: Ecco, domanda da stupido, visto che a Milano e zone limitrofe ha rinfrescato e la grande, sì, ne è andata un po' oltre, è andata verso di là, insomma, il Bresciano, eccetera, ad esempio, no? Adesso che ha rinfrescato, sì, non cadrà grandine? O non ha rinfrescato abbastanza?
1: Ma diciamo che la temperatura è scesa notevolmente in molte aree investite dalla perturbazione, anche di 10 gradi rispetto a ieri, quindi questo è un po', se vogliamo, il beneficio che sta portando questa perturbazione che ha interrotto la lunga ondata di caldo. Il fatto che ovviamente la temperatura dei bassi strati diminuisca disincentiva un po' alcuni dei fenomeni più violenti, però teniamo conto che l'atmosfera è ancora molto ricca di umidità, è ancora molto ricca di calore, nonostante appunto dopo il temporale stia questo calo termico. E poi, come dicevo, i nostri mari hanno un'inerzia termica notevole, da lì possono svilupparsi ancora delle perturbazioni e dei fenomeni ancora piuttosto intensi. Quindi per la grandine in alcune aree probabilmente non ci sarà un rischio di grandine enorme, però teniamo conto che proprio la possibilità, col calore rimasto e comunque quei fenomeni dati da questo contrasto termico della perturbazione, di sviluppare temporali molto evoluti in altitudine, la grandine può essere ancora uno dei rischi, dove si sposterà soprattutto la perturbazione nelle prossime ore, per esempio domani, come dicevo, sulle regioni centrali tirreniche.
0: Quando è che dobbiamo tirar fuori i maglioncini, o per quanto durerà ancora quest'estate, Galbiati?
1: Per i maglioncini credo che sia decisamente presto, insomma. Presto. Come dicevo, il tempo migliora, avremo un weekend probabilmente con temperature più normali, senza questi estremi che abbiamo vissuto fino a poche ore fa, che hanno veramente sconvolto, come dicevi giustamente, anche il settore agricolo, oltre che la produzione di energia elettrica per dal punto di vista delle energie rinnovabili, parlo dell'idroelettrico, piuttosto che tutti i problemi che abbiamo avuto. Quindi quest'estate ce la ricorderemo, la stiamo per archiviare, certo, nella sua parte più provente, però le conseguenze...
0: C'è una domanda per te, sentire. Galbiati, per lei,
1: sì,
0: per te.
1: Mettiamoci dentro, nessun problema.
2: Scusate, ma com'è possibile che negli altri anni... 10 anni fa, 15 anni fa, se pioveva non faceva danni, adesso che c'è il governo più longevo di sempre, ogni pioggia causa disastri? Secondo me dietro è un complotto contro il nostro governo, non ho altra spiegazione.
0: Ma non era una domanda, il nostro regista Lorenzo Cappadone mi ha detto c'è una domanda per Galbiati, era uno che voleva fare lo studino, ma noi rispondiamo, prego Galbiati.
1: Sì, a lei. Assolutamente, rispondiamo senza toccare complottismi o politica. Naturalmente col passare di questi ultimi anni abbiamo visto che le temperature stanno aumentando per ovvie ragioni, perché ormai gli scienziati ce lo dicono da decenni, il riscaldamento globale dovuto all'immissione in atmosfera di gas climalteranti, la CO2 in particolare. Il Mediterraneo è uno degli hotspot, uno dei punti più critici, quindi quei fenomeni che consideravamo rari, come per esempio il forte le alte temperature del 2003, che pensavamo fosse davvero un anno particolare che si sarebbe ripetuto dopo molto tempo, invece vediamo che si sta aumentando questa frequenza, ed è una caratteristica che risponde proprio all'accelerazione del cambiamento climatico. Quindi non tirerei fuori complotti, governi o altre situazioni, no. Piuttosto però coinvolgiamo i politici per dire una cosa: attenzione, dobbiamo agire in qualche modo, perché altrimenti queste cose ci costeranno sempre di più, sia in salute che dal punto di vista economico, se facciamo finta di non prenderle in considerazione.
0: Grazie a Flavio Galbiati, fisico e meteorologo di Meteo Expert. Grazie Galbiati.
1: Alla prossima, buona serata.
0: Alla prossima, volentieri, e alla prossima anche per voi, cari ascoltatori. La prossima è domani alle 17. Un saluto a voi che ci ascoltate qui nella diretta, un saluto a chi ci ascolta in seconda edizione dalle 22 all'1, e per chi ci ascolta la linea al timone delle 20 con il nostro Francesco Massardo. Consentitemi di ringraziare, oltre al pubblico che mi segue con molto amore e pazienza, anche e ovviamente Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. Italia No Limits torna domani qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. L'Apo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
3: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
2: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
3: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
2: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
3: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
5: Eccoci, sono le 6:01 qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi e Peter Bescapè in regia. Allora, sono moltissimi i temi di quest'oggi, gran parte internazionali ma non solo. Innanzitutto la notizia di un aereo di Zelensky che è stato quasi colpito da un drone mentre è in decollo dalla Moldova e diretto a Oslo. Velivolo che è partito dalla Crimea è stato identificato dai media come un Gerant 4 russo. E poi c'è la

0: Sono le 6.
1: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
2: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
1: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
2: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
1: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
2: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
3: Eccoci, sono le 6:01 qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi e Peter Bescapè in regia. Allora, sono moltissimi i temi di quest'oggi, gran parte internazionali ma non solo. Innanzitutto la notizia di un aereo di Zelensky che è stato quasi colpito da un drone mentre è in decollo dalla Moldova e diretto a Oslo. Velivolo che è partito dalla Crimea è stato identificato dai media come un Geran 4 russo. E poi c'è lo show di Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas, dove addirittura promette $5,000 per votare per lui, per i repubblicani. Se vinciamo le elezioni di midterm, $5,000 a tutti gli americani. Si chiamerà il dividendo Trump, ha promesso Donald Trump. Domani è l'11 di settembre e naturalmente parleremo anche di questo. Poi c'è la legge elettorale, con Giorgia Meloni tentata dalla proposta del PD sulle preferenze. Questo e molto molto altro ancora. La musica di Teddy Swims.

0: Marazzo, perché abbiamo tantissime cose da raccontarvi. Allora, il nostro racconto parte da Zelensky, perché il suo aereo è stato quasi colpito da un drone mentre era in decollo dalla Moldova. Questa è la realtà con cui si deve confrontare. Ieri in tarda sera la dichiarazione del premier norvegese Støre, che ha trasmesso un brivido facendo ipotizzare un tentativo di distruggere il velivolo del presidente ucraino mentre si recava a Oslo insieme alla moglie per i funerali di re Harald V. Quel pomeriggio c'è effettivamente stata una misteriosa incursione di un velivolo senza pilota che è partito dalla Crimea, ha attraversato la Moldova e penetrato in Romania. Un volo che ha provocato l'allarme della NATO con il decollo di una coppia di caccia spagnoli dalla base romena di Costanza. Il drone è stato poi identificato dai media come un Geran 4 russo con motore a reazione. Si tratta di una delle innovazioni belliche del Cremlino, che supera i 500 km orari e può venire teleguidata con sistemi sofisticati oppure affidata al controllo autonomo dell'intelligenza artificiale. Dunque, nella ricostruzione di molti giornali si capisce che c'era un Airbus 319, quello del presidente ucraino Zelensky, atterrato a Chișinău, che è la capitale moldava, proveniente da Cracovia. Era nella giornata di martedì alle 15:17. Cos'è accaduto? Che nel giro di pochi minuti c'è stata la partenza del drone, che è stato individuato sulla costa della Crimea pochi minuti dopo, alle 15:40. Questo velivolo robot è passato sopra la Transnistria, la regione moldava secessionista filorussa, poi ha puntato su Chișinău, dove è arrivato intorno alle 16:40. In quel momento il jet di Zelensky era fermo sulla pista. L'incursore ha proseguito la sua corsa entrando in Romania, dove ha fatto scattare lo stato d'allerta, provocato la chiusura di alcuni aeroporti, si è infilato in una zona affollata di velivoli passeggeri obbligandoli ad allontanarsi e poi è tornato sulla Moldova e alle 17:05, 10 minuti dopo, si è schiantato al suolo nel nord del paese. Cosa volesse fare effettivamente chi guidava da distanza il velivolo ancora non è dato a sapere. Certo che diciamo che quello che il presidente norvegese Støre ha denunciato è qualcosa di molto molto grave. Nella notte Donald Trump prende la scena alla convention repubblicana di Dallas e trasforma quell'appuntamento elettorale, dove si apre la campagna repubblicana per il midterm, in un vero e proprio comizio per le elezioni. Il presidente chiama gli americani alle urne chiedendo di votare come se il mio nome fosse sulla scheda e lega il voto anche alla guerra con l'Iran. Finirà subito dopo le elezioni. Poi promette, pensate, un dividendo Trump. $5,000 a tutti gli adulti se i repubblicani conquisteranno Camera e Senato. Manco l'euro, non so se ve lo ricordate, quello della scarpa, votatemi poi dopo vi do l'altra scarpa. Insomma, qui siamo a qualcosa di più della demenza anziana, perché è la continuazione di qualcosa di veramente assolutamente sconcertante. Io capisco che è in difficoltà, capisco che avere 27-28% di americani dalla sua parte, che è nulla nella storia degli Stati Uniti, è veramente demoralizzante. Forse Donald Trump pensa di aver fatto veramente bene in questo primo mandato, secondo me è stato un disastro, e ancora ieri dal palco torna a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, che propone di ribattezzare il stretto di Trump, e assicura che farà campagna elettorale nei 35 stati dove le sfide per il congresso sono più incerte. E allora, proprio sulla parte dedicata allo stretto di Hormuz e più generale su quello che sta accadendo, sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
1: Buongiorno direttore, saluto Fabio Caffio, ammiraglio in congedo e membro del Maritime Governance Laboratory della LUIS.
2: Salve, buongiorno a voi.
1: Ammiraglio Caffio, dopo mesi di guerra, gli Stati Uniti sostenevano di aver bonificato dalle mine le rotte di Hormuz e di poter progressivamente ristabilire la libertà di navigazione. Ora però Washington ha colpito 5 petroliere iraniane e Teheran ha risposto attaccando diverse navi nell'area. Le chiedo, è fallito il tentativo statunitense di mettere in sicurezza Hormuz?
2: Gli Stati Uniti sono assunti questo ruolo di garanti della libertà di navigazione. Hanno cercato di fare quello che potevano, cioè di sminare una rotta in acque omanite a sud, consentendo l'uscita dal Golfo Persico di decine di mercantili. La situazione quindi sembrava in via di risoluzione, ma le ostilità sono continuate, perché si sa che le ostilità la tregua non è più attiva. Allora, chiaramente per ristabilire la libertà di navigazione ci vorrebbe una forma di collaborazione da parte dei due paesi che si affacciano, Iran e Oman, ma questo non è ancora avvenuto. Le rotte prima passavano tutte in acque omanite, adesso l'Iran, volendo mantenere il controllo, pretende che ci sia anche una rotta nelle sue acque territoriali a nord. Tra l'altro gli Stati Uniti continuano a applicare quel blocco navale che prima avevano revocato.
1: Ecco ammiraglio, proprio a proposito del blocco navale, le chiedo, dal punto di vista del diritto internazionale, c'è un confine tra un blocco navale legato a un conflitto armato e un'interdizione illegittima della libertà di navigazione?
2: Tempo di guerra, e qui siamo in tempo di guerra, i belligeranti possono stabilire un blocco. Questo blocco è nei confronti dell'altro belligerante, ma non dovrebbe interferire con la navigazione dei neutrali. Infatti qui gli Stati Uniti soprattutto non risulta che assumano iniziative nei confronti delle navi di bandiera terza, a meno che non siano delle navi sanzionate. Infatti sono stati dei fermi di navi che non erano solo di bandiera iraniana, anche a notevole distanza da Hormuz.
1: A te la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti. Allora veniamo al Medio Oriente, in particolare torniamo indietro nel tempo al 7 ottobre 2023, avevamo dato ieri la notizia che se fosse stata confermata l'inchiesta di Ares con la telefonata del leader degli Emirati a Netanyahu qualche giorno prima, un paio di settimane prima dell'attacco di Hamas contro Israele, avvertendolo che Sinwar, e quindi Hamas, stava realizzando un attentato che poi c'è stato effettivamente il 7 ottobre 2023. Ecco, da quello che vedo Netanyahu dice adesso voglio querelare Ares, mentisce categoricamente ogni illazione, così, però io devo dire che me la sono letta tutta molto bene e credo sia una di quelle inchieste da manuale. C'è anche dell'altro, oltretutto ci sono anche altri personaggi che vengono coinvolti. Sentiamo Michele Cece.
3: Direttore, buongiorno, buon giovedì. Non poteva essere un vento passeggero lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, che accusa Netanyahu di aver ricevuto informazioni confidenziali dagli Emirati Arabi Uniti sui rischi di un imminente attentato che poi è diventato il massacro del 7 ottobre 2023. A riprova dei malumori che ha creato l'inchiesta, Bibi ha annunciato ieri pomeriggio l'intenzione di citare in giudizio il giornale e l'autore dell'articolo, Shlomi Eldar. È una diffamazione sinistra con un chiaro tempismo politico, parte della campagna elettorale della sinistra, scrive il primo ministro israeliano su X. Intanto, il gabinetto di governo smentisce nuovamente la telefonata con cui Mohammed bin Zayed avrebbe messo in guardia il suo omologo a Tel Aviv. Se ci fosse stata, ne sarebbe rimasta una chiara traccia documentale, così le fonti ufficiali. Ma l'opposizione israeliana non intende indietreggiare. Per Gadi Eisenkot, candidato in testa nei sondaggi, Netanyahu ha portato ciecamente il paese al disastro e non è più idoneo a governare. Anche Yair Golan, il leader del Partito Democratico israeliano, ha reagito alle rivelazioni di Haaretz, definendo criminale quanto emerso dallo scoop. Sapeva, era stato avvertito. Golan ha accusato Netanyahu di aver trascurato le proprie responsabilità come primo ministro attraverso un abbandono deliberato e criminale, definendolo inadeguato e illegittimo e chiedendo che venga incarcerato per i suoi crimini contro lo Stato di Israele. Alla radio pubblica Cannes, l'ex primo ministro Naftali Bennett ha dichiarato: Netanyahu sapeva tutto sin dalle sue origini, era prigioniero della sua concezione delle cose. Non sarebbe neppure la prima volta che un primo ministro israeliano si mostra impermeabile ad avvertimenti esterni. Accadde lo stesso quando Golda Meir ignorò i moniti del re di Giordania prima dell'offensiva di Egitto e Siria che scatenò la guerra del Kippur. Il terremoto è comunque arrivato. Per la resa dei conti bisognerà però aspettare le prossime elezioni generali. Appuntamento il 27 ottobre. A lei la linea, direttore.
0: E veniamo alla politica, perché sulla legge elettorale Giorgia Meloni è tentata dalla proposta del PD sulle preferenze. Qui c'è un emendamento del centro-sinistra al testo della legge elettorale che spacca sostanzialmente la maggioranza, si parla di preferenze libere senza candidati blindati e con l'alternanza di genere. Sentiamo con Marco Tombetta qual è la situazione politica e l'agenda politica della giornata.
4: Buongiorno. In apertura ai provvedimenti dell'esecutivo per contrastare il caro vita. Il governo è al lavoro sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti, una misura in scadenza che continua a pesare fortemente sulle tasche di famiglie e imprese. Palazzo Chigi sta valutando in queste ore azioni mirate per ridurre i prezzi di benzina e diesel. Il ministro Giorgetti invece è impegnato sulla prossima legge di bilancio, l'ultima della legislatura. Gli obiettivi dichiarati: sostegno ai ceti medi, riduzione dell'età pensionabile, estensione della flat tax e detassazione dei contratti per i giovani, oltre a misure per contrastare il calo demografico. Giorgetti conferma che i conti sono in regola, con una crescita prevista all'1% nel 2027. Ancora massimo riserbo sulle cifre ufficiali, ma si ipotizza una manovra compresa tra i 30 e i 40 miliardi di euro. Il dibattito nei partiti, nella Lega si cerca una quadra attorno alla leadership di Matteo Salvini per frenare la discesa nei sondaggi. Decisivo sarà il peso dei governatori del nord, con il raduno di Pontida indicato come snodo cruciale per capire se i malumori interni rientreranno. A sinistra la segretaria del PD Elly Schlein spinge sul programma, rimandando la discussione sulle primarie. Le priorità del campo largo restano salari e sanità, mentre persistono divisioni sulla politica estera, in particolare su Ucraina e spese militari. Chiudiamo con la legge elettorale. Tutto pronto per il voto finale al Senato nelle prossime ore, al massimo domani, attesa alla Camera per fine settembre la terza lettura. Il testo prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42%, il ritorno delle preferenze e l'abolizione del ballottaggio. Intanto si rincorrono indiscrezioni su possibili elezioni anticipate. La premier Giorgia Meloni avrebbe lanciato un chiaro avvertimento agli alleati contro ogni potenziale passo falso alla legge elettorale. Tutto a voi la linea, Marco Trombetta, giornale radio, Roma.
0: Grazie Marco Trombetta. Allora, martedì il tanto atteso tavolo di confronto tra sindacati di categoria ed esponenti del governo Palazzo Chigi. L'esecutivo ha chiesto 2 giorni di tempo per dare risposta al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e di rilancio dell'ex ILVA, che è stato presentato dai sindacati, da Finfiomme Wilva, lo scorso 4 agosto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sentiamo sentiamo il racconto di Nicola Compagnone.
5: Direttore, buongiorno. Oggi torniamo a parlare di ex Ilva. Nella giornata di martedì c'è stato l'incontro delle sigle sindacali con il governo a Palazzo Chigi, il tanto annunciato incontro. Queste le dichiarazioni a margine che abbiamo raccolto di Davide Sperti, segretario generale UILM.
6: Allora, l'incontro era iniziato malissimo perché loro ci avevano solo parlato di sospensione dei licenziamenti a Taranto partendo dall'indotto fino alla pronuncia della Corte di Milano a seguito della loro richiesta di ricorso, di sospensiva. C'è stata molta tensione anche durante l'incontro, c'è stata una sospensiva lunga da parte del governo. Adesso noi siamo ritornati sulle nostre richieste che, indipendentemente da altri poteri dello Stato, non possono scontri tra poteri dello Stato ricadere sempre, come avviene soprattutto a Taranto da 14 anni, su chi continua a pagare il prezzo più alto, che sono i lavoratori diretti di Ilva in amministrazione straordinaria e del sistema degli appalti. Noi abbiamo parlato di nuovo di piano di intervento straordinario, di tutela occupazionale, salariale e sociale, anche con strumenti di risarcimento nei confronti dei lavoratori, e quindi una legge speciale. Quindi, dopo la sospensiva sono ritornati, abbiamo avuto un altro confronto, loro devono fare tutti gli approfondimenti del caso, non succederà nulla, hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno, di tutti, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista che parte da Taranto, dopo poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro. Quindi al momento c'è semplicemente una sospensiva che darà qualche giorno di tempo a questo governo per evitare quello che è una partenza già ormai scritta di una bomba sociale che noi avevamo denunciato già da tempo.
5: Direttore, continueremo sempre a seguire da vicino le vicende dell'ex Ilva. Per il momento da Roma è tutto, a te la linea.
0: Grazie, sì, e non solo dell'ex Ilva ma anche di tutte le grandi piccole aziende che sono in crisi. Sono le 6:22. State ascoltando il giornale radio, la radio libera di informare, il timone 334 11 11 622, la musica di Martin Garrix con gli U2.

0: allora qui ci sono le chitarre degli U2 e non solo, le 6:25 qui al giornale radio. Saluto il primo ospite, che è Aldo Ferrari, esperto di geopolitica, docente a Ca' Foscari a Venezia. Buona mattina.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, ci siamo svegliati con la notizia che l'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre è in decollo dalla Moldova e che il velivolo partito dalla Crimea è stato identificato dai media come un Geran 4 russo. Se dovesse essere confermata, no, la notizia è stata confermata perché è stata annunciata dal presidente norvegese, e però se dovesse essere confermata la matrice, che cosa vuol dire? Cosa vorrebbe dire? Che i russi avevano tentato, chi per loro, di colpire Zelensky? Peraltro non è la prima volta che questo accade durante questa guerra.
1: Ma guardi, durante la guerra si dicono tante cose e questa sarebbe sicuramente gravissima se fosse confermata, però obiettivamente sinché non lo è soltanto una notizia da prima pagina o da prima mattina. Io francamente sarei molto perplesso nel sentire che la Russia cerca di colpire, quindi evidentemente di uccidere il presidente ucraino. Non è una cosa che eviterei di commentare, perché se non ce n'è alcuna sicurezza, francamente mi sembra abbastanza inutile. Si rischia di trascurare quello che è l'andamento reale della guerra, quello che è l'andamento complicato, lento, ma che in qualche maniera si sta muovendo del fronte diplomatico. Francamente penserei ad altro, senza concentrarmi,
0: ecco.
1: Anche se è naturale.
0: Tutto chiaro. Aspettiamo le conferme, però diciamo quello che lei dice è una rileva come un andamento lento della questione diplomatica. In realtà siamo ancora agli annunci. Qui abbiamo visto Witkoff e Kushner andare a Kiev e andare a parlare con Putin, però tutto è ritornato esattamente al punto precedente. Non ci sono grandi sviluppi dal punto di vista diplomatico, e devo dire che sì, certo, c'è anche uno sforzo della Casa Bianca, che sarà al lavoro per un trilaterale più generale con Putin, Xi Jinping, però al di là degli annunci non vedo granché, lo dico francamente.
1: Se non si tratta, non ci si muove. È chiaro che in una situazione in cui l'Ucraina è fortemente appoggiata da noi europei e quindi ha il sostegno sufficiente a sopravvivere, non a vincere la guerra, ma solo a sopravvivere, l'Ucraina resiste alle richieste russe, che sono sempre le stesse ormai da anni, e anche al fatto che gli Stati Uniti siano, al di là delle oscillazioni del presidente Trump, siano più consonanti con la Russia che con l'Ucraina. È uno stallo, però le trattative sono riprese, l'intensificazione da parte statunitense dopo alcuni mesi di stasi è rilevante. Naturalmente resta molto da fare. Io probabilmente non sarò molto popolare nel dirlo, ma se noi europei continuiamo a sostenere poco lucidamente gli ucraini in assenza di una loro possibile vittoria, di un orizzonte diplomatico certo, la guerra andrà avanti senza che le trattative pur volute dagli Stati Uniti o dalla Russia possano concretizzarsi.
0: Grazie professor Aldo Ferrari per la sua disponibilità e puntualità. 6:30 qui al giornale radio, la radio libera di informare. State con noi nella seconda parte. Torneremo a parlare questa volta di politica, ma anche di esteri, di molto altro ancora. 334 11 11 622 per chi vuole lasciarci messaggi audio o scritti su tutto quello che avete sentito finora. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
9: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
8: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
9: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
10: Sono le 6 e 33 minuti.
9: Giornale Radio.
11: Meteo.
12: Una perturbazione atlantica attraversa oggi parte delle regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di marcata instabilità. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, mentre al sud vedremo maggiori schiarite. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma con generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: 6:34 nella prima parte del timone qui su Giornale Radio. Abbiamo parlato del attentato contro Zelensky mentre raggiungeva l'aeroporto di Oslo. Abbiamo parlato di quello che ha detto Trump della notte pochi minuti fa a Dallas alla convention. Vuole dare $5,000 a quelli che lo votano, o comunque più che lui votano i suoi candidati. E poi abbiamo anche parlato di molte altre vicende legate alla politica internazionale e nazionale. 34111622 ha fatto Giuseppe, che dice, scrive: riflettevo sulla notizia della telefonata che avvisava dell'attentato di Hamas. Israele forse avrebbe dovuto fare un'azione preventiva, arrestare, uccidere qualche decina o centinaia di palestinesi. Noi staremo parlando ora di strage, genocidio immotivato generato da illazioni e paura. Secondo me è come la canzone di Antoine delle pietre. A Israele toccano sempre quasi pietre. Ci sono poi dittatori, terroristi necessari, come diceva Draghi, dice Giuseppe. Caro Giuseppe, io penso invece che Ares abbia assolutamente ragione. Ho visto con grande la grande cura con cui è stata fatta questa inchiesta, e devo dire che non è la prima volta che si parla di Netanyahu come un premier che viene avvisato poco prima del 7 di ottobre 2023 della possibilità che in qualche modo Hamas stesse organizzato un attentato e di non averlo fermato, soprattutto di non aver riferito tutto questo ai servizi segreti, che erano ovviamente a conoscenza, così come erano a conoscenza tutti i capi dell'esercito, della IDF e quant'altro. Cioè loro, gli israeliani, erano assolutamente pronti, perché quell'attentato serviva, e lo ha detto anche Sinbar, il leader di Hamas, come per rompere assolutamente i cosiddetti accordi d'Abramo. Questo è quello che è accaduto. Questo sono chiacchiere, ragazzi, che stanno praticamente a zero. La musica di James Morrison.

0: Eccoci dunque, era l'11 settembre 2001 quando la rete terroristica di Al-Qaeda guidata da Osama Bin Laden sferrava il più grave attacco contro gli Stati Uniti, colpendo in pochi minuti molti obiettivi tra cui le Twin Towers. 25 anni dopo gli Stati Uniti si trovano ancora impantanati in un conflitto contro l'Iran in cui non si intravedono sbocchi diplomatici. Nel frattempo, poco dopo l'11 settembre del 2001, l'America colpiva l'Afghanistan, giudicato il luogo da cui erano partiti gli ordini dell'azione contro le Twin Towers, la cui occupazione è durata 20 anni, ha poi lasciato sul terreno migliaia di morti tra civili e militari, un finale emblematico, pensate, con un arsenale rimasto persino nelle mani dei nemici, cioè dei talebani. Nel 2003 è stata poi la volta dell'Iraq di Saddam Hussein, accusato di costruire armi chimiche per la guerra batteriologica, le cui prove fornite alle Nazioni Unite sono risultate assolutamente false. Dall'11 settembre i presidenti americani hanno ampliato il loro potere, arrivando a dichiarare guerra praticamente ovunque contro chiunque. Con l'operazione Epic Fury in Iran, Trump ha raggiunto un nuovo apice dei poteri bellici, lanciando la sua guerra senza alcuna autorizzazione del Congresso, il sostegno degli alleati della NATO, una risoluzione delle Nazioni Unite. Inoltre, l'opinione pubblica americana non ha condiviso l'idea di quella che si è rivelata la guerra meno condivisa dell'era moderna, né vi era alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti. Trump non si era nemmeno preoccupato di imparare nulla dalle guerre precedenti e non aveva neanche un piano, come si vede in questi minuti, per il giorno dopo l'inizio delle ostilità. Insomma, il fallimento della sua politica estera lo porta a essere oggi, che lui ne abbia detto poco fa alla convention di Dallas: daremo $5,000 a tutti quelli che votano i miei candidati, fate conto di votare i candidati con il mio nome sulle schede. Insomma, comunque resta il presidente più antipopolare della storia intera degli Stati Uniti, a poche settimane dalle elezioni di midterm. Insomma, 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti, che un tempo si vantavano di essere i garanti dell'ordine globale, ne sono ora certamente il principale, se non uno dei principali fattori di destabilizzazione. Allora andiamo alle voci, perché ne abbiamo molte, ma ne abbiamo scelte ovviamente alcune. Partiamo dal leader del 5 Stelle Conte, che ieri ha immaginato cosa potrebbe accadere nel caso il centro-sinistra vincesse le elezioni.
1: Ma temo che il primo Consiglio dei Ministri durerà tantissimo, perché abbiamo aspettato un po' di tempo, abbiamo lavorato con idee molto chiare e quindi avremo tanto da deliberare. A parte le misure su cui abbiamo già concordato, che riguardano ad esempio salario minimo, salari reali, le cose più urgenti per il paese.
2: Oh, sul salario minimo non era d'accordo Renzi, volevo ricordare, quindi dovete ancora mettervi d'accordo con lui.
1: Ce ne faremo una ragione.
2: L'ha firmato, ma scusate, non mi ero persa che l'aveva firmato in corner.
1: E a parte, diciamo, le misure urgenti rispetto alle priorità dei cittadini, io credo, e anche ovviamente come ha annunciato Angelo, stiamo presentando anche una proposta congiunta in materia energetica e per la tutela ambientale.
0: Intanto in casa della Lega si discute, tra poco c'è Pontida e Salvini, insomma, balla. Sta cercando di sviare quelle che sono le truppe sempre più decise a mandarlo a casa. Sentiamo Salvini.
3: Sì, non vedo l'ora di condividere le mie responsabilità quotidiane con chi porta il nome della Lega nei comuni, nelle province, nelle regioni.
4: Ministro, loro...
3: Facendo il segretario del partito. Ecco. Perché me lo hanno chiesto i militanti e loro l'anno scorso.
0: Ma insomma Salvini va avanti, tira dritto, anche se c'è una fronda molto forte che ancora non si capisce se è maggioranza. Per il momento ci sono Federica, certamente Fontana e poi Romeo e direi un altro gruppo di deputati, senatori, amministratori e quant'altro. Sentiamo Bonelli, torniamo all'opposizione, perché Bonelli parla del DDL antisemitismo, una norma pericolosa, sentiamo.
5: Che pone un problema serio sul diritto di critica a ciò che ha fatto e sta facendo il governo di Israele. Criticare Israele per uno sterminio del popolo palestinese non può essere classificato come antisemitismo. Io critico Netanyahu, Ben Gvir, Smotrich per le schifezze, le violenze che hanno pianificato contro il popolo palestinese, hanno distrutto Gaza, hanno invaso la Cisgiordania con i coloni che sono dei veri e propri terroristi e che sono tollerati dalla comunità internazionale a partire dal governo italiano che ha detto no alle sanzioni ai coloni israeliani. Io voglio dire a Tajani con quale faccia torna in Parlamento a dire che lui voleva sanzionare i coloni e quando si è deciso di farlo l'Italia ha detto no. Quindi questo DDL antisemitismo è un modo veramente pericoloso di voler penalizzare chi oggi critica legittimamente le politiche criminali del governo Netanyahu.
0: Così Angelo Bonelli. Lo saluto il prossimo ospite che è Stefano Folli, editorialista di Repubblica. Bentornato, caro Folli.
6: Grazie a te, grazie a voi.
0: Mi preoccupavo, dicevo, madonna mia, non c'è Folli. Allora, innanzitutto buon ritorno. Dunque, questa è stata un'estate un po' surreale, perché mentre la maggioranza, diciamo, traballa dal punto di vista politico su molte cose, poi vedremo quali, la minoranza, cioè l'opposizione, ha passato tutta l'estate a parlare di cose assolutamente inutili, tipo le primarie, questo è il mio parere, tipo le primarie, il woke e quant'altro. Si sta svegliando, mi ha dato pochi minuti fa la voce di Conte, che immagina addirittura un consiglio dei ministri prossimo del centro-sinistra. La mia sensazione è che sulla legge elettorale Giorgia Meloni si è incartata, perché addirittura potrebbe essere tentata dalla proposta del Partito Democratico sulle preferenze. Comunque il ballottaggio non ci sarà e non ci saranno neanche le preferenze così come erano state immaginate precedentemente. Se dovesse accadere questo, Forza Italia si smarca, da quello che vedo, dalla maggioranza, cioè non voterebbe il provvedimento sulla legge elettorale, ma poi ci sono anche altre divisioni. Come la vedi la politica alla ripresa?
6: Ma la vedo in un modo molto simile a come hai detto tu, guarda, si vivacchia, la discussione che si è appunto incartata, come giustamente dici, sulla legge elettorale è il segnale che c'è una, diciamo, siamo un po' sul finire della legislatura, perché è chiaro che manca qualunque slancio, manca qualunque idea vera di come concludere dignitosamente la legislatura. L'idea di scartare il ballottaggio, che a mio avviso era invece una buona soluzione anche per tenere a bada le forze estremiste, massimariste, anche se non sarebbe stato il doppio turno alla francese, ma se non entriamo nei tecnicismi, sarebbe stato comunque un passo avanti rispetto a questa bizzarra palude in cui siamo un po' caduti. Il rischio, lo diceva un costituzionalista serio come Ceccanti, è che alla fine di tutto questo non si farà niente, o si farà una cosa, diciamo, molto pasticciata, ma se non si farà niente si andrà probabilmente a una forma di pareggio alle elezioni, quindi saremo in una situazione molto molto fastidioso, molto grave, perché il bipolarismo si sarà definitivamente affossato e rischiamo di avere un anno o due anni fino alla scadenza del Presidente della Repubblica senza una soluzione di governo, quindi col rischio di dover andare ad altre elezioni. È la situazione peggiore per un paese come il nostro, che avrebbe bisogno invece di riprendere con slancio l'attività economica e tutto quello che consegue per rilanciare una produttività che è stagnante. Questa è la situazione.
0: Ecco, per il centro-sinistra io penso che siamo ancora molto lontani dal programma, perché ecco, e vediamo anche che gli scontri si stanno amplificando anche in sede locale, se vogliamo parlare di locale, una città come Milano, dove si presentano nella stessa area politica calabresi e maiorino, che sono comunque due facce di medaglie diverse del centro-sinistra. Ecco, cosa deve fare, cosa dovrebbe fare il centro-sinistra per unirsi, al di là delle dichiarazioni di questo adesso abbiamo visto la foto dei leader tutti insieme sul palco della festa di AVS e altre ne vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane?
6: Sai, innanzitutto ci dovrebbe essere una leadership chiara, che non c'è, quindi non essendoci è chiaro che si mettono insieme degli spezzoni di cose che sul piano, diciamo, naturale non starebbero insieme, e quindi tu hai questa situazione in cui alla fine si fa un cartello elettorale, perché è conveniente fare un cartello elettorale perché è obbligato dalla legge elettorale, ma non c'è niente che veramente unisca. Il programma non è tre cartelline fatte scrivere dagli uffici stampa all'ultimo momento. Il programma è una visione del paese. Se non c'è una visione comune del paese, e questo vuol dire anche una visione della politica estera, di come sta l'Italia sul piano internazionale, di chi sono gli amici e chi sono gli avversari, se non c'è neanche questo, è chiaro che il programma è soltanto una presa in giro, sono quattro cartelle di buone intenzioni che non valgono neanche la carta su cui sono scritte. E le primarie che tu prima citavi, le primarie sono il prodotto di questa situazione confusa, sono un tentativo di buttare la palla in avanti, ma non essendoci assolutamente nulla che leghi insieme queste diverse componenti di quello che si chiama pomposamente il campo largo, è ovvio che anche le primarie non hanno un significato chiaro, non servono quasi a nulla in queste condizioni.
0: Un'ultima domanda, Stefano Folli. Dunque, c'è stato, l'abbiamo commentato per diversi giorni, il successo di AfD in Germania, e qui i sondaggi fanno aumentare a dismisura la forza politica di Vannacci, quindi di Futuro Nazionale. Ci può essere una sorta di galvanizzazione da parte della destra, non soltanto della destra radicale, non soltanto in Germania ma anche in Italia? Cioè, può essere un effetto domino quello che è accaduto in Germania e in Italia, oppure sono cose che ritieni separate sul piano politico?
6: No, separate non sono, perché c'è un'onda emotiva che parte dalla Germania e che può coinvolgere altre nazioni. Guarda che la Germania è l'aspetto più clamoroso in questo momento, abbiamo la Francia in cui l'estrema destra è molto vicina a vincere le elezioni e sarebbe un fatto al di là del clamoroso. Abbiamo fenomeni in Gran Bretagna, in Spagna e l'Italia, c'è questo personaggio Vannacci che secondo me è abbastanza improbabile come tipologia, perché poi l'alternativa tedesca è una cosa molto più radicata nel territorio, nei problemi sociali della Germania, di quanto non sia Vannacci, che è un fenomeno diverso, però è diverso, ma al tempo stesso è soggetto a essere gonfiato ancora di più di quanto non sia, proprio da queste onde emotive che possono scatenarsi oggi in Europa, e Alternative sta provocando un terremoto che va molto al di là della, diciamo, della realtà territoriale di un di una regione, la Sassonia-Anhalt, che è la più piccola e la meno popolata che ci sia in Germania, ma quello che sta succedendo è un terremoto a macchia d'olio.
0: Grazie Stefano Folli, editorialista di Repubblica, le 6.55. Allora saluto l'ultimo ospite che è uno scrittore, Salvo Toscano, buona mattina.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno, su con la vita. Sono le 6.55. Newton Compton, editore a Rogo dell'Angelo, una nuova indagine dei fratelli Cossaro. Allora, qui c'è un rogo, c'è una sparizione, ci sono silenzi, e questi fratelli Cossaro, che poi ci spiega chi sono, inseguono una verità che praticamente brucia sotto la cenere.
7: Sì, una storia che si ambienta, è ambientata nella, nel mondo dell'agricoltura, che è un mondo dove si c'erano spesso delle situazioni di grave sfruttamento. Questa è una realtà che è molto diffusa nel nostro paese, la storia è ambientata in Sicilia, ma queste sono realtà che sono diffuse un po' in tutta Italia. E in questo contesto dello sfruttamento dei lavoratori, soprattutto manodopera immigrata, matura un delitto, viene trovata morta un'immigrata rumena, che viene trovata appunto carbonizzata nella baracca in cui viveva con la figlia minore, e la figlia minore è sparita. Da qui comincia un'indagine, e in questa indagine i due fratelli, che sono i protagonisti dei miei romanzi, cioè un giornalista e un avvocato penalista, si troveranno a indagare per ragione della loro attività professionale, a scoprire insomma tutta una ragnatela di realtà, di grande dolore, di grande sofferenza e anche di grande onestà.
0: Ecco, lei queste pagine le ha scritte anche pensando a qualcosa che realmente è successo, perché sicuramente non soltanto in Sicilia ma anche in Puglia e tantissime altre parti d'Italia questa realtà delle zone agricole, dello sfruttamento di migliaia di stranieri c'è, esiste, si tratta del caporalato, e certe volte abbiamo visto anche delle scene drammatiche e finite molto male. In Sicilia la situazione...
7: Proprio poco tempo fa, quando il romanzo stava per uscire, praticamente c'è stato un fatto di cronaca molto tragico in cui c'è stato proprio lì, anche lì nella realtà, un rogo, ricorderete, quattro immigrati bruciati in un'automobile, in una pompa di benzina, e anche lì era una storia di caporalato, e almeno pare che si sia trattato di questo, proprio in Calabria. Si tratta di fatti che appunto accadono nella realtà, solo che sono quei contesti che pubblica non vuole sentire, insomma non è un tema di cui si parla molto, se ne parla soltanto quando accade la tragedia per un giorno, e poi tutto viene nuovamente dimenticato, la polvere si spazza sotto il tappeto. Sono quegli argomenti di cui non si vuole parlare, un po' come quello che accade nel carcere, che è un tema per esempio che affrontare in un altro romanzo. A me piace cercare di sollecitare un po' attenzione su quelle cose di cui non si vuole parlare.
0: Ecco, un'ultima domanda, Toscano. Lei sceglie un giornalista e un avvocato, che sono diciamo due figure che proprio però dal punto di vista proprio formale non farebbero gli investigatori di mestiere. Perché
7: è anche un modo per avere un punto di vista diverso, il fatto di avere uno dei due investigatori che fa l'avvocato è anche un modo per poter raccontare alle volte la giustizia sotto un altro punto di vista, cioè sotto il punto di vista dei casi in cui la giustizia non funziona. E anche questa non è una cosa molto popolare, perché insomma spesso nella narrativa di genere, come è naturale che sia, si racconta l'indagine dal punto di vista
0: di investigatori. Certo, certo.
7: E invece grazie. Le indagini sbagliano.
0: Certo, grazie Salvo Toscano. Allora abbiamo presentato, scelto la nostra Adele Marini, questo libro uscito per Newton Compton Editore, Il rogo dell'angelo, una nuova indagine dei fratelli Consalvo. Vi ricordo che praticamente tutti questi libri che presentiamo a Timone li trovate anche nel nostro sito giornaleradio.fm. Siamo nell'ordine delle centinaia e centinaia di pagine che abbiamo presentato qui proprio a quest'ora. Le 7 in punto, tra poco notiziario, poi c'è l'attimo fuggente, ma noi torneremo alle ore 6 di domani mattina alle
8: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: Sono le 7:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: aereo di Zelensky sfiorato da un drone, l'allarme dalla Norvegia viene poi ridimensionato da Kiev, Mosca lancia la possibilità di colloqui a tre in Cina. $5,000 ad ogni americano se vinciamo le elezioni di midterm, il presidente americano scalda la campagna elettorale con il dividendo Trump. A Squinzano in Puglia l'ultimo saluto a Lorena, la vittima del femminicidio shock in Toscana. Brutto esordio del Napoli in Champions League, partenopei battuti per 1-0 dall'Arsenal, campione d'Inghilterra.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin e Cristina Scarpa. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky, che secondo il governo norvegese sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo.
3: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, a Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump, lo ha battezzato spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento, a Mestre torna il Festival della Politica che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del Festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
4: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
5: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
4: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela. Poi

0: finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
1: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
2: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fazulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
1: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
4: Sveglia, dormienti!
5: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
6: Si è svegliato!
5: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
4: Questo è l'attimo fuggente!
7: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
8: Che grazie alla Schlein e a Conte siamo condannati a governare anche per i prossimi 5 anni. Quindi lo dico alla classe dirigente, prepariamoci.
9: Buongiorno! Giovedì 10 settembre 2026, San Nicola da Tolentino. E ricordate, come diceva l'aforista Luna del Grande, dovete amare la vita anche quando si tinge di grigio. È lì che si dimostra la forza, ma soprattutto la grandezza. Ciao.
10: Buongiorno a tutti. Buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ora, ieri sentivo, no, che c'era Guidabardi che diceva tanto che problemi ci sono, se AfD viene eletto, poi voglio vedere, sono tutti programmi irrealizzabili. E perché sarebbe realizzabile, Guidabardi, il programma di AfD? Perché ha detto se sei illegale nel territorio tedesco te ne devi andare. E che c'è di irrealizzabile? Basta prendere le persone e mandarle via. È irrealizzabile dire che i nostri confini sono regolati da chi entra solo con i documenti e chi entra illegalmente se ne deve andare. È un programma irrealizzabile. E quali sono i programmi irrealizzabili? Quelli che avete fatto voi? Quelli della sinistra sono quelli irrealizzabili? Dire do i soldi a tutti, a quelli che stanno sul divano, come ha fatto il Movimento 5 Stelle, realizzando la più grossa truffa mai fatta ai danni dello Stato e veramente disintegrando i conti pubblici, quello invece era un programma realizzabile. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato, non ho più parole veramente.
11: Posso dire, Teresone, buongiorno, una cosa, che questo governo è sempre più stupido? Ma stupido, perché per farci risparmiare 10 euro al mese di gasolio ha speso 2 miliardi di euro. 2 miliardi di euro.
12: Sveglia dormienti, sveglia, sveglia, che si sta a fare la frittata sulla legge elettorale. Adesso qui dovrei mettere il traduttore, proverò invece di essere chiaro perché il tema è molto importante. Allora, questa legge elettorale, un pastrocchio, una mezza truffa, veramente fatta male, però era costruita in sostanza per dare all'inizio, quando è nata, una chance alla Meloni di vincere una maggioranza assoluta con una minoranza intorno al 40% e di avere un premio di 100 parlamentari, avete sentito bene, 100 parlamentari con una minoranza, una legge che deve trasformare una minoranza in una maggioranza, perché questi 100 parlamentari servivano non solo a governare, il premio della governabilità, ma a eleggere il Presidente della Repubblica, che sarà eletto, come è noto, nella prossima legislatura e quindi dal prossimo Parlamento. Poi è accaduto quel fenomeno ballerino davvero grottesco, che mentre la legge iniziava il suo percorso parlamentare, iniziava l'ascesa di Vannacci nei sondaggi, e quindi la legge nata per dare una maggioranza con una minoranza al centrodestra diventava in corso d'opera la legge per impedire a Vannacci di essere determinante in questa maggioranza in caso non si alleasse al centrodestra. Quindi man mano che nei sondaggi Vannacci saliva, si abbassava la soglia di questo premio fino ad arrivare in alcune formulazioni al 40, addirittura al 38. Poi nasceva un emendamento, il cosiddetto emendamento Pera, vivo fino all'altro ieri, per cui vabbè, ma se non si raggiunge un certo quorum, le due coalizioni che hanno superato il 40% fanno un ballottaggio. Bene, salendo e continuando a salire Vannacci, è scomparso anche l'emendamento Pera, che era stato, come dire, abbandonato due giorni fa, e adesso sostanzialmente si combatte sulle preferenze. E qui è il bello: le preferenze, come avevamo spiegato, di questa legge erano tarocche, erano finte, perché i capolista erano bloccati e poi si potevano esprimere 3 preferenze su 6 candidati. Dopodiché, per come è architettata la legge, comunque passano i capolista, tranne che nei partiti più grandi, quindi erano delle semi preferenze solo per alcuni partiti, una roba che la Corte Costituzionale avrebbe dovuto farle a pezzi. A questo punto, e siamo all'ultima puntata del dramma, arriva un emendamento, Dio lo benedica, di tutte le opposizioni per introdurre le preferenze, e udito dite, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia fanno sapere: noi potremmo votare questo emendamento perché noi vogliamo dare ai nostri elettori le preferenze vere, non le preferenze tarocche, truffa, che valgono solo per alcune liste. Bene, sapete qual è lo stato attuale? Che nel centrodestra, Forza Italia, ma anche la Lega, fanno sapere ufficialmente: non voteremo mai la legge se c'è quell'emendamento. Non solo, si apre una crisi di governo. E ditemi voi, riassunto di quello che vi ho raccontato, che paese è un paese in cui si prepara, si minaccia una crisi di governo per impedire agli elettori di scegliere i propri eletti? Bene, l'attimo fuggente oggi inizia qui, 334 11 11 622 per i vostri messaggi, le vostre voci. È davvero importantissimo spiegare che la legge elettorale è la madre di tutto, è ciò che decide la rappresentanza, è ciò che sancisce il controllo degli elettori, cioè noi sugli eletti, cioè loro. E se non avremo questo, non ci sarà libertà in questo paese. Sentite, Conte alla festa di AWS: il nostro primo consiglio dei ministri durerà tantissimo, abbiamo tanto da deliberare.
13: Ma temo che il primo consiglio dei ministri durerà tantissimo, perché abbiamo aspettato un po' di tempo, abbiamo lavorato con idee molto chiare e quindi avremo tanto da deliberare. A parte le misure su cui abbiamo già concordato, che riguardano ad esempio salario minimo, salari reali, le cose più urgenti per il paese.
14: Oh, sul salario minimo non era d'accordo Renzi, volevo ricordare, quindi dovete ancora mettervi d'accordo con lui.
13: Ce ne faremo una
14: ragione. Firmato, ma scusate, non mi ero persa che l'aveva firmato in corner.
13: E a parte, diciamo, le misure urgenti rispetto alle priorità dei cittadini, io credo, e anche ovviamente come ha annunciato Angelo, stiamo presentando anche una proposta congiunta in materia energetica e per la tutela ambientale.
12: Ancora.
13: Però io credo, e ad esempio delle deliberazioni che sono assolutamente significative per dare il senso di una svolta anche a livello internazionale, il riconoscimento della Palestina per esempio e tutta l'interruzione degli accordi di cooperazione militare con Israele e via discorrendo. Però io credo che nel primo Consiglio dei Ministri dobbiamo anche aggiungere la abrogazione di tutte quelle norme che hanno infilato qua e là in vari provvedimenti per reprimere il dissenso politico, per
14: la cancellazione dei 6,5 decreti sicurezza, capisco bene,
13: per comprimere la protesta civile, per smantellare tutti i presidi anticorruzione. Dobbiamo reintrodurre l'abuso d'ufficio, che sarebbe l'abuso dei potenti, e tutte quelle norme vergognose che caratterizzano la loro attività di governo.
12: Salvini, parlando anche ai suoi oppositori, non vedo l'ora di condividere facendo il segretario.
8: Sì, non vedo l'ora di condividere le mie responsabilità quotidiane con chi porta il nome della Lega nei comuni, nelle province, nelle regioni.
10: Ministro, loro segretario.
8: Facendo il segretario del partito. Ecco. Perché me lo hanno chiesto i militanti e loro l'anno scorso.
12: Landini su proroga taglio delle accise sul diesel, sulla benzina, il governo non ha una strategia, serve un investimento nelle rinnovabili.
15: Non si affronta il problema di fondo, siamo di fronte a un governo che non sa come cavolo saltarci fuori, questa è la verità. E queste cose dove portano? Cioè qui si stanno pagando ritardi su ritardi rispetto a un tema energetico che è da tempo che si sa, cioè è dai tempi dell'apertura della guerra in Ucraina che noi sappiamo perfettamente che siamo un paese che non ha nessuna autonomia energetica e quindi si è perso assolutamente tempo in modo molto pesante, non investendo assolutamente nulla su fonti rinnovabili e non facendo altre operazioni. Poi si continua a non agire su quello che si dovrebbe agire, fare una battaglia vera anche a livello di come si formano i prezzi e poi soprattutto i soldi, insisto, bisognarli prendere dove sono. E bisogna andarli a prendere dove sono facendo un'operazione vera sul fisco che riguarda sia le questioni dell'energia per fare investimenti e darsi una strategia, sia per il fatto che lì ci sono i soldi per aumentare i salari e per affrontare quelle che sono le emergenze di questo paese qui. E tutto, su tutto questo in realtà siamo di fronte a scelte che vanno nella direzione opposta e il paese continua a pagare e questi raccontano delle gran balle.
12: Ranucci, sì, c'è una possibilità di reintegro al report, se non faccio questo faccio sempre il giornalista.
16: Report.
17: C'è, non ti preoccupare.
16: Lei crede ancora che verrà
17: reintegrato? Grazie. Faccio questo, faccio un'altra cosa da un'altra parte.
16: E certi temi però.
17: No, vengo a presentare il libro. Vengo qui come autore del libro.
12: Bersani. La Meloni e Salvini non contestano mai Vannacci nel merito. Se non è zuppa, è pan bagnato.
18: Non saluto certo con allegria la presenza del generale, mi aiuti a perdere, queste sono stupidaggini. Mette più peperoncino nelle culture della destra che noi sentiamo in buona parte di Fratelli d'Italia e nella Lega. Avete mai sentito la Meloni oppure Salvini contestare qualcosa di merito? No, dice ci fa perdere, fa vincere la sinistra, è un traditore. No, fammi capire se non la pensi come lui. Fammi capire se non la pensi come lui. Più peperoncino. Ma la destra, non solo in Italia, in Europa, nel mondo, è quella lì. È quella destra lì. Poi chi ci mette più assertività, chi ce ne mette meno. Ma di questo passo, per amor di Dio. Io non so, la rimigrazione, c'è un precedente, eh? Idi Amin. Idi Amin nei primi anni 70 ha remigrato 50.000 asiatici. Cioè andiamo lì? Vogliamo rifare le classi differenziali? Andiamo lì? No, parlino la Meloni e Salvini, dicano su questo se vogliono distinguersi da Vannacci. Se no, se non è zuppa è pan bagnato.
12: E allora tutto questo è il racconto delle voci istituzionali, politiche, giornalistiche. Adesso servono le vostre voci al 334 11 11 622, perché L'Attimo Fuggente è il primo programma in cui gli editorialisti siete voi.
19: Mamma mia, ma che si strilla sto coglione di prima mattina, sto gallinaccio insopportabile, pura voce. Fte, la gente che si sposta a destra, raga, ci devono sbattere il grugno, fate fa, tanto ormai la direzione è questa, non solo lì. Toccheranno con mano, se sono contenti loro, per se stessi e per i propri figli. Lo so, ci rimettiamo tutti, perché scelte poi sono per tutti, ma non vedo un freno che ci possa essere al momento. Buona giornata a tutti, Cristina da Roma.
20: Ma in questo paese la libertà non ci sarà mai, pur se ci daranno la scelta di fare delle preferenze, di dare delle preferenze alle elezioni. Perché se tutto questo guazzabuglio porta a questo, cioè soltanto lo scopo di poter governare in qualunque modo, anche essendo minoranza, la libertà in questo paese non esiste più. Saluti Marco da Napoli.
12: Eccoci! Ovviamente la legge elettorale su cui vorrei le vostre opinioni. Mi rendo conto che apparentemente non è un argomento sexy, ma in realtà è la madre di tutte le battaglie. Sentite, Marcello Sorgi ieri è in onda. Il destino di questa legge è sempre più incerto.
21: Ma questa legge elettorale, insomma, il destino di questa legge elettorale è sempre più incerto, perché non serve più allo scopo per cui era stata pensata. Era una legge elettorale che era fatta per far consentire alla maggioranza di vincere le elezioni, prendere un premio di maggioranza e grazie a quel premio avere una maggioranza molto forte in un Parlamento in cui anche chi non avrebbe vinto, e quindi dal punto di vista del centro-destra e del centro-sinistra, anche chi non avrebbe vinto comunque avrebbe avuto un consistente numero di voti, il famoso pareggio, diciamo. E quindi da quando lo scopo di questa legge è venuto meno, ci aggiunge un emendamento...
12: Per la crescita di Vannacci?
21: Soprattutto Vannacci, ci aggiunge un emendamento, ci deve un emendamento, ma quando il centro-destra nei sondaggi o non ha più la maggioranza, cioè o non vince nei sondaggi, o non vince senza Vannacci, e l'utilità della legge è un po' venuta meno.
12: Sentite Claudio Cerasa sulla legge elettorale, sempre ieri, sempre in onda.
0: Io penso che non sappiamo quello che accadrà, ma sappiamo perché sta accadendo e sappiamo che se davvero Fratelli d'Italia dovesse fare la scelta di andare incontro alle richieste delle opposizioni, che per una volta hanno messo in campo una strategia azzeccata perché hanno messo in imbarazzo il centrodestra, quella sarebbe una scelta divisiva, identitaria ma divisiva. Ricordiamo che già qualche mese fa è successo che Fratelli d'Italia ha votato nell'altra Camera per un emendamento sulle preferenze portato avanti dal partito di Vannacci e si spaccò il centrodestra. Oggi addirittura ci sono delle dichiarazioni messe nero su bianco, preventive, che secondo le quali un accordo verso quella direzione farebbe saltare tutto. Quindi se davvero Fratelli d'Italia dovesse intestardirsi su quel tipo di preferenze, significherebbe che Giorgia Meloni probabilmente ha scelto di andare a votare il prima possibile, cioè, scommettendo però, diciamo, scommettendo anche sul fatto che i famosi 4 anni e 6 mesi arriveranno ad aprile e quindi magari pensa di poter essere più furba dei parlamentari dicendo: io la legge elettorale la voglio così, se voi volete andare a votare senza aver maturato i diritti per la pensione, sappiate che questo è il rischio che correte votando contro. Quindi è una partita molto azzardata, ma può succedere davvero qualsiasi cosa, e c'è un pezzo di Fratelli d'Italia che vuole andare a votare il prima possibile.
12: Matteo Renzi ha sempre carta bianca. Il mondo parla di problemi enormi, ma la destra italiana...
2: Il mondo parla di problemi enormi. Mio Dio, la destra italiana si preoccupa della legge elettorale. Hai un problema di ritorno delle famiglie a scuola con il caro spesa, che è evidente. Le accise non sono state tolte. Allora, sì, la Meloni è stabile, però mi lasci dire, è più immobile che stabile. Non ha fatto niente. Cioè, alla fine ha chiacchierato tanto e ha portato a casa pochi risultati per il ceto medio. Persino sulla sicurezza. Quindi...
12: E allora siamo arrivati volando alle 7.30. Ricordate i vostri messaggi 334 11 11 622. Ci sentiamo fra pochi istanti.
22: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
23: Attimo fuggente.
24: L'attimo fuggente.
22: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
25: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
26: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
27: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
28: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
29: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
28: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
29: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
30: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
31: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:34.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con informazioni sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dal tratto abruzzese della A14, dove a causa di un incidente è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Per questo motivo ci sono adesso code in uscita obbligatoria a Pineto provenendo da Taranto. Verso Napoli code per il traffico sulla statale 162 dir da Cercola al bivio per la 1 e la 1 tra il centro direzionale e il bivio per Napoli Centro. Verso Roma per un incidente code in A24 circa 3 km tra Vicovaro, Mandela e Castelmadama. Code per il traffico inoltre più avanti tra il raccordo e la tangenziale est. Code anche sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe. In Toscana per un incidente circa 3 km di code in A1 tra Scandicci e Firenze Sud verso Napoli. Traffico meno intenso del solito attorno a Milano, da segnalare solo qualche incolonnamento sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo verso il capoluogo lombardo. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Buongiorno Gennaro da Scalea. Per la gioia degli italiani di Napoli, ieri il Napoli ha perso la terza partita consecutiva. Certo, abbiamo giocato contro l'Arsenal, che è la squadra che ha vinto la Premier League, è la squadra che è arrivata in finale di Champions League l'anno scorso, ma questo non vuol dire nulla, anche perché loro poi alla fine hanno segnato al un quarto d'ora dalla fine. Certamente meritavano di segnare prima, sono divorati in una marea di gol, ma anche il Napoli poi insomma ha replicato su qualche azione. Però ripeto, la loro fisicità è a confronto ai nostri tipo Vergara, tipo Stasale, ragazzotti, non se li vedevano proprio. Ma io parlo proprio di fisicità, non tanto di tecnica. Quindi ADL deve vedere, De Laurenzi deve vedere cosa fare, perché se perdiamo pure in casa col Bologna, io credo che Allegri è finito a Napoli. Perché sì, dice sì, lui quello rideva, parlava con Alciato a bordo campo, Allegri parlava con Alciato, quello di Sky, quello là è Andy Napoli per eccellenza col telecronista, quindi figurati che ci mettiamo la serpe in casa.
9: Ciao, buon giovedì da Paolo. Ma uno può gridare alle 7:15 del mattino? Ma cosa c'è da gridare?
10: Oh. Buongiorno, sono Fidelio da Monza. Ora, la legge elettorale, ma secondo voi può essere il problema dei problemi nel nostro paese? I problemi ovviamente ce ne sono tanti, io non sono come il ministro delle infrastrutture che farà la lista, però una cosa ieri mi è rimasta molto impresso, forse era proprio in onda sulla 7, che qualcuno ha detto: il problema della legge elettorale non è la legge elettorale, ma è che si finisca la legislatura, perché ci sono dei parlamentari che devono arrivare alla pensione. E la pensione, vorrei ricordare, che per i parlamentari è, una volta raggiunto i 6 mesi, i 4 anni, 6 mesi e un giorno. Noi invece, poveri mortali, dobbiamo lavorare 42 anni e 10 mesi per quella anticipata e arrivare a 67 anni per quella di vecchiaia. Mi chiedo, i problemi sono veramente la legge elettorale? Buona giornata.
11: Rieccoci.
12: Rieccoci alle 7:38 e apriamo
1: la bottega degli esteri, perché oggi c'è trippa per gatti. Intanto la follia della guerra a Hormuz, ricordatevi sempre notizia per voi che siete in macchina, per voi che siete alla pompa di benzina, per noi che il costo di un pieno decide le nostre piccole economie di scala, fare un viaggio oppure no, farlo, che condizioni. Bene, ieri è ricominciata l'impennata del barile sopra i 100 dollari. Non serve Einstein per capire la conseguenza. Quando il barile sale sopra i 100 dollari, noi siamo nei guai. Più costi per i privati, più costi per gli anziani, più costi per chi si deve riscaldare, più costi per le imprese che hanno bisogno di energia per produrre. Ebbene, Fausto Chiesa subito sul Corriere della Sera per entrare e capire questo congegno perverso e drammatico.

0: venti di guerra in Medio Oriente soffiano anche sui mercati internazionali del petrolio e del gas, con le quotazioni che ieri hanno superato due soglie psicologiche: $100 al barile per il greggio e 80 euro al megawattora per il gas in Europa. Ad aver superato $100 è stato il Brent, il prezzo di riferimento per la gran parte del petrolio scambiato nel mondo e prevalentemente a Londra. Ebbene, il Brent è balzato fino al più 3,5%, arrivando a $101,36 al barile. Un andamento simile c'è e si verifica per il West Texas, scambiato a New York, è salito da 3,6% a $96,35, quindi anche il Texas è vicino a $100. Non siamo ancora al picco di quest'anno, quando il Brent il 30 aprile toccò $122, ma la tendenza al rialzo da inizio agosto è praticamente ininterrotta ed è veloce. Siamo però ancora lontani dalle previsioni più nere fatte da diversi banchi d'affari, che ad aprile prevedevano il greggio a $150 se lo stretto di Hormuz, da cui prima del 28 febbraio transitavano 20 milioni di barili, fosse rimasto chiuso. Ebbene, questa cosa, in parte, racconta il Corriere, si sta già verificando. Certo, una quantità di petrolio esce comunque via terra, attraverso gli oleodotti e via mare, passando a largo dell'Oman, ma chi ha fatto da stabilizzatore del mercato finora è stata la Cina, che ha ridotto i suoi acquisti di oltre 5 milioni di barili al giorno e che sta sfruttando le sue riserve per impedire l'esplosione del prezzo del greggio. Per cercare di tamponare le ricadute sui cittadini a Roma, il Consiglio dei Ministri potrebbe decidere di prorogare, che cosa, il taglio e l'accise sui diesel, che scade proprio oggi. Quello che preoccupa di più, racconta il Corriere della Sera, è il gas, quello stretto di Hormuz, che era la porta di uscita, pensate, del 20% del gas naturale liquefatto che arrivava sui mercati mondiali, soprattutto dall'Europa, dell'Asia, e che ora si contendono altre forniture come quelli degli Stati Uniti e dell'Australia. Il Qatar, uno dei fornitori principali del nostro paese, ha sospeso addirittura alcune spedizioni e, aggiunge il Corriere della Sera, dichiarato forza maggiore nei confronti di Italia, Belgio, Corea del Sud, Cina. Il TTF di Amsterdam, che rappresenta, come sapete, il mercato di riferimento in Europa, con il più 6,8% ieri ha sfiorato gli 81 euro, prezzo per il gas che non si vedeva dalla fine del 2022, cioè dal momento peggiore della guerra in Ucraina. Per il presidente americano Trump, peraltro, le quotazioni non scenderanno almeno fino a dopo le elezioni midterm, perché l'Iran è disperato nel provare a influenzare il voto. A far schizzare il prezzo non sono solo le tensioni fra Stati Uniti e Iran, ma anche la situazione delle scorte. L'Europa a livelli di gas, conclude il Corriere, nei depositi fra i più bassi degli ultimi due decenni, 67% rispetto alla 82% di un anno fa. Avete capito com'è messa la situazione? Ancora una volta bisogna leggere Trump e pensare il contrario. Cioè, Trump dice: hai visto, non scenderà perché vogliono influenzare il voto del midterm in America, ma ovviamente non sono in grado di farlo. E invece dovete pensare esattamente il contrario. La strategia dei Pashdaran, l'Iran, è proprio quella di influenzare al massimo la pressione a ottobre sugli Stati Uniti, e come vedete ci sta arrivando con questa impennata dei prezzi prodotta dalla guerra nel Golfo. Ai ai ai, siamo messi male. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Buongiorno Radio, io penso che questo premio della maggioranza della Meloni sia un precursore di una nuova forma di dittatura, perché elimineranno completamente il valore dell'opposizione, di opporsi a leggi che insomma non sono a favore comunque della popolazione. E quindi secondo me è qualcosa di veramente sbagliato, perché praticamente governeranno solo loro, perché non ci sarà più la possibilità a un gruppo di opporsi a leggi scomode. Gabriele da Milano.
2: Ma se dovesse vincere la sinistra, la prima cosa che dovrebbe fare è fare una legge elettorale da subito, non aspettare gli ultimi anni del mandato, da subito una legge elettorale giusta per il popolo italiano. Gliela cancellano subito il giorno dopo. Sarebbe una cosa intelligente da parte della sinistra. Chissà se ascoltano.
3: Buongiorno dottor Guido Bardi, che non è ancora qui. Ma io ho una domanda spassionata, senza polemica. Come funziona esattamente il rincaro a catena sull'aumento del Brent, quindi sull'aumento del greggio in borsa? Perché se sale il barile sopra i 100, quanto tempo ci vuole perché ricada il prezzo? Perché noi vediamo ricadute sul prezzo immediate, quell'immediatezza è dovuta, e la mia è veramente una pura domanda perché non riesco a darmi una risposta, è dovuto quell'aumento immediato al vero e proprio rincaro del Brent o c'è speculazione sopra? Al sapere che sale il Brent, non è che qualcuno lì in borsa e anche poi sui prezzi reali immediati ci specula? Non è il motivo per cui esistono i famosi extra profitti? O quello lì semplicemente deriva dal fatto del loro apprezzamento del loro titolo in borsa, diciamo così, delle varie Eni, Exxon e compagnia bella? Non so, sono veramente confuso al riguardo. Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
0: Giacomo, domanda interessante, però molto semplice. Questo mercato non lo devi immaginare come un rubinetto, ma come una macchina del tempo. Mi spiego. Non è che se aumenta il barile oggi noi seguiamo il tragitto di quel barile aumentato, quando il barile aumentato entra sul mercato allora aumenta il prezzo. No, è una macchina del tempo, è una scommessa sul futuro. Tu sai che se lo stretto continua a essere chiuso sarà sempre più difficile avere petrolio, giusto? E quindi il petrolio costerà sempre di più, ma accade immediatamente, perché i mercati devono scommettere non su quando arriva quel barile, che magari è passato con mille difficoltà a Hormuz stanotte, ma quando arriverà il barile di domani, quanto costerà il barile di domani. Vedi, c'è un grafico che appare su qualche giornale in queste ore, che è il grafico della crescita del prezzo. Ebbene, è velocissima questa crescita, quindi si sommano tutte queste difficoltà e si dice: ma se è sempre più difficile averlo ora dopo ora per effetto della guerra, e la guerra continua e si complica sempre di più, ma allora facciamolo crescere immediatamente quel prezzo. Gli speculatori certo che ci sono sempre, ma in questo caso, in questo momento, stanno speculando su quanto durerà la guerra. E se leggi i titoli su cosa sta accadendo, battaglia navale Hormuz, l'Iran chiude altre rotte, colpite due imbarcazioni americane e cinque Teheran, missili di rappresaglia dell'Iran sulla Giordania sulle basi americane, ecco spiegato perché cresce immediatamente. Non è quel barile che paghi, è la difficoltà che il mercato stima di trovare barili nei prossimi giorni. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Sul ponte di comando lo avete riconosciuto da questa prontezza di riflessi felina. C'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino.
4: Caro Telese, buongiorno. Se la legge elettorale passa con le preferenze fissate dai partiti, i nomi scelti dai partiti, dal capolista all'ultimo della lista, ti posso garantire che tanti, ma tanti elettori non andranno a votare. Li sento, io frequento il bar, niente di più che un ceto medio borghese, persone tutte ragionevoli, ma tutti siamo concordi nel dire che se è il partito, la segreteria che sceglie i nomi, nessuno di noi andrà a votare, io per primo. Ciao Luciano da Milano.
0: L'avete visto cosa è successo fra Merz e Trump? Mamma mia, le ripicche, eh? Allora, è successo che Trump sui social, dimenticandosi che AfD in questo momento è il primo nemico del cancelliere Merz, o fingendo di dimenticarsene, festeggia e dice che bello, fantastico, siamo contenti. E quindi Trump grida la sua soddisfazione, ma questo fa imbufalire il povero cancelliere Merz, 70 anni, che immediatamente cancella una telefonata che era prevista, facendo sapere via ambasciatori che quella era rappresaglia per quei commenti di giubilo dopo la vittoria del partito di estrema destra. Ecco un'altra bella frittata.

0: E c'è un'altra storia bella, paradossale, mentre sta per arrivare il dottor Giuliano Gabriele Pediluvio Bardi, e cioè che il jet di Zelensky è stato sfiorato da un drone, quindi potenziale attentato, lo dice il premier norvegese, che attacca, denuncia, ecco la realtà con cui si deve confrontare. Ma la cosa incredibile è che a frenare e a ridimensionare la portata dell'incidente chi è? Proprio Kiev, che parlando la France Press dice: si è trattato di un allarme in Moldavia quando un drone russo è entrato nello spazio aereo moldavo e romeno. È esagerata qualunque affermazione che Zelensky avrebbe vissuto o corso un qualunque rischio. Quindi c'è un norvegese che dice: vergogna, stanno attaccando Kiev, e c'è Kiev che dice: ma no, non è vero, era un dronetto. È fantastico questo mondo. Giuliano, dove sei?
1: Qui accanto a te, buongiorno, buon giovedì 10 settembre. E cosa c'è di fantastico nel fatto che si sia un po' enfatizzata la notizia da parte dei ingenui e sprovveduti ancora in lutto norvegesi?
0: Perché dici ingenui?
1: Perché quello che è successo è che un drone è entrato nello spazio aereo della Moldavia proprio mentre c'era in corso la partenza dell'aereo che avrebbe portato per i funerali di Re Harald di Norvegia il presidente Zelensky, e c'è stata giustamente l'allarme per verificare che cosa potesse essere successo, di che cosa si potesse trattare.
0: Giuliano, ma
1: subito
0: non fare...
1: utilizzato da Mosca
0: per dire: titolo di tutti i giornali del mondo è drone, il volo di Zelensky,
1: sbagliano tutti i giornali del mondo.
0: Ma non è ingenuità, è una drammatizzazione voluta.
1: Una drammatizzazione voluta da chi ha interesse a dire che il presidente ucraino può essere colpito dalla Russia in qualsiasi momento. E dunque, come sempre, dalla propaganda filorussa, che però non ha tutta questa efficacia, perché riusciamo ancora a comprendere dove deve andare e dove vuole parare e a quale modello vuole parare. Come vedi, si sgonfia anche la notizia data ad Arez della complicità di Netanyahu nell'attentato, sostanzialmente complicità dell'attentato. Netanyahu querela, e ciò che ne rimane di questa vicenda.
0: Nulla.
1: Se si sgonfia, altro che se si sgonfia, altro che se.
0: Netanyahu querela come dovrebbe fare, ed è ovvio che faccia
1: molto,
0: perché sta per perdere le elezioni se questa notizia continua a camminare. Ma in realtà, se tu leggi tutti i giornali
1: che perdendo non le vinca Ben Gvir,
0: la ricostruzione incredibile che ha fatto, che è fatta in questo libro anticipato da Arez, e ci sono dei fatti inoppugnabili. Vuol dire, leggo al Corriere della Sera che quel giorno Netanyahu non si precipita nella war room e arriva 3 ore dopo a fare la prima riunione. 3 ore dopo.
1: Se tu leggessi altri giornali, non solo la un po' avventata critica di Battistini, lettura di Battistini sul Corriere della Sera, vedresti che in realtà non sono state 3 ore che Netanyahu ha utilizzato per fare una lunga colazione nella sua villa al mare mentre infuriava la battaglia nei kibbutz e mentre succedeva quella grande carneficina di cui tutto il mondo è informata, e si trovava a comprendere come reagire immediatamente insieme al gabinetto di guerra. Le cronache sono molto diverse da quelle riportate, le cronache ufficiali da quelle riportate da indiscrezioni, che fanno davvero una ricostruzione ridicola, la lunga colazione di 3 ore mentre succedeva quello che è successo il 7 ottobre.
0: Ma se è accaduto?
1: Non è accaduto, e questo non è assolutamente accaduto. No, non è accaduto nei termini in cui vengono riportati, e ti ripeto che le cose vanno viste con calma e con profondità, perché non è, d'altronde si presenta un'inchiesta di questo genere, una rivelazione di questo genere, proprio nel giorno della presentazione delle liste, mentre Israele va ad affrontare un voto difficilissimo, complicatissimo, a parte che mette in luce il fatto che Israele sia, come si è detto molto spesso, un luogo dove ci sono giornali liberi, dove poi alla fine si vota pure. Si va ad affrontare una situazione di enorme complessità e guarda caso viene fuori la notizia ridicola che il capo del governo, mentre gli distruggevano la popolazione, faceva colazione sereno, facendo finta di niente, pensando forse anche di non essere visto mentre lo faceva. Francamente è una ricostruzione molto inverosimile.
0: Bene, dobbiamo anche dirne un'altra. Esce il primo iPhone pieghevole, costerà neanche 2000 euro, 1999.
1: No, il pieghevole costerà 2003 nella versione base.
0: No, alcuni dicono 2003, altri dicono 1009.
1: 1009 è il prezzo del nuovo iPhone 18 che uscirà nella versione
0: Pro. E allora compriamo il Pro Max, che è più bello, lo comprerai subito?
1: No, a me non piacciono i cellulari grandi, piacciono quelli piccolini. Io farò come Travaglio, mi comprerò un Nokia 8810.
0: Sapete che c'è? Abbiamo tante cose su cui duettare, tante cose da dire. Ci fermiamo per il fatidico giornale lungo dell'ora tonda. Giuliano prende la limetta delle unghie per gli ultimi dettagli e poi è pronto per il suo controcanto potente di questo programma.
1: A frappè.
2: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Sono le 8 e 2 minuti.
16: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
16: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
2: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo, Trump lo ha battezzato spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento. A Mestre torna il Festival della Politica, che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
4: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
5: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
4: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
2: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
6: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale

0: Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
1: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Era l'11 settembre 2001 quando la rete terroristica di Al Qaeda, guidata da Osama Bin Laden, sferrava il più grave attacco contro gli Stati Uniti, colpendo in pochi minuti le Twin Towers e altri obiettivi. 25 anni dopo, gli Stati Uniti si trovano ancora impantanati in un conflitto contro l'Iran in cui non si intravedono sbocchi diplomatici. Nel frattempo, poco dopo l'11 settembre 2001, l'America colpiva l'Afghanistan, giudicato il luogo da cui erano partiti gli ordini dell'azione contro le Twin Towers, la cui occupazione durata 20 anni ha poi lasciato sul terreno migliaia di morti tra civili e militari, e un finale emblematico con un arsenale intero rimasto persino nelle mani dei talebani. Nel 2003 è stata la volta dell'Iraq di Saddam Hussein, accusato di costruire armi chimiche per la guerra batteriologica, le cui prove fornite alle Nazioni Unite sono risultate false. Dall'11 settembre i presidenti americani hanno ampliato il loro potere, arrivando a dichiarare guerra ovunque. Con l'operazione Epic Fury in Iran, Trump ha raggiunto un nuovo apice nei poteri bellici, lanciando la sua guerra senza alcuna autorizzazione del Congresso, il sostegno degli alleati della NATO oppure una risoluzione dell'ONU. Inoltre, l'opinione pubblica americana non ha condiviso l'idea di quella che si è rivelata la guerra meno popolare dell'era moderna, né vi era alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti. Trump non si era nemmeno preoccupato di imparare nulla dalle guerre americane del passato e non aveva neanche un vero piano per il giorno dopo l'inizio delle ostilità. Il fallimento della sua politica estera lo porta ad essere il presidente più antipopolare della storia degli Stati Uniti, a poche settimane dalle elezioni di midterm. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti, che un tempo si vantavano di essere i garanti dell'ordine globale, ne sono oggi il principale fattore di destabilizzazione.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Ciao, volevo lasciare un messaggio a Guidabatti dicendogli che praticamente quel drone può anche essere che non sia filo russo, di un qualche filo putiniano, ma magari è la parte dell'esercito che vorrebbe che la guerra cessasse e magari si sta opponendo, visto che non esiste più partiti dell'opposizione in Ucraina, magari è un'opposizione che si sta ribellando. Gabriele da Milano.
8: E rieccoci, siamo tornati, Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui all'attimo fuggente in questo 10 settembre, ancora caldo, caldissimo Luca. Ma ti voglio subito chiedere per incominciare se tu hai a casa una scimmia o senti esigenza di avere una scimmietta, e siccome immagino subito che tu la scimmietta non ce l'abbia, ti faccio sentire Rita De Crescenzo subito dagli Amici della Zanzara, così capisci com'è necessario avere una scimmia in casa.
9: È scappata la scimmietta. Allora, siamo per chi guarda il web in questo momento, l'internet, eccetera, ripigliate la scimmietta, ridate la scimmietta. Non so se c'è tuo marito o qualcuno. Cioè, lei ha adottato, comprato una scimmietta. Quanto l'hai pagata quella scimmietta? È stato un caso che è esploso ad agosto con grandi polemiche. Dimmi.
10: Ascolta, Davide, io ti devo dire una cosa. Tu sai che meritiamo. Allora, tu sai che noi deriviamo da Adamo ed Eva?
9: Sì, da Adamo ed Eva.
11: Vabbè,
9: sì.
11: Dai, poco.
10: Adamo ed Eva?
9: Sì.
10: E parenzi, Davide, di deriva dalla scimmia.
9: Tu derivi dalla scimmietta, sì. Derivi dalla scimmia. Da,
11: ma che cazzo, cosa ha studiato? Biologia.
10: Ma è comune con questi qua, vedi?
9: Scusami, come si chiama la scimmietta che hai comprato, Rita? Come si chiama?
10: Si chiama Mimì.
9: Mimì, benissimo. Scusami, ma quanto l'hai pagata? Si può dire quanto hai pagato sta scimmietta? Che ne so, in lire.
10: Pochi soldi gli ho dato, ma non è. Io l'ho presa, mi ha credere, cioè, io l'ho presa perché mi faceva proprio tenerezza in quello scatolo. A me che mi piacciono assai gli animali, sì. E tengo due chihuahua, tartarugo, ho tenuto 19 cani.
9: 19 cani.
10: Fa in una villa a quarto.
9: 19 cani.
10: 19 cani.
9: 19 cani.
10: Cani.
9: Alla scimmietta, Mimì, hai regalato un'altra scimmietta finta.
10: Sì, sì, questo è il suo pupazzo, che con questo lei si lava, si fa tutto con lo asciugacapelli, si fa mettere il pannolino, vedi, guardi,
9: il pannolino,
10: vedi come mi ha fatto, vuole prendere il
12: pannolino alla scimmia,
9: tu hai messo il
12: pannolino alla scimmia. Ma ragazzi, dai, sì. Ma c'è il mondo che crolla, questo avete il pannolino alla scimmia. Ma andate a far culo, andate. Ma quale pannolino alla scimmia?
10: No. Tu provieni dalla scimmia, un po' capitano.
8: Hai capito? Serve una scimmia in casa, altissimo. Pensa a che punto.
12: Perché la davvero, signora De Crescenzo ha delle chiarissime competenze evoluzionistiche, è partita da Darwin, ha studiato, approfondito, veniamo tutti da un Neanderthal dell'Africa centrale, anche tu che hai caratteristici segni poi.
8: Io soprattutto, però mi sembra adesso che abbiamo un po' giocato e scherzato insieme ai nostri ascoltatori, mi sembra opportuno rispondere tecnicamente al nostro ascoltatore Giacomo, che ci chiede come si forma il prezzo del petrolio, del gas, perché quando il prezzo del Brent aumenta, immediatamente aumentano i costi. Ma non è solo un'azione speculativa, caro Giacomo, è che ormai i prezzi si fanno solo al TTF di Amsterdam, che è un mercato virtuale, cioè non ci sono le merci, non ci sono i barili di petrolio, si compra tutto sostanzialmente sui contratti futuri. E allora il prezzo è quello del mese successivo, che si esprime per in euro per megawattora. Allora, più o meno l'80% delle forniture è indicizzato proprio al TTF, e anziché al petrolio quel numero diventa automaticamente il costo della materia prima. Quindi quando sale il prezzo del Brent, del petrolio, immediatamente il TTF ne risente, e immediatamente le società, le grandi società che comprano energia per il futuro, perché poi il grande lavoro è quello dello stoccaggio per l'inverno, tirano su i prezzi. Ecco perché il prezzo aumenta immediatamente, e aumenta per diversi ordini di fattori. Non c'è solo l'offerta del materiale, quindi meno petrolio arriva, ovviamente più il prezzo sale, ma ci sono anche fattori che riguardano il clima. Se è previsto che arrivi più freddo, il prezzo sale ancora di più, perché lo stoccaggio per l'inverno deve procedere in maniera più rapida, così come quando non c'è vento, cioè arriva meno quota da parte dell'eolico. Ed è anche la concorrenza dell'Asia, perché le navi metaniere, ad esempio, vendono il GNL al miglior offerente. Quindi se c'è scarsità di materiale e dalla Cina e dal Giappone offrono maggiori quantità, il gas va lì e non viene da noi. Tanti sono i fattori che aumentano il prezzo, ma sostanzialmente.
12: Sì, ma il gas aumenta, cioè questi, gli idrocarburi aumentano immediatamente. Non è che se una petroliera è partito e costava 80, poi vale 80, vale 100, è evidente.
8: Perché si acquistano proprio i contratti futuri.
12: Esatto, si lavora sul futuro e non è un buon futuro. Ma io non riesco a capire, veramente ci sono diversi ascoltatori affranti, che tu riesci persino a difendere Netanyahu in questa fase.
8: No, non difendo Netanyahu,
12: non me l'aspettavo.
8: No, vedi, E questa assoluta terribile, micidiale malattia del affrontare come se fosse una partita di calcio la realtà conduce a pensare che uno possa difendere Netanyahu. Uno semplicemente riferisce le notizie con un po' di verosimiglianza. Si arriva a ridosso delle elezioni, una notizia che è inverosimile, e cioè che il capo del governo israeliano, di fronte al mondo,
12: c'è un
8: al suo
12: fatto
8: governo,
12: che lui arriva a fare la riunione 3 ore dopo, poi tu decidi bibibardicamente che è inverosimile, ma quello è il fatto. Secondo, ci sono abbiamo letto 57 diverse fonti che commentano e confermano che c'era stato un avvertimento preventivo da parte dei servizi degli Emirati. Terzo, gli Emirati non smentiscono. Questo non l'hai detto nella tua meravigliosa, appassionante, io vorrei essere
8: perché non c'è niente
12: sempre
8: perché
12: difeso
8: tutto
12: da te, Giuliano. È la prima volta che commetto un crimine, io chiederò proprio da te, voglio il trattamento Bibi, perché sai, se gli Emirati avessero detto no, ma questa cosa è inventata,
8: no, è molto più profonda,
12: una sciocchezza così, o anche non dire nulla, invece
8: è molto
12: cosa
8: più profonda,
12: diceva
8: la
12: ieri
8: situazione.
12: Il comunicato, guardate che prassi da 5 anni che c'è interscambio di informazioni, e quella è una conferma, Giuliani.
8: Questo non ci sono dubbi sul fatto che il governo abbia sottovalutato quelle informazioni, non abbia reagito prontamente, abbia reagito malamente, non abbia avuto tutta quella grande quantità di attenzione che invece ci si aspetta dal punto di vista, credo, ormai cinematografico da parte del Mossad. Non c'è alcun dubbio, ma non ce n'era dallo stesso 7 ottobre micidiale in cui sono successe quei fatti terribili. Quello che non è credibile è che dietro ci sia una consapevolezza del primo ministro israeliano che abbia utilizzato in maniera scientifica quelle informazioni, sottovalutandole colpevolmente, per poter avere una giustificazione per arrivare alla carneficina che poi si è realizzata a Gaza. E questa è la lettura che non è possibile, secondo me, e che è inverosimile, e soprattutto che abbia utilizzato quelle 3 ore di fronte al mondo per grattarsi la pancia e fare una lunghissima colazione.
12: Ma non ci interessa
8: arrivare,
12: se ha giocato a bridge.
8: No, c'entra. È molto,
12: ci interessa,
8: è molto
12: che non era attiva la massima macchina di difesa dello Stato di Israele. Non c'era la war room aperta.
8: Questo
12: non
8: è vero, invece. Questo non è vero, perché non, la war room non è solo fisica, ma i contatti, le riunioni avvengono, vabbè, come tu sai, nel 2025 e nel 2022 anche, in maniera molto più rapida e molto più efficace, e c'era sicuramente un livello massimo di attenzione con il quale il governo cercava di comprendere cosa fare di fronte a una vicenda di una enormità tale da aver prodotto purtroppo gli effetti catastrofici e drammatici che abbiamo visto in questi anni e che ancora non si sono purtroppo conclusi, perché anche oggi si registrano altri 4 morti a Gaza. Quindi i fatti rimangono, non c'è dubbio, sono del tutto contrario a interpretarli in una maniera così unidirezionale, come se ci fosse una complicità diretta di Netanyahu nella vicenda, e come se tutto fosse stato organizzato come in un cartone animato. Lettura che non mi convince, ti dico molto francamente, non per difendere né Netanyahu né nessuno, ma per avere delle letture convincenti. Così come letture convincenti, caro Luca, debbono essere attuate per le nostre condizioni, non solo i prezzi del gas e delle energie abbiamo parlato, ma anche delle difficoltà delle famiglie italiane in questo periodo così complicato, anche perché per quel meccanismo che tentavamo di spiegare prima, l'aumento dei prezzi del gas di quest'estate, del petrolio e dunque del gas di quest'estate, si vedrà nelle bollette di ottobre, che saranno un salasso. E siccome bisogna pur fare qualcosa e pur reagire, oggi ne parliamo con l'onorevole Gus Meroli della Lega Nord, responsabile economico e grande esperto di economia, che ci dirà come faremo e come farà il governo, se farà qualcosa, ovviamente, per fronteggiare questo rialzo dei prezzi. Buongiorno e benvenuto all'onorevole Gus Meroli.
12: Buongiorno, onorevole Gus Meroli.
13: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
8: Allora, ci prezzi spiega in aumento. E poi.
13: Pronto?
14: Sì, sì, Luca, sì. Procedi.
13: Sì, sì, io la sento bene.
12: Ci
13: sì.
12: spiega questo meccanismo terribile della contabilità dello Stato per cui siamo stati costretti a fare un decreto che valeva per 2 giorni per moderare le accise perché dovevamo attendere il gettito, altrimenti non avremmo potuto dare la copertura ai costi relativamente alti di quel decreto che ovviamente, ricordiamolo, è servito ad abbattere il costo del diesel in tutta Italia.
13: Ma allora, il tema è che il meccanismo delle accise mobili è un meccanismo che necessita, uno, di verificare gli incassi, perché? Perché quando crescono i prezzi noi siamo in qualche modo in tempo reale, quindi alla pompa troviamo il prezzo alto, ma il maggior gettito lo Stato lo percepisce dopo e quindi c'è uno sfasamento certo. temporale e tendenzialmente nella contabilità dello Stato fa sì che uno non siano mai grandi cifre. Perché? Perché se siamo in una fase crescente ci vuole più tempo perché il gettito delle, sostanzialmente dell'IVA che va a finanziare la riduzione delle accise possa essere disponibile. Ricordiamoci che l'IVA si paga al 16 del mese e quindi il maggior gettito dell'IVA lo Stato lo percepisce sempre il 16 del mese dopo, mentre alla pompa il prezzo sale subito, quindi non è mai una grande cifra quella di gettito e accise mobile che può essere utilizzata a copertura. Infatti questa volta è stato utilizzato un meccanismo diverso, ecco, che peraltro arriva dalla Lega, cioè come meccanismo applicativo, cioè sostanzialmente si è chiesto di anticipare la ritenuta sui dividendi che verranno pagati da sostanzialmente da Eni nel momento in cui registra degli utili, quindi è un meccanismo
12: ci hanno fatto un prestitino.
13: No, non è un prestitino, è un'anticipazione, ecco, è un'anticipazione. Ecco. I meccanismi del bilancio dello Stato sono complessi e quindi ecco perché da un lato cioè si parla tantissimo di fare un sacco di cose che poi dal punto di vista della contabilità non è che siano così semplici da attuare, ma la cosa più importante in un periodo difficilissimo, perché non possiamo nasconderci che stiamo vivendo una situazione geopolitica terribile con possibilità di aumenti dei prezzi, di inflazione eccetera eccetera, è avere un equilibrio dei conti in una situazione come quella che stiamo vivendo, quindi avere un ministro dell'economia, Giorgetti, che tiene in equilibrio i conti, spread tutto sommato molto contenuti, i tassi di interesse non elevatissimi, l'inflazione che non sta, diciamo, raggiungendo cifre importanti, sono tutti elementi che utili a gestire una situazione ultra complessa, ecco.
14: Tutti elementi utili e tutti elementi positivi, onorevole Gusmeroli, però rimane il fatto che non c'è una lira in tasca e che le tasse sono aumentate. Le faccio ascoltare proprio qui ai nostri microfoni cosa il responsabile economico del Partito Democratico ha detto ieri, così vediamo insieme quanto ha ragione, soprattutto sulle vicende che riguardano l'aumento della pressione fiscale.
15: Quello che è certo è che noi dobbiamo dare una mano alle famiglie più fragili che vanno aiutate, dobbiamo alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio che è stato massacrato in questi anni perché non è stato protetto dal fiscal drag e quindi oggi paga più tasse di quanto ne pagasse nel 2022, poi vedremo di quante risorse ci sarà bisogno. Noi riteniamo che si debba spendere di più sulla sanità pubblica, sulla scuola, sull'università. Se dobbiamo andare a chiedere le risorse, di sicuro non possiamo chiederle a ceto medio, a chi sta peggio. Questo è un po' il punto di fondo. Poi sugli strumenti discuteremo.
14: Allora, L'aumento della pressione fiscale è un fatto insieme agli altri dati che lei ha enunciato, onorevole Gusmeroli.
13: Sì, allora rispondo anche tecnicamente. Allora, in primo luogo l'aiuto alle famiglie fragili, però qualcuno poteva fare dei compiti a casa e non li ha fatti. Noi, e io il sottoscritto, ha fatto passare un emendamento che permetteva a tutte le famiglie vulnerabili, quindi stiamo parlando di potenzialmente 11 milioni di famiglie, di trasferirsi dal mercato tutelato al sistema tutele graduali. Il sistema tutele graduali in questo momento, per ciò che riguarda la bolletta della luce, ha mediamente un prezzo della luce inferiore del 30-40%. Bene, io vorrei chiedere ad Antonio Misiani quanta pubblicità ha fatto con tutti i cittadini. Il sottoscritto, che ha l'onore, oltre di fare parlamentare, responsabile fisco della Lega, ma è anche sindaco della propria città, ha aperto uno sportello per il cittadino, non per informarlo, ma per dirgli: caro cittadino, vieni qui col contratto e ti faccio io il trasferimento al sistema tutele graduali. E fino a marzo 2027 quei cittadini sono completamente coperti da qualsiasi aumento. Nessuno dei partiti che urla alla luna dicendo dovete far risparmiare le famiglie fragili sulla bolletta della luce ha fatto alcunché, niente. Questo è l'inciso. Pressione fiscale, attenzione, è facile dire aumenta la pressione fiscale, ma la pressione fiscale ha a numeratore il totale delle imposte incassate in valore assoluto, quindi miliardi, più il totale del contributi versati in valore assoluto, quindi miliardi, fratto il PIL. Quindi in una situazione di incremento in valore assoluto abbastanza ridotto del gettito delle imposte e dei contributi e di un PIL che è asfittico, la pressione fiscale non può che aumentare. Ma il tema qual è? Analizziamo cosa è successo dal punto di vista vero delle aliquote dal 2022 a oggi. Dal 2022 a oggi, allora, prima erano 4 aliquote, adesso sono 3. Prima la prima aliquota era il 25, adesso è il 23. Adesso le aliquote sono 23, 33 e 43, tutte uguali, il 45 è diventato 43. Quindi voglio dire, in più è stato tagliato il cuneo fiscale, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono almeno 10, ma sicuramente di più, milioni di contribuenti che l'IRPEF non la pagano. E che quindi se tu gli tagli l'IRPEF,
14: mi scusi se la interrompo, ma
13: se tu gli tagli l'IRPEF
14: rapido che abbiamo finito il tempo,
13: quindi gli abbiamo tagliato i contributi, vuol dire che si è avvicinato il cuneo fiscale, vuol dire che si è avvicinato lo stipendio lordo e lo stipendio netto. Certo, si può fare di più, ma il tema della diminuzione delle tasse non va affrontato sulla pressione fiscale che dipende da fattori che
14: onorevole Gusmeroli, cioè abbiamo poco tempo, quindi diciamo adesso cose che gli ascoltatori che mi perdoni che le faccio domanda velocissima perché abbiamo davvero pochi secondi. Sebbene tutte queste misure, perché abbiamo meno denaro in tasca e meno capacità di spesa?
13: Allora, attenzione, ricordiamoci che in questo momento c'è una salita dei prezzi dei carburanti che incide su tutti i beni e quindi incidendo su tutti i beni incide sui prezzi dei beni e quindi ovviamente il costo della spesa del cittadino che va a fare la spesa a parità di spesa spende di più. In più se sale l'inflazione, pur non essendo arrivati a cifre molto elevate, comunque sono saliti i tassi di interesse. Quei cittadini che non hanno mutui a tasso fisso ma hanno a tasso variabile, anche loro hanno delle difficoltà. Quindi diciamo che si può fare di più, ma anche le opposizioni che hanno urlato potevano fare sui territori e sui cittadini, spesso volentieri.
14: Beh, le opposizioni,
13: hanno solo urlato.
14: Non esageriamo, che le opposizioni non sono al governo, va bene rimproverare quello
13: no,
14: che fa uno al governo, ma le opposizioni nei territori, mi perdoni, tutte le questioni economiche sono del governo.
13: Il PD, ma non ha aperto nessuno sportello per il cittadino. Cioè, non è che basta, cioè deve esserci il governo.
14: Quando si è al governo si risponde, locali, si risponde del governo.
13: Se ci sono delle norme a favore del cittadino, bisogna cercare di applicarle e non dire non le applico perché le ha fatte il centrodestra o la Lega.
14: Rimane la responsabilità del governo e rimane che abbiamo terminato tutto il tempo a nostra disposizione. Grazie onorevole Gusmeroli. Noi ci fermiamo per qualche minuto, torniamo subito. Telese guida Bardia, fra poco.
16: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
17: Attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
22: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
24: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8 e 35 minuti.
3: Guidare informati.
4: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In A14 resta chiuso per un incidente il tratto compreso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Per questo motivo ci sono ancora code per circa 2 chilometri in uscita obbligatoria a Pineto provenendo da Taranto. A sud di Napoli per lavori circa 3 chilometri di code in A3 tra Vietri sul Mare e Salerno Centro verso Salerno. Verso Napoli code in A1 tra Casoria e il Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale. Verso Roma code per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia sulla Salaria dal raccordo alla tangenziale est e la 24 a tratti da Tor Cervara verso il centro. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. In A1 residui in colonnamenti in fase di smaltimento tra Firenze Nord e Scandicci verso Napoli. A Milano code a tratti in A4 tra Cormano e Monza nelle due direzioni. Code inoltre in tangenziale nord tra Nova e Sesto in ambo i sensi e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e da San Donato a Cam verso Monza. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È l'ora dell'attimo fuggente.
6: Si è svegliato!
5: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
7: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un conto.

0: Buongiorno, Piero da Roma. La cosa divertente è quando gli fai una domanda a un politico, praticamente passano mezz'ora a spiegarti la domanda, non a rispondere, mezz'ora a spiegarti la domanda praticamente, perché se la spiegano da soli probabilmente, perché pensiamo che siamo tutti stupidi, le domande non le capiamo. E 30 secondi con una supercazzola per la risposta, che poi è una supercazzola, no? Io sta cosa non la sopporto, cioè mi devi spiegare la domanda che ti fa il giornalista, devi rispondere e basta. Piero da Roma, buona giornata a tutti.
1: E rieccoci, caro Piero, hai proprio ragione, succede così e non si rendono conto che gli ascoltatori e non solo, i cittadini elettori sono perfettamente consapevoli di questa modalità un po' improvvisata e vabbè, procedono così e noi procediamo invece a occuparci di notizie qui all'Attimo Fuggente con Luca Telese e Giuliano Guidabardi e apriamo adesso nuovamente la pagina degli esteri perché come avete visto stanotte c'è stata, è cominciata stanotte in Italia, ovviamente era giorno negli Stati Uniti, la grande convention repubblicana di Dallas. Generalmente le convention dei due grandi partiti, repubblicani e democratici, avvengono solo prima delle elezioni presidenziali, ma questa volta Donald Trump, fiutando probabilmente un po' di aria non eccezionale per il suo partito, ha voluto una convention repubblicana che cercasse di rivitalizzare anche il sostegno dei suoi. E cosa è uscito fuori sostanzialmente? Con un discorso di 1 ora e 45 minuti, ma la convention proseguirà anche oggi con interventi di J.D. Vance, del segretario alla salute Kennedy, nuovamente in la conclusione, speriamo un po' meno lunga, di Trump. Con questo discorsone di 1 ora e 45, Trump ha chiesto a tutti quanti i suoi elettori di andare a votare alle elezioni di midterm come se sulla scheda ci fosse scritto il nome Trump e poi ha promesso, un novello Achille Lauro, $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria dei repubblicani, una specie di dividendo che sarebbe veramente una cifra enorme, con circa 270 milioni di cittadini adulti negli Stati Uniti. Staremo a vedere ovviamente questa ennesima buttata di Trump, ma andiamo a parlare e ad analizzare cosa succede più profondamente nella società americana con un noto analista, spesso nostro ospite, un giornalista italo-americano che davvero ci spiega cosa sta succedendo. Buongiorno e bentornato a Andrew Spannaus.
2: Buongiorno.
1: Allora, sei contento di prendere questi $5,000 fra qualche settimana?
2: Beh, se arrivano, già ci avevano dato un bel po', Trump la prima volta all'inizio della pandemia, poi Biden dopo, distribuivano soldi, poi ci hanno raccontato che quei soldi hanno contribuito all'inflazione, quindi forse per Trump è un po' un rischio, visto che in questo momento i mercati, soprattutto obbligazionari, sono poco contenti dell'inflazione creata dalla guerra in Iran, col petrolio, dall'inflazione creata dagli investimenti in intelligenza artificiale. Comunque Donald Trump cerca di promettere cose, una serie di misure anche di altro tipo, dice che migliorerà i costi sulla sanità, farà un sacco di cose, però non penso che possa avere un grande effetto.
1: E così i candidati hanno evitato anche di parlare dei due grandi problemi per gli Stati Uniti, cioè per gli elettori e per i cittadini statunitensi, cioè dei dazi che hanno prodotto comunque effetti purtroppo non eccezionali proprio sull'economia interna degli Stati Uniti e sulla guerra all'Iran, che non ha mai visto sin dall'inizio un grande sostegno da parte dell'opinione pubblica e che adesso è arrivato davvero ai minimi storici.
2: Questo è il problema per i repubblicani e il paradosso di questo tentativo di Trump di nazionalizzare l'elezione. Lui è convinto che se si pensa in termini di un voto con Trump sulla scheda, che non è sulla scheda, però lui dice votate come se fosse così, allora si mobiliteranno i voti degli elettori. C'è una parte di verità in questo, cioè Trump ha vinto le elezioni, ricordiamo, non è arrivata una maggioranza dei voti, è arrivata a 49,8% nel 2024, però è stato sufficiente e porta a votare alcune persone che si chiamano low propensity voters, cioè quelli che altrimenti non seguono tanto.
1: Non ci andrebbero.
2: No. Problema è che il suo gradimento nella società americana è sotto il 40% oggi, secondo molti sondaggi diciamo considerati più solidi come metodologia, è al 32-34%. È evidente che tra indipendenti, cioè gli elettori che magari cambiano il voto, che non è una fetta molto grande della popolazione, lì Trump è molto sotto in termini di gradimento. Quindi la sua scommessa mette i repubblicani in difficoltà, perché ci sono molti che dicono: vabbè, la mia campagna elettorale deve essere locale, così parlo dei problemi delle persone direttamente. Se Trump deve ricordare a tutti che si parla solo di lui, questo non mi aiuta.
1: Ha sfidato proprio ogni impopolarità, anche vantandosi del suo progetto per la ballroom della Casa Bianca, che secondo i sondaggi anche se ho visto molto male proprio dagli elettori repubblicani.
2: Lui ha questa fissa di rifare Washington DC con il ballroom, quindi sala da ballo, vuole creare un arco trionfale vicino al cimitero di Arlington. Sappiamo che Trump è un costruttore, almeno lui costruiva palazzi come mestiere, e quindi gli piace molto questa cosa, ma mentre le persone sentono la difficoltà di andare avanti, di arrivare alla fine del mese, Trump si vanta di costruire cose, grandi monumenti a se stesso e di una sala da ballo di lusso, e questo non piace neanche questo. Quindi Trump non può cambiare se stesso, però questa è la sua modalità, e lui è convinto che se ha funzionato in passato funzionerà ancora oggi. L'abbiamo già visto, il grande limite di questo ragionamento tra il Venezuela e l'Iran. Lui continua a dire: in Venezuela noi siamo riusciti a creare un cambiamento, riusciremo anche in Iran, contro ogni realtà che vediamo tutti i giorni.
1: Luca, che percezione c'è mediatica? Intendo, noi leggiamo su tutti i giornali italiani che le cose vanno malissimo in Iran, che si è provate tante strategie senza riuscire a invertire sostanzialmente il meccanismo del blocco imposto dall'Iran. Ora la mia domanda è: il grande pubblico americano ha queste stesse notizie che abbiamo noi e che arrivano dai media mainstream, dai grandi giornali indipendenti americani, oppure no?
2: Allora, come sai Luca, negli Stati Uniti la situazione mediatica, cioè il panorama mediatico è diverso rispetto all'Italia, no? Voi in Italia, io ci abito anch'io di solito, ma sono passato molto tempo negli Stati Uniti quest'anno, certo, finora, quasi metà dell'anno. Negli Stati Uniti ci sono pochi grandi giornali nazionali, e poi buona parte delle persone, se leggono un giornale più locale, che poi prende delle notizie anche dal nazionale, ma c'è una, sì, frammentazione dell'informazione, dove la rassegna stampa o il talk show politico che noi in Italia si possono vedere due ogni sera in televisione, negli Stati Uniti non c'è. Quindi c'è un chi segue la politica sicuramente lo fa un po' dalla propria parte, c'è chi è a favore di Trump o riceve informazioni solo da una fonte, da Fox News o da One Nation, che non è contento della guerra in Iran, però dà un po' di credito a Trump, dice vabbè, lui dice che bisognava farlo perché bisogna evitare la bomba nucleare, allora bisognava farlo. Però tutte le discussioni che ho sentito io in generale, non ho mai trovato qualcuno entusiasta della guerra, e ho trovato tanti che dicono: ma perché è andato a fare questa cosa? E l'atteggiamento è più questo: ma che bisogno aveva Trump di andare a fare una guerra, no? Quindi se possa essere utile o meno, e maggioranza pensa sia, sì, non utile, no? Dico: ma perché doveva fare questa cosa qua? Cioè non ha mai spiegato al paese.
1: Ma i media tipo Fox ora in questo momento sono costretti anche loro ad ammettere che c'è una sconfitta in Iran o no?
2: Sono costretti ad ammettere che ci sono degli effetti negativi. Poi che c'è chi più e chi meno dentro una rete di questo tipo che sostiene Trump in buona parte, non su tutto, è costretta a ammettere che non funziona molto bene, però dicono bisogna continuare a provarci, è giusto provarci, quindi cercano un modo di difendere, però non c'è un entusiasmo nel farlo. Cioè è molto diverso da dire ok, l'immigrazione, Trump esagera sull'immigrazione, però assolutamente dobbiamo cacciare tutti gli immigrati illegali. C'è chi fa di questo una battaglia molto, molto forte e convinta, ma sulla guerra questo non si sente, tranne alcuni, diciamo, vecchi neocon, più o meno neoconservatori, che insistono che l'Iran va schiacciato, ma loro sono davvero pochi che dicono così.
1: Andrew, grazie. Una curiosità che mi ha molto colpito di questo lungo intervento della convention repubblicana: come è noto, i sondaggi danno il congresso ai democratici a novembre e il senato invece in forte bilico, e invece è arrivato in videoconferenza un intervento di uno dei due senatori della Pennsylvania, John Fetterman, che però è democratico. È un senatore democratico che interviene a una convention repubblicana, a memoria mia non lo ricordo.
2: Beh, non è la prima volta, però in questo lui è un caso particolare. In realtà Fetterman è uno che non è molto popolare dentro il suo partito, ha avuto problemi di salute particolari all'inizio, proprio durante la sua campagna elettorale, ha avuto un ictus, è comunque uno che neanche mette la giacca e la cravatta, mette i pantaloncini e la felpa, anche andare al Senato, un po' particolare. Però a parte questo, lui è molto pro-Israele, lui come posizione, e quindi di fatto si è spostato verso il Partito Repubblicano, tant'è che molti gli chiedono perché non vai a candidarti dentro il Partito Repubblicano. Quindi non è un segno dei tempi John Fetterman, è un caso molto, molto particolare, però che giustamente i repubblicani cercano di utilizzare a loro vantaggio.
1: Vedremo anche quello che succederà con il contegno dei democratici, che magari si risveglieranno da questo lungo sonno che ci ha portato fino a Trump. Grazie davvero ad Andrew Spannaus.
3: Grazie, voi, grazie ancora.
1: E ora sai chi c'è?
3: C'è
1: Andrew Fazzolo.
3: Andrew Fazzolo.
1: Andrew S.G. Fazzolo.
4: Mi arrendo, sono pronto a trattare, Andrew no.
1: Secondo Bob me Andrew Fazzolo ti sta benissimo.
4: Come, scusate?
1: Cosa hai detto,
4: no,
1: Luca?
4: Sentito.
3: No, Bob, dicevo, aspettiamo desiderosi veramente di capire i retroscena di quest'ultima escalation, perché oggi i giornali sono pieni di analisi anche militari su che cosa sta accadendo a Hormuz, blocco contro blocco.
4: Sì, allora, gli scontri sono veri, non sono solo Hormuz, sono più o meno in tutta la regione, perché anche in Yemen stanno andando avanti in maniera molto risoluta, ci sono state delle offensive vittoriose dello Yemen, però sul Mar Rosso non c'è il rischio di blocco, cosa che invece ci sta sullo stretto di Hormuz. Questo perché si è arrivati a questo? Perché c'è questa escalation? Sostanzialmente per un successo militare iraniano che nessuno si sarebbe aspettato, cioè la cattura da parte degli iraniani di un drone sottomarino statunitense, quindi una tecnologia di cui gli iraniani non disponevano e con la quale si è
1: riuscito. E di cui abbiamo parlato ieri.
4: Sì, e con cui si è riuscito a dare un grande smacco. Su questa cosa gli Stati Uniti non si singono e hanno alzato l'asticella, hanno iniziato a fare una serie di bombardamenti di ritorsione, e questi bombardamenti di ritorsione fino a ieri erano su navi commerciali, oggi si è passati anche a quelle militari, e la risposta a questo punto dell'Iran è stata simmetrica, ha iniziato a bombardare le cacciatorpediniere statunitense nella regione, e a quel punto è l'escalation totale. In tutto ciò ovviamente vengono colpiti sia dallo Yemen sia dall'Iran depositi petroliferi un po' ovunque. Quindi da un lato il blocco di Hormuz, da un lato la distruzione del petrolio già stoccato, quindi quello che potrebbe in qualche misura essere agevolmente imbarcato o inviato attraverso altri prodotti, magari verso il Mediterraneo. Tutto questo viene bloccato simultaneamente da questa serie di attacchi e ovviamente i contraccolpi sui mercati sono quelli di cui avete già parlato.
1: Senti, io ti voglio invece chiedere di un'altra notizia che mi ha un po' colpito e allarmato, perché vedo che i droni ucraini riescono ad arrivare anche con enorme profondità in Siberia. Sono arrivati su una cittadina che si chiama Novi Orengoi, se non lo pronuncio ovviamente malissimo, ma mi perdonerà chi invece sa come si pronuncia. Comunque dei droni hanno effettuato un attacco in profondità nel territorio russo, proprio fino all'Ucraina, fino alla Siberia. È una città molto ricca di gas e secondo l'Ucraina è il primo attacco con droni ucraini così in profondità nel territorio russo, e a darne notizia è stato proprio il governatore siberiano di quella regione. Ha riferito che l'attentato è stato sventato, ma che i detriti hanno provocato un incendio. Rimane il fatto che sono riusciti i droni a sorvolare l'intero territorio russo enorme, come tu meglio di tutti sai, e sono arrivati sino al loro obiettivo.
4: Il bombardamento te lo confermo, e anzi ti dico che c'è stato anche di più, perché più o meno in contemporanea è stato bombardato anche il porto di Makhachkala, che però non è sul Mar Nero, è sul Mar Caspio, quindi gli ucraini sono riusciti a colpire anche un porto russo sul Mar Caspio, quindi c'è questa capacità di penetrare in profondità. E l'unica cosa su cui io non sono per niente convinto, e aspetto riscontri di qualche tipo, concreti di qualche tipo, è sul fatto che siano stati utilizzati i droni ucraini, perché comunque questa tecnologia, questi obiettivi sono facilmente a portata delle tecnologie che vengono offerte dall'Occidente. Droni ucraini che abbiano conseguito risultati così significativi ancora non se ne è visti, quindi se ci fosse stato un salto tecnologico in avanti da parte degli ucraini se ne prenderà atto, però al momento sono solo dichiarazioni da parte del governo ucraino, che hanno anche delle ricadute di carattere commerciale, quindi sono un po' portati a ostentare le doti dei propri prodotti.
1: E cioè che cosa pensi? Che siano droni di chi, Alberto?
4: Di fabbricazione occidentale, come quelli utilizzati fino a questo momento, perché obiettivi da quelle parti.
1: È un fabbricante occidentale, lo stesso fabbricante occidentale di quei droni lascerebbe dire che si tratta di droni di produzione ucraina, con questo perdendo l'incredibile vantaggio commerciale in un periodo di corsa alle armi come questo?
4: Beh, chi cede le armi le cede a un governo che poi le passa ad un altro governo, nella fattispecie quello ucraino, che poi le utilizza magari con i supporti di altri governi, ma questo è un altro discorso. Quindi l'azienda produttrice non sa dove vengono utilizzati i propri armamenti, o se lo sa lo sa in linea di massima, perché deve fornire assistenza e quant'altro, e poi comunque su certe cose difficilmente le aziende si espongono e mettono bocca su quello che si è detto.
1: Luca, sono arrivati a 2.800 chilometri, capisci? 2.800 chilometri da Kiev.
3: E ci dai anche un aggiornamento sull'Ucraina? Ora, a parte il drone fantasma che stranamente gli ucraini minimizzano, mentre altri paesi hanno denunciato il rischio che potesse addirittura incrociare il volo di Zelensky, ma qual è l'ultimo aggiornamento lì?
4: Beh, però guardate, su quella cosa secondo me va riflettuto un po' meglio, perché tecnicamente il fatto è quasi inconsistente. Era un drone spia che stava andando a vedere che c'era all'aeroporto, succede un po' ovunque, proprio nelle stesse ore è successo un fatto analogo a Taiwan e non ha creato nessuno scandalo. Dove ci sono due questioni importanti che emergono da questa vicenda in Moldavia. La prima è che Zelensky stava in Moldavia, può sembrare una banalità, però Zelensky per andare all'estero aveva sempre utilizzato la Polonia, ma quest'estate c'è stata una crisi diplomatica molto forte con la Polonia per via della glorificazione dei nazisti che c'è in Ucraina in questo momento, che furono anche responsabili delle stragi dei polacchi. Tutto questo ha portato un allentamento dei rapporti, e se noi vediamo che Zelensky non usa più la Polonia, che oltretutto è pure più vicina alla Norvegia, per andare in Norvegia, ma usa la Moldavia, che oltretutto non è neanche un paese della NATO, quindi non offre le stesse garanzie di sicurezza della Polonia, vuol dire che la crisi è molto in avanti. Ma la seconda questione importante che emerge è: perché la Norvegia soffia sul fuoco quando sanno tutti che questo drone non poteva rappresentare una minaccia per Zelensky? perché c'è un'altra crisi, questa di natura militare, che va avanti da una decina di giorni, tra la Norvegia e la Russia, perché i due paesi hanno una piccola striscia di confine di 198 chilometri dove stanno ammassando truppe appunto da diversi giorni. Perché concentrare truppe lì sopra? Perché quest'estate caldissima, come hanno sentito tutti i nostri ascoltatori, ha determinato un prolungamento delle rotte artiche, e noi vediamo da Hormuz al Mar Rosso e da altre parti che i domini commerciali sul mondo si gestiscono sulla possibilità di controllare gli stretti, e quindi anche lì la Norvegia vuole un ruolo da protagonista sul controllo delle rotte artiche, e probabilmente questa cosa andrà in conflitto con gli interessi della Russia.
1: E quindi è una notizia artatamente diffusa, come avevo avuto sospetto stamattina mentre venivo contestato dal conduttore qui presente.
4: Beh sì, qualcuno ha soffiato un po' sul fuoco per cercare di utilizzarla in maniera strumentale, però ci sono dati interessanti su cui riflettere, che determineranno poi comunque degli sviluppi sicuramente interessanti.
1: E anche quelli vedremo. Mentre della chiusura di Hormuz e di Bab el-Mandeb abbiamo parlato, a leggere la stampa saudita invece il conflitto con gli Houthi non sembra...
4: Attenzione.
1: Sì, sì,
4: ci appunto per questo. Ci sono un po' di limitazioni, non è chiuso, sì.
1: Della vicenda della chiusura di Bab el-Mandeb. A leggere la stampa saudita, ti dicevo, invece il conflitto con gli Houthi rimane sempre più aperto, con infiltrazioni notevoli da parte di forze saudite anche all'interno dello Yemen. La stampa saudita oggi dà notizia della volontà del governo saudita di andare a riprendere, cito tra virgolette, Sana'a.
4: Ecco, su Sana'a è abbastanza improbabile. La questione su cui si gioca una partita un po' più importante sono delle città, di cui una anche portuale, perché gli yemeniti sono riusciti a riconquistare Awas e Mocha, due città che sostanzialmente hanno poca importanza dal punto di vista della popolazione, ma che solo dal punto di vista commerciale ne possono avere sicuramente. E le riescono a tenere e sono determinati poi a alzare anche molto l'asticella, perché per loro questa è la liberazione di territorio, perché sapete che gli Houthi non controllano tutto il territorio dello Yemen, ci sono dei territori che sono ancora sotto il controllo delle forze filosaudite, quindi per loro anche delle piccole zone marginali che possono non avere un interesse strategico hanno un interesse politico molto alto, perché possono presentarsi agli occhi dell'opinione pubblica come i liberatori della pace, quelli che sono riusciti a cacciare gli stranieri, gli interessi stranieri, quindi anche per zone sostanzialmente insignificanti sono pronti ad alzare l'asticella fuori misura e quindi a innescare eventualmente un'escalation fuori controllo. I sauditi questa cosa la sanno bene e quindi secondo me ci vanno abbastanza coi piedi di piombo prima di fare delle controffensive che possano portare a cercare di riprendere quel territorio.
1: Ma di piombo si tratta, ma mi sembra che per il momento non siano solamente i piedi, e comunque anche di questo continueremo a occuparci nei prossimi giorni, perché anche per oggi, caro Luca, siamo arrivati alle 9 e dobbiamo lasciare spazio al giornale radio.
3: In trepidante attesa della morale della puntata.
1: Ma guarda, oggi ve l'ha suggerita il lungo discorso alla convention repubblicana del presidente Trump, e l'ho visto lì, forse in tutta la sua solitudine, preso da quello che è il più grande dei mali, quello che François de La Rochelle Foucault diceva essere veramente il più grande di tutti gli adulatori, e cioè l'egoismo.
3: Questo è veramente geniale. Ciao Alberto, buon lavoro. Ciao a tutti, noi passiamo il testimone a Borgonovo, Francesco sulla pista di lancio, ma torniamo domani, vero Giuliano?
1: Torniamo implacabili tra le 7 e le 9 e ci prepariamo poi al grande sabato dalle 8 alle 10. Siamo sempre qua su Giornale Radio e adesso beccatevi Giornale Radio e Francesco Borgonovo, a domani.
5: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
6: Giornale Radio.
7: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile,

0: Sono le 9:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova è esondato un torrente e la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Il dramma dei palestinesi monopolizza l'attenzione anche alla Mostra del Cinema di Venezia, dove la passerella delle star cede il posto a NASA, l'atteso documentario di Yuval Abraham e Rachel Zohr sul conflitto israelo-palestinese. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, racconta i sistemi alla base dell'uccisione di civili palestinesi programmata da Israele. Ma in laguna oggi sfila anche il cinema italiano, fuori concorso Tony Servillo, che fa il nonno di un pestifero ragazzino di 5 anni, diretto da Mario Martone in Scherzetto. Nel cast anche Serena Rossi, premiata oggi da Campari. Fuori gara anche Be Brave di Francesco Carrozzini, ritratto del fondatore di Diesel Renzo Rosso, che fa un uso massiccio della I. Nutrito il drappello degli attori che sfila per Peccato di Valerio Vestoso, unica serie TV selezionata in questa edizione, con una inedita Emanuela Fanelli. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Era l'11 settembre 2001 quando la rete terroristica di Al-Qaeda, guidata da Osama Bin Laden, sferrava il più grave attacco contro gli Stati Uniti, colpendo in pochi minuti le Twin Towers e altri obiettivi. 25 anni dopo, gli Stati Uniti si trovano ancora impantanati in un conflitto contro l'Iran in cui non si intravedono sbocchi diplomatici. Nel frattempo, poco dopo l'11 settembre 2001, l'America colpiva l'Afghanistan, giudicato il luogo da cui erano partiti gli ordini dell'azione contro le Twin Towers, la cui occupazione durata 20 anni ha poi lasciato sul terreno migliaia di morti tra civili e militari, è un finale emblematico con un arsenale intero rimasto persino nelle mani dei talebani. Nel 2003 è stata la volta dell'Iraq di Saddam Hussein, accusato di costruire armi chimiche per la guerra batteriologica, le cui prove fornite alle Nazioni Unite sono risultate false. Dall'11 settembre i presidenti americani hanno ampliato il loro potere, arrivando a dichiarare guerra ovunque. Con l'operazione Epic Fury in Iran, Trump ha raggiunto un nuovo apice nei poteri bellici, lanciando la sua guerra senza alcuna autorizzazione del Congresso, il sostegno degli alleati della NATO oppure una risoluzione dell'ONU. Inoltre, l'opinione pubblica americana non ha condiviso l'idea di quella che si è rivelata la guerra meno popolare dell'era moderna,

0: né vi era alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti. Trump non si era nemmeno preoccupato di imparare nulla dalle guerre americane del passato e non aveva neanche un vero piano per il giorno dopo l'inizio delle ostilità. Il fallimento della sua politica estera lo porta ad essere il presidente più antipopolare della storia degli Stati Uniti, a poche settimane dalle elezioni di midterm, 25 anni dopo l'11 settembre gli Stati Uniti, che un tempo si vantavano di essere i garanti dell'ordine globale, ne sono oggi il principale fattore di destabilizzazione.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e come ogni mattina fino alle 11 siamo insieme, ci occupiamo dei grandi fatti, dell'attualità, dei dibattiti, di tutto quello che scalda l'opinione pubblica e ovviamente dobbiamo cominciare da quello che succede intorno a noi nel mondo, non solo in Israele con Netanyahu alle prese con uno scandalo non piccolo. Arez lo ha accusato di aver ignorato gli allarmi sul 7 ottobre, sapeva, dice Arez, che sarebbe successo qualcosa di grave. Netanyahu risponde molto duramente smentendo. Nel frattempo ci sono numerosi paesi europei che si rifiutano di commerciare con i coloni. In Italia si discute di una legge sull'antisemitismo che è un po', diciamoci la verità, una legge bavaglio, e infatti a un certo punto si incarta, non riesce ad andare avanti perché non si trova la quadra a destra come a sinistra. Nel frattempo prosegue la guerra in Ucraina, nonostante i numerosi tentativi di mediazione, le varie dichiarazioni, c'è un drone che sfiora l'aereo di Zelensky, vedremo che conseguenze produrrà e cominciamo proprio da qui, dalla questione estera che rimbalza in Italia. Quindi state con noi che adesso cominciamo.

0: Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Ieri a Roma un sit-in dell'opposizione, delle forze di sinistra contro questo DDL antisemitismo che porta la firma di Massimiliano Romeo, ma è stato sponsorizzato anche da alcune personalità di sinistra, penso a Graziano Del Rio, Piero Fassino lo sostiene, insomma c'è una convergenza bipartisan su questo testo, ma c'è anche un'opposizione bipartisan. Sono andate in piazza, appunto, dicevo, le forze di sinistra, c'erano pezzi del PD, il Movimento 5 Stelle, AVS. Il problema è che qualcuno dice, anzi mostrano anche foto e immagini, quindi qualcuno si indigna per questo. Ci sono state in piazza anche bandiere di Hamas e di Hezbollah, quindi fondamentalmente si dice chi si oppone al DDL antisemitismo vuole consentire che gli antisemiti prendano la parola. Invece dall'altra parte c'è chi dice no, qui non si può tappare la bocca a chi voglia criticare Israele, non si può ridurre ad antisemita chiunque voglia esprimersi sulla nazione attualmente governata da Netanyahu. Questo oggettivamente è difficile, no, da contrastare. Io credo che queste leggi servano semplicemente a limitare la possibilità di critica, limitare il discorso pubblico. Questa è la mia personale opinione. Non gradisco chi odia un popolo a prescindere, non mi piace l'antisemitismo di sicuro, però non mi piacciono neanche le leggi liberticide. Questa è la mia idea. Se volete condividere con noi la vostra opinione in diretta, 334 11 11 622 per mandare messaggi, chiamare, potete mandarci vocali, WhatsApp, insomma tutto quello che volete. Noi li ascoltiamo e ne parliamo anche con i nostri ospiti. Vado a presentarvi il primo d'Alleanza Verdi e Sinistra, Marco Grimaldi, che ringrazio di essere con noi. Benvenuto a Giornale Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, scusatemi, ma sono già in aula, quindi sentirete un po' di brusio.
0: Insomma, vuol dire che lavorate in qualche modo, no, Grimaldi? Un buon brusio.
1: Chi lavora tanto e chi lavora.
0: E chi non fa niente, dice lei. Se sarà qualcuno
1: no,
0: che
1: no,
0: già
1: non ho detto niente. Ho detto. A proposito dei primi firmatari.
0: Ecco, come a proposito dei primi firmatari, che fanno i primi firmatari di questa legge?
1: No, dico solo che ci sono, diciamo, parlamentari che fanno il 100% di presenze, chi detiene giornali e non è mai presente, diciamo, in questo Parlamento. Ma va bene così.
0: Lei ce l'ha,
1: ma parliamo,
0: lei ce l'ha con Angelucci. Ce l'ha con Angelucci. Angelucci. Lo sapevo, ma... beh, ma questo è un vecchio tema.
1: Ma forse sono io Angelucci, perché più o meno io il 99,9% di presenze, lui lo 0,01%, probabilmente siamo la stessa persona. Senta, parliamo del tema che mi pare molto importante. Intanto
0: sì,
1: mi faccio dire che
0: un po' surreale,
1: i nostri...
0: ma è bene così. Angelucci, lo diciamo, esponente della Lega, sì, ancora della Lega se non sbaglio, ed è anche il proprietario, diciamo, di Libero, il giornale e il Tempo, quindi i giornali storici della destra. Senta, la legge
1: volevo fare una precisazione, sì. Una precisazione sulla manifestazione. Intanto bisognerebbe, come alcuni giornali hanno fatto, dire che i nostri militanti, tra l'altro di Alleanza Verdi Sinistra, sono quelli che hanno cacciato via sia quelle, diciamo, quelle due o tre persone che facevano cori, diciamo, estremisti. E vorrei dire che è proprio questo il punto, cioè noi non abbiamo nessuna timore a dire che in qualche modo dobbiamo combattere in tutti i modi l'antisemitismo, così come tutti, diciamo, gli odi razziali, gli odi etnici. E mi faccia dire anche che però mi fa un po' ridere che qualcuno anche oggi provi ad accusarci, quando dalle stesse forze di governo il ministro Lollobrigida ha appena reintegrato un portavoce che aveva detto frasi antisemite e continuava in qualche modo a insinuare, diciamo, delle teorie neonaziste contro gli ebrei. Lo dico perché se voi metterete microspie e farete indagini sui nostri giovanili, nessuno farà e dirà cose come si sentono in Fratelli d'Italia. Noi abbiamo studiato sulle pietre dell'inciampo, siamo figli dell'eredità di di Levi, conosciamo bene la Shoah e sappiamo bene dove sono le origini della nostra Repubblica antifascista, quindi vorrei che fosse chiaro questo, perché non è che la nostra, diciamo, obiezione a questa legge sia come dire, distante dalla necessità invece di continuare a tenere gli occhi
0: vigili. Allora chiedo questo, la provoco un po' Grimaldi, le dico due cose. Uno, alla luce, no, di quello che ha detto sulla vostra cultura, l'attenzione alla memoria e quant'altro, allora uno si domanda perché siete contrari a questa legge e poi...
1: Intanto perché questa fa...
0: Arrivo, finisco la domanda. Sa che è uscito anche in Italia, proprio adesso, lo presenteranno una bella manifestazione letteraria che si chiama Pordenone Legge, questo libro di una giornalista franco-marocchina che si chiama Nora Bussigny. Il titolo è I nuovi antisemiti. C'è addirittura una prefazione di Manuel Valls, ex presidente francese, ex primo ministro, scusate, francese, che dice in Italia la sinistra ha dei problemi con l'antisemitismo.
1: Vabbè. Lo ma si rende PD. Conto però delle stupide, stiamo parlando di sciocchezze, cioè qui si confondiamo il giudizio severo, nettissimo contro un governo, il governo di Israele, con l'antisemitismo. Confondiamo il fatto che ci siano decine di sotto le macerie a Gaza, che comunque non nascondono e non cancellano l'orrore del 7 ottobre. Noi non abbiamo nessun dubbio a dire che il 7 ottobre è stato un orrore, e non abbiamo nessun dubbio a dire che davanti a quello che vediamo da più di 10 anni, da più di 20 anni, da più di 30 anni nei territori palestinesi occupati è pulizia etnica. E non è che dire che un pezzo, diciamo, di in qualche modo di società che in qualche modo pensa anche di dire che davanti a questo orrore c'è un giudizio anche severo rispetto all'ipotesi dei due popoli e due stati. E mi faccia dire che, visto che lei ha davanti un rappresentante di quelle forze politiche che credono nei due popoli e due stati, fa abbastanza ridere che questa definizione, che deve nascere però sul riconoscimento dello Stato di Palestina, questo Stato di Palestina, il nostro paese è uno dei pochi a non volerlo riconoscere. Basta vedere quello che è successo ieri in tutta Europa. Ci sono decine di paesi che chiedono di interrompere.
0: Lo riprendiamo subito quello che è successo ieri. Un attimo di buona musica e poi ci dice che cosa è successo e parliamo anche poi di quello che succede in Israele, nei territori.

0: Allora rieccoci, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, fateci sapere i vostri commenti, le vostre opinioni al 334 11 11 622, con noi da Alleanza Verdi e Sinistra, e lo ringrazio, Marco Grimaldi. C'è in corso una polemica su questa legge sull'antisemitismo che si è fermata, e allora rivendica Grimaldi, dice: noi non siamo assolutamente antisemiti, anzi abbiamo una robusta tradizione di memoria, che è quella che ha invocato anche Pier Francesco Maiorino, che è arrivato a querelarsi con un esponente di Fratelli d'Italia, Pietro Tatarella, che l'ha accusato di antisemitismo. Per quale motivo? Perché Maiorino ha scritto che, riprendendo l'inchiesta di Arez su il 7 ottobre, Pier Francesco Maiorino a Milano ha scritto: il genocida Netanyahu sapeva tutto riguardo al 7 ottobre, appunto, avevano ragione gli attivisti che del mondo lo denunciavano, voleva il pretesto per fare una strage. Secondo Tatarella si tratta di teoria del complotto senza riscontri oggettivi, e dice Tatarella: si rischia di avere a Milano un sindaco antisemita, vorrei sapere cosa ne pensa Mario Calabresi, che si è candidato. Maiorino ha risposto che querelerà. Grimaldi, le chiedo questo, è giusto
1: ma
0: definire...
1: Siamo però un assurdo, ma Arez, ma vi rendete conto che questa notizia è stata rilanciata dal più importante organo di informazione indipendente israeliano, che è Arez? Sono antisemiti? Ma guardi che l'unico antisemita qua è Benjamin Netanyahu, perché io lo ricordo, a proposito di semiti, che stiamo parlando della terra di Abramo. I popoli semiti sono come minimo due, stiamo parlando di una terra di Abramo che ha avuto due figli e che sono la storia dell'ebraismo e dell'Islam. Parliamo, diciamo, di un suprematismo che ha fatto affari e ha fatto accordi con Hamas. E questo è scritto nei libri di storia. Benjamin Netanyahu ha fatto accordi con Hamas. Quindi non mi stupirebbe, perché io non sono sicuro di questa teoria che sapeva tutto del 7 ottobre, ma non mi stupirebbe l'idea che in qualche modo non solo è stata sottovalutata, ma si volesse un pretesto per fare esattamente quello che è il capitolo finale di un'occupazione. Perché gliela dico così: io sono stato nei territori palestinesi occupati, sa bene che sono stato a Gaza e a Rafah. Quel tipo di occupazione è un'occupazione sistemica, che ha una sola idea in testa. Non esistono due popoli, due stati, esiste solo Israele e esistono tutto il resto dentro un'occupazione, dentro l'apartheid. Esistono addirittura dei semafori che parlano di apartheid, esistono delle strade che parlano di apartheid, esiste ormai un'infrastrutturazione del colonialismo israeliano che ha occupato ogni spazio libero in Palestina, ma da Hebron fino, diciamo, a Jenin. Basta vedere qual è la differenza fra gli israeliani e i palestinesi: se vedrà del verde sono coloni israeliani, perché lì hanno l'acqua e l'hanno presa i palestinesi. Se lei guarderà dove ci sono le autostrade, sono fatte da Israele, non che sono fatte altre. Ormai l'occupazione è talmente avanti che c'è la bioingegneria, c'è addirittura, diciamo, l'identificazione facciale per entrare a Hebron. Ma ci rendiamo conto che stiamo parlando di territori che ufficialmente e internazionalmente e legalmente dovrebbero essere dei palestinesi?
0: Netanyahu, è giusto definire Netanyahu un genocida?
1: Ma Benjamin Netanyahu è responsabile di un genocidio verso un popolo, perché gliela dico così: a Gaza sono morte più di 40.000 persone civili, sono morti talmente tanti bambini che se lei adesso chiedesse un minuto di silenzio per 20.000 bambini starebbe in silenzio per più di una settimana. Ma lei si rende conto? E cosa hanno fatto quei bambini? E cosa hanno fatto quei bambini? Me lo dica lei.
0: Io sono,
1: responsabili questo, di atti terroristici?
0: Come
1: anche
0: detto,
1: loro responsabili, diciamo, di quello che... E allora basterebbe dire che il 7 ottobre... Mi fa piacere, ma più che altro
0: però,
1: perché...
0: Perché voi siete contrari a questa legge? C'è una parte della sinistra, del PD, del Rio e altri che vogliono questa legge, dicendo che nei movimenti pro-palestino ci sono
1: antisemiti. Sbagliano, secondo me, sbagliano, e come dice giustamente Anna Foe, centinaia e centinaia di studiosi anche di origine ebraica ricordano che quella definizione, l'antisemitismo delle IHRA, introduce, diciamo, oltre le giustissime, diciamo, considerazioni sulla Shoah, tutto il tema della sicurezza di Israele, che non c'entra nulla, non c'entra nulla, ma rischiamo di avere l'unica legge che parla di un'impunità e di una impossibilità di criticare Israele stessa e il suo disegno espansionistico. Ma gliela dico così: dal fiume al mare, perché scandalizza, no, questo slogan dei movimenti che dovrebbero, quello sarebbe punito, non so se mi spiego, dal fiume al mare sarebbe punito perché in qualche modo sottintende la non esistenza di Israele. Ma lei lo sa cosa esiste dal fiume al mare? Esiste solo Israele, solo perché sia chiaro, perché quando non riconosci uno Stato come quello di Palestina, quando lo occupi, quando dopo 40 anni non riesci neanche ad ammettere che a Shabra e Shatila hai fatto un'altra pulizia etnica, quando non ammetti che l'occupazione ormai è totale, l'unica idea è quella di espellerli o di farli vivere in una situazione di apartheid, allora chi è che sta commettendo dei reati semiti? Io credo che da anni il governo israeliano commetta degli atti semiti, perché, lo ripeto, il popolo che affianco, la religione che affianco, sono anche loro figli di quella storia. O no?
0: Quindi,
1: sono anche loro figli di Abramo, sì o no? No, ma io voglio questa cosa qua, perché, cioè, allora entriamo nella storia,
0: no,
1: di
0: no,
1: quel
0: ma
1: terreno.
0: Gli arabi sono
1: quella,
0: semiti,
1: quella storia
0: senza
1: è
0: dubbio.
1: Tanto di. E tanto degli ebrei, e tanto dei cristiani, e quanto dell'Islam. Anzi, te la dico.
0: Quindi
1: io vorrei lo Stato di Abramo. Vorrei una grandissima,
0: vorrei
1: un grandissimo Stato internazionale in cui le religioni stiano assieme.
0: Mi perdoni, lei è a favore dell'esistenza di Israele, sì o no? Sì.
1: Io credo che Israele possa vivere a fianco allo Stato di Palestina, ma se Israele non vuole lo Stato di Palestina, allora sarebbe bene fare una grande terra di Abramo, democratica, non confessionale, in
0: senza
1: cui tante
0: Israele.
1: Religioni possono stare insieme. Glielo ripeto, Israele ha diritto a esistere, così come ha diritto a esistere lo Stato di Palestina. Se Israele non vuole riconoscere lo Stato di Palestina, sarebbe bene che pensasse, diciamo, a un superamento verso una terra di Abramo in cui non esiste apartheid e occupazione. Delle due l'una, l'unica cosa non può esistere è l'idea di uno Stato che ne occupa un altro e non fa sopravvivere, diciamo, l'altra popolazione. Allora questo sì è inaccettabile e credo di avere il diritto di poterlo dire.
0: Sì, sì, ma ne ha assolutamente il diritto. Grazie Marco Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra. Continueremo a parlare di questo fra pochissimo. 334 11 11 622, fateci sapere cosa ne pensate. È antisemita che critica Israele? State qui che fra poco affrontiamo un altro caso.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Corrente alternata. Con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo. Sentiamo al 334 11 11 622 la vostra voce su questo dibattito infuocato su Israele e l'antisemitismo. Sentiamo il messaggio.
6: Buongiorno, Enrico di Roma. Dottor Borgonovo, il concetto non è chi critica Israele, che già dovrebbe essere un diritto. È che non puoi neanche nominare la Palestina, non puoi mettere una bandiera palestinese che sei antisemita, non ti concedono di portarla a uno stadio, a una manifestazione. Questo è diventato antisemitismo, vogliono che diventi antisemitismo anche il solo portare una bandiera palestinese o essere a favore dei palestinesi. Oh, questo è il vero problema, non essere contro Israele.
5: Ci scrive anche Mariangela da Milano e ci dice: buongiorno, mio parere su Israele è che non deve esistere uno stato genocida. Insomma, mi sembra che per ora i nostri ascoltatori siano abbastanza contrari, però fateci sapere cosa ne pensate. 334 11 11 622. Sentiremo dopo un'altra voce invece della comunità ebraica, ma prima parliamo di un altro caso molto doloroso che riguarda la violenza brutale sulle donne. State qui.

0: giornale radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo, vado a dare il benvenuto alla nostra nuova ospite, criminologa, firma del quotidiano nazionale, volto noto televisivo che sicuramente conoscete, Anna Vagli, buongiorno.
1: Buongiorno Francesco, grazie per l'invito.
0: Allora, io vorrei parlare con la dottoressa Vagli di questo caso atroce di Lorena Esceri. Ieri ci sono stati funerali con una grande presenza di pubblico, grande commozione, la madre che stringeva questo peluche. Qualcuno dice, insomma, bisogna che la politica, le istituzioni facciano ancora di più. Io però, dottoressa, temo che su questa vicenda, insomma, ci siano... degli elementi che è difficile, no? Rigirare a livello legislativo. Mi spiego, c'è una donna che è stata uccisa in una maniera atroce, probabilmente buttata da un cavalcavia da viva, da quest'uomo che abbiamo scoperto era seguito da uno psichiatra da circa 15 anni. Lei non aveva purtroppo mai denunciato, nonostante lui avesse avuto episodi violenti, insomma molto pericolosi anche in precedenza. C'è uno specialista, uno psichiatra appunto, che non si è accorto che qualcosa non andava. Allora io mi chiedo, che si potrebbe fare di più a livello legislativo? Cioè, qui forse ci sono altri tipi di carenze, ad esempio un professionista che non si accorge, forse per carità non poteva neanche accorgersi di quello che era in corso nella mente di questo, di quest'uomo.
1: Allora, sicuramente a livello legislativo oggi sono d'accordo con lei, siamo tutelati perché è stato istituito, non lo sappiamo, il reato di femminicidio che punisce direttamente con l'ergastolo l'uccisione di una donna per mano di un uomo perché donna. E quindi da questo punto di vista la legge tutela ampiamente, ma il femminicidio di Lorena è l'ennesima conferma che l'inasprimento delle pene non serve ad arginare il fenomeno, perché Federico, come molti altri, una volta che hanno, spesso accade, rivendicato l'orgoglio uccidendo la propria compagna o ex compagna, decidono di togliersi la vita, e questo dimostra di non avere alcun rispetto né dare importanza, no, né alla legge né ai suoi rappresentanti, perché quello che gli interessa è rivendicare l'orgoglio. Quindi diciamo che questo femminicidio ci ricorda ancora una volta che l'inasprimento delle pene non è l'unico elemento che serve ad arginare questo fenomeno chiamato violenza di genere, che poi in realtà non
0: abbiamo persa, dottoressa, qualche problema
1: chiave.
0: Abbiamo qualche problema, ogni tanto salta. Sì, ora la sentiamo. Quindi che cosa serve, cioè, se non basta la legge?
1: Fare al rispetto, bisogna in questo momento storico, dal mio punto di vista, anche far sì che le donne in qualche modo si proteggano.
0: Purtroppo abbiamo qualche problema di collegamento, cerchiamo di risolverlo con la regia, magari immagino che la dottoressa sia in viaggio, però quello che diceva mi sembra chiaro, cioè non basta la legge, serve un'educazione. Io sinceramente ho timore che non basti nemmeno un'educazione se fatta a scuola e basta, cioè ci vuole un esempio in famiglia, ci vuole un esempio nella società, cioè ci vuole un coinvolgimento, secondo me, diverso, diciamo così, di tutti, e forse anche togliere alcuni facili luoghi comuni. Dottoressa Vagli, però riproviamo, voglio chiederle anche questo: di fronte, cioè, come dobbiamo comportarci di fronte a uno psichiatra? Io non voglio tirare la croce addosso a nessuno, però appunto spesso diciamo la politica non fa abbastanza, ma qui c'è uno che era seguito da parecchi anni a quanto pare e il suo medico non si è accorto di niente. Sono cose che possono succedere, ci voleva più attenzione?
1: Allora, sicuramente questi soggetti inscenano una maschera, no? Per loro è tutta una recita, quindi lo fanno anche diciamo nel rapporto con il professionista che li valuta. Certo è che non si può negare che in questo caso ci sono state per forza delle mancanze da parte di chi ha valutato questo soggetto, perché allora, per esperienza, chi si macchia di questa tipologia di reati, come dicevo, è abituato a fingere, a costruire un personaggio che nella vita vera non esiste. Tant'è vero che lo psichiatra che lo aveva in cura ha precisato che non era, diciamo, una attività continua, no? Il rapporto che aveva con lui. Però avere in cuore una persona da 15 anni significa che un qualche tratto di personalità potenzialmente letale doveva averlo fatto conto, perché comunque anche come si è l'evoluzione di questo femminicidio: lui che la rapisce, la carica in macchina, lei prova a dissuaderlo, non ce la fa, dice torniamo insieme, lui dà viva la vita al di sotto di un cavalcavia. Sono tutta una sequenza che richiede una certa premeditazione, una certa lucidità.
0: Beh, lì la premeditazione c'è stata, almeno a mio avviso, perché lui è andato in un negozio, ha comprato tutta una serie di, ha comprato fascette, martello, nastro adesivo, poi con il nastro adesivo ha chiuso la fotocellula del garage, insomma c'è stata tutta una serie di cose che oggettivamente fanno impressione. Cioè qui il famoso raptus c'entra poco, è stato molto meditato. Allora qui però si apre un grosso capitolo, cioè in 15 anni sarà pure che veniva seguito sporadicamente, però lei dice se uno dà un certo tipo di segnali forse accorgersi che qualcosa non andava si poteva, no? Vediamo se riusciamo. Oh, niente, è saltato il collegamento con la dottoressa Vaglia, abbiamo qualche problema forse di linea per il viaggio. Nel frattempo ne approfitto per leggere qualche messaggio che arriva al 334 11 11 622 ancora sulla questione antisemitismo, di cui ci occuperemo di nuovo fra poco, quindi se volete mandarci vocali o altro fatelo. Per quanto riguarda la legge antisemita, è semplicemente un bavaglio al diritto di parola, pensiero e azione contro un governo che sta annientando un popolo inerme. Non mi sorprenderei se i tre infiltrati che hanno partecipato alle manifestazioni di Roma con le bandiere di Hamas fossero lì proprio per delegittimare la protesta. Vabbè, io non farei, insomma, i complotti, gli infiltrati, probabilmente semplicemente si tratta di persone che sono andate a manifestare, ne abbiamo viste parecchie, no? E ci sono sempre quelli che travalicano un po'. Dopodiché, ripeto, se uno vuol portare in piazza una bandiera, porti in piazza una bandiera, qualunque essa sia, a me non dà problemi. Non penso che la democrazia sia messa in pericolo se uno mette bandiere o altre cose, no? In mostra in una piazza, semmai sono gli atti. Io credo che una democrazia liberale punisca gli atti e non i pensieri. Questa è la mia opinione. Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento con la dottoressa Vagli. Credo ancora di no, però insomma la sua opinione mi sembra piuttosto chiara. Magari proveremo a risentirla dopo, quando si trova in una zona più tranquilla. E proseguiamo allora con il discorso, al di là della questione, diciamo, femminicidio, con il discorso, vedete, anche qui sempre si va sempre a parlare sulle norme di comportamento, no? Si pensa, ecco qui arriva un altro messaggio, si pensa che in qualche modo correggendo, educando, facendo lezioni, poi si possono modificare, limitando l'espressione, allora si modificano i comportamenti, si elimini il male dal mondo, no? Io ti proibisco di dire una cosa, ti rieduco in qualche maniera, allora tu non sei più cattivo, ti faccio lezione a scuola su questo e quell'altra cosa, allora tu improvvisamente smetti, no, di pensare male. Io non credo che funzioni così. Arriva un altro messaggio, sempre invece stavolta sulla questione di Lorena, ma uno seguito da uno psichiatra non è da considerarsi un po' pazzo? Forse la prima che doveva tutelarsi era la vittima. Sì, diciamo che con calma, no? Cioè non è che uno che va da uno psichiatra, sono un sacco di persone che vanno dallo psichiatra, definirle pazze mi sembra un pochino, come dire, un pochino forzato, ecco, diciamolo così, si va un po' con l'accetta a definire pazzo uno che non è uno psichiatra. Ci sono tante ragioni, sono persone che prendono dei farmaci poi stanno bene, persone che hanno vari tipi di problemi, e non è che uno va da uno psichiatra e uccide. A parte che uno potrebbe anche essere pazzo ma non ammazzare, no? Qui invece c'è un caso di una persona che tra l'altro ha cercato di sottrarsi. Io non voglio non voglio dar la colpa al medico, non voglio assolutamente dalla croce addosso a nessuno, però c'è uno che l'ha visto per 15 anni e forse, diceva la dottoressa Vagli, forse ci si poteva anche accorgere che qualcosa non andava. Dovremmo riaverla con noi, vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento. Eccoci, forse ce la facciamo. Sì, sì, la sentiamo.
1: Allora, intanto bisogna partire da un presupposto. Il raptus, che è un termine tanto anche a livello...
0: No, niente, è destino che non c'è. È destino che non ce la facciamo. Mannato. Allora, purtroppo continua un po' a saltare, dottoressa. Allora, facciamo così. Riproviamo dopo, quando magari sarà in un luogo più tranquillo la dottoressa. Noi ci sentiamo un pochino di buona musica e poi riprendiamo con i nostri dibattiti.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Arrivano un po' di messaggi. C'è chi dice gli uomini sono spaventati dalla presenza nuova, no? è più visibile delle donne nella società. Qualcun altro invece dice: ma da un punto di vista medico è possibile che in 15 anni non sia mai venuto fuori qualcosa di anomalo dal profilo psichico, nessun segnale? No, non è normale che sia venuto fuori, che non sia venuto fuori niente. Questo a mio avviso, io credo che insomma potevamo accorgerci prima di qualcosa che non andava. Quanto alla questione delle donne più visibili, ma può darsi che ci sia qualcuno spaventato. Io credo che però sia un altro tema. Credo che il problema qui siano degli uomini che non ce la fanno a reggersi in piedi da soli, no? Hanno bisogno delle donne, non come possesso. Io credo che sia sbagliato questo termine. Qui è qualcosa di peggio, di più, come dire, più subdolo. Di più tremendo, no? Qua sono uomini che non sono adulti e non riescono a reggersi in piedi da soli, e quindi fanno così, vanno in pezzi appena c'è un qualcosa che quando c'è qualcosa che gli viene a mancare, no? Gli viene a mancare il sostegno, e questi si sbriciolano. Qua poi nel caso di Loreni Scheri c'è qualcosa di ancora più drammatico, nel senso che probabilmente c'è un caso di un uomo che aveva dei problemi che non sono stati visti, e allora forse sull'ovvio, ripeto, non voglio dare addosso allo psichiatra questo o quell'altro, però avremo bisogno di una riflessione su questo. Ritorniamo invece, visto che arrivano altri messaggi, a parlare della questione antisemitismo. Voglio dare la parola, lo ringrazio di essere con noi, a Nathan Greppi, che è giornalista e collabora con i media della comunità ebraica di Milano. Buongiorno, benvenuto a Giornale Radio.
1: Ciao Francesco, grazie dell'invito.
0: Allora, io suppongo che Nathan Greppi sia a favore di questa legge sull'antisemitismo. Vorrei anche chiedergli: ha visto ieri questo presidio contro questo DDL e le aveva varie accuse, ci sono bandiere di Hamas, insomma, lei ritiene che la sinistra italiana, anche quella istituzionale, abbia dentro di sé tracce di antisemitismo?
1: Sì, assolutamente. Le bandiere di Hamas, Hezbollah e Lini che abbiamo visto ieri sono solo la conferma del perché questo DDL è necessario. Poi basterebbe vedere ciò che hanno fatto anche al di fuori dei partiti certi esponenti di sinistra che hanno usato delle invettive contro gli ebrei senza limitarsi certo a Israele. Pensiamo, non so, allo storico Angelo Dorsi, che si è permesso di dire a Liliana Segre che la Shoah è stato un tentato genocidio, oppure il fatto che abbiamo gente in Parlamento come ad esempio Conte che dicono agli ebrei italiani di dissociarsi da Israele, quando, e questo ci rievoca dei ricordi anche tristi, perché già negli anni 80, ai tempi della guerra in Libano, abbiamo ricevuto messaggi simili.
0: Le chiedo una cosa, anzi diamoci, ci diamo del tu al di fuori, anche insomma perché siamo colleghi, quindi ci diamo del tu anche qui. Ti chiedo questo: prima c'era qui Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra, che ha detto questa frase, ha detto se io sono penso che Israele debba esistere, però se Israele non cioè che Israele debba esistere a fianco della Palestina. Se Israele non riconosce la Palestina, bisogna pensare, diciamo, a un superamento, cioè a una terra di Abramo, diciamo, più ampia, dove possano convivere più religioni. Questa per te è una frase antisemita che andrebbe punita?
1: No, questo no. Però penso che lui sbagli, perché innanzitutto lui si dimentica che in molte occasioni è stata la dirigenza palestinese, non parlo solo di Hamas ma anche dell'ANP, a rifiutare uno stato palestinese, lo ha fatto.
0: No, questo sì, questo mi è chiaro, stavo sulle opinioni, no? Cioè, un'opinione che questa che dice bisogna superare Israele se non riconosce la Palestina, è antisemita?
1: Ma non dico che sia lo stato binazionale, non credo sia un'idea antisemita, però è un'idea sbagliata, perché creare uno stato binazionale vuol dire anche riportare tutti i milioni di profughi palestinesi che hanno passato gli ultimi 80 anni a covare sentimento di vendetta, e quindi porterebbe a una guerra dentro civile Israele, dentro il territorio.
0: Invece sì. Dire che Netanyahu è un genocida, come ha detto Pier Francesco Maiorino a Milano, è antisemita?
1: Ma non penso che Maiorino stia usando dei toni secondo me sbagliati, e penso che di criticare, un conto è criticare Netanyahu per la sua gestione sulla guerra, oppure per le speculazioni che ci sono adesso per la questione del messaggio degli Emirati, ma di dire che è un genocida secondo me è sbagliato, perché quello a Gaza non è stato un genocidio, perché genocidio implica voler sterminare un intero popolo, e non si capisce come mai, se Israele volesse sterminare tutti i palestinesi, allora com'è possibile che dentro gli arabi palestinesi che vivono dentro Israele abbiano il diritto di voto, di avere i propri rappresentanti eletti in Parlamento, che correranno anche alle elezioni del 27 ottobre.
0: La sinistra italiana ha un fondo di antisemitismo che qualcuno non riconosce?
1: Sì, assolutamente. Questo ha una lunga, anche se noi tendiamo nell'immaginario comune ad associare l'antisemitismo all'estrema destra, anche la sinistra ha una lunga storia di antisemitismo alle spalle. Lo aveva già spiegato lo storico Gadi Luzzatto Voghera in un libro del 2007 che si chiama proprio Antisemitismo a sinistra, che racconta come nella sinistra operaia e operaista sono sempre esistite delle frange che vedono
0: antisemite, dice lei.
1: Esatto, i ricchi.
0: L'ultima domanda è questa. L'ultima domanda è questa, che dà una risposta, diciamo, secca. Ma una legge che proibisce di dire certe cose risolve il problema? Anche se ci fosse davvero un antisemitismo pesante, no? Io penso che ci sia in alcuni casi, però imbavagliare le persone risolve il problema?
1: Ma dipende su cosa, perché questa legge, molti hanno detto che questa legge vuole mettere il bavaglio a chi vuole criticare Israele. In realtà, come ha fatto giustamente notare una nota dell'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'AIRA, che è la International Holocaust Remembrance Alliance, sulla cui definizione di antisemitismo si basa questa legge, pone una distinzione netta in cui dice che le critiche a Israele non sono necessariamente antisemite, però incolpare gli ebrei per certe politiche di Netanyahu, dice, o dei singoli governi, invece lo è, oppure negare a Israele il diritto di esistere come stato ebraico, sì, perché equivale a negare a un popolo il diritto all'autodeterminazione nazionale, cioè vuol dire che gli altri,
0: chiaro,
1: popoli possono avere l'autodeterminazione, gli ebrei no.
0: E Israele non può avere uno Stato. Chiarissimo, un messaggio 334 11 11 622. Ma scusa, dice Leonardo da Cosenza, ma il genocidio attualmente in corso a Gaza, l'uccisione sistematica di bambini e donne, come lo chiamiamo? Questa insomma è un dibattito ampio. Adesso però ci sono un po' di notizie, noi ritorniamo dopo, continueremo a parlare anche di questo, ci sono anche messaggi sul femminicidio, ne parliamo fra poco.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai

0: Sono le 10 e 5 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: giallo sul drone che avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky, Kiev minimizza e si torna a parlare di riaprire il dialogo tra Russia e Ucraina. Nuovo allarme sulla AI può diventare una minaccia esistenziale per gli umani entro il 2030, avverte un ricercatore che lascia Anthropic. Maltempo, allerta arancione in 4 regioni, gialla in 12.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin e Nicola Compagnone. Ucraina in apertura a Washington e con più cautela a Mosca rilanciano la presenza di spiragli negoziali per la fine del conflitto, ma intanto è giallo intorno a un drone che avrebbe sfiorato Zelensky in Moldavia e all'arresto a Mosca di una presunta spia ucraina in servizio per l'ambasciata britannica. Sentiamo.
3: Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, ma mentre il fuoco incrociato continua con esplosioni in Ucraina fino a Odessa e in Russia fino al remoto Dagestan, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretta a Oslo per i funerali di re Harald. Tecnicamente il drone, apparentemente di fabbricazione russa, sarebbe entrato nei cieli della Moldavia proprio nell'orario della partenza del presidente ucraino, anche se Kiev tende a minimizzare sulla portata del rischio corso. Un altro giallo a Mosca, che annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza di stanza presso l'ambasciata britannica. Si tratterebbe di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Tra misteri e spiragli diplomatici prova a trovare un ruolo l'Europa. È importante che sia coinvolta, dice lo stesso Zelensky. Il ministro degli esteri italiani prova ad aggiungersi: basta parlare solo di Germania e Francia, anche paesi come Italia e Polonia, dice, partecipino ai colloqui. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Cauti tentativi di rimbalzo stamane sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri in tutto il mondo dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa mezzo punto, mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori super esperti che mette in guardia contro imminenti rischi. Al drappello di AD eccellenti si aggiunge ora quello di Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni, che alza i toni dell'allarme. L'AI potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte l'esperto, che lascia Anthropic, l'azienda apicale di San Francisco, che si appresta a debuttare in borsa con un'offerta pubblica iniziale che si annuncia record. Danni e disagi al nord per il maltempo, dal Brennero alla Versilia passando per la Lombardia sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti, danni anche in Liguria, in provincia di Genova, esondato un torrente. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporale e rischio idrogeologico oggi per varie zone di 4 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Che allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. La svolta nelle indagini sull'uccisione a Roma di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, storico capo ultras della Lazio. Arrestate 7 persone ieri nella capitale. A dare il via libera all'omicidio sarebbe stato il boss Michele Senese in persona. Sentiamo.
4: Omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Sono le accuse contestate alle 7 persone arrestate all'alba di ieri a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, storico capo ultras della Lazio, ucciso nel parco degli acquedotti il 7 agosto del 2019. Individuato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan camorristico che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto ricostruito nelle indagini della DDA, a riprendere il controllo di un affiliato del clan che si rifiutava di corrispondere a una

0: dovuta quota sui profitti delle attività illecite. Dopo le nuove ricostruzioni si muove anche la commissione parlamentare antimafia che ha chiesto gli atti alla Procura di Roma. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Il dramma dei palestinesi monopolizza l'attenzione anche alla Mostra del Cinema di Venezia, dove la passerella delle star c'è del posto a NASA. L'atteso documentario di Yuval Abraham e Rachel Zohr sul conflitto israelo-palestinese, girato di notte sui tetti di Tel Aviv, racconta i sistemi alla base dell'uccisione di civili palestinesi programmata in Israele. Ma in Laguna oggi sfila anche il cinema italiano fuori concorso Tony Servillo, che fa il nonno di un pestiferio ragazzino di 5 anni, diretto da Mario Martone in Scherzetto. Nel cast anche Serena Rossi, premiata da Campari. Fuori gara anche Be Brave di Francesco Carrozzini, ritratto del fondatore di Diesel Renzo Rosso, dove si fa un uso massiccio della I. Nutrito il drappello degli attori che sfila per Peccato di Valerio Vestoso, unica serie TV selezionata in questa edizione con una inedita Emanuela Fanelli. Dopo le sconfitte pur di misura dell'Inter nella tana del Real Madrid e del Napoli ieri al Maradona con l'Arsenal, stasera l'esordio delle altre due italiane in Champions League, Roma e Como. Giallorossi e Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Provano a tenere la barra dritta i due allenatori, Gasperini e Fabregas.
2: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, incontriamo i migliori club di ogni campionato, però noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
3: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è un'occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, sono una grande squadra, e approfittare questo momento per imparare, per crescere, per farsi vedere in quel contesto là. Vediamo come va, però tanta fiducia.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
5: 7 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo. Continuano al 334 11 11 622 ad arrivare ai messaggi sulla questione antisemitismo, questo DDL che ha diviso l'opposizione, in realtà in parte anche la maggioranza, soprattutto di fronte a quello che sta succedendo in Israele, con le accuse pesanti a Benjamin Netanyahu. Avrebbe saputo, sarebbe stato informato che si preparava l'attacco del 7 ottobre e non avrebbe fatto niente. Lui ha negato tutto, ha minacciato azioni contro il quotidiano Haaretz, che ha diffuso che ha pubblicato questa inchiesta. Vedremo se poi ci saranno sviluppi, però ovviamente la tensione è alta. Arrivano appunto un po' di messaggi. L'inasprimento, questo è un messaggio invece ancora sul femminicidio, che parla dell'inasprimento delle pene, che è sacrosanto, ma la storia dell'educazione nelle scuole fa arrabbiare, perché questi ipotetici progetti di educazione all'affettività servono solo a parlare di patriarcato e di inclusività contratti al gender, si scrive Carola da Pescara, Carola Profeta da Pescara. Ci concentriamo adesso su altri tormenti che scuotono l'opposizione con la voce di Italia Viva, quindi andiamo all'interno del dibattito sulla leadership.

0: siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo. Andiamo a dare il benvenuto a Davide Faraone, esponente vicepresidente di Italia Viva. Buongiorno, benvenuto a Giornale Radio.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: Faraone, le faccio subito una domanda su questo DDL antisemitismo che ha animato un po' la nostra discussione stamattina, perché sono arrivati vari messaggi al 334 11 11 622, per lo più contrari, devo dire, a questa legge che viene definita un bavaglio. Voi che posizione avete? Serve inasprire le norme sull'antisemitismo? Sentiamo, c'è Davide Faraone, vediamo se riusciamo ad avere il collegamento. O è saltato? Forse l'abbiamo steso con la domanda sull'antisemitismo, ma non credo. Faraone di solito risponde a tutto, vediamo se la regia lo recupera. Eccoci, ce l'abbiamo. Temevamo di averla persa, Faraone, invece dobbiamo conservarla bene in salute. Allora, andiamo su questa questione dell'antisemitismo, poi andiamo su altri temi, perché questa apre ad altri scenari. Allora, che ne pensa lei di questo DDL? Niente, oggi abbiamo qualche problema, non siamo fortunati con i collegamenti che saltano, con i nostri ospiti che evidentemente sono in viaggio. Vediamo se riusciamo a recuperare Davide Faraone. Nel frattempo 334 11 11 622, se ci sono dei messaggi che volete mandarci per intervenire in diretta lo potete fare. Per ora quelli che arrivano sono per lo più, devo dire, contrari al DDL immigrazione, e il punto non è solo la questione dell'antisemitismo in sé, è anche, come dire, il rapporto interno, no, alle varie forze di opposizione. Cioè, se ci sono esponenti per esempio di AVS, dei 5 Stelle, che sono molto contrari a questo provvedimento, è perché hanno posizioni anche sulla politica estera differenti. Forse abbiamo Davide Faraone, vediamo.
1: Sì, ci sono.
0: Eccola, non ci faccia preoccupare. Allora, ci dica finalmente cosa pensate di questo DDL.
1: Ma noi pensiamo che sia sacrosanto, e pensiamo anzi che quello che è successo ieri, le manifestazioni che ci sono state con grida pro Hamas, che sostanzialmente hanno visto coinvolti alcuni personaggi, diciamo, che veramente meriterebbero di stare lontani anni luce dalle sedi parlamentari anziché venire a gridare pro Hamas e pro criminali, sia veramente intollerabile.
0: E lei sa però che c'è nell'opposizione, insomma, della sinistra, sono posizioni molto diverse su questo. Marco Grimaldi di AVS poco fa ci diceva qui: Israele ha diritto ad esistere, ma in qualche modo va superato se non riconosce lo Stato di Palestina. Come fate a disegnare, e questo è sempre il punto, come fate a disegnare un campo largo quando ci sono all'interno queste differenze così radicali? Per esempio su questo tema credo che, insomma, il rapporto con Israele separi molto di più, no, AVS 5 Stelle da una parte del PD e da voi.
1: Ma io non giudico meno importanti le distanze che abbiamo su questo tema nei confronti del governo, che decide di non stare dalla parte di chi mette le sanzioni ai coloni in Israele e in Cisgiordania. Cioè, l'idea su questo tema, che ci possa essere una collocazione diciamo politico-ideologica di un certo tipo, secondo me è un errore. Cioè, noi dobbiamo immaginare che per poter perseguire la linea di due popoli in due stati dobbiamo continuare a mantenere un'impostazione che sia quella che guardi a questo obiettivo senza alcun schieramento di sorta e senza alcuna ideologia. Invece quello che sta accadendo purtroppo anche nel nostro paese, perché il tema dei due popoli in due stati era un tema che si univa la stragrande maggioranza delle forze parlamentari, invece qui ora si stanno creando le tifoserie, chi sta con una parte, chi sta con l'altra. Noi dobbiamo mantenere la barra dritta, da un lato difende lo Stato democratico di Israele, che continua a dimostrarsi uno Stato democratico, tant'è che si vota e hanno la possibilità di mandare a casa un pessimo premier e un pessimo ministro come Ben-Gvir, che è veramente indecoroso, e dall'altro lato però dobbiamo garantire alla Palestina di poter esistere, e idee scellerate come quelle che hanno riguardato il Board of Peace e la privatizzazione di Gaza, tra l'altro un Board of Peace che non ha prodotto nessun risultato, devono essere contrastate. Per cui noi siamo assolutamente lineari su questa impostazione e rifiutiamo da un lato questa idea di attaccare Israele e dall'altro lato anche l'idea di non mettere neanche le minime sanzioni nei confronti dei coloni.
0: Ci sentiamo un po' di musica, poi voglio chiederle, Faraone, di come si stabilisce quale sia il prossimo leader del campo largo, perché i giornali scrivono dove va Conte non c'è Renzi, e ci saranno tutte le distanze del mondo col governo, però insomma anche nella sinistra così allargata qualche tensione c'è, fra un istante.

0: Siete su Giornale Radio, questa è Corrente Alternata, con noi Davide Faraone, Italia Viva. Come si fa, Faraone, a trovare la quadra allora nel campo largo? Lo dicevamo prima, certo voi avete delle differenze rispetto al governo, ad esempio su Israele, però non nascondiamoci che ce ne sono anche, e non solo su Israele, all'interno della coalizione di centrosinistra. Intanto, come si fa a trovare il leader? Primarie, non primarie? È possibile un accordo politico senza le primarie?
1: Intanto, se uno accetta che il sistema politico istituzionale è bipolare, deve accettare anche che le due coalizioni abbiano delle differenze all'interno, a destra come a sinistra. A meno che non si decide di cambiare la legge elettorale anziché nella direzione in cui si sta andando, con un bel proporzionale alla tedesca, e in quel caso ognuno può manifestare le sue idee e poi si vede che maggioranza si costruisce in Parlamento. Se la Meloni ci spinge sul terreno del bipolarismo, ci spinge a stare in una coalizione, così come lei sta in coalizione con forze politiche che sono distanti da lei. Se pensa alla posizione della Lega sul conflitto russo-ucraino, faccio solo un esempio di quella che è la situazione anche nel centrodestra. Poi dalla nostra parte, se dovesse passare questa legge elettorale, ma io presumo anche se dovesse rimanere Rosatellum, individuare il leader diventa importante per la coalizione oltre al programma, e le strade sono due: o si trova un'intesa sul nome che mette insieme tutte le forze politiche, o si fanno le primarie. C'è la terza opzione di aspettare il voto con e poi indicare il partito più grande con la cosa che a me sembra un po' ridicola, che ha proposto Speranza, del nome del partigiano, del giovane. Cioè, secondo me è ridicolo soltanto pensarlo. Cioè, se c'è questa legge elettorale nuova che non prevede di essere diretta ma l'indicazione del premier, comunque il premier va offerto ai cittadini elettori e poi sceglieranno.
0: Senta, questa legge elettorale nuova si farà, secondo lei?
1: Ma sai, io non sono così certo, non per il passaggio di ora che si sta consumando sulle preferenze, che comunque è un problema enorme per la Meloni, perché dopo che ha detto che vuole le preferenze, ha sprombattuto come tema di affermazione della democrazia, poi oggi c'ha un emendamento delle opposizioni che riproducono il modello delle comunali, quindi due voti di preferenza, un uomo e una donna. Votare no viene pesante, poi lo deve spiegare perché lo ha fatto. Quindi vediamo intanto questo passaggio, che è abbastanza delicato, ma poi c'è il passaggio del voto segreto alla Camera il 28 di settembre, che è altrettanto delicato, e visto il clima che si è creato nella maggioranza, io sinceramente non sono così certo che questa legge passi.
0: Senta, con i 5 Stelle e AVS tutto a posto? Nel senso, lei ha elencato vari scenari, no?
1: Tutto a posto mai,
0: appunto. Conte ha detto l'altro giorno, ha detto una cosa bellissima, Giuseppe Conte, ha detto: se non facciamo le primarie i miei mi sputano. Le fate queste primarie o no? Mi sa di no.
1: Ma sì che si fanno le primarie, cioè, nel senso che se non c'è un'intesa sul nome, non vedo alternativa al bagno di democrazia, e quindi i cittadini vanno a votare e decidono.
0: Ma perché non trovate un leader? Cioè, ieri Farinetti diceva Silvia Salis, che a lei piace molto di sicuro.
1: Ma figurati, a noi Silvia Salis piacerebbe tanto, dopodiché bisogna anche andare incontro alla volontà della Salis stessa, che ha detto che primarie che non si candida, preferisce restare a Genova, e quindi con le primarie noi comunque un candidato riformista lo metteremo in campo. Ci sarà la Schlein, ci sarà Conte, ci sarà un candidato, presumo, di AVS, e ci sarà un candidato riformista.
0: Ma invece uno come Gabrielli, leader della coalizione, Franco Gabrielli?
1: Ma io Gabrielli lo stimo tanto, e poi ha delle posizioni in ambito, ad esempio, della sicurezza, di temi che sono assolutamente centrali nel dibattito attuale, assolutamente compatibili con le mie idee. Dopodiché anche lì stiamo parlando di una persona che sta girando l'Italia per presentare il libro, non ha mai manifestato la volontà di essere un candidato premier.
0: Chiaro, chiarissimo. Grazie a Davide Faraone, Italia Viva, grazie di essere stato con noi. Qualche istante ritorniamo e andiamo a parlare di tutte queste tensioni che scuotono l'opposizione e anche la maggioranza. State qui.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata e sono Francesco Borgonovo. Continuiamo a parlare dei temi che ci stanno a cuore, le differenze politiche, ovviamente anche all'interno dell'opposizione, poi tutti questi temi sulla libertà di espressione alla luce del DDL antisemitismo. Ne voglio parlare con Leonardo Caffo, che è un filosofo, saggista, autore di un bel libro fuori ora che si intitola, l'editore Transeuropa, si intitola Sinistra cattiva, frammenti di un discorso non amoroso. Leonardo Caffo, buongiorno, benvenuto a Giornale Radio. Vediamo se ci sente, niente, oggi qualche problemino, ma lo recuperiamo subito. Allora facciamo così, ci sentiamo un pochino di musica e poi con noi Leonardo Caffo.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Come annunciato abbiamo Leonardo Caffo, filosofo, saggista e autore di questo pamphlet urticante Sinistra Cattiva, frammenti di un discorso non amoroso. Caffo, buongiorno, benvenuto. Voglio sentire anche la sua opinione sulla questione del DDL antisemitismo. È un modo di, insomma, tutelare la memoria e proteggere, insomma, il patrimonio del popolo ebraico anche in Italia, oppure è, come sostiene qualcuno, una mordacchia, un bavaglio?
1: Con la prima, diciamo, nel senso che c'è stato talmente tanto fraintendimento tra la questione israelo-palestinese e la questione ebraica, che forse va anche bene trovare delle strategie, degli stratagemmi per tutelare la memoria del popolo ebraico. Mi sembra una cosa che è più urgente che mai, anche perché ormai si sente anche nelle persone più insospettabili una sovrapposizione totale tra le questioni politiche, su cui si può essere in assoluto disaccordo, di Israele, e invece poi la questione contro un popolo intero, una popolazione intera, che è quella ebraica. Quindi io non credo sia un bavaglio a niente, onestamente.
0: Secondo lei quindi c'è dell'antisemitismo a sinistra?
1: Secondo me c'è dell'antisemitismo in generale in questo momento, anche a sinistra, che forse era il luogo più insospettabile per un antisemitismo, visto la storia in cui l'antisemitismo è stato storicamente prodotto. Più che altro c'è una capacità d'analisi molto bassa, secondo me, in cui vengono sovrapposte questioni geopolitiche o di dissenso nei confronti di uno Stato-nazione che sta poi va a capire come e quanto illegittimamente o legittimamente facendo delle politiche di guerra. È una questione invece secolare, profonda, come quella della discriminazione del popolo ebraico, che affonda le sue radici storicamente molto più anticamente, diciamo, rispetto a quello che sta succedendo adesso, e che si ripropone ricorsivamente nei luoghi più strani e astratti, che ha a che fare col popolo, con la nazione, con l'etnia, con la capacità di poter essere un popolo senza Stato e via dicendo. E sì, comunque oggi si vede una sovrapposizione, per cui magari coloro che militano più che correttamente, per quel che mi riguarda, nei confronti della questione palestinese, non distinguono quello che sta facendo Israele con un antisemitismo che veramente è pericoloso, fuori da ogni dubbio, e oltre a essere disgustoso moralmente, per quel che mi riguarda.
0: Sa cosa c'è? Io noto un cortocircuito, glielo deposito lì, perché sono 2-3 giorni che sentiamo dire che c'è il rischio del ritorno del nazismo in Germania con AfD, no? Poi contemporaneamente però c'è una parte anche della sinistra che accusa invece movimenti, diciamo, un po' più radicali della sinistra, anche italiana, di essere ferocemente antisemiti. Allora, io per esempio da parte di AfD vedo invece sempre un grande sostegno a Israele. Cioè, non so se mi spiego, c'è tutto un cortocircuito molto curioso. Cioè, torna al nazismo con AfD, che però è filo israeliano, addirittura filo sionista, e quelli che accusano AfD di essere nazisti e invece sono poi accusati di antisemitismo anche da una parte della sinistra. Non è strano tutto ciò, questo rivolgimento?
1: Sì, ma in realtà secondo me questo cortocircuito, su cui io sono pienamente d'accordo, è un cortocircuito semantico che si è riproposto su tantissimi versanti. C'è tante questioni che una volta erano storicamente di sinistra sono diventate di destra, e viceversa. Per di più, come dire, c'è una totale incapacità, secondo me, di analizzare che cosa significhi oggi riproposizione del nazismo, nel senso che AfD è un partito che a me non trova d'accordo quasi su nulla, ma sicuramente, diciamo, non mi sembra di assistere a un ritorno di un uomo coi baffi che fa delle cose simili anche solo lontanamente a quelle che ha fatto il nazismo storicamente. E poi secondo me c'è appunto una incapacità di d'analisi, spesso purtroppo a sinistra, di capire che cosa è significato aver appaltato tutti i bisogni della popolazione a bisogni capitalistici, sfrenati e folli, che spesso si sono andati anche a comprare questioni morali, compresa la questione palestinese, spiace dirlo, come se fossero una specie di brand da portare in giro nelle piazze italiane, mentre intanto l'Europa crolla a testa e a manca e la popolazione trova metodi che più crede per cercare di riavere un'identità. In Italia Vannacci, in Germania FD, in Francia la Le Pen, ma dall'altro lato questa specie di benaltrismo, che sono sempre come dire, gli ignoranti, i cattivi, i mostri, come gli articoli che sono usciti sui giornali in questi giorni, no? AfD votata soltanto da gente ignorante, operai, vecchi, rincoglioniti, che è veramente un quadro atroce rispetto a a parte che poi non è vero, vediamo i dati, ci sono un sacco di under 25 che hanno votato in Sassonia per questo partito. E non c'entra assolutamente nulla, diciamo così, proteggere la memoria del popolo ebraico rispetto a quello che è stato il più grande cortocircuito che l'Europa ha prodotto. Il miglior modo che ci sia per salvare l'Europa e proteggere l'Europa è esattamente quello di proteggerla dalla colpa più grande che ha avuto, cioè la Shoah e l'antisemitismo. Per cui è più che un cortocircuito, un'idiozia, se mi posso permettere.
0: Ecco, a proposito di questo, c'è un, secondo lei, un, come dire, un vizio della sinistra? Luca Ricolfi anni fa ha scritto un libro, fece un certo successo scrivendo Perché siamo antipatici. È rimasto questo atteggiamento? Io, magari alcuni di coloro che sono all'ascolto non saranno d'accordo, penso che ci sia, non dappertutto, nel mondo non solo progressista ma anche liberale, diciamo così, una brutta tendenza a considerare sbagliato, a demonizzare chiunque abbia opinioni un po' diverse, no? Prendiamo il classico assalto ai putiniani, no? Sulla guerra in Ucraina, ai negazionisti del clima, c'è tutto questo mondo qui. Oggi ricorre l'anniversario, il primo anniversario della morte di Charlie Kirk, che fu ucciso il 10 settembre di un anno fa nello Utah mentre parlava in pubblico in università. Io ricordo cosa dissero quando, insomma, fu ucciso Charlie Kirk, anche noti intellettuali, dicendo: ma insomma, un po' se l'è andata a cercare. Ecco, è sempre la stessa idea: uccidere un fascista non è reato. Quest'idea un po' sfumata, un po' più bassa, diventa attaccare un fascista non è reato, demonizzarlo, censurarlo. E in questo modo, secondo me, la sinistra si perde però un pezzo di realtà.
1: Sì, ma su questo io sono perfettamente d'accordo, nel senso che io avevo opinioni molto diverse da Charlie Kirk, ma apprezzavo il fatto che lui utilizzasse come terreno dello scontro l'argomentazione, quindi la capacità attraverso la logica, la storia o quel che si vuole parlare e discutere, per di più tra l'altro con quelle batterie di fronte all'università in cui uno dopo l'altro cercava di mostrare le contraddizioni agli studenti progressisti e via dicendo, ed era questo il terreno su cui eventualmente andava contestato, aver visto festeggiare delle persone per la morte di un uomo. Ma d'altronde noi le viviamo queste paradossalità, mandiamo in Parlamento persone che forse o sicuramente hanno picchiato attivisti di destra eccetera, mentre al contrario vedremo una demonizzazione assoluta, giustamente tra l'altro, perché è una cosa che non andrebbe fatta in generale. Più che una tendenza all'antipatia, secondo me c'è una tendenza tutta, come dire, borghese, questa è una cosa che aveva ben rintracciato Pasolini quando diceva: se la sinistra diventa borghesia intellettuale, smette in qualche modo di potersi riconoscere allo specchio attraverso la sua storia, perché nel momento in cui tu hai quel pregiudizio di essere migliore degli altri, che lo sia per ragioni intellettuali o per ragioni di cultura o per ragioni di banale fortuna, per esempio hai avuto una famiglia alle spalle che ti ha fatto studiare invece che mandarti a fare l'operaio a 16 anni, non puoi più essere di sinistra. Cioè c'è un paradosso, come dire, ontologico, intrinseco, perché se la sinistra parte da una base di uguaglianza profonda, che è quella del marxismo, dell'idea dell'abolizione delle classi eccetera eccetera eccetera, che poi è sempre un'uguaglianza sociale lavorativa molto più che etnica, quella della sinistra, poi tu non puoi avere il paradosso folle che ti senti migliore degli altri o fai degli articoli degli ex prime, tu dici che solo i deficienti e i cretini votano AfD, perché in 5 minuti questi deficienti e cretini ti governeranno e poi avranno tutto il diritto di discriminarti. Se gli hai dato del cretino per su AfD, un partito del 2013, sono cosa sono ora? 13 anni che gli diamo dei cretini e ogni 2-3 anni acquistano voti, sindaci, regioni, pezzi federali della Germania. Ed è qui il paradosso: la sinistra non può avere dentro di sé la tendenza a sentirsi migliore, più istruita degli altri e poi a pensare di poter produrre un progetto di uguaglianza, perché l'uguaglianza deve valere per tutti, pure per quelli che non la pensano come te, e poi uno a uno palla al centro e si fa uno scontro argomentativo. Se vinci bene, se perdi amen, non spari a una persona, non sei contento se ne muore un'altra. Insomma, queste sono delle follie tutte, come dire, interno borghesi all'evoluzione del capitalismo europeista.
0: Per tutta estate c'è stato un grande dibattito su questi temi, sul woke, il politicamente corretto, è intervenuto Giuseppe Conte, sono intervenuti illustri pensatori di sinistra. Io ho avuto la sensazione che fosse un po' un modo di seguire, diciamo, quello che aveva detto Alexandria Ocasio-Cortez negli Stati Uniti, e di dire: guardate, sono un tentativo di riposizionarsi, cioè dire: signori, guardate che non ci interessano più certe follie, insomma, della cultura della cancellazione. Però questo dibattito ha aperto poi la strada ad altre discussioni, cioè sulla leadership del campo largo cosiddetto. Allora io vorrei sentire da Leonardo Caffo cosa pensa di questa discussione in corso, le primarie, non le primarie, la scelta politica, ci sono differenze, come dire, anche pesanti, no? Tra una posizione e l'altra sull'Ucraina, su Israele stesso. Quindi è interessante capire come si possono comporre queste divergenze nella sinistra istituzionale italiana. Sentiamo un po' di musica e poi voglio sentire la risposta di Leonardo Caffo.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, con noi Leonardo Caffo, a cui vorrei chiedere qualche indicazione su il dibattito in corso all'interno del campo largo dell'opposizione per scegliere un leader. Ci sono differenze anche robuste, no? di posizioni. Come si trova una quadra secondo Leonardo Caffo?
1: Ma allora, intanto, prima mi chiedeva giustamente di quel dibattito che ha interessato tantissimo anche le pagine di Repubblica sul WOC, eccetera. Mi verrebbe da dire la follia, come sempre, di farsi dettare l'agenda dagli Stati Uniti, che Marx si sparerebbe. Cioè, quando gli Stati Uniti ci dicono viva il WOC, diventiamo WOC; quando la Cortez ci dice basta WOC, basta WOC, il che già la dice lunga proprio sulla nostra posizione completamente genuflessa nei confronti degli Stati Uniti, che secondo me potrebbero insegnarci tantissime cose, fuorché, diciamo, proprio l'etica stricto senso. Ma questo già, secondo me, la dice ancora più lunga sul fatto che da noi la sinistra in questo momento naviga a vista. Il campo largo è un approccio di cose che nulla c'entrano tra loro, se uno va a leggere i programmi. Sono posizioni diametralmente opposte sull'Ucraina, su Israele, sul WOC, sulle questioni di genere, sull'ambientalismo, cioè su quella che dovrebbe essere l'agenda della sinistra, e l'unica speranza che hanno è che sia la destra a farsi le scarpe vicendevolmente. Se Vannacci e la Meloni non trovano una quadra per andare avanti, potrebbero effettivamente aprire la strada a un campo largo. Poi le primarie che le facciano pure, verosimilmente le vincerà Conte, perché è come se stesse facendo a pugni con la nebbia, cioè dall'altro lato non ha nessuno, quindi verosimilmente le vincerà lui. Però sono sempre quelle cose che al massimo dureranno da Natale a Santo Stefano, prima di un ulteriore governo tecnico. Perché cos'è che ci dicono tutti questi grandi fuochi che loro chiamano fascisti, nazisti, reazionari in Francia, in Italia, ma non direi proprio, nel senso che Vannacci non mi sembra un nazista, o in Germania e via dicendo. Ci dicono che di fronte a risposte globalizzate, complesse, inutili, che non portano da nessuna parte o che hanno completamente destituito l'identità europea, perché l'Europa non ce l'ha una forma, si sta tornando a risposte più semplici, se vogliamo, ma comunque l'identità nazionale, la remigrazione, l'azzeramento delle questioni ambientali. Non è un caso che tutto ciò arrivi in Germania, e via dicendo. Quello che una volta si chiamava conflitto servo padrone, capitale padrone, eccetera eccetera, oggi è stata sostituita da migrante non migrante, interno esterno, buono cattivo. E la destra almeno è stata in grado di dare delle risposte. A me non piacciono, ma le dà. Dall'altro lato, che risposte abbiamo? Conte che ci dice che il WOC è terminato, ma il WOC non è terminato assolutamente. All'interno di quella macro bolla lì stiamo ancora a discutere se De Laurentiis ha detto qualcosa
0: dell'immigrazione. Quello dell'immigrazione è sicuramente un grande tema, no? Su cui effettivamente lo ha detto Mentana qualche settimana fa, no? Cioè, per esempio, lo ha detto molto chiaramente, trovo che fosse una cosa interessante. Ha detto: la sinistra su questo tema una risposta la deve dare. Qual è la risposta? Cioè, al di là di dire che ci sono i razzisti, i fascisti e i nazisti, qual è?
1: Non la dà, non l'ha mai data, nel senso che si fermano a una questione che mi trovo assolutamente d'accordo, cioè il salvare le vite di fronte a coloro che cercano di arrivare in Europa, nel senso che io trovo assolutamente ovvio e ragionevole non lasciare affondare o uccidere o massacrare, eccetera. Ma non fanno tutta la parte dopo, che è la parte del pensiero complesso a cui la politica dovrebbe rispondere, cioè che salvare non significa necessariamente accogliere, che non possiamo in nessun modo trasformare l'Europa in una specie di campo a cielo aperto dove chiunque può trovare asilo, perché non è neanche nella sua natura, quindi è come se si andasse a destituire. E poi c'è anche il paradosso che tutte le questioni etiche fondamentali che la sinistra ha introdotto nel dibattito cozzano con l'idea di introdurre culture profondamente diverse tra loro, che queste questioni etiche hanno visioni diversissime. E poi ci troviamo dei paradossi che tre quarti delle complessità tipiche attribuite però al migrante la sinistra non sa più come gestirle e via dicendo. Quindi la risposta della sinistra dovrebbe essere quantomeno quella di distinguere accoglienza da integrazione perenne e via dicendo. La remigrazione è un progetto che, così come viene raccontato, non mi trova d'accordo, ma questo non significa che non esistano metodologie iperdemocratiche per cercare di distinguere chi può stare in un paese e chi non ci può stare, e questa cosa non è né di destra né di sinistra, è ragionevole, perché anche tutti gli altri paesi che noi guardiamo come civili, meravigliosi, o contro cui la sinistra si inchina, Nuova Zelanda, Australia, eccetera, non permettono certo di arrivare lì e stare a cazzeggiare senza fare nulla a noi.
0: Anche Burnham in Inghilterra, Starmer prima di lui, Macron in Francia, adesso abbiamo visto la Danimarca, insomma sono varie le nazioni. Per esempio, giusto ieri o ieri l'altro, la Polonia chiedeva e ha ottenuto in questo l'appoggio di Kaja Kallas, no? Ministro europeo, che chiedeva di sostanzialmente chiudere le frontiere di fronte agli immigrati che arrivano dalla Bielorussia, perché dice quegli immigrati lì li manda Putin per destabilizzarci, un po' come è successo in Spagna con Ceuta. Tra l'altro a Ceuta sta proseguendo, diciamo, la difficoltà di Pedro Sanchez, che aveva detto, io un po' come Netanyahu, no? Io non sapevo, non ero stato informato che c'era un pericolo a Ceuta, la polizia gli ha tirato fuori dei documenti in cui dice, no, guarda caro, che noi te l'avevamo detto con largo anticipo. Insomma, comunque, evidentemente, poi alla prova dei fatti anche partiti, governi più liberali, più progressisti, quando c'è da limitare l'immigrazione per la loro convenienza un po' lo fanno, bisogna dire questa verità. Nel frattempo arrivano al 334 11 11 622 vari messaggi. Fabio da Vimodrone dice: dovremmo diventare tutti antisionisti. Gabriele da Milano: il 7 ottobre lo sapevano che avrebbero coinvolto vittime sacrificabili, è stato scelto apposta per rendere credibile la congiura contro Israele, è impossibile che Netanyahu il macellaio non sapesse. Questo è un po' il tono, il pensiero, no, di chi ci scriveva prima. Non a caso sono in tanti contrari, cioè Netanyahu diciamo che proprio suscita passioni forti, Caffo.
1: Sì, ma io non sono assolutamente un fan di Netanyahu. Quello che stavamo cercando di dire prima, ma che mi rendo conto sia sempre difficile da capire, è che si può essere assolutamente contrari alle politiche di Netanyahu e dunque, diciamo così, del governo di Israele, senza da lì sovrapporre una specie di colpa di nuovo a un'intera popolazione che rischia di sovvertire quello che è stato un progresso enorme che noi abbiamo fatto dopo Auschwitz, che paradossalmente è un progresso che si è sempre intestata alla sinistra fino all'altro ieri, quando è diventata antisionista. Poi essere tutti antisionisti non vuol dire nulla, cioè uno può essere antigovernativo nei confronti di Netanyahu senza per questo negare l'esistenza di un popolo. Tradizionalmente, diciamo così, il popolo e il territorio sono intrinsecamente legati da tutti i pensatori della filosofia di sinistra, di destra, non solo da Heidegger. Quindi scorporare un popolo da un territorio come se niente fosse, dicendo io non ho niente contro gli ebrei ma lo Stato non dovrebbe esistere, non è una cosa così pacifica, perché in realtà, se tanto ci dà tanto, alla fine è scomparso il territorio, scompare il popolo, quindi lì c'è semplicemente una grande confusione e un grandissimo rincoglionimento da social network, in cui ormai, come dire, tutto è polarizzato e niente più grigio, ed è nel grigio però che stanno le cose interessanti.
0: Grazie allora Leonardo Caffo, vi ricordo il suo pamphlet Sinistra Cattiva, pubblicato da Transeuropa, è una lettura molto stimolante, molto interessante, piena di punzecchiature e anche di riflessioni profonde. Noi siamo arrivati alla fine per oggi con corrente alternata, però ritorniamo domani dalle 9 alle 11 sempre qui su Giornale Radio. Adesso Next Economy con Manuela Donghi, a cui lascio volentieri la linea, e noi ci ritroviamo domani. Ciao!
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Sono le 11 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
9: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
10: E di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
9: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta, perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
10: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata. Lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
9: Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Next Economy.
13: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
14: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
15: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
16: I want the retail prices to come down.
17: Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
12: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
18: Buongiorno, eccomi con voi, Manuela Donghi, naturalmente Next Economy, il nostro spazio dedicato all'economia e alla finanza che inizia a quest'ora, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, e ovviamente sono con voi per due ore, quindi fino alle 13, stesso orario, grazie, perché so che siete sempre in molti, eravate già con Francesco Borgonovo che mi ha preceduta, quindi restate lì perché gli spunti saranno moltissimi. 334 11 11 622, questo è il nostro numero di WhatsApp. Ciao Jack Saglia in regia, sempre lui, sempre fidato compagno di avventura e naturalmente

11.08, eccomi qui. Allora, pronti per iniziare ufficialmente questa puntata di Next Economy. Ancora buongiorno, io sono Manuela Donghi, fino alle 13 con voi su Giornale Radio. E allora, iniziamo subito con capire, insomma, quali sono i market mover della giornata, quindi per i mercati, cosa stanno guardando. Al di là delle solite questioni aperte, Medio Oriente, geopolitica, prezzo del petrolio che è tornato a salire nuovamente. Ieri aveva raggiunto i $100 al barile, parliamo del Brent. Poi ha avuto una leggera tregua, quindi si era un po' calmato, però oggi è tornato a salire. Il gas ieri aveva raggiunto un picco di €81 al megawattora, qui siamo ai massimi dal 2022, quindi chiaramente le tensioni energetiche sono sempre in vista, però oggi, e che comunque non è che si discosta da tutta questa premessa che ho fatto, nel senso che oggi c'è la Banca Centrale Europea che si riunisce, ci sarà la consueta conferenza stampa nel pomeriggio dopo le 14 e sapremo quale sarà la decisione di politica monetaria, al di là del rialzo dei tassi che dovrebbe essere scontato di un quarto di punto. Dovrebbe l'Istituto di Francoforte portare il tasso di riferimento a 2,50%, ma non è solo, lo diciamo ogni volta, no? Non è solo questa notizia è stata già scontata dai mercati. Chiaramente poi si aprono tutti gli interrogativi e i cambiamenti sulla economia reale, quindi mutui, prestiti, finanziamenti che chiaramente potrebbero cominciare ad aumentare, ma la cosa principale è capire quali sono le prospettive future, quindi quali sono le intenzioni della Banca Centrale Europea nei prossimi mesi, alla luce dei dati macroeconomici, inflazione, economia, soprattutto dell'inflazione, perché la Banca Centrale Europea ha l'unico mandato, quello di controllare l'inflazione. Perciò sarà interessante capire anche l'atteggiamento di Christine Lagarde, come parlerà agli investitori. Molto frequentemente è più importante il tono che usano i governatori centrali rispetto poi alla notizia che danno, cioè se sono convincenti anche se lo scenario non è particolarmente roseo, beh, il mercato può comunque reagire positivamente. Al contrario, se lo scenario non è poi così negativo, ma la banca centrale si pone in una situazione, anzi in una condizione di incertezza, e beh, il mercato può reagire male, quindi questo sarà molto importante. Comunque l'attesa, insomma, dei mercati si nota. Questa mattina abbiamo le borse europee deboli, il nostro FTSE MIB in realtà è positivo, è in rialzo dello 0,26% in questo momento, è salito nuovamente sopra 52.000 punti e a Piazza Affari l'attenzione rimane rivolta al settore bancario, perché

perché dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa San Paolo è attesa l'approvazione di una proposta di aumento di capitale a servizio dell'offerta di su MPS. E intanto MPS ha reso noto di aver depositato presso la Consob tutta la documentazione relativa alle due offerte di acquisizione su Banco BPM e Banca Generali. Queste mosse sono quelle con cui tenta di contrastare l'iniziativa di Intesa. Quindi chiaramente il settore bancario, che è quello che tiene un po' alto, no, l'umore del FTSE MIB, è sotto monitoraggio. Però dicevo, le banche, scusate, i listini europei oggi sono deboli in attesa della BCE. Abbiamo il DAX di Francoforte che cede lo 0,11%, il FTSE 100 lascia sul parterre lo 0,39%, invece abbiamo positivo l'IBEX di Madrid più 0,17%, il CAC di Parigi più 0,10%, quindi una situazione mista. Avete sentito l'ultima sortita di Donald Trump? Jack, l'hai sentito tu? Come no? Te lo dico io allora. Allora, fateci finire il lavoro e ogni americano avrà $5,000. Sostanzialmente ha tenuto questo discorso di quasi due ore a Dallas e parlava delle elezioni di midterm, no? Noi siamo proiettati lì e vabbè, molti hanno unito le due cose, hanno detto se ci votate avrete $5,000. In realtà, allora, poi il senso, lui voleva far arrivare questo messaggio, il senso è: se perdiamo le elezioni di midterm salta la vostra sicurezza e tutto il lavoro che abbiamo fatto fino a oggi sostanzialmente sarà vanificato. Quindi se ci date fiducia e continuate a farci lavorare, avrete questi soldi in più, non è che mi voti e io ti vengo a dare $5,000, no? Però poi chiaramente, insomma, i titoli vanno in questa direzione. Ma insomma, cosa ne pensate un po' agli sgoccioli, cioè non sa più cosa fare? Beh, è furbo, sì, Jack, Donald Trump sicuramente furbo è, però insomma questa sortita fa un po' sorridere, ma nel contesto generale insomma lascia un po' così basiti. Detto questo, ci sono anche altri argomenti che affronteremo oggi insieme, vedo già i vostri messaggi al 334 11 11 622. E ecco, saluto Gianluca che dice: sto ascoltando in auto tra Milano e Verona. Mi chiedevo se riesco a sentirvi a Reggio Emilia dove abito, perché non vi avevo mai sentito da casa. Intanto Gianluca, buongiorno e benvenuto. Allora, sul nostro sito giornaleradio.fm trovate tutte le frequenze, quindi in FM, DAB, naturalmente in streaming, c'è anche la nostra app se vuoi da scaricare, e quindi vai a curiosare. Intanto comunque benvenuto a Next Economy su Giornale Radio, felice di averti con noi. Dicevo, tanti altri temi oggi andremo ad affrontare. Al di là dei mercati, tra poco cercheremo di capire un po' le attese e gli scenari futuri. Parleremo però anche di demografia, perché secondo l'ultimo rapporto Istat sulle migrazioni sono più che altro gli stranieri che stanno sostenendo il nostro paese, no, a livello demografico, però non può essere l'unico elemento, quindi il quadro è più complesso, ci ragioneremo insieme a un'esperta. E poi parleremo di oro e di banche centrali. Oggi le banche centrali chiaramente sono le protagoniste, e poi ci sarà ancora la nostra storia del giorno, quindi vi racconteremo delle esperienze, delle iniziative positive anche per aiutare tutti noi in questo scenario molto complesso di cui discutiamo sempre. Allora, ascoltiamo la nostra musica che ci accompagna, vi dà il tempo di scriverci, di pensare, tra poco entriamo insieme nei mercati finanziari come sempre.

0: 17 minuti, ancora buongiorno a Fabio che mi saluta. Ora sì che hai tutta la mia attenzione. Per cosa? Per l'oro, per Trump, per i mercati, perché in generale non vedevi l'ora che iniziasse Next Economy, questo secondo noi. Allora, a parte gli scherzi, grazie per i vostri messaggi al 334 11 11 622. Mi raccomando, domande, dubbi, commenti sono sempre ben accetti, ma anche i vostri saluti. E saluto anche Marco Vailati, il mio primo ospite di oggi, responsabile ricerca e investimento di Cassa Lombarda. Buongiorno Vailati, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e chi ci sta ascoltando.
0: Buongiorno. Allora, abbiamo già dato un'occhiata all'Europa e alle contrattazioni, una seduta cauta al momento per le borse europee, Piazza Affari e rialzo. Comunque le borse sono in attesa della decisione della BCE sui tassi, verrà pubblicata alle 14:15 di oggi pomeriggio. È scontato questo aumento di 25 punti base con il tasso sui depositi al 2,50%, e è attesa la dichiarazione, sono attese le dichiarazioni, le risposte alle domande dei giornalisti da parte di Christine Lagarde. E chissà, perché dobbiamo capire anche, lo dicevo poco fa Vailati, partirei da qui, l'impostazione che deciderà di avere rispetto al futuro, fermo restando che sono certa parlerà ancora di dati macroeconomici in evoluzione e quindi di conseguenza ha un timing che evidentemente non potrà essere definito certo oggi, però no, la certezza o l'incertezza con la quale si rivolgerà a chi l'ascolta sarà determinante, d'accordo, più forse di qualsiasi altra volta. Le parole saranno importantissime, cosa ne pensa?
1: Assolutamente sì, perché ormai la decisione di oggi, che ascolteremo tra qualche ora, è abbastanza scontata, anzi è pienamente apprezzata dal mercato. Quello che conta saranno le cosiddette forward guidance, cioè le indicazioni che la governatrice darà per l'evoluzione futura, per quanto ripeterà sicuramente che restano legate all'evoluzione dei dati, ma dà una indicazione, una direzionalità delle prossime scelte, che diventa ancora più importante oggi sia per il contesto di elevata incertezza, sia perché dall'altra parte dell'Atlantico c'è qualcuno che ha cambiato il modo di operare. Walsh ha impostato un nuovo modus operandi e ha ridotto l'indicazione che la Fed dà ai mercati per guidarli, quindi certo. Maggiore incertezza dall'altra parte aumenta l'importanza di avere delle indicazioni almeno da questa parte.
0: Assolutamente, sono d'accordissimo, ma secondo lei così sarà più falco o più colomba? Perché in base a questo chiaramente potrebbero esserci diversi scenari che adesso vorrei ipotizzare con lei, cioè darà un messaggio paziente, cauto, non eccessivamente rigido o restrittivo e quindi sarà più colomba, o a suo parere è il momento e lo farà di essere più decisa e netta? Cosa si aspetta lei? Poi vedremo quali sono appunto i due scenari in base alle indicazioni che darà Christine Lagarde.
1: Sì, io penso che possa essere particolarmente hawkish, nel senso che ci sono tutti i presupposti economici e finanziari per esserlo, al di là dell'abituale tendenza di tutti noi a lamentarci, a cercare un aiuto finanziario. I mercati sono drogati da anni di politiche monetarie iper espansive che hanno aiutato in ogni contesto a ogni minima difficoltà, ma ad oggi abbiamo tutti i requisiti in termini di inflazione, in termini di crescita, in termini di potenziali impatti futuri tali da giustificare dai livelli attuali correnti, che sono espansivi, tendo a ricordarlo, espansivi, assolutamente una politica più aggressiva, più mirata.
0: O chi c'è falco, quindi lei pensa insomma che esatto. Si farà sentire e che darà.
1: Penso di sì, che ci sono, cioè, perlomeno vedo che ci sono i presupposti per farlo, le giustificazioni. Ci sono anche dei motivi contrari, per carità, ma sono prevalenti quelli che giustificherebbero un'impostazione più aggressiva della politica monetaria. Ad oggi i tassi della BCE sono assolutamente espansivi e l'impulso del credito ce lo sta a dimostrare.
0: Quindi diciamo che ai mercati sicuramente, visto che questo rialzo dei tassi è ormai scontato e quindi il mercato l'ha già messo in conto come sempre fa, diciamo che il mercato sarà molto più attento al giudizio, no, che darà Christine Lagarde sul rialzo dell'inflazione, sulla crescita economica dell'area euro e anche su quelle che sono le condizioni finanziarie. Che cosa potrebbe succedere a suo parere? Qual è lo scenario, insomma, che potrebbe poi manifestarsi sul mercato? Cioè Bund, BTP, settori particolari che a suo parere potrebbero leggere maggiormente, no? le parole con maggiore enfasi, certo. Ecco, le parole di Christine Lagarde.
1: Secondo la teoria dei mercati efficienti, i mercati inglobano nei prezzi già tutte le informazioni presenti. Ad oggi nei prezzi scambiati sul mercato dei future ci sono già 3 aumenti, oltre a quello di oggi, un altro entro fine anno e un altro entro fine primavera. Se non dovesse essere sufficientemente aggressiva la Lagarde, il mercato potrebbe andare a ridurre questi impliciti rialzi futuri e quindi ci sarebbe un temporaneo beneficio, un sollievo per il contesto obbligazionario, per la parte breve della curva, che al momento con un Bund che sta oltre il 3% sconta pienamente questi 3 rialzi nei prossimi 4-5 mesi. Se non sarà adeguatamente chiara e decisa nella direzione della lotta all'inflazione, il mercato potrebbe beneficiarne, ma non penso che questo accadrà e viceversa mi auguro che ci sia chiarezza di intenti sulla lotta, perché per quanto la BCE non possa ovviamente influire sul prezzo del petrolio, che è la principale causa scatenante, può però assolutamente e deve, secondo me, agire per evitare gli effetti di secondo round effect cosiddetti, cioè gli impatti indiretti conseguenti all'aumento del petrolio, che potrebbero portare a una deriva pericolosa nel momento in cui si perdesse la fiducia sul controllo dei prezzi e si andasse a scontare nelle aspettative una crescita incontrollata dell'inflazione. Quindi certo, sarebbe il minore dei mali intervenire oggi per limare questo rischio, pur a fronte di un sacrificio, perché andare a pagare di più una rata del mutuo è un effetto negativo.
0: Il discorso è che poi bisogna sempre trovare questo difficile equilibrio tra ovviamente il contenimento dell'inflazione, anche perché la volta precedente la BCE, così come la Fed, era arrivata un po' in ritardo e quindi poi la situazione era sfuggita di mano, e come ha detto lei le condizioni più aggressive, no, si sono fatte sentire maggiormente anche sull'economia reale e su tutti noi, quindi con tutti questi rialzi dei tassi successivi e conseguenti e veloci che hanno penalizzato enormemente l'economia. Però appunto il difficile equilibrio tra il contenimento dell'inflazione, il controllo dell'inflazione e anche però il controllo di un'economia che, proprio per tutte le cause contingenti, purtroppo non è super positiva, sarà una dura battaglia, cioè, diciamolo, non solo oggi ma nei prossimi mesi. C'è sempre appunto questo dilemma. Poi l'economia che fine farà, no? Già i cittadini sentono comunque questo rialzo dei prezzi che è tornato, anzi che non se n'è mai andato. La benzina, il diesel, il gas, no? Ecco, così almeno le chiedo anche cosa ne pensa. Abbiamo visto ieri il gas raggiungere un picco di 81 euro al megawattora. Il petrolio, lo sappiamo, è tornato a 100 dollari al barile. Insomma, le preoccupazioni sono tante, no? Questo è un po' il punto di partenza, vai lati.
1: Assolutamente, le preoccupazioni sono tante, è facile anche lamentarsi di fronte a ogni difficoltà, e i prezzi del petrolio e del gas sono davanti a noi e tutti i giorni alla pompa della benzina vediamo gli effetti, ma non dimentichiamoci che abbiamo appena avuto una revisione del PIL, che alla fine l'economia è la crescita globale, che ha visto un dato trimestrale a più 0,6, ad oggi il potenziale dell'Eurozona è più 0,3. Quindi ci stiamo lamentando, ma stiamo andando anche più del potenziale. Quindi questo, a fronte di una situazione di tassi che ricordiamo è al 2,25, quando il capo economista della BCE, Philip Lane, ha ufficializzato che ad oggi il tasso neutrale sarebbe 2,50. Quindi siamo accomodanti. Abbiamo un'inflazione che è ai massimi da 3 anni e abbiamo un'economia che però cresce. Quindi è in grado di sopportare, sarebbe in grado di sopportare un aumento. Ci sta tutto l'aumento di oggi che porterà il livello dei tassi semplicemente alla neutralità, e ci starebbe anche, da qui il mio convincimento nelle prossime mosse, essere leggermente restrittivi a fronte di un'economia che si dimostra resiliente, per quando tutti facciamo dei sacrifici e tutti ci dispiace andare a pagare di più il pieno della macchina, ma l'economia nel suo complesso si sta al momento dimostrando resiliente. E come ricordava lei prima, le mosse di politica monetaria devono essere realizzate in anticipo, perché hanno un lag temporale prima che
0: no, certo, se no poi fanno il peggio, insomma, l'abbiamo visto, no? Se si interviene più tardi. E lei dice giustamente, perché qualcuno, no, che ci ascolta potrebbe dire: ma come, l'economia sta andando bene? Non è che sta andando bene, i dati macroeconomici comunque riportano questo segno più davanti, il che in un contesto come quello complesso che stiamo vivendo è, insomma, già un successo. È chiaro che bisogna evitare che la situazione possa peggiorare. Leggevo anche che Trump, oltre, avrà sentito ad aver detto che, vabbè, parafrasando tutto il suo discorso che ha tenuto a Dallas, ha detto: ma se vinceremo le elezioni di midterm vi darò questi $5,000 a testa. In realtà dice: continueremo il nostro lavoro, quindi vedrete che i risultati di quello che stiamo facendo arriveranno, mentre invece se ci mandate a casa perderete tutto quello che abbiamo cercato di fare. E ha detto anche di aspettarsi che la guerra con l'Iran si concluda dopo le elezioni di metà mandato di novembre. E però gli elettori, lo sappiamo, non è che hanno molta fiducia ormai in Trump, proprio per la guerra che ha deciso di continuare, no, con l'Iran. Quindi sta, insomma, è lì, no? Cosa ne pensa? Cosa succederà dopo le elezioni di midterm?
1: Che le parole di Trump ormai hanno un impatto sempre meno rilevante sul mercato, cioè il mercato ha imparato a fare la tara alle dichiarazioni. Per quanto all'inizio tutto quello che ha dichiarato poi si è concretamente realizzato in brevissimo tempo, a proposito della guerra non è così, l'ha già terminata a parole non so più quante volte. E anche la promessa di ieri sul cosiddetto dividendo di Trump è sicuramente una mossa propagandistica elettorale per cercare di recuperare consensi in una fase in cui è ai minimi storici. Sarebbe questa mossa una mossa fiscale espansiva, ma non ha assolutamente chiarito come verrebbe finanziata, e avrebbe degli impatti misti, perché ovviamente come mossa fiscale espansiva porterebbe a un'espansione un aumento della crescita con un'espansione dei consumi, perché sarebbero soldi dati agli adulti americani da spendere in beni americani, quindi un aumento del consumo americano e indirettamente un aumento della produzione americana. Ma tutto questo determinerebbe anche un aumento del debito, che okay, è già un grosso problema, certo, sia per la sua dimensione sia per il costo, che con i tassi crescenti diventa sempre più importante. Cosa succederà dopo l'elezione di midterm? Attualmente le previsioni danno scarsissima probabilità a questo doppio successo, anzi al momento danno una probabile doppia sconfitta, quindi l'erogazione di questo dividendo lo reputo assai improbabile, e quindi non penso che possa impattare sui mercati. Per quanto riguarda la guerra, è auspicabile che finisca prima o poi, anche perché entrambi i contendenti hanno problematiche diverse nel proseguirla.
0: Certo.
1: Però
0: quindi
1: la teoria dei giochi ci dimostra che non sempre la soluzione più logica si raggiunge.
0: Grazie Marco Vailati, responsabile ricerca e investimento di Cassa Lombarda, e vedo dai vostri messaggi che vi siete scaldati su questa cosa della crescita. Adesso ci ragioniamo insieme io e voi, perché le cose vanno distinte, e però poi sapete, no, come la penso anch'io, ma tra poco ribadiamo, ci ragioniamo insieme, restate lì.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le guerre cambiano. I confini cambiano. Ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tompagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia, sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
4: Sono le 11.33 minuti, ancora buongiorno, è giovedì 10 settembre 2026, io sono Manuela Donghi e appunto questo è Next Economy. Intanto leggo una notizia: il Tesoro degli Stati Uniti ha appena annunciato che triplicherà i riacquisti a lungo termine a 6 miliardi di dollari e i rendimenti sono ancora saliti in risposta alla notizia. Tra poco la leggiamo bene e commentiamo, sapete, no, che c'è tensione su questo. E poi al 334 11 11 622 i vostri messaggi. Allora, abbiamo, oggi c'è la BCE, quindi abbiamo detto la BCE alzerà i tassi, attenzione perché alzando i tassi si può deprimere l'economia, però alzando i tassi si controlla l'inflazione. Ci si divide solitamente tra chi pensa che sia più opportuno appunto controllare subito l'inflazione e chi invece dice no, aspettiamo, altrimenti l'economia appunto rallenta. Voi da che parte state? Vi state un po' scaldando, perché prima l'ospite che ne ha parlato con me ha detto ma tutto sommato a fronte di un'inflazione che si è rialzata l'economia sta andando perché abbiamo una crescita. È vero che c'è la crescita, perché finché c'è il più davanti anche a uno zero è crescita. È altrettanto vero, e qui tra poco ci ragioniamo, che la crescita dello zero virgola, secondo me, Manuela Donghi, poi io mi rimetto anche nelle mani di altri perché sono abituata a confrontarmi, non è una crescita. Certo, potrebbe andare peggio, sì, insomma, va bene, ma non confrontiamoci sempre con il peggio. Le situazioni le vediamo tutti. Tra poco leggo i vostri messaggi e appunto commentiamo ulteriormente questo aspetto, anche perché poi andremo all'interno di una delle problematiche del momento, cioè la demografia, l'inverno demografico, il sistema che rischia di crollare. Insomma, questa è la canzone intanto di Damiano David.

Di Damiano David e siete sul giornale radio, la radio libera di informare. 11:37 minuti. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che riacquisterà fino a 6 miliardi di dollari di debito pubblico per garantire i mercati obbligazionari. Questo era un annuncio in realtà atteso, e cosa fa? Triplica l'operazione di riacquisto di azioni proprie e fa seguito alla dichiarazione dello scorso 19 agosto del segretario del Tesoro Scott Bessent, secondo cui il Dipartimento avrebbe almeno raddoppiato l'importo normale per i titoli già emessi. E poi ha anche affermato che le operazioni future ammonteranno ad almeno 4 miliardi di dollari. Cosa vuole fare l'operazione? Allora, apparentemente ha l'obiettivo di mantenere liquidi i mercati del debito pubblico, in questo caso per i titoli a 10 e 20 anni. La misura straordinaria è stata vista anche come un tentativo di contenere i rendimenti dei titoli del Tesoro. Ricordiamo, avevano raggiunto livelli massimi mai visti prima della crisi finanziaria globale del 2008. Ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di Next Economy, insomma, era un argomento che comunque creava un certo allarme. La reazione del mercato è stata negativa, perché i rendimenti a questo annuncio ulteriore, i rendimenti dei titoli del Tesoro sono ulteriormente aumentati, sono rimasti volatili, con i titoli a lunga scadenza che hanno registrato rialzi fino a 5 punti base ciascuno prima di stabilizzarsi. Peraltro, appunto, questa notizia ci fa capire che il Tesoro è passato dal raddoppiare a triplicare questi riacquisti di obbligazioni, quindi rispetto all'annuncio di Scott Bessent hanno fatto pure di più. Questo porta il rendimento del note a 10 anni sopra il 4,85 per la prima volta dal novembre 2023, e siamo in aumento di 15 punti base rispetto ai livelli preannuncio. Insomma, senza una fine della guerra con l'Iran, torniamo sempre lì, no? Perché poi tutte queste sono le conseguenze di quello che siamo successe, che stanno succedendo. Gli analisti pensano che siamo sulla buona strada per vedere il rendimento del note a 10 anni sopra il 5% entro la prossima settimana. Quindi anche noi monitoreremo, vedremo cosa succederà. E di conseguenza anche qui, che riflessi ci sono poi per l'economia reale? I consumatori americani, gli acquirenti di case e mutuatari stanno per ricevere un brusco risveglio, dicono gli analisti. Quindi questo è. A proposito di brusco risveglio, allora, dicevo, avete mandato un po' di messaggi sul tema della crescita, non crescita, cosa è reale, cosa non è reale. Allora, dobbiamo sempre distinguere, ragazzi, tra i dati macroeconomici, questa è la sintesi che dobbiamo fare, però poi noi ne ragioniamo, no, in trasmissione, che in tante occasioni sono positivi, ma non è che se i dati macroeconomici sono positivi vuol dire che poi noi stiamo bene. Dobbiamo mettere un attimo una distanza tra questi due poli, no? Perché tra un dato macroeconomico e poi l'economia reale ci passano tante altre questioni. Quindi non è che se diciamo c'è crescita vuol dire che siamo tutti felici e contenti, abbiamo gli stipendi più alti del mondo. Diciamo sempre il contrario. Voi lo direte, a volte mi sembra di essere un gufo, no? Perché dico, parliamo sempre di cose negative, quindi sapete che non nascondiamo l'evidenza. Quindi dicevo, non vuol dire che siamo felici, siamo tutti contenti, abbiamo gli stipendi e possiamo permetterci una vacanza di un mese, e se andiamo al supermercato non facciamo fatica. Io dico esattamente sempre l'opposto. Però dobbiamo anche parlare evidentemente dei fattori più macroeconomici per capire, e qui sono gli elementi che si inseriscono, che cosa dovrebbe fare una banca centrale, cosa dovrebbe fare un governo di riferimento, perché la banca centrale non è che risolve la situazione, la banca centrale mi controlla l'inflazione, poi le politiche attive di crescita devono averle i governi, non è che ci deve pensare la banca centrale, ok? Lei fa il suo mestiere, di conseguenza anche tutti noi, perché anche noi agiamo per noi stessi, non è che possiamo sempre aspettare le decisioni dall'alto. Perciò c'è pure chi ci ha mandato a quel paese, caro Jack, ma andate. Allora, io vi invito sempre a star calmi, dite quello che pensate, mi dite non siamo d'accordo con quello che state dicendo, e su questo io, guardate, sono pronta anche a ascoltarvi in diretta, però con i toni, se no non è questa la vostra trasmissione, io ve lo dico sempre, perché io non detto legge, ma non dovete dettarla neanche voi. E poi c'è Giuseppe, per esempio, che scrive, non leggo il nome di chi ci ha mandato, se no l'avrei letto. Giuseppe scrive: come investitore
pensare dopo 5 anni di questa routine delle banche centrali, non mi interessa più quello che dicono o fanno, ma ci mancherebbe, dicevo, la banca centrale ha il suo compito che è quello di controllare l'inflazione, gli altri no, quindi non è l'unico market mover la banca centrale, quindi in un certo senso è anche bene non andare a vedere tutto quello che fa la banca centrale e fare ciò che, fare qualcosa in conseguenza della sua politica monetaria, questo lo posso capire. E poi le medie statistiche sono lontane dall'individuo e quindi non interessano, ma su questo io sono pienamente d'accordo. Infatti dicevo, le statistiche sono qui, adesso voi non mi vedete, però sono a un certo livello, ipotizzate, alto. Prima di arrivare al basso, basso tra virgolette, ci passano tanti step, quindi è ovvio che poi le medie statistiche, ecco, loro devono andare un po' a quel paese, no Jack, non noi, perché poi bisogna fare tanti altri ragionamenti. Detto questo, noi sapete che all'interno di Next Economy questo vogliamo fare, vogliamo davvero raccontare l'economia reale, perché i numeri da soli non servono a nulla, io lo dico sempre, quindi lo ripeterò, perciò siamo tutti nello stesso gruppo di persone che stanno condividendo. È chiaro che dobbiamo però raccontare un po' tutto, no? Anche attraverso visioni e analisi diverse, perché questa è la ricchezza che ci dà modo poi di fare eventualmente dei passi in avanti, se no stiamo fermi, che è quello che non dobbiamo fare. Tra poco parliamo di demografia, abbiamo l'ultimo rapporto a disposizione, l'ultimo rapporto Istat sulle migrazioni, che è stato rielaborato da molte testate, ma comunque nel 2025 l'Italia ha registrato 355.000 nascite e 652.000 decessi e abbiamo un saldo naturale negativo di circa 296.000 persone. Però a compensare questa perdita, che è evidente, è stato quasi integralmente il saldo migratorio con l'estero. Tra poco partiremo da qui, cioè numeri che mostrano, ecco, vedete anche qui come mostrano, che non possiamo basarci solo sui numeri, i numeri mostrano che l'immigrazione oggi forse è il fattore che impedisce un declino demografico immediato, però non è l'unica soluzione possibile, perché il quadro è molto più complesso, perché riguarda la natalità, la mortalità, la mobilità interna, il capitale umano che lascia per esempio il mezzogiorno e arriva al nord. Ecco, partiremo dai numeri, vi dimostro in modo pratico quello che stavo dicendo poco fa, che ci dicono una cosa, ma che non è l'unica cosa che poi esiste. E allora 334 11 11 622, continuate però a farvi sentire, perché i vostri spunti servono anche a me per mettere a fuoco le questioni. Santana featuring Steven Tyler, Just Feel Better, e poi torniamo a parlarne.

0: Eccoci qui, partiamo dai numeri per andare però a raccontare qualcosa che davvero, insomma, se non si agisce prima possibile, rischia di mettere sempre più in subbuglio il nostro paese, il nostro sistema. Tema demografico, se, sul tavolo le questioni di cui ragioniamo spessissimo qui all'interno di Next Economy, quindi l'invecchiamento della popolazione, benissimo, però nel contempo abbiamo pochi bambini che nascono. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa in proiezione futura, sempre con dati Istat, abbiamo parlato proprio con l'Istat, tra qualche anno ci saranno sempre meno famiglie con figli, sempre più persone sole, quindi questo non necessariamente ci porterà a un contesto peggiore tra tanti anni, ma ci porterà a un contesto peggiore se in questi anni che stiamo vivendo non capiamo che effettivamente il mondo è cambiato e di conseguenza i nostri atteggiamenti, le politiche devono modificarsi, no? Se restiamo con le politiche di una volta in un mondo che non esiste più, è chiaro che rischiamo il collasso. Questo è un po' il tema, non è che quello che potrebbe arrivare è peggio per forza, è peggio se non ci si adatta ai cambiamenti. Allora, buongiorno Maria Rita Testa, professoressa di demografia e statistica sociale alla LUIS, all'Università LUIS. Buongiorno professoressa, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, l'ultimo rapporto Istat sulle migrazioni, al di là dei numeri che ci dà, ci porta sostanzialmente a ragionare su un fatto. L'immigrazione oggi è l'unico fattore che impedisce un declino demografico immediato. Però questi dati credo non ci dicano che sia l'unica soluzione possibile, né che da sola questa tendenza basti a invertire la rotta, quindi a modificare il quadro che abbiamo davanti agli occhi, perché il quadro è molto più complesso, lo dicevo poco fa: natalità, mortalità, mobilità interna, capitale umano che lascia il mezzogiorno, la capacità del paese di attrarre e integrare persone. Cosa pensa? Allora, partiamo da questo saldo, no, che abbiamo di fronte agli occhi: mortalità, natalità, siamo saldo negativo, gli immigrati ci aiutano a non crollare a livello proprio strutturale. Cosa ne pensa? Quanto pesa questo ragionamento di partenza, questa premessa?
1: Sì, innanzitutto partirei da una considerazione, cioè il declino demografico a cui stiamo assistendo in questi anni non è una realtà solo presente, ma una tendenza che condizionerà anche gli anni a venire. Perché? Perché è il risultato di dinamiche di lungo periodo, quindi sarà ineluttabile guardare anche nei prossimi anni ad una riduzione della nostra popolazione. Per questo vorrei proporre una visione che vada oltre i numeri,
0: I
1: numeri, per capire come la nostra società, l'economia, il mercato del lavoro possano gestire questo cambiamento.
0: È quello che vogliamo anche noi, professoressa, quello che vogliono gli ascoltatori, quindi è perfetto.
1: Esatto.
0: Ci dica.
1: E allora, insomma, avremo l'ultima stima Istat, l'ipotesi è meno 13 milioni di individui al 2080, che equivale alla perdita di due grandi regioni, la Lombardia e la Toscana. Meno 7 milioni di lavoratori al 2050, un terzo di individui over 65 al 2050. È chiaro che tutto questo avrà delle importanti ricadute sulla crescita economica, sul welfare, sui servizi, ma in realtà dovremmo considerare questa trasformazione come un'occasione per valorizzare al meglio le persone, aumentando la produttività. Quindi il punto non è solo essere meno e anche avere una distribuzione di popolazione diversa, ma capire come mantenere crescita e benessere in una società più piccola e proporzionalmente più anziana. E allora non c'è la ricetta magica, però in quest'ottica io partirei dalla valorizzazione della risorsa che al momento è quella più preziosa che abbiamo, ovvero i giovani. Perché sicuramente un aumento della natalità può contribuire nel tempo ad attenuare gli squilibri demografici, ma chi oggi si affaccia al mercato del lavoro rappresenta una risorsa immediata. Quindi investire sui giovani significa quindi agire già oggi su crescita, produttività, capacità competitiva del nostro paese. Allora come possiamo investire sui nostri giovani?
0: Infatti le volevo chiedere questo, bravissima, perché in realtà poi dai dati, dai numeri da cui partiamo, ripeto, poi non ci fermiamo ai numeri, emerge sempre che la categoria dei giovani è quella più vulnerabile, che è meno seguita, quella che ha meno possibilità di lavoro, di carriera, c'è la disoccupazione giovanile sempre in aumento. Ecco, così mi collego alla sua domanda: come fare a valorizzare i giovani? Poi le leggo anche un po' di messaggi che stanno arrivando. Anche sui giovani, prego professoressa. Certo,
1: sì, allora io partirei dalla valorizzazione dei giovani attraverso l'investimento nelle loro competenze, quindi attraverso una formazione più vicina alle esigenze del mercato del lavoro. Sappiamo che il mercato del lavoro sta cambiando ad un ritmo molto sostenuto, quindi è importante investire nelle competenze dei giovani, stare al passo di questo rapido mutamento. Poi significa creare opportunità di lavoro qualificato, perché una volta che diamo l'opportunità ai nostri giovani di investire in istruzione, dobbiamo anche essere pronti a offrire loro opportunità di lavoro adeguato alle loro alte qualifiche. E ciò implica anche lavori qualificati con salari adeguati, percorsi di carriera che rendono conveniente la decisione di rimanere nel nostro paese, e favorire poi l'autonomia, l'accesso ad una casa, alla possibilità di costruire una propria famiglia. Quindi in altre parole dobbiamo fare in modo che un giovane possa considerare il nostro paese come un luogo in cui costruire il proprio futuro e
0: sicuramente
1: realizzare le proprie aspirazioni.
0: Guardi, su questo i nostri amici si stanno giustamente scatenando: chi mi scrive investi sui giovani e poi o non lavorano o vanno all'estero, che è quello che dicevo io poco fa. Dicevo sì, però poi alla fine stringi, queste sono cose assolutamente sacrosante e che sanno tutti, che dicono tutti, però poi che fare non si fa. Ecco, ma cosa investi sui giovani se poi non c'è lavoro per loro? Poi Daniela scrive: una vera politica attiva per le famiglie, quello che serve, dice Daniela, incentivazione ai giovani per restare in questo paese, politiche del lavoro e della formazione, contrasto all'abbandono scolastico, asili nido, congedo parentale paritario, reddito minimo decoroso in tutti i contratti. Chi più ne ha più ne metta, ci vuole un approccio globale al problema della diminuzione demografica in Italia. E questo è vero, il problema è che questo pacchetto di cose, quando lo avremo? Le faccio ascoltare, professoressa, anche il messaggio vocale di Fabio da Milano, che parte proprio dal tema dell'immigrazione. Sentiamo.
2: La vera opportunità non sono gli immigrati che vengono qui ad abbassare il costo del lavoro, perché questo è alla fine, ma sono quei 12 milioni di italiani che tuttora non lavorano, che valorizzerebbero il mondo del lavoro italiano.
0: Qui ci sono due problemi, professoressa: gli italiani che non lavorano e che probabilmente non sempre non è che non lavorano perché non hanno voglia, no? Come ha detto lei, magari non vengono valorizzati come i giovani. Dall'altra parte il tema del lavoro povero. Ecco, combiniamo anche questi due elementi.
1: Sì, sicuramente è importante avere un approccio globale e sistemico, una molteplicità di interventi che possano essere poi ben coordinati tra di loro. E riguardo alla questione del lavoro povero, non posso che essere d'accordo. E infatti il problema della nostra emigrazione, della nuova emigrazione italiana all'estero, è aggravato dal fatto che chi entra poi nel nostro paese, contrastando questa fuoriuscita di persone, non ha la stessa qualifica di chi esce. Quindi noi, diciamo, esportiamo manodopera altamente qualificata, ma importiamo una manodopera che poi si inserisce in settori del mercato del lavoro che non sono altamente qualificati. I nostri immigrati stranieri sono inseriti nel lavoro di cura, nella ristorazione, nell'edilizia, insomma, lo sappiamo bene.
0: I lavori che dicono gli italiani non vogliono più fare, che poi sarà davvero così, professoressa? Non so.
1: Tutto
0: anche
1: dipende dai livelli salariali, chiaramente. Li vogliono
0: appunto
1: più fare, allora interroghiamoci per quale motivo non li vogliono più fare.
0: E allora c'è una dose di verità quando il nostro amico dice abbassano il costo del lavoro, nel senso che se si parte dal presupposto che non si vuole più fare quel lavoro e che uno straniero anche giustamente arriva nel nostro paese e vuole lavorare, quindi accetta di lavorare, accetta condizioni che non sono quelle che che insomma dovrebbero essere, possiamo dirlo senza girarci intorno.
1: Sì. Un'altra chiave di lettura interessante secondo me è quella dei territori, perché per evitare che al calo demografico si aggiunga questa fuga degli italiani all'estero, cioè i giovani più qualificati che lasciano le aree che offrono meno opportunità, quindi alimentando un circolo vizioso di spopolamento e perdita di competenze, bisogna dare vitalità ai territori, restituire capacità attrattiva ai nostri territori, cioè come creando opportunità di lavoro, anche qualificato, servizi, condizioni che permettano ai giovani non solo di restare, ma anche eventualmente per quelli che abbiano compiuto già la scelta di andare a svolgere un'esperienza all'estero, di tornare e di scegliere poi quei territori per costruire il proprio futuro, perché ricordiamoci che il rischio non è soltanto quello di avere meno persone nel nostro paese, ma di avere meno persone proprio dove servirebbero di più.
0: Ah certo, ma è quello il punto. Infatti qualcuno mi scriveva anche: ma noi vogliamo la quantità o la qualità? Cioè è ovvio che serve anche il numero, perché comunque il numero ci permette di sostenere, no? Tanto, però se abbiamo tanto e però la qualità non c'è, allora che abbiamo fatto? Non abbiamo fatto nulla. Senta professoressa, intanto glielo chiedo, lei può restare qualche minuto in più con me rispetto al previsto dopo una breve pausa, così continuo a leggerle un paio di messaggi e arriviamo a conclusioni? Possiamo rubarle 5 minuti in più? Ok.
1: Sì, volentieri.
0: Grazie. Allora, perché intanto chi scrive giustamente dimenticate, in realtà poi l'abbiamo detto Luigi, buongiorno, i 200.000 giovani cervelli in fuga che ogni anno lasciano l'Italia. E qui professoressa ripartiamo anzi da questo, che è quello che stava dicendo anche la mia gentile ospite, il tema della qualità, perché se lasciano il allora se è vero arrivano, no, molti stranieri che però spesso accettano dei lavori che poi noi non vogliamo più fare, ma non perché siamo schizzinosi, perché ci pagano poco. E quindi giustamente il lavoro deve essere dignitoso. Non che per gli stranieri non debba essere dignitoso, ma magari gli stranieri hanno più bisogno, no, di farlo. Anche per loro non va bene questa cosa qui. Io non sto dicendo che è giusto così, perché poi penalizza tutto quanto, tutto il sistema. Nel contempo i nostri giovani, i cervelli, quelli talentuosi che hanno studiato, che per cui abbiamo speso dei soldi per formarli, se ne vanno e non tornano quasi mai. Quindi è anche questo il problema, perché l'esperienza all'estero va bene, ma non poi per restarci, se no non torna più, no? Il capitale su cui abbiamo investito noi. Capite quante cose non funzionano? Allora, sono le 12, io ringrazio la mia ospite che resta con me ancora qualche minuto. Abbiamo una pausa per l'informazione che arriva dalla nostra redazione e poi torniamo con Next Economy.
3: Giornale radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: Sono le 12 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane, danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Calcio, si chiude oggi la 3 giorni del primo turno di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli stasera, l'esordio delle altre due italiane in lizza alle 18:45, Roma a Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia, ed è tutto, a più tardi.
9: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
0: 12.04, allora altro tema che vi ha messi sull'attenti, sono contenta perché è un tema che sta a cuore anche a me e sono un po' sempre così sul fatto che è stato sottovalutato per tanto, parlo della demografia e dell'inverno demografico, però giustamente voi mi state riportando ancora di più sull'attenti perché mi dite va bene, queste sono le problematiche, bisogna intervenire però nessuno lo fa mai, chiaro che non posso intervenire purtroppo io, Manuela, lo farei se potessi, voi non potete intervenire se non cercando di capire cosa bisogna fare, chi lo deve fare, no? Per aiutare la nostra situazione. Ci sono ovviamente messaggi che voglio leggere tra poco, 334 11 11 622, continuate a mandarcene, proponete chiaramente, tra poco ancora con la mia ospite, la professoressa Maria Rita Testa, ne parleremo e cercheremo di andare un po' più sul concreto. Vediamo, abbiamo messo sul tavolo tante possibilità. Andiamo ad ascoltare la prossima canzone e poi ritorno con voi. 334 11 11 622, scrivete.

0: Good Reason, la canzone di Gracie Abrams. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, saluto Giancarlo da Cuggiono, continuo a leggere i vostri messaggi e grazie per la partecipazione. Allora, buongiorno Manuela, tutti questi cervelli che fuggono, ma c'è bisogno anche di persone che muovano le mani. A casa stiamo impazzendo per trovare un elettricista e un idraulico, vedi tu? Assolutamente sono d'accordo, io quando devo chiamare idraulico e elettricista li trovo, ma mi dicono posso venire tra un mese e mezzo e dico no, guarda, ma ho il rubinetto che mi perde, non mi servi tra un mese e mezzo. Io purtroppo non so aggiustare il lavandino, ho fatto un esempio ma è successo davvero, e allora dopo magari riescono a incastrarsi, ed è effettivamente sintomo del fatto che ci sono pochi idraulici o altri lavori manuali sulla piazza. Qui però c'è un altro discorso, perché prima dicevamo ci sono lavori che dicono che gli italiani non vogliono più fare perché sono pagati poco e che quindi vengono presi dagli immigrati che arrivano e dagli stranieri. Qui secondo me è un altro tema, un po' di mentalità che per tanto tempo ci siamo dedicati a studi più legati alla comunicazione di altro tipo e non a lavori artigianali, anche perché i lavori artigianali, essendo richiesti, danno dei bei soldini. Attenzione, chiaramente bisogna formarsi, essere bravi, non è che ci si improvvisa idraulico o elettricista, però ecco, attenzione, qui è un altro ragionamento. Allora, con me ancora, non voglio rubare tempo alla mia ospite, Maria Rita Testa, professoressa di demografia e statistica sociale all'Università LUISS. Diceva, professoressa, un amico insisteva sul fatto che sì, sono tutti bei discorsi e lo sappiamo, però alla fine nessuno fa niente. Effettivamente è così. Da dove bisognerebbe partire? Perché non è che possiamo fare noi qualcosa concretamente se non parlarne.
1: Sì, io partirei dal dare un senso, una lettura a questa perdita demografica presente e attesa, rileggendola come una perdita potenziale di capacità competitiva, perché dal rilancio della nostra economia dipende anche il maggior respiro che possiamo dare alla nostra demografia, sia in termini di aumento delle nascite e sia in termini di riduzione di giovani che poi decidono, giovani italiani che poi decidono di realizzare il loro futuro all'estero. E a tal proposito indagini mostrano che in realtà il desiderio di andare a svolgere un'esperienza all'estero è un desiderio presente anche nei giovani ragazzi in età liceale. Tra gli 11 e i 19 anni ci sono delle indagini ISTAT che mostrano che un terzo di questi ragazzi vede la realizzazione del proprio futuro all'estero. E allora credo che si debba partire dall'analisi, cioè iniziare ad interrogarci quali sono i fattori attrattivi dell'estero, perché c'è da dire che nella nuova emigrazione a cui stiamo assistendo in questi anni c'è la forte motivazione di trovare un lavoro più competitivo, pagato meglio e via dicendo, ma c'è anche il desiderio di crescita professionale, di trovare un ambiente che dia l'opportunità di crescere, di trovare un paese, una città in cui la qualità della vita sia elevata. E in realtà molti dei nostri ragazzi partono già per effettuare delle specializzazioni, quindi nel percorso

0: percorso di studi, nella fase finale dei loro studi. Quindi è un complesso di fattori che rende il nostro paese poco competitivo, ma che ci induce ad interrogarci sulle possibilità che abbiamo di renderlo più competitivo, più attraente, ma certo, per le generazioni del futuro.
1: Le faccio tra poco un'ultima domanda anche un po' provocatoria. Prima saluto intanto Gabriele che aveva mandato un messaggio su Trump, poi magari ci torniamo. Ciao Gabriele, buongiorno anche Enrico da Roma che scrive: io ho fatto il mio, 4 figli e sono 7° di 8 fratelli. In questo paese mia moglie è ingegnere ambientale, partita IVA, contratti non rinnovati ogni volta che è rimasta incinta, e questo un altro problematico, problematica, ci veniva detto: problema vostro che avete fatto i figli. Vabbè, questa è la mentalità. Hai ragione Enrico, guarda, questa cosa mi fa veramente arrabbiare. E poi dice: viva l'immigrazione. Ecco, torniamo al tema della mentalità, no professoressa, perché chiaramente non, queste cose non si possono proprio sentire. Poi contratto non rinnovato quando resta incinta, vabbè. Senta, questo se vuole lo commenti, però la mia domanda era sempre rispetto alla mentalità, in modo provocatorio: ci siamo forse un po' convinti anche per certi versi, senza nascondere tutti i problemi che abbiamo, li abbiamo raccontati fino adesso, che fuori da casa nostra si sta meglio, cioè della serie l'erba del vicino è sempre più verde, cioè non sappiamo effettivamente cosa e quanto ci possono offrire altri paesi, e quindi a monte decidiamo no me ne vado perché in Italia si sta male, e quindi qui partiamo da una mentalità che è cambiata e che ci ha portato, no, a vedere il nostro paese in questo modo.
0: Sì, in realtà il discorso andrebbe affrontato in maniera più dettagliata, soprattutto a partire dai territori, come dicevo poc'anzi, perché poi l'Italia è diversa al nord, al centro, al sud, nelle aree periferiche, nelle aree centrali. E le nostre città non hanno perduto popolazione negli ultimi anni, continuano ad avere una notevole capacità attrattiva. Quindi se vogliamo declinare il problema a livello territoriale, dovremmo partire da quelle aree in cui si genera lo spopolamento, e sappiamo bene che le zone periferiche, che sono altamente concentrate nel mezzogiorno, possono seguire delle traiettorie diverse a seconda che siano dotate di alcuni servizi strategici, per esempio i collegamenti, una rete di collegamenti efficace o meno, perché poi all'interno di queste zone periferiche noi sappiamo benissimo che alcune del nord hanno preservato una certa vitalità rispetto ad alcune del sud che sono abitate solamente dagli over 65. Quindi l'approccio deve essere quello dei territori per produrre un effetto più efficace.
1: Infatti, a proposito di nord e sud, e do anche questo dato nel salutare la mia ospite, il mezzogiorno ha perso una cosa tipo 150.000 giovani laureati in 6 anni, quindi qui parte
0: è un'emorragia.
1: Esatto, cioè l'ho voluto sottolineare visto che lei mi ha proprio parlato di questo in chiusura, ma è un'emorragia, e questo contribuisce peraltro tantissimo sul fenomeno sul fenomeno del declino demografico complessivo, perché è chiaro, no, che poi dobbiamo ragionare in termini complessivi, ma ci torneremo ancora a ragionare. E ringrazio Maria Rita Testa, professoressa di demografia e statistica sociale alla LUIS di Roma. E certo che stavo proprio ripensando al messaggio di Enrico, che dei figli, no, dicevo, ci lamentiamo della denatalità, problemone, attenzione perché crolla tutto, non nascono più bambini, dove andremo a finire? E poi ci spaventiamo dei bambini che nascono, perché poi diciamo però se nasce un bambino, la donna che la fa, la donna, perché l'uomo no, perché la donna l'ha fatto da solo il bambino, no, la donna che l'ha fatto non può più lavorare perché non mi può garantire continuità, al posto di gestire diversamente le cose magari in azienda, perché non è che c'è solo la donna, no, che lavora, non ci sarà qualcuno che può aiutare la donna che deve andare in maternità. Questo è veramente un paradosso, però riflettiamoci davvero. Io so che all'ascolto ci sarà qualcuno che questo lo pensa, che le donne non possono lavorare come gli uomini, anche se non lo dirà mai, perché se no non saremmo a questo livello, no? Perché se è vero che non possiamo stare solo sui numeri, ma i numeri raccontano una verità. Se ancora oggi le donne non lavorano e vengono lasciate a casa perché rimangono incinta, e allora vuol dire che tanti tanti di voi che stanno ascoltando pensano che effettivamente sia normale. Vabbè, facciamo lavorare solo gli uomini uomini e siamo a posto, torniamo indietro. Saluto anche Gabri che scrive: buongiorno Manuela, oggi i veri ricchi sono gli artigiani e domani saranno gli extracomunitari che stanno imparando i nostri mestieri. La ricchezza di un uomo sta nelle sue mani. Eh beh sì, perché se non ci adeguiamo ai tempi che cambiano e ricambiano continuamente, poi non ci possiamo lamentare. Quello che poi stavo dicendo anche sul fronte della natalità, o meglio della denatalità. Grazie per questo incontro di opinioni molto produttivo e molto interessante, ci torneremo tra poco, parliamo di un altro argomento, parliamo di oro, torniamo sul tema delle banche centrali, però attenzione, anche qui parliamo di oro per parlare di un'evoluzione importante che poi ha dei riflessi sulle nostre tasche, su investitori e risparmiatori. Ecco.

0: Stavo leggendo qualche spunto che arriva dal rapporto Coop. Gli italiani sentono inflazione più degli altri europei, ma i prezzi corrono meno. Stavamo parlando, insomma, delle condizioni economiche in generale, di quello che avvertiamo noi, no? Effettivamente gli italiani hanno una percezione maggiore dell'inflazione rispetto agli altri europei. Parliamo di un più 5,1 in Italia e rispetto a un più 3,6 dell'area euro, nonostante il fatto che però, e qui ragazzi ancora torniamo al discorso di prima, i fatti, i dati, i numeri ci dicono questo. Poi non sto dicendo che non è vero che i prezzi sono alti, che non sentiamo l'inflazione, però nonostante appunto la crescita dei prezzi nel post-Covid in Italia sia stata più contenuta che nel resto del continente, quindi se l'incremento fosse stato in linea con l'area euro avremmo perso un ulteriore potere d'acquisto pari a 22,6 miliardi di euro. Quindi questo è un numero per esempio su cui vorrei ragionare, no? I numeri ci dicono che noi abbiamo avuto meno inflazione, meno aumento del costo della vita rispetto ad altri paesi europei, però l'avvertiamo di più, perché forse per gli stipendi, torniamo, vedete, perché bisogna incrociare tutti, no? Perché magari in altri paesi il costo della vita è aumentato ancora di più, però gli stipendi sono migliori, le donne non restano a casa se rimangono incinta e non si sentono dire no, non ti rinnovo il contratto, quindi c'è più, ci sono più asili nido, più politiche attive, vabbè, torniamo sempre lì, però ci vorrei riflettere. Invece adesso voglio riflettere su un'altra questione, mi faccio aiutare da Alessandra Cudini, educatore finanziario. Buongiorno Alessandra, benvenuta e bentornata in Next Economy. Non abbiamo Alessandra Cudini, pronto? Eh no. Allora, faccio io la premessa, la richiamiamo, non c'è problema, tanto dovevo fare comunque una premessa per inquadrare il discorso. Allora, negli ultimi anni, e in modo ancora più evidente tra il 2024 e il 2025, le banche centrali hanno aumentato in modo strutturale gli acquisti di oro e in molti casi hanno iniziato a spostare fisicamente le riserve, riportandole a casa, tra virgolette, dai grandi hub storici come Londra e New York. Parallelamente, in questi anni, diverse ricerche lo mostrano, l'oro è tornato a essere il secondo asset di riserva globale per valore di mercato, subito dopo il dollaro, e in alcuni studi si evidenzia addirittura che per la prima volta da decenni il peso dell'oro nei portafogli delle banche centrali ha superato quello dei treasury americani. Questo non è solo un dettaglio tecnico, ma è, a mio parere, un segnale politico e geopolitico, perché poi la spinta è arrivata soprattutto dalle economie emergenti e dai paesi che si percepiscono più esposti al rischio di sanzioni e di tensioni con l'Occidente, come per esempio Cina, Russia, Turchia, ma anche altri paesi come Polonia, e hanno aumentato in modo significativo le riserve auree, quindi spesso accompagnando gli acquisti con la decisione di stoccare l'oro sul territorio nazionale. Forse è in atto una grande redistribuzione dell'oro. Questo termine l'ho rubato alla mia ospite, adesso dovremmo averla, Alessandra Cudini. Buongiorno Alessandra, bentornata, adesso ci sente?
1: Dottoressa Longhi, buongiorno a lei.
0: Buongiorno, ce l'abbiamo fatta. Ecco qua. Diciamo che mi ha molto ispirato questa redistribuzione dell'oro di cui lei ha parlato in altre occasioni proprio in questi giorni e ha pubblicato degli interventi interessanti sui suoi social. Allora, vorrei parlare di questo, adesso arriviamo con le domande a lei, no? Però anche cercando di capire tutta questa redistribuzione dell'oro, che cosa significa per investitori e risparmiatori. Allora, partiamo dai fatti, Cudini. Cosa ci dicono i dati sugli acquisti di oro da parte delle banche centrali e quindi sullo spostamento fisico delle riserve che accennavo poco fa?
1: Allora, i dati ci indicano sostanzialmente che stiamo vivendo una fase appunto di accumulo strutturale senza precedenti recenti, cioè pensiamo soltanto che nei primi mesi del 2026 le banche centrali per esempio hanno acquistato ben oltre 240 tonnellate d'oro, che insomma è una quantità massiva e non indifferente. Questo ci conferma che c'è un trend di acquisti netti infatti su livelli record, come dicevo poc'anzi, sì, che prosegue ormai però da oltre 30 anni in realtà, cioè da oltre 3 anni, pardon, quindi non è proprio la novità del momento. Certo è che ci sono stati ovviamente degli alti e bassi, però è un trend che comunque continua a salire. Diciamo che anche poi sul fronte della geografia, della custodia, l'operazione infatti poi è stata anche completata dalla Banca Centrale Olandese, ha spostato, ha ridistribuito 86 tonnellate d'oro dagli Stati Uniti e Canada.
0: Un amico mi scrive l'Olanda come lo IOR, mi scrive, vede che ha anticipato, prego.
1: Esatto, esatto, esattamente. Pensiamo che per esempio il 32% l'ha spostato a Londra e altro verso invece Zeist, quindi comunque il tessuto nazionale olandese, quindi questo ci fa riflettere su quello che è una tendenza globale al derischio logistico giurisdizionale.
0: Certo, certo. Ecco, io dicevo appunto le banche centrali, poi oggi è anche il giorno della banca centrale della BCE per le decisioni di politica monetaria, quindi sono sicuramente sotto i riflettori, comunque hanno aumentato in modo strutturale gli acquisti di oro e in molti casi, lo sottolineavo poco fa, hanno iniziato a spostare fisicamente le riserve riportandole a casa, no? Dai grandi hub storici come Londra e New York. Perché, Cudini, una banca centrale decide di riportare l'oro a casa? È una scelta logistica oppure, come io ho ipotizzato, però ho azzardato, mi faccio aiutare da lei, un messaggio geopolitico proprio per il contesto, no? Che cambia.
1: Allora, diciamo che la componente logistica è secondaria, infatti come ha ben anticipato lei, essendo comunque un economista, una giornalista economista notevole, conosciuta.
0: Giornalista economica, se no gli economisti si arrabbiano. Sì. No, sì, scherzo, una battuta, ma no, ci mancherebbe, io me lo prendo volentieri, però insomma io no, beh, però scherzo, dai, era una battuta,
1: che, sarà che a mio avviso ne capisce più di tanti economisti.
0: Vabbè, la ringrazio,
1: mi sono sentito di dirle questo,
0: la ringrazio.
1: Comunque la motivazione principale è fondamentalmente di natura geopolitica, quindi c'è questo e di risk management sovrano, quindi tenere lingotti presso banche centrali estere si garantisce un'elevata liquidità per operazioni di mercato aperto, però come c'è sempre l'altra faccia della medaglia, espone a quello che è il cosiddetto, appunto come dicevo prima, rischio di giurisdizione, quindi eventualità di sanzioni, tensioni diplomatiche, congelamenti di asset esteri che vanno a limitare quello che è l'accesso diretto fondamentalmente ai propri beni. Quindi riportare un po' di oro nei confini nazionali va a eliminare il rischio della controparte, quindi di congelamento politico. Questo è un messaggio chiaro, quindi in tempi di frammentazione multilaterale la sovranità finanziaria passa da quello che è un controllo fisico e diretto degli asset primari, quindi si parla di appunto redistribuzione dell'oro a tutti gli effetti per un motivo geopolitico.
0: Quindi le stavo proprio chiedendo se possiamo effettivamente definire tutto questo una redistribuzione, no? Si sta spostando, cioè in questo senso l'oro si sta spostando sia tra asset di riserva sia tra diverse aree del mondo. Qui in questo caso, no, possiamo parlare di distribuzione che si sta un po' rimodulando.
1: Esatto, diciamo che ci sono due livelli un po' distinti tra loro. Quindi uno è sul un livello riguarda gli asset di riserva, mentre l'altro è tra le aree del mondo. Quindi da una parte assistiamo a quello che è un riposizionamento strategico nei bilanci delle banche centrali, quindi dove l'oro sta guadagnando quota a discapito comunque dei titoli esteri di Stato. Basti pensare in primis i treasures americani, ad esempio. E poi ci sono anche il discorso delle valute fiat. L'oro però rimane comunque un asset privo di rischi e di rischio di default dell'emittente. Per quello che invece riguarda le aree del mondo, c'è un chiaro spostamento dell'asse verso quelli che sono i paesi emergenti, quindi il blocco del sud del mondo. Quindi da una parte abbiamo chi vuole accumulare metallo fisico per ridurre la dipendenza da quello che è il circuito dei pagamenti occidentali, il circuito SWIFT, dall'altra parallelamente in Europa assistiamo a quella che è una ridistribuzione interna tra riserve nazionali e quindi anche hub finanziari tradizionali, come dicevo prima per l'Olanda, Londra per esempio.
0: Certo, certo. Allora Cudini, lei può rimanere con me, vero, ancora qualche minuto? Perché devo
1: andare
0: in pausa, la ringrazio anche per me, e poi volevo tornare su questo, quindi redistribuzione dell'oro. Credo che però, così anticipiamo i ragionamenti che faremo, ci sia anche un segnale sulla fiducia nel sistema. Cioè, cosa ci sta dicendo questo movimento sull'idea di fiducia nel sistema, per esempio, che è sempre stato dominato dal dollaro? E poi cosa devono, cioè, ci sono dei campanelli d'allarme per i risparmiatori, per gli investitori? Cioè, come dovremmo leggere questo segnale? Allora, con il nostro rush finale partiremo proprio da qui, oltre ad altre notizie che arriveranno, e prima di salutarci oggi alle 13 vi racconteremo anche una delle nostre storie, finiremo insomma con, perché poi anche storie che ci aiutano a capire come poter superare questo momento di costo della vita elevato e di inflazione che rischia di metterci ancora più in difficoltà. Tra poco torno con voi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 32 minuti.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
0: 12:32 minuti, eccoci con il nostro rush finale che parte sempre a quest'ora, quando manca mezz'ora alla fine della puntata di oggi. Al 334 11 11 622, tanti messaggi oggi. In particolar modo siamo riusciti evidentemente a concentrare delle analisi su temi che davvero ci riguardano e sentiamo che ci riguardano davvero da vicini. Ne sono ben contenta perché vedo che ampliamo sempre di più il nostro raggio d'azione, quantomeno nei ragionamenti, e si spera anche che poi questi ragionamenti possano portare a degli atti pratici. Tra poco torneremo sul tema dell'oro, sulla fiducia e sulle nostre tasche, perché poi vado sempre a parare lì. È proprio una deformazione professionale ed è un po' una missione, perché è questo che dobbiamo fare. Qualsiasi argomento noi affrontiamo qui in Next Economy ci deve portare necessariamente a dire e a noi perché interessa e vogliamo dimostrare perché ci interessa sempre, caro Jack. Vero? Sì, d'accordo. Meno male, almeno, no? Dalla regia dall'altra parte del vetro è d'accordo con me. Siete d'accordo anche voi? Quindi restate lì perché tra poco ripartiamo con i nostri ragionamenti. Che bella questa canzone. È la canzone di Coolio, è da un po' che non la sentivo, quindi la ascoltiamo insieme prima di ripartire con Next Economy.

0: Oggi molti anche carini, che insomma mi fa piacere, perché questo spazio dedicato all'economia e alla finanza diventa sempre più grande e anche sempre più comprensibile grazie a tutti gli argomenti che mettiamo sul tavolo. Stiamo parlando di oro, abbiamo detto le banche centrali hanno aumentato in modo strutturale negli ultimi anni gli acquisti di oro, in molti casi hanno iniziato a spostare fisicamente le riserve, e la spinta è arrivata anche da economie emergenti, da paesi che si percepiscono più esposti al rischio di sanzioni o di tensioni con l'Occidente. Abbiamo parlato di grande redistribuzione dell'oro e diverse ricerche mostrano che in questi anni l'oro è tornato a essere il secondo asset di riserva globale per valore di mercato, subito dopo il dollaro. Il peso dell'oro nei portafogli delle banche centrali per la prima volta da decenni ha superato quello dei treasury americani. Dicevamo, questo è un dettaglio tecnico ma anche politico e geopolitico. Allora, Alessandra Cudini, ancora con me, educatore finanziario, cosa ci sta dicendo questo movimento di cui abbiamo ragionato insieme sull'idea di fiducia nel sistema che è sempre stato dominato dal dollaro?
1: Allora, ci segnala sostanzialmente che l'architettura finanziaria globale sta letteralmente virando da quello che è un modello unipolare a quello che invece è multipolare, cioè frammentato. Quindi questo processo anche di cosiddetta de-dollarizzazione non implica solo quello che è l'abbandono immediato del dollaro come valuta di scambio commerciale, ma ciò ci evidenzia anche quello che è una progressiva inclinatura nella fiducia verso il dollaro, quindi come unica riserva di valore priva di rischi. Questo cosa vuol dire? Che l'uso delle sanzioni finanziarie, il congelamento delle riserve valutarie a livello internazionale in questi ultimi anni hanno dimostrato fondamentalmente cosa? Che le valute fiat possono comunque recare un rischio politico implicitamente elevato, quindi l'oro fondamentalmente in questo momento più che mai rappresenta quella che è un'alternativa neutra a tutti gli effetti e per eccellenza.
0: Certo, ecco, assolutamente sì, ma prima dicevo, Cudini, voglio portare sempre gli argomenti più sì, no, nelle nostre tasche, come piace dire a me, risparmiatore e investitore, sì, no? Dal punto di vista di chi risparmia, di chi investe. Come dobbiamo leggere questo segnale? Perché poi i mercati vanno letti con attenzione. È un campanello d'allarme, una evoluzione, una semplice ricalibrazione, qualcos'altro? Cosa ne pensa lei? E cosa bisognerebbe fare a questo punto, chiaramente con qualche suggerimento pratico?
1: Allora, non voglio parlare di allarmismo speculativo come chi anni addietro aveva detto che poi sarebbero arrivati gli alieni, e così non è stato. Uh-huh. È fondamentalmente un segnale di quello che è un adeguamento strutturale a quello che è il nostro contesto attualmente macroeconomico. Quindi le banche centrali gestiscono quelli che sono orizzonti temporali di lungo termine e dispongono, però bisogna anche dirlo, di modelli analitici non proprio da app dal cellulare, ecco, parliamo di modelli analitici tra i migliori che esistano. Quindi questo cosa ci porta a dire? Stanno aumentando la protezione reale dei propri bilanci, significa che quindi anche comunque la volatilità geopolitica, l'inflazione residua e il rischio sanzionatorio, sono comunque considerati fattori permanenti, cioè non congiunturali.
0: Sì, certo.
1: Quindi il risparmiatore, il private investor, deve lo invito fondamentalmente ad applicare quello che sono dei rigorosi principi di diversificazione delle garanzie nel proprio portafoglio. Quindi come fa la banca, io dico sempre, fai anche tu.
0: Cioè, ha senso quindi che un privato con il suo portafoglio prenda ispirazione da quello che fanno le banche centrali?
1: Allora,
0: certo, sempre con cautela, ha senso, io esatto, non sto dicendo bisogna farlo, lo dico perché sono sfumature ma sono fondamentali, ha senso, certo. Ripeto, non stiamo dicendo che dobbiamo farlo, prego Cudini.
1: Allora, secondo me è un insegnamento, è un insegnamento valido, quindi diversificare deve riguardare quello che non solo sono i mercati azionari, obbligazionari, dove vi prego dovete essere anche lì comunque persone capaci, altrimenti fatevi affiancare da chi lo è, ma anche comunque da quello che sono le tipologie di rischio del sottostante. Quindi Tuttavia però vanno applicate le dovute cautele operative, quello che ci dicevamo infatti prima, quindi c'è una ponderazione corretta che va fatta, quindi uh-huh. l'oro deve fungere da componente di protezione del capitale, non da scommessa speculativa.
0: Certo, quindi bene rifugio il suo come esatto. è nel suo DNA, ok, poi ultima esatto. battuta e poi la saluto.
1: Distinguere quello che è chiaramente l'oro finanziario, quindi i cosiddetti ETF, ETC, per esigenze di liquidità operativa, da quello che è l'oro fisico, quindi l'obiettivo appunto di protezione da rischio sistemico, prestando sempre, ripeto, massima attenzione ai costi anche di quello che sono di custodia e assicurazione.
0: Vabbè, i costi quelli che sono nascosti, che però ci sono, dobbiamo leggerli noi. Questo lo diciamo sempre quando parliamo di assicurazione della macchina, quando dobbiamo parlare di finanziamenti. Guardate bene tutte le condizioni, grazie, e i costi ovviamente in questo caso. Grazie a Alessandra Cudini, educatore finanziario. Tra poco noi concludiamo in bellezza, ne sono certa, la nostra puntata di Next Economy di oggi con una storia, appunto. Dietro i numeri c'è sempre una storia e quindi noi vogliamo arrivare lì, partire dai numeri che ancora una volta ci porteranno all'aumento del costo della vita, la pressione sui bilanci familiari, la difficoltà di gestire delle spese impreviste o anche di arrivare alla fine del mese, però poi raccontando delle storie anche che ci diano un po' di speranza, no? Questo è un po' l'obiettivo. Intanto, che canzone abbiamo qui? Prima di salutarci, Role Model Joy, la musica di Giornale Radio, la radio libera di informare. Tra poco però torno io e vi accompagno fino alle 13. 334 11 11 622, scriveteci, salutateci, noi siamo qui sempre per voi.

0: L'economia e la finanza non sarebbero le stesse se non avessero delle storie da raccontare. Tutto ha sempre una storia da raccontare, e quindi non solo numeri, non solo statistiche, non solo sondaggi, ma soprattutto il racconto di qualcosa che tutti noi proviamo ogni giorno e che a volte porta con sé anche delle iniziative molto molto importanti.
1: Storie. Dietro ogni numero c'è sempre qualcosa da raccontare.
0: Ebbene sì, questo è il nostro spazio, una nostra piccola parentesi che vogliamo dedicare anche a tutti voi per i nostri ragionamenti che abbiamo inserito in questa nuova stagione di Next Economy. Oggi parliamo proprio dell'aumento del costo della vita. È un po' un filo conduttore sempre, no? Che ci accompagna nella nostra trasmissione. Oggi forse l'ha fatto in particolar modo. Parliamo della pressione sui bilanci familiari, la difficoltà di gestire spese impreviste o anche semplicemente la fatica, no? Che sentiamo di arrivare a fine mese e che quindi ci fa, come dire, non dormire sonni tranquilli. C'è una scelta che arriva da Pewex, che è una nota catena italiana di supermercati che attiva a Roma e nel Lazio, di introdurre la possibilità di pagare la spesa a rate. Un metodo di pagamento, quello del buy now pay later, no? Ne abbiamo parlato tante volte, che finora era rimasto confinato soprattutto agli acquisti online. Una novità che nasce da un contesto molto concreto, che è quello che stiamo attraversando tutti noi. Do il benvenuto a Massimo Lucentini, direttore di Pewex Supermercati. Grazie per essere con noi su Giornale Radio.
2: Sì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, buongiorno. A me piace raccontare delle storie e soprattutto delle iniziative che possano far respirare un po', direttore. Questo è l'obiettivo, cioè partiamo proprio dall'idea di base, così ce la racconta dell'iniziativa, portare il buy now pay later dentro la spesa quotidiana, perché la spesa quotidiana la facciamo tutti, e quindi avete analizzato il contesto sociale e avete deciso di intervenire. Questa è un po' la premessa?
2: Sì, l'analisi del contesto sociale più che altro è essere su quello che le persone necessitano, quindi i nostri clienti necessitano, e dare servizi. Fondamentalmente l'idea nasce da lì. Noi siamo un'azienda che direi è ossessionata dal livello di servizio, no? All'interno dei nostri supermercati, sui banchi, e volevamo portare qualcosa di più anche nel momento del checkout, cioè quindi portare quel livello di servizio che portiamo in altri reparti, portarlo anche alle casse. Uh-huh. E cosa poteva dare un servizio interessante oggi ai nostri clienti? Cioè quello di poter avere la possibilità di rendere anche la spesa alimentare più flessibile nel pagamento. L'idea poi di fatto è un'idea che abbiamo mutuato dall'online, no? Se lei ci pensa, nell'e-commerce pagare dopo, pagare in sì, più tranche è qualcosa che ormai è diventato molto comune, no? Al termine del carrello, al checkout, c'è sempre una proposta di paghi ora o paghi in più soluzioni. Klarna in particolare, uno degli operatori finanziari che lavora di più in ambito online, noi abbiamo semplicemente fatto quello che normalmente viene fatto al contrario, no? Di solito si porta dal fisico nell'online,
0: esatto,
2: delle soluzioni.
0: Esatto,
2: noi
0: esatto.
2: Abbiamo invertito il flusso e abbiamo preso qualcosa che è molto diffuso online, ma che nessuno aveva pensato di portare sul fisico. Quindi il clamore che si è creato, tutto sommato, è per una cosa che, se ci pensa, già esisteva.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: E che però nessuno,
0: verissimo,
2: aveva applicato in quella fase di pagamento e nel fisico.
0: No, ma perché effettivamente ha detto una cosa molto interessante. Allora, io ovviamente quando ho letto la notizia ci ho pensato, però adesso ci sto pensando ancora di più. Oggi sì, possiamo pagare tutto a rate, perché per fortuna, poi parliamo anche dell'aspetto legato proprio al tema finanziamento, ma ci arrivo tra poco. Possiamo pagare, sì, tutto a rate, perché non tutti hanno la possibilità, no, di avere a disposizione una liquidità per acquistare ciò che serve, però sulla spesa non ci siamo mai arrivati, che è qualcosa da cui non si può prescindere, cioè tutti dobbiamo andare al supermercato e comprare i beni di prima necessità. Molto spesso, no, l'aspetto sociale vede che non si aggancia poi all'aspetto più economico della questione, bisogna andare oltre e ragionare di conseguenza. Ecco, guardi un po', è arrivato subito un messaggio, io volevo arrivarci, no? Perché questo secondo me lei ci ha pensato. Marcella da Milano scrive: il pagamento posticipato però è quanto di più diseducativo si possa immaginare, esattamente il contrario del concetto di organizzazione e risparmio. È vero, io lo dico sempre perché bisogna pensarci prima, però è anche vero che qui subentra un momento di difficoltà. È questo un po', direttore, la differenza, sì, di cui stiamo parlando.
2: Ma allora,
0: perché Marcella ha ragione, sì, però quando c'è difficoltà come fare? Ecco, prego.
2: Allora, Marcella ha sicuramente ragione, ne ho lette, no? Questa nostra iniziativa ha avuto una risonanza che forse neanche noi ci aspettavamo, tutto sommato, perché sì, stavamo dando un servizio in più, ma non è che ci sembra di aver, come dire, scoperto un altro pianeta nel sistema solare. Sì, però secondo me si sottovaluta anche la capacità degli italiani, in questo caso, di gestire la propria economia domestica. Nessuno, e questo è un fatto, un dato, non è una mia così sensazione, nessuno pensa che le persone vengano a dilazionare la spesa del latte e del pane, come qualcuno ha scritto. Lo scontrino medio ce lo dice, lo scontrino medio è 3-4 volte lo scontrino medio normale, no? Il nostro scontrino medio, quindi lo scontrino medio di chi dilaziona, a dimostrazione del fatto che abbiamo coperto un bisogno che è quello di dilazionare una spesa che non è la spesa quotidiana, è la spesa eccezionale, è la spesa fatta per la, non lo so io, la festività, per fare delle regalie, no? Sempre di più le persone si rivolgono all'alimentare, alla regalia alimentare, quella. All'esercente, noi serviamo moltissimi esercenti, no? E che quindi acquistano da noi non per il consumo domestico, ma acquistano da noi perché poi rivendono all'interno dei loro esercizi. Quindi in realtà, secondo me, ecco, quello è un ragionamento. Questo non toglie che, insomma, l'abbiamo letto da agosto in avanti sui giornali, ci bombardano, ed è così che il bilancio familiare è sempre più messo in difficoltà. Probabilmente questo aiuterà anche quel bilancio familiare.
0: Ci sono interessi sulle rate? Perché questo è importante per
2: allora,
0: sì.
2: Allora, sì, scusi che non volevo parlarle sopra.
0: No, ma ci mancherebbe, stiamo ragionando
2: allora,
0: insieme. Prego.
2: Sì. Allora, il sistema prevede che si possa decidere all'atto del pagamento di pagare a rate, chiamiamolo adesso banalmente pagamento a rate. Ma in realtà si tratta di rendere flessibile questo pagamento in vari modi. Allora, si può posticiparlo di 30 giorni senza interessi, si può dividerlo in 3 tranche senza interessi, oppure si può fare un vero e proprio finanziamento, diciamo un pagamento a rate in 6-12 mesi. Ma non è l'opzione che poi i clienti scelgono. Oltre il 70% dei clienti sceglie le prime due opzioni, ma perché non c'è poi di fatto la necessità di dilazionare una spesa in 12 mensilità.
0: Okay, cioè,
2: di fatto,
0: beh,
2: è solamente spostarla,
0: lì sarebbe una situazione ancora più grave, certo, assolutamente.
2: Esatto, spostarla di qualche giorno per magari ho la bolletta che mi scade, oppure, ripeto, ho il compleanno del figlio, del ragazzo, e devo organizzare la festa a casa e quindi ho una spesa improvvisa o quantomeno anomala rispetto al mio budget normale. Questo è, ed è a tasso zero. Viene applicato un tasso solamente nelle dilazioni, come le dicevo, a 6-12 mesi. Più del 70% opta per queste due prime opzioni, che sono questo spostamento del pagamento.
0: Ecco, avete notato prudenza, entusiasmo? Cosa avete notato quando avete proposto questa possibilità
2: Sì, ai nostri clienti. Allora, questo le rispondo anche proprio per diciamo, presa diretta, perché mi è capitato di essere su un punto vendita mentre i primi clienti utilizzavano il sistema, quindi sono andato proprio io personalmente ad intervistarli per capire. Allora, intanto ho capito che molti già utilizzano Klarna come metodo di pagamento online, e quindi di fatto già conoscevano questa modalità o questa opportunità e aspettavano di poterla avere sul fisico, quindi noi gli abbiamo dato una risposta, ed erano, direi, quelli con cui abbiamo parlato entusiasti ma non stupiti, nel senso, era come dire, già esisteva e non capiamo perché non era applicabile. Questo è un po' il sentimento dei clienti.
0: Ok. A livello prospettico, allora, poi dopo faccio io un paio di ragionamenti. A livello prospettico, cosa pensa? Potrebbe essere un modo per, ripeto, distinguiamo, non per far scattare il concetto che allora possiamo pagare tutto a rate, ma può subentrare questo genere di iniziativa appunto nei momenti di maggiore difficoltà. Poi vabbè, non può essere la soluzione unica a tutti i problemi, chiaramente, no? È un aiuto, l'abbiamo detto, nessuno sta dicendo che no, è stato fatto qualcosa di assolutamente innovativo, però ecco, a visione prospettica come la vede?
2: Ma la visione prospettica, io non credo che questo diventi un mezzo di pagamento comune ad una grande quantità di clienti. D'altra parte, anche nei primi incontri che abbiamo avuto con il provider, diciamo, con chi poi gestisce effettivamente il servizio finanziario, la percentuale dei clienti che utilizza questa metodologia rispetto al totale clienti è molto esigua. Parliamo di
0: infatti quando dica stavo
2: allora non sono i numeri nostri, perché ancora abbiamo una statistica troppo piccola per dire questo è il numero, perché abbiamo iniziato il 1 agosto. I numeri che ci vengono dal mercato sono l'1-1.5% dei clienti, quindi tutto sommato stiamo parlando di numeri.
0: Allora, questo fa pensare che evidentemente le persone che hanno proprio bisogno, no? Abbiamo detto che hanno difficoltà, tutto sommato siano contenute, quindi questo,
2: sì.
0: Voglio dire, prendiamola come una bella notizia, diciamo, si dà la possibilità a quelle poche persone di... Quindi stava forse concludendo, poi la saluto, mi scusi, l'ho interrotta io questa volta.
2: No, si figuri, no, ecco, noi, ripeto, l'abbiamo vissuto come dare un ulteriore servizio tra i tanti che stiamo pensando,
0: okay.
2: Tra i tanti che diamo, ecco, è un servizio in più,
0: okay.
2: Così la viviamo in maniera molto
0: allora,
2: serena.
0: Facciamo così, mentre se vuole restare ancora questi 2 minuti in conclusione i ragionamenti. Mary dice, insomma, le persone così vanno a spendere di più e si trovano anche questa ulteriore, no, spesa da fare, cioè dilazionare, rimandare, poi magari non riescono a pagare. Allora, come dicevamo, poi chi dice la carta di credito e pagamento a debito, quindi ci sono altri modi per non pagare subito e pagare dopo? Sì. Io penso una cosa, ripeto, io lo dico sempre, pagamento a rate bisogna stare attenti. Noi abbiamo a disposizione tanti strumenti, però io voglio arrivare sempre lì, ragazzi, perché non è sempre colpa degli altri, di chi c'è. Allora, noi abbiamo degli strumenti a disposizione che non sono dei demoni, non sono il male assoluto. Anche il pagamento a rate non è il male assoluto se lo utilizziamo con coscienza, con la testa, sapendo che possiamo pagare le rate, far fronte alle nostre rate. Diventano degli strumenti pericolosi se noi non li sappiamo utilizzare, ok? Ovviamente se parlo di strumenti leciti, perché abbiamo citato Klarna, che è un metodo di pagamento sicuro, affidabile a livello globale, non sto parlando di cose truffe o cose strane, ok? Intendo dire, quindi poi però sta a noi. Iniziative come questa servono a chi purtroppo non riesce a fare la spesa, lo diciamo, ci sono tante persone che non riescono a farla o hanno bisogno di rimandare leggermente un pagamento, non servono a persone che come mentalità pensano di poter rimandare i pagamenti, tanto ce la faccio, e poi magari non riescono a farlo perché lo fanno a cuor leggero. Quindi subentra anche la nostra capacità, la nostra formazione, la nostra educazione finanziaria nel capire come gestire le nostre spese, e quindi iniziative, cioè tutto il sistema deve partecipare a un'educazione finanziaria che però metta a disposizione anche degli strumenti importanti d'aiuto a chi purtroppo in uno specifico momento non può fare altrimenti. Possiamo portarci a casa questa morale, Lucentini, così in
2: sì,
0: senso complessivo?
2: D'accordo, 100% d'accordo.
0: Va bene. Allora la ringrazio perché effettivamente abbiamo fatto sintesi tra tutto. Grazie Massimo Lucentini, direttore.
2: Grazie
0: Peuex Supermercati. Ecco, dicevo, io Manuela magari non ho bisogno di questa cosa e non lo farei a prescindere. Io per esempio non pago niente a rate, non mi piace, cioè se non posso comprare una cosa non la compro, non la pago a rate. Però nel momento in cui dovessi avere bisogno di pagare una cosa a rate, perché ce l'ho bisogno e non ho a disposizione per vari motivi, perché può succedere di tutto, del contante, però lo devo fare sapendo di poterla fare, cioè ho manifestato, no, dentro di me, e ho sviluppato più che manifestato dentro di me una consapevolezza che mi fa dire ok, ho bisogno di comprare quella cosa a rate, ma so cosa significa. E qui la sintesi, no? Chi dilaziona il pagamento per fare una festa di compleanno non riesce a organizzarsi perché non sa rinunciare a ciò che non è necessario. Questo è un altro discorso ancora. Allora, io devo chiudere perché ci sono anche altri messaggi, me li leggo a posteriori e ci torneremo. Questo tema Sì, beh, Claudio Dallissone, saluto anche lui, dice tutto questo, spesso sono considerate, scrive anche altre cose, non faccio in tempo, termometro accurato delle difficoltà economiche di una società, non crede, certo che sì, devo chiudere, ci vediamo domani, ci sentiamo domani con Next Economy, ciao Gexaglia, ciao Daniela Vindigni, vi voglio bene, restate su Giornale Radio, ciao.
3: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Il maltempo si abbatte sul nord e sul centro della penisola. Una donna muore in un sottopassaggio allagato in provincia di Udine. Ucraina spiragli per un negoziato mentre si ridimensiona l'allarme per un drone che avrebbe minacciato ieri l'aereo di Zelensky. Dall'AI una minaccia all'esistenza degli esseri umani. Un ricercatore di 27 anni lascia i laboratori di Anthropic che replica pericolo concreto, ancora non abbiamo trovato una soluzione. Champions debuttano Roma e Como, l'Ital Volley maschile inizia a Napoli il cammino negli europei, la Formula 1 vola da Monza a Madrid.
1: Giornale Radio News.
5: Ben trovati in studio Daniela Uballi, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Lorenzo Villanetti. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia, auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondato e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina, allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, internazionale in Canada. Sentiamo.
6: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, fermo restando il no ribadito dal ministro degli esteri Lavrov a un cessate il fuoco. Serve un accordo completo e definitivo, fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
5: Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, ha detto il 27enne Jacob Coxon. Dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Evan Hubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ancora viva l'eco dei funerali di Lorenza Isceri ieri nel paese di Squinzano, nel Leccese, che si è stretto intorno ai familiari e agli amici, sotto shock per l'efferata modalità del femminicidio. Prima di suicidarsi, l'ex fidanzato Federico Vella l'ha scaraventata dal viadotto della 1 in zona Barberino del Mugello. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha ricordato Don Vanni Bisconti, celebrando le esequie nella chiesa Maria Regina. Sentiamo.
7: E dobbiamo dirlo con chiarezza, soprattutto ai giovani. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene. Perché d'altro, fratelli, sorelle, non ci appartiene. La persona che amiamo non è proprietà nostra. Non è un oggetto che possiamo possedere, non è qualcuno che deve rimanere con noi semplicemente perché noi lo vogliamo, perché io ho deciso così.
5: Calcio aperta dalle sconfitte.

0: aperto, allestito a Piazza Plebiscito. A pochi giorni dall'emozione di Monza, col trionfo di Kimi Antonelli, la Formula 1 torna in pista a Madrid, Ferrari a caccia di riscatto nel Gran Premio di Spagna. Il servizio.
1: C'è chi continua a festeggiare, chi invece deve raccogliere i cocci. Ma è come quest'anno il Gran Premio d'Italia è stato così ossimorico. Da un lato il capolavoro di Kimi Antonelli, dall'altro il disastro Ferrari. Da una parte i record su record sbriciolati dal bolognese leader del mondiale, partito 19esimo e arrivato primo.
2: Pensavo già di perdere qualche punto, invece venirne fuori così sicuramente ti dà una bella carica. Però allo stesso tempo, sai, ti fa capire quanto è importante sfruttare ogni singola occasione, perché, sai, queste tipo di giornate possono fare la differenza a fine anno.
1: Dall'altra l'ennesimo fallimento del cavallino, certificato da un divario con Mercedes sempre più incolmabile, l'incidente di Leclerc e il misero sesto posto di Hamilton. Da oggi però si volta pagina e da Monza si vola a Madrid, al Madring, circuito cittadino della capitale spagnola per la prima volta in un calendario di Formula 1. Alle 14.30 appuntamento con la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani le due sessioni di libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade, adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Due voci per leggere il presente.
4: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: E allora, non è per dire, ciao Vicky. Non è per dire, ma Mangone fa rima con informazione, no?
7: Ah,
6: così,
7: per questo, no,
6: giusto,
7: per... Allora è Lapo De Carlone, devo fare così praticamente, è pazzesco. Va bene.
6: Dai,
7: Vicky, buongiorno. Buongiorno, sì, partiamo. Già con un cambio di scaletta da quello che ho letto, capito,
6: sì.
7: Adesso, e adesso tra poco vedremo.
6: Al volo.
7: Senti, ci sono colleghi che vanno in tempo reale per l'appunto in diretta, il bello è arrivare con la baionetta, pronti con l'elmo a combattere e ad avere anche quello che non può all'ultimo momento, quell'altro che invece inseriamo, quella del bello è anche quello.
6: Spostiamo le pedine, spostiamo, mescoliamo tutto e andiamo avanti.
7: Hai un collega che viene sempre qui in diretta, tutto pieno di robe, di casini, di disordini, cose, più di così cosa vuoi?
6: È vero, tu mi è vero, ma infatti io sono tranquillissimo. Ho la bacchetta, vedi,
7: allora,
6: questa la bacchetta,
7: allora.
6: Va bene. Allora, tre ore insieme anche oggi, approfondiremo una parte di quello che sta succedendo in Italia e nel mondo, il tempo dedicato anche come sempre ai vostri commenti, alle vostre voci. 334 11 11 622 è il numero che vi permette di farcele arrivare. Rapido scroll sugli ospiti, Sara Benafra, vice direttrice di Open, con lei staremo sui fatti di cronaca. Poi la finestra dedicata all'intelligenza artificiale, oggi la trattiamo con Luigi Rancilio, giornalista, formatore in tema tech, economia circolare e rifiuti, sarà il tema che tratteremo con Edo Ronchi, ex ministro ambiente e presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Poi cure palliative, randagismo, lo trattiamo con l'EMPA, il Salone dell'Auto di Torino e il cinema, parleremo dell'invasione del cinema coreano. E
7: sì,
6: poi ogni tanto divaghiamo, no? Io e te divaghiamo.
7: Sì, facciamo. Io, se mi fai fare il dottor Divago, io mi diverto sempre tantissimo, quindi va benissimo.
6: Va bene.
7: Allora, direi che siamo pronti per iniziare, ma anche ricordare che sì, in regia c'è Samuele Campochiaro, che in redazione abbiamo Michele Ceci e anche Daniela Vindigni, e che abbiamo un numero per voi a disposizione, che in questo caso è il 334 11 11 622, numero che ovviamente vi servirà anche per entrare in merito. So che nella trasmissione di Manuela, lo vedo anche dei messaggi che sono appena arrivati, ci sono stati tanti temi toccati, ovviamente tanti ascoltatori che volevano intervenire sulle questioni. Vale anche per voi e vale anche in questa trasmissione, posto che dovrete abituarvi anche a sapere che io e Vicky siamo qua e saremo tutti i giorni dalle 13 alle 16. Allora, 334 11 11 622, loro sono, lo sapete bene, Depeche Mode, questa è Ghost Again.

0: E mi sono impicciato io con i tasti qua con la diretta, perché stavamo parlandoci fuori onda, perché mentre cambiamo l'ordine dei fattori, ovviamente io e Vicky con anche Samuele Campochiaro abbiamo dovuto fare una roba al volo, ma siamo stati bravissimi, devo dire.
1: Ma certo.
0: Ma che te lo dico a fare. Allora, tra poco andremo a parlare di tanti argomenti della giornata, Vicky, con la nostra ospite.
1: A proposito di notizie in primo piano, caro Lapo, io lo so che da molto lontano, vedi, Stati Uniti, arrivano delle perle che ricordano anche tempi di un recente passato, no? C'è chi metteva sul tavolo dentiere gratis per tutti, che invece promette 5.000 bigliettoni verdi a patto che ma ne parleremo dopo.
0: È un triliardo e tre. Stavo facendo un calcolo, è un triliardo e tre. Ah, è che una cosa, cioè disperazione significa disperazione. Cioè, se il tuo programma elettorale è rivotatemi che vi do 5.000 euro, a parte che mi sembra quasi corruzione, ma questo è una roba.
1: Vabbè, va bene, però in primo piano, però c'è sempre il maltempo, Lapo. Ormai è sempre maltempo, c'è il maltempo A e il maltempo B, no? Maltempo A se è troppo caldo, maltempo B se ci sono i temporali. Questo è il momento dei temporali.
0: Io lo faccio io prima un sondaggio con te e poi con i nostri ascoltatori.
1: Fallo.
0: Diciamo che arriva un personaggio X, di esponente di un partito X, quindi non do nessun tipo di riferimento, che dice: allora, se mi votate vi do a tutti 5.000 euro, quindi se vinciamo 5.000 euro per tutti, ok? Voi lo votereste? Perché io penso che molti lo voterebbero, anche se non la pensano come lui.
1: Bene, scrivete, votate 334 11 11 622, c'è un numero.
0: Ho la sensazione che quella disperazione, molta gente dice ma sì, chi se ne frega, tanto, e invece poi ecco il fatto che
1: tanto
0: lui
1: non cambia niente,
0: poi,
1: intanto mi intasco i 5.000,
0: cioè, poi bisogna capire come ti paga, cioè nel senso cos'è, in che modo, così ti dà il bonifico, mi sembra strano. Le famose promesse elettorali,
1: capito, esatto. Va bene, dicevamo, tu sei a Milano, situazione maltempo a Milano?
0: Piove, poi smette.
1: Ma è venuto giù di tutto. Il Seveso è arrivato molto vicino all'attivazione della vasca di contenimento. Cos'è successo? No, fai con quella mano?
0: Sto agitando il ditino per lanciare la canzone. Perché se mi chiedi di fare questo, di liofilizzarti la notizia che meriterebbe 10 minuti, mi sa che è meglio mettere la musica e ti racconto dopo.
1: Dai, va bene, lo facciamo. Va bene.
0: Allora,
1: è che vola il tempo.
0: Sì, vola. Sì, con gli amici e tutte le varie cose. Fontaine's DC, questa è Marianne.

0: delle notizie in apertura sul sito di Open. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia in carcere per Walter Lavitola, che si è dichiarato mandante dell'attentato a Siegfriedo Ranucci, confermando anche l'aggravante del metodo mafioso. La confessione come mandante certo non chiude l'inchiesta, ma apre una nuova fase. Il punto è capire adesso quanto questa missione cambi realmente il quadro investigativo e quali elementi debbano ancora essere verificati. Buongiorno Sara Menafra, vice direttrice di Open.
1: Ben trovata.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci qua. Allora, facciamo subito la prima domanda, che è chiaramente collegata anche al fatto che l'avvocato di Walter Lavitola ha prima avanzato delle insinuazioni, diciamo così, sulla consapevolezza di Ranucci riguardo all'attentato. Poi ha fatto una specie di marcia indietro parlando di strategia processuale. Poi ci sono state un po' di inversioni a U che sono succedute poi ad altre inversioni a U, quindi è stato un po' difficile seguirlo.
2: Sì.
1: Ma dal punto di vista di chi come Open porta avanti un giornalismo anche di inchiesta, come si gestisce un rischio di diventare anche cassa di risonanza di strategie legali o di dichiarazioni così ad orologeria che vengono smentite poi dagli stessi verbali?
2: Ma credo che l'importante sia affiancare le dichiarazioni, in questo caso dell'avvocato, a un compendio, diciamo, di spiegazione, di contestualizzazione di una frase. In questo caso, ad esempio, lui all'inizio ha utilizzato effettivamente questa affermazione, che possono avere una chiara strategia, diciamo, di affievolire la posizione di Lavitola dal punto di vista della procura, e quindi, diciamo, come dire, abbassare il rischio di una pena elevata, visto comunque che è un reo confesso. Se ad esempio lui potesse dire che in caso fosse dimostrato che Ranucci sapeva, alcuni reati cadono o comunque si affievoliscono, gli altri invece non cadono. Quindi è chiaro che non si può mettere un esplosivo nemmeno se l'altro lo sa, perché c'è un pericolo generale per le persone che sono attorno e non soltanto per Ranucci, ma ad esempio l'aggravante mafiosa cadrebbe e in ogni caso sarebbe affievolita l'intera condotta. Quindi questo è il motivo per cui diciamo è una strada che loro hanno tentato. Ma perché torna indietro? Perché non deve arrivare a, diciamo, chiamare in correità qualcuno che poi non ha, diciamo, su cui non ci sono prove per dire che sapeste, perché altrimenti lì c'è un altro reato, e cioè la calunnia, che non è una diffamazione, ma la calunnia è proprio accusare qualcuno di un crimine. L'avvocato ha cercato di stare fra questi due, diciamo, in equilibrio fra questi due rischi, anche nelle dichiarazioni che ha fatto Lavitola. Dire che lui lo faceva per fargli aumentare la scorta era un modo, ad esempio, per cercare di far saltare questa aggravante mafiosa, quindi, diciamo, un aggravante di una paura più generale, che se invece io lo faccio per un obiettivo minore, o ad esempio l'altro elemento che ho utilizzato è stato quello di dire io avevo detto di fare una cosa, poi gli altri hanno esagerato nella quantità d'esplosivo e nella tipologia, anche questo attutirebbe l'impatto dell'evento e quindi alla fine anche l'eventuale condanna. Io penso che se cerchiamo di spiegare le cose quando gli avvocati o chi per loro dicono qualcosa, forse evitiamo appunto di fare questo effetto cassa di risonanza.
1: Certo. E poi, se non sbaglio, hai sottolineato in onda che l'unico vero elemento di svolta sarebbe capire se e quando Ranucci abbia saputo dell'attentato prima che venisse coinvolto, notando che al momento c'è poca informazione su questa cosiddetta consapevolezza, no? Di cui ti parlavo prima. Quindi ritieni che ci siano delle prassi investigative o giornalistiche che magari non sono ancora state esplorate per, come dire, colmare questo vuoto, o siamo davanti a un cortocircuito mediatico?
2: Mi sembra un po' di cortocircuito mediatico ci sia, e che ci sia una parte anche purtroppo della professione giornalistica che vada per tesi e non per elementi concreti. Quindi certamente Ranucci è un giornalista anche scomodo, si è esposto anche lui con le sue condotte a dei rischi probabilmente eccessivi, che, diciamo, il suo ruolo forse gli avrebbe raccomandato maggiore prudenza, però di fatto oggi elementi per dire che lui sapesse non ci sono nelle carte giudiziarie. Tutte le volte che lui negli atti giudiziari parla con Lavitola, secondo i PM dicono è manipolato dalla vittima, quindi non è consapevole. Anche quando gli dice tu avevi la macchina là, io mi sono spostato, sono passaggi molto noti, ecco, in realtà la procura però non crede che Ranucci sapesse, quindi ad avanzare noi delle ipotesi facciamo il gioco di chi poi vuole che Ranucci faccia un'altra cosa nella vita, ma certamente non il giornalista investigativo, certamente non alla RAI, e quindi questo secondo me è stato effettivamente un po' una character assassination, come ha detto lui stesso. Io lo considero un comportamento insensato e poco poggiato sui fatti.
0: E poi Menafra, c'è il tema dell'anello di congiunzione, no? Gomez Tavares, che viene indicato dalla procura come possibile collegamento tra la vitola e gli esecutori materiali dell'attentato, e per lui la procura sta preparando gli atti proprio per chiedere l'estradizione. Ricordiamo che lui è attualmente latitante in Africa. È un passaggio complesso anche per proprio la necessità di tradurre, di trasmettere gli atti attraverso la cooperazione giudiziaria internazionale. Cioè, in questa fase il tempo può diventare un fattore determinante?
2: Beh, diciamo che gli atti hanno le loro tempistiche, però effettivamente è strano che Carlo Tavares venga intervistato e lanci messaggi. Questo, diciamo, è una condotta che certamente la procura cercherà in qualche modo di limitare, perché lui dice voglio tornare, chiarirò, sto tornando, ma poi non torna in realtà, tant'è vero che c'è appunto l'istanza di estradizione in preparazione. Ma questo suo comportamento sembra voler lanciare dei messaggi a chi? Solo alla vitola, a qualcun altro? È un elemento da chiarire, interessante. Anche lì noi magari ci facciamo, propaliamo una cosa in cui lui dice io chiarirò, io so, perché in realtà vuole dire a qualcun altro che se parla la situazione può cambiare, può magari peggiorare o avere un quadro diverso. Quindi questo è il motivo per cui magari accelerano sul provare a portarlo in tribunale, perché questi messaggi così, diciamo, minatori non vorrebbero capire dove vogliono andare, che certo. Cosa vuole fare questa persona.
1: Ecco, ma in un caso che si è evidentemente polarizzato, che è stato utilizzato anche strumentalmente, dove poi le smentite, che sono chiaramente sempre incrociate e arrivano da ogni parte, e in questo caso come si può fare a raccontare i fatti? Perché qui sembra che se si va in una direzione sia dalla parte di Ranucci, se si va in un'altra si è contro di lui. E quantomeno per sposare una linea giornalistica, perché non è una questione soltanto di poter raccontare i fatti, è proprio perché i fatti, lo dicevamo adesso, sono particolarmente pochi, insomma, e confusi, e mentre le parole sono tantissime e comunque sono ulteriormente confuse.
0: Sarebbe interessante anche sentire la sua versione.
1: Sì.
2: No, cioè intanto Ranucci deve dare una delle nuove dichiarazioni, spesso poi lancia anche lui, parla, a volte dice delle cose e poi le cambia, anche lui però ha la sua strategia, diciamo, di una persona che comunque ha almeno un procedimento di reintegro che sta cercando di agire, quindi ovviamente parla anche in quell'ottica. Io però penso che siccome sì, i giornalisti parlano con alcune fonti, ma la procura ha molti più strumenti, la procura e gli investigatori, in questo caso i carabinieri, hanno le intercettazioni ambientali, hanno le strade che hanno provato a seguire nel corso di questo anno, che poi magari sono, diciamo, si sono rivelate poco consistenti. Quindi è chiaro che uno non deve fare il megafono alla procura, però deve anche rendersi conto che tendenzialmente molte strade sono state già sondate con maggiori strumenti. Se una cosa non è proprio nell'inchiesta, perché magari lo stesso inquirente informalmente ti dice guarda, noi lì ci siamo andati, ma ti dimostro che c'era poco, tenderei, diciamo, a seguire più, raccontare cosa fa il tribunale piuttosto di invece seguire delle tesi, perché magari una persona interessata nel procedimento dà una sua versione dei fatti e magari ne trae giovamento dal fatto che Chiaro. Tu racconti quella versione. Io tendo a fidarmi degli investigatori prima di tutto, poi senza fare anche lì i comunicati, diciamo.
1: Sara Menafra, intanto grazie per averci dato un po', per aver dipanato alcuni dubbi che avevamo, ma anche poi nella lettura giornalistica che ovviamente vi vede anche coinvolti come noi, ma voi in modo particolare in presa diretta, per cui grazie ancora alla vice direttrice di Open. A presto, buon lavoro.
0: A presto.
1: E allora ci separiamo da voi per un minuto e poi torniamo con voi. Un bel po' di risposte se voi.
0: Sì, adesso le leggiamo.
1: Leggiamo qualche risposta, se lo ripeto, il sondaggio è: votereste qualcuno, non importa chi, per 5.000 euro si vi desse appunto questa cifra, promettendolo in una sorta di campagna elettorale come ha fatto Trump? Qualcuno ha già risposto, tra poco vi leggo qualcosa.
3: Giornale radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali interesseranno in maniera piuttosto diffusa le regioni settentrionali, specie il Triveneto e l'Emilia-Romagna, fenomeni anche su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, localmente forti. Meglio al sud tranne in Campania. In serata nella prossima notte la situazione andrà progressivamente migliorando al nord, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del settentrione e al centro-sud con alcune precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
7: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
8: Due voci per leggere il presente. Tempo Reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
9: Eccoci, Vicky. Ma tu non mi hai mica detto, tu non mi hai mica detto se voteresti chiunque per 5.000 euro.
10: No, io non lo voterò. No, io non. No.
9: Vicky.
10: Ho una dignità.
9: Vicky, ti
10: ho
9: sto
10: un
9: guardando
10: rigore.
9: In faccia.
10: Cioè,
9: ti
10: ho
9: sto
10: un rigore.
9: Guardami.
10: No, non mi stai guardando in faccia, non è vero, stai mentendo.
9: No, appena.
10: No,
9: hai la maglia rossa. Hai una collana.
10: Allora,
9: vediamo cosa dicono i nostri ascoltatori. Monica da Lussemburgo, pensavo la stessa cosa. Per 5.000 lo voterebbero quasi anche quelli che hanno una visione politica diversa, quindi ne è convinta anche lei. Dall'altra parte Gabriele da Milano, se dovesse vincere il medio termine dovrà sborsare più di 200 milioni di elettori americani, più di 1.000 miliardi di dollari, sta bluffando. Sì, perché poi ho cercato informazioni e ti posso dire che ho avuto l'informazione che cercavo, poi vi dico qual è il responso. Buongiorno, ma mai e poi mai 5.000 euro finiscono in fretta, ma i danni che crea Trump durano una vita. Questa è corruzione fatta in un paese dove le combattono. Marco, c'è gente che magari 5.000 euro le può rifiutare perché guadagna qualcosa, ma c'è moltissima gente che ho la sensazione che invece ce darebbe perché ha bisogno di soldi di qualsivoglia tipo. Poi abbiamo anche un vocale e dopo andiamo a sentirlo. Un ascoltatore, Francesco, dice: quando si vota? Poi c'è un vocale, andiamo a sentire il vocale.
11: Sanità sulle coste orientali del settentrione.
12: Tra due farabutti, uno democratico non ti dà niente, l'altro repubblicano che ti dà 5.000 euro. Preferisco il farabutto che ti dà 5.000 euro.
9: Capito? Quindi
10: hai
9: capito? Te l'ho detto io.
10: Hai capito?
9: Sì, per loro è pecunia non OLED. Quindi.
10: Già, è vero, è vero. Comunque la domanda è: per 5.000 dollari votereste Trump? 334-1111-622. C'è chi lo voterebbe anche per molto meno.
9: No, no, ma poi tu l'hai personalizzato su Trump. Io ho detto in Italia, voi votereste per X.
10: Ah, in Italia.
9: In Italia,
10: certo,
9: in Italia.
10: Sì, è vero, è vero.
9: Ho detto 5.000
10: sì,
9: euro,
10: sì.
9: Se no non.
10: Sì,
9: va bene,
10: vero,
9: va bene. Comunque sia, avete visto che insomma l'importante è che ci diano qualche cosa. Ecco, questo un po' il tema che andremo ad affrontare anche nelle prossime ore, anche con gli ascoltatori, anche non solo con gli ascoltatori, ma anche con i nostri ospiti. Anzi, lo chiederemo tra poco proprio al nostro prossimo
10: Jean-Marie
9: ospite.
10: Jean-Marie Delbo, vice direttore del Sole 24 Ore.
9: Chi meglio
10: è
9: di
10: già
9: lui?
10: Pronto.
9: Chi meglio di lui? Tra pochissimo, prima andiamo ad ascoltare una canzone, andiamo a sentire. Vi ricordiamo il nostro numero, Vicky, che
10: 334-1111-622. Continuate a mandarci messaggi. 334-1111-622. Questo è Tempo Reale.
9: Allora, questa è Inhaler, si ascolta pedissequamente, una canzone bellissima, allegra, divertente, mi piace tantissimo, per cui ascoltiamola religiosamente.

0: mettermi in un referendum sulla sua presidenza. Alla convention repubblicana di Dallas il presidente americano ha promesso $5,000 ad ogni adulto se il partito manterrà il controllo del congresso, rilanciando una campagna sempre più personale e, ma soprattutto, sempre più legata alla sua figura. Una promessa dal costo potenziale di oltre $1,000 miliardi, mentre sull'economia americana pesano inflazione, deficit e debito. Ne parliamo con Jean-Marie Delbos, vice direttore del Sole 24 Ore. Buongiorno.
1: Ben trovato.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Noi abbiamo fatto anche un piccolo sondaggio con i nostri ascoltatori per capire se in Italia sarebbero disposti a votare qualcuno a fronte di €5,000. La risposta, devo dire, è stata varia e variegata, no Lapo?
1: Sì, diciamo che la maggior parte non lo voterebbe comunque, però voglio premettere a tutti, prima di far rispondere anche su questo a Jean-Marie Delbos,
0: perché non c'è la proposta reale.
1: No, è che per erogare una somma del genere, che tra l'altro Trump non ha, anche se è ricco, dovrebbe in qualche modo far approvare una legge del Congresso degli Stati Uniti. Quindi è irrealistico già questo. Ma che idea si è fatto Jean-Marie Delbos anche di questa vicenda, di questa promessa che sembra proprio disperata?
2: Ma da un lato mi sembra una promessa che inserisce Trump ancora una volta in un filone surreale, no? Nel senso che tutto ci si aspetterebbe da parte di un presidente degli Stati Uniti o di un candidato di una democrazia compiuta come quella americana, tranne che una promessa di un emolumento, di un premio in denaro per chi lo vota, tra l'altro di un premio anche abbastanza elevato. Dall'altro, come dicevate voi, testimonia però anche di una situazione di difficoltà. Probabilmente Trump teme molto le elezioni di midterm e quindi cerca di correre ai ripari. Del resto la stessa convenzione che si sta svolgendo in questi giorni è una convenzione straordinaria, cioè di solito la convenzione si fa solo per le elezioni presidenziali. In questo caso l'idea è stata quella di convocare una convenzione per avere un evento celebrativo della presidenza.
1: Certo. E ovviamente i riflettori sono puntati anche sulle nuove frizioni tra Stati Uniti e Iran, accompagnate appunto dal recente discorso fiume di Trump, durato praticamente 2 ore, e oltre alle implicazioni geopolitiche, diciamo, quali possono essere le ripercussioni immediate sui mercati energetici globali, sui prezzi del petrolio e quindi a cascata anche sulle catene di approvvigionamento europee, che già scontano una volatilità, credo, anche piuttosto forte?
2: Allora, la guerra che incautamente Trump ha iniziato si sta rivelando enormemente più difficile da gestire rispetto a quanto era stato previsto. Quindi, che cosa sta accadendo? Sta accadendo che la guerra si sta prolungando nel tempo. Si sta prolungando nel tempo senza avere però una via d'uscita molto chiara, e questo sta determinando tutta una serie di tensioni, soprattutto sul mercato delle materie prime e soprattutto sul mercato del gas, del petrolio, con una ricaduta per tutti i paesi del mondo che finiscono per pagare questi aumenti di prezzo. L'allarme energia è stato dato tantissime volte in questi mesi, ma nella speranza sempre che si arrivasse alla fine di una guerra rapida e che le cose potessero in qualche modo tornare alla normalità. In realtà tutto questo non sta avvenendo, e anzi le previsioni sono perché non avvenga in tempi brevi. Qualcuno parla addirittura di una guerra che potrebbe durare fino alla fine del mandato di Trump, quindi le prospettive sono tutt'altro che confortanti.
1: Sì, tra l'altro però bisogna anche dire questo, la guerra che ha iniziato Trump magari non ha tanto senso, ma nel frattempo sembra che non abbia neanche tanta fretta di tornare alla pace, laddove Hormuz è praticamente chiuso, e contemporaneamente però gli Stati Uniti hanno ottenuto un mercato parallelo che è quello del Venezuela, e quindi di fatto creando danni più ad altri paesi su tutto poi il continente europeo.
2: Sì, poi naturalmente al di là delle caratteristiche delle questioni economiche di cui stiamo parlando, c'è da considerare che Trump non può fare marcia indietro a costo così elevato, perché naturalmente deve dimostrare, deve comunicare l'idea che la guerra è stata vinta, e questo però, vista la situazione sul terreno, è molto più difficile di quanto si potesse immaginare all'inizio. Sì. Probabilmente ci sono stati dei gravi errori di valutazione nell'iniziare un conflitto di questo genere. Ecco, si è pensato bene o male che l'Iran fosse come il Venezuela, ma insomma i due paesi avevano caratteristiche differenti.
0: A proposito di guerra, Delbo, se siete d'accordo, io vorrei passare un attimo alla questione del drone che avrebbe sfiorato Zelensky. Avrebbe sfiorato l'aereo più che Zelensky, che lo trasportava dalla Moldavia verso la Norvegia. È un episodio appunto venuto mentre il presidente ucraino si preparava a partire per Oslo. Cosa possiamo dire di questo, Delbo?
2: Allora, possiamo dire che da un lato l'episodio, come sempre avviene in questi casi, non è chiaro in tutta la sua portata della dinamica concreta. Quello che è chiaro è che costituisce ancora uno dei tanti episodi che certificano la situazione di grande difficoltà che si sta vivendo tra Ucraina, Russia e tutti gli altri paesi che in qualche modo sono stati coinvolti. Grande difficoltà nel senso che è solo l'ultimo degli episodi dei presunti possibili attentati nei confronti di Zelensky, che ormai vive una vita fin data da quando è iniziata la guerra. È solo l'ultimo degli episodi di chiamiamole provocazioni da parte della Russia nei confronti dei paesi della NATO per cercare di capire se questi hanno una reattività concreta, ed è sicuramente un episodio che giunge poi in un periodo, in un momento in cui in modo quasi contraddittorio però ci sono delle aperture sulla possibilità di incontri. Per esempio si parla di un trilaterale che potrebbe essere tra Zelensky, Trump e Putin, si parla di trattative che continuano, come hanno dimostrato i colloqui lo scorso fine settimana. Quindi sicuramente segnali contraddittori in una realtà dove sembra che tanto la Russia quanto l'Ucraina siano stanchi della guerra e cerchino una via d'uscita che però è difficilissima da trovare, perché le condizioni che vengono ripetute per raggiungere un compromesso sono sempre le stesse, e le rigidità russe sono molto molto forti.
1: Ecco, però di fronte a una stagione prolungata di guerra, come si devono preparare le imprese italiane e quindi quelle europee nei prossimi mesi, in particolare rispetto ai costi delle materie prime, anche alla rimodulazione poi dei fondi europei rispetto a questa situazione?
2: Ma direi che le imprese italiane il punto di emergenza ce l'hanno soprattutto per quel che riguarda la situazione medio orientale, quello è probabilmente il punto di emergenza maggiore, e anche perché, come dicevo, il tema della guerra ucraino-russa sembra di fatto bloccato, e quindi naturalmente ci sono delle forniture che arrivano dalla Russia ma non possono più essere quelle che erano nel periodo precedente alla guerra contro l'Ucraina.
1: Questo sicuramente. C'era un'ultima considerazione, però c'era anche un ascoltatore che ha fatto una provocazione prima di salutarci e chiedeva, diciamo da Locarno, e mi coinvolgeva le case farmaceutiche, dicendo che se questa palese corruzione, parlando di Trump in questo caso, dovesse essere accettata, le case farmaceutiche potrebbero a loro volta, uso le virgolette anche lì, corrompere i medici per far prescrivere i propri, tra virgolette anche qui, medicamenti. Non vedo una differenza, ma è così?
2: Allora, è una provocazione che resta nell'area della provocazione, ma che certamente certifica una cosa, che se il Presidente degli Stati Uniti dice vi pago perché mi votiate, dà sicuramente un esempio che qualcuno prima o poi potrebbe seguire in altri campi, in altri settori, per altre circostanze.
1: Chiarissimo. Molto bene, allora noi a questo punto ringraziamo il nostro ospite, che tornerà spero ancora con noi in diretta, Jean-Marie Delbo, vice direttore del Sole 24 Ore, buon lavoro ancora e buona giornata.
2: Grazie.
0: Bene,
2: a voi,
0: adesso
2: grazie
0: a lei.
2: A tutti gli ascoltatori.
1: Grazie.
0: A lei e presto. Sono le 13:49 minuti. Adesso la musica di Pearl Jam. Voi continuate a mandarci i vostri messaggi 334-11-11-622. Tra poco apriremo la finestra sull'AI, sull'intelligenza artificiale. E là poi tutto.

0: C'è qualcosa di paradossale nell'idea di affidare a un chatbot la preparazione di una scalata. Signori, questa è una storia veramente incredibile. Non perché l'intelligenza artificiale non possa fornire informazioni utili, ma perché la montagna è uno di quei luoghi in cui la differenza tra un'informazione e una competenza può diventare una questione di vita o di morte. Il caso del Monte Shasta o Sasta in California è davvero emblematico. Tre escursionisti inesperti hanno chiesto a Gemini quale percorso seguire, quanto sarebbe durata la salita, quale attrezzatura portare e quante provviste servissero. Hanno seguito indicazioni che poi si sono rivelate inadeguate, hanno raggiunto la vetta troppo tardi, perso il sentiero, sono stati costretti a trascorrere la notte in montagna prima di essere soccorsi. Ora, il punto interessante è che cosa accade quando una tecnologia capace di rispondere praticamente a qualsiasi domanda ci convince di non aver più bisogno di sapere abbastanza per fare quella domanda. Luigi Rancilio lo conosce bene questo problema, giornalista, formatore sui temi della tecnologia e per anni autore della rubrica Vite Digitali su Avvenire. Buongiorno Rancilio.
1: Ben trovato.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Eccoci qua, però io, scusatemi, tra giornalisti noi intendiamo darci del tu, per cui è un po' come i motociclisti che si salutano anche senza conoscersi.
0: È vero. Ciao Luigi.
1: Ben trovato.
2: Ciao ciao.
1: Eccoci. Allora, anche perché siamo in radio, un altro spirito. Allora, intanto Luigi, per anni, dicevamo prima nella tua rubrica, hai raccontato come la tecnologia possa modificare i comportamenti quotidiani. Di fronte a casi come questo, l'impressione è che gli utenti, insomma, tendano ad attribuire all'intelligenza artificiale generica come appunto Gemini una patente di infallibilità, quindi diventa di fatto un oracolo. E perché l'essere umano secondo te è così incline ad azzerare il proprio spirito critico e l'istinto di autoconservazione davanti invece a quello che poi possiamo chiamare un output testuale ben impaginato, una macchina insomma?
2: Guarda, ci sono delle motivazioni molto semplici. La prima è che tendiamo a cercare le scorciatoie, non vogliamo più fare fatica e quindi se ci viene presentata una cosa fatta e finita, costruita, che sembra funzionare, noi ci andiamo dietro. Due, non ci è stato insegnato ad avere spirito critico e ad avere spirito critico nel digitale. Terzo, come ha individuato molto bene il professor Quattrociocchi dell'Università della Sapienza, c'è quella che si chiama l'epistemia, cioè se una risposta data dall'intelligenza artificiale è formalmente corretta, noi la prendiamo sempre per vera, anche se
0: è vero.
2: Sapendo che così invece non è. Per primi i realizzatori dell'intelligenza artificiale mettono sempre quella frasetta che dice: attenzione, l'intelligenza artificiale può sbagliare, verificate. Cosa che gli esseri umani non fanno. Sì. Perché se entrati in questa storia, questo gruppo di alpinisti, intanto il primo problema è che erano inesperti e vanno su un monte di 4.317 metri. Io non andrei sulla montagnetta di San Siro a Milano, che è alta 200 metri, se non sono esperto. No, che è come quelli che vanno con le scarpe da piscina in montagna ormai, no?
0: È vero,
2: cioè, c'è un
0: è
2: modo
0: vero.
2: In cui ci stiamo rallentando, cioè non è un problema di usare l'intelligenza artificiale, qui il problema è che non usiamo più l'intelligenza per fare una serie di cose.
1: Sì.
2: Dopodiché è ovvio che
0: ma si perde proprio la consapevolezza della nostra incompetenza, no? Perché ci sentiamo talmente protetti
2: e del rischio. E questa è la cosa grave, perdiamo il senso del rischio. Il senso del rischio è quella cosa che 9 volte su 10 nella vita ci salva, no? E non mettiamo più la mano sul fuoco perché ci siamo scottati o ci hanno insegnato che ci si scotta, no? E via di questo passo. Ci stiamo, come dire, rilassando al punto di diventare pigri e la pigrizia ci rende ancora più stupidi di quello che mediamente siamo. E si fanno una valanga di errori e dopodiché ci nascondiamo dietro l'intelligenza artificiale che sbaglia, perché l'intelligenza artificiale sbaglia e può sbagliare, e se non è usata bene sbaglia e anche tanto, e questo è un altro problema. Noi usiamo i cosiddetti chatbot conversazionali, Gemini, ChatGPT e Claude, ma li usiamo come se fossero Google, facendogli delle domande così a caso. Non siamo capaci di dire alla macchina tutti quei comandi che le andrebbero dati per evitare che sbagli. E quindi le risposte che ci dà sono risposte mediocri, a domande mediocre, e noi ne facciamo un uso mediocre. Sì. E il problema ancora una volta è che appunto stiamo trattando una cosa potentissima come l'intelligenza artificiale con una mediocrità incredibile, come salire su una moto da corsa senza essere mai stati oltre alla bicicletta.
1: Ecco, ti do una risposta tipica dell'intelligenza artificiale. Bravo Luigi, hai centrato il punto, hai proprio trovato il focus. Ecco, fanno così. Ecco, questa è una cosa che devo dire funziona spesso, perché anche se sai che qualcuno ti blandisce, in qualche modo cedi al ricatto dell'omaggio. Quindi Gemini, come d'altro canto altre piattaforme, risponde sempre in modo assertivo, non ha una reale cognizione del rischio alpino nella fattispecie, e quindi c'è una responsabilità morale delle aziende tech che però creano dei software così rassicuranti, o a tuo modo di vedere invece è un caso di imprudenza umana? Più colpa delle aziende o più colpa delle persone che usano questo tipo di tecnologie?
2: In questo caso, su questo racconto dei giovani alpinisti inesperti, la colpa è 65% dei ragazzi, 35% della macchina, secondo me, perché hanno veramente fatto una valanga di errori. Non hanno calcolato il fatto di dire alla macchina che erano inesperti e che quindi non si muovevano alla velocità con cui va, per esempio, normalmente una persona in montagna. E infatti si sono trovati in vetta che era già notte. E questo è un problema pericolosissimo per chiunque certo. frequenta la montagna, lo sa. E quindi hanno fatto proprio una valanga di errori, e allora la macchina ha sbagliato, ma ha sbagliato anche perché è stata mal informata ed è stata mal usata. Allora io non voglio difendere le macchine, l'abbiamo detto prima e lo ripetiamo, le macchine sbagliano, ma per evitare che sbaglino, per ridurre il più possibile la percentuale degli errori delle macchine, vanno usate nella maniera corretta.
1: Certamente. Vicky, non so se avevi una considerazione, c'è un'ultima cosa da chiedere, ma dimmi tu se...
0: No, stavo pensando che sembra quasi una caricatura, no? Tre persone impreparate che chiedono a un chatbot come affrontare una montagna di oltre 4.300 metri, magari avevano anche l'infradito, no? Capito? Infatti. Eppure, come diceva Luigi Rancilio, noi facciamo qualcosa di simile continuamente, chiediamo appunto all'intelligenza artificiale consigli su medici, no? Finanziari, legali, scolastici,
1: anche,
0: di tutto.
1: Anche personali, perché il problema è che ci sono anche ragazzi o giovani che non hanno strumenti, non hanno attrezzatura per la vita, e poi finisce che si confidano con loro, l'intelligenza artificiale gli dà informazioni sbagliate, e poi purtroppo abbiamo avuto dei casi anche gravissimi che sono addirittura poi tracimati.
2: E questa è la vera tragedia, sì. Il fatto di usare l'intelligenza artificiale e i chatbot come se fossero degli psicologi. Ed è un vero problema che segnala una delle grandi malattie del nostro tempo, che è la solitudine. Perché un conto è la solitudine cercata, tutti noi ne abbiamo bisogno, un conto è la solitudine subita, che è quella che ti fa non avere neanche una persona con la quale poterti confrontare e raccontargli le cose, diciamo così, più segrete e più delicate della tua vita. È un bel problema.
1: Luigi Rancilio, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Grazie e buona giornata. Ancora grazie per essere stato con noi. 14 in punto, adesso la pausa, diamo la linea alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie, tempo reale torna con questi due subito dopo.
3: Giornale radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 14 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
5: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso legato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtelline, evacuate 45 persone. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
6: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
5: Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, al rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel.
6: Il presidente americano Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
5: Lo sport, una vera e propria impresa logistica, tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta per ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi, infatti, circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari, predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
9: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
10: I due voci per leggere il presente. Tempo Reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Rieccoci, Vicky Mangone e Lapo De Carlo con voi. Tempo Reale, dalle 13 alle 16, ogni giorno, da questa settimana. Michele Ceci in redazione, che qui in questa trasmissione si palesa sempre. Prima è Sport Club, invece non lo vedevo mai, lavorava per altri, non lo so. Qui è sempre
0: invece
1: presente.
0: Adesso? È invece presente. Adesso lavora?
1: È immanente.
0: Lavora.
1: È immanente.
0: È lì, è presente. Sì.
1: Ah no, scusa, ho sbagliato io, chiedo scusa, era un sagomato, l'aveva messo lì, io ci sono cascato.
0: Ecco,
1: non è lui davvero,
0: ecco.
1: Non è lui.
0: È un cartonato. Allora,
1: assolutamente, poi c'è Daniele Vindigni che ovviamente è in coordinamento e alla fine poi Samuele Campochiaro in regia. Seconda ora. Bene. Dove andremo a parlare di
0: rifiuti ed economia circolare. L'Europa rischia di non centrare i suoi obiettivi di riciclo e riduzione dei rifiuti. Ne parliamo con l'ex ministro dell'Ambiente e presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi. Prima però, prima di sentire Ronchi, vorrei riallacciarmi, ma lo faremo tra pochi istanti, dopo il Morgan Wallen, all'intelligenza artificiale, tema che abbiamo trattato pochi minuti fa col giornalista Luigi Rancilio, per parlare di un ragazzo, di un ricercatore che dal meccanismo, dal mondo dell'intelligenza artificiale è letteralmente scappato, perché dice ci ucciderà tutti.
1: Sì, non è l'unico ad averlo detto. No, non è paura, è un dato di fatto che può accadere.
0: Ah, ecco.
1: Qui non c'è bisogno di...
0: Ti spavento solo io?
1: Mi sa che devi vedere un po' più spesso Terminator. Ma perché è una consapevolezza, dato canto, non perché ci sia Skynet come in Terminator, ma perché ci sono delle valutazioni che vengono fatte. Semplicemente non è l'intelligenza artificiale che ci ucciderà, è l'uomo che usa l'intelligenza artificiale e che per arrivare a cogliere un grande successo su altri governi è disposto a tutto, anche a bypassare l'etica dell'utilizzo di questa materia, e quindi ovviamente il problema si pone, ma ne parliamo tra pochissimo.
0: Va bene, ne parliamo tra poco. Sì, Morgan Wallen adesso, Been By Now, e poi appunto trattiamo, approfondiamo questo tema sull'intelligenza artificiale. No.

0: proposito di intelligenza artificiale, c'è questo ricercatore giovanissimo, peraltro 27 anni, Jacob Coxon, che ha deciso di lasciare il settore proprio per paura di dove potrebbe portarci questa corsa all'intelligenza artificiale. Lui è un britannico, è laureato a Cambridge, negli ultimi 3 anni ha lavorato nei principali laboratori americani, compresa Anthropic. Si occupava soprattutto di addestrare nuovi modelli di intelligenza artificiale e a un certo punto dice basta, ha deciso di fermarsi perché secondo lui le aziende stanno spingendo sempre di più verso sistemi capaci in futuro di migliorarsi da soli. Il rischio è arrivare a un punto in cui non saremo più noi ad avere davvero il controllo. C'è poi la competizione tra le aziende americane e quelle cinesi, tutti vogliono arrivare prima, col rischio che la sicurezza passi in secondo piano, pericolosamente sì. In secondo piano, no? Poi lui parla addirittura di un possibile punto di non ritorno, dice che alcuni suoi colleghi ormai usano la parola endgame, cioè la fine della partita, per descrivere dove potrebbe portarci questa evoluzione. La previsione, devo dire, è abbastanza inquietante, dice che già entro la fine del prossimo anno potremo trovarci davanti a scenari molto difficili da controllare, e non è una preoccupazione che arriva soltanto da lui, perché dopo le sue dimissioni è intervenuto Evan Habinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, e ha detto sostanzialmente che effettivamente sì, queste paure sono tutte fondate. Anzi, lui è stato ancora più diretto, ha scritto che il rischio che l'intelligenza artificiale possa arrivare a uccidere tutti gli esseri umani è reale e che secondo lui la probabilità supera il 10% nei prossimi 10 anni.
1: Tanto sono meravigliato perché hai parlato da sola per 2 minuti e passa di sì? Intelligenza artificiale, che è un miracolo.
0: Infatti,
1: vero?
0: Infatti, vedi, quindi, sei contagioso. No, ma perché tu sei contagioso, lo sai?
1: Sì, sono contagioso, ma non faccio male alla salute. Il tema è che mi appassiona molto, anche perché secondo me è incredibilmente sottovalutato. Tra l'altro vedo che l'utilizzo in Italia dell'intelligenza artificiale riflette anche il pregiudizio che c'è nei confronti dell'intelligenza artificiale, perché si pensa che sia solo e unicamente nocivo. Naturalmente dipende come viene utilizzato, ma soprattutto può essere un carburante anche per la propria attività, oppure banalmente per le proprie risorse. Ma il fatto è anche che l'atteggiamento parte anche, quello del pericolo verso l'umanità, anche da dichiarazioni fatte da Sam Altman, il fondatore di OpenAI, perché nel maggio del 2023 Altman aveva firmato, diciamo con altri leader del settore, una dichiarazione che era la Center for All Safety, cioè un testo molto corto d'impatto che diceva: mitigare il rischio di estinzione dovuto all'intelligenza artificiale dovrebbe essere una priorità globale, insieme ad alti rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare. Davanti al Senato

0: ha descritto lo sviluppo di una superintelligenza incontrollata come la minaccia più grave alla nostra esistenza. E Altman recentemente, c'è un video che è virale, Vicky, lo trovi facilmente, basta che giri Sam Altman su Instagram e ti viene fuori il video delle tre impatti che potrebbe avere l'intelligenza artificiale per poter sterminare, se vogliamo dire così, l'umanità. E quindi questo oggettivamente fa paura, perché sono tutte cose realistiche. Va detto però che tu hai citato giustamente il caso di Jacob Coxon, ma in realtà c'è un primo caso di whistleblower, si chiamano così in gergo. Whistleblower di fatto sono quelli che si dice whistleblower, vuol dire chi soffia nel fischietto, cioè una persona che di fatto segnala o denuncia, insomma, pubblicamente attività illecite. Non è che lui abbia denunciato attività illecite, Coxon, ma lo ha fatto invece al contrario un'altra persona. Sto parlando di Sushir Balaji, spero di averlo detto bene, un ex ricercatore di OpenAI, che di origine indiana, anche se era americano, di cittadino americano, venne trovato morto a 26 anni, quindi l'età più o meno dell'altra persona che appunto il ragazzo ed è uscito adesso da Anthropic, e venne trovato morto nel 2024 nel suo appartamento. Si parlò di suicidio, ma poi invece le indagini dimostrarono che non era esattamente un suicidio, e lui aveva di fatto dichiarato che OpenAI violava sistematicamente le leggi sul copyright. E ci sono stati tanti casi che si sono ripetuti nel tempo di denunce o di situazioni in cui si lamentava il fatto che non viene utilizzata eticamente, neanche moralmente, ma anche per altri fini, l'intelligenza artificiale. Ergo, è una situazione molto complessa, dove però gli esseri umani sono i primi responsabili di quelle che sono delle vicende che ci riguardano. Non è colpa dell'intelligenza artificiale, ma dell'essere umano che la utilizza in modo dissennato e senza delle regole precise, perché naturalmente c'è un soggetto negativo che la utilizza, uno o più attori negativi.
1: Quindi non sarà il caldo a farci secchi tutti, ma sarà l'intelligenza artificiale a questo punto.
0: Se non è uno e l'altro, così non c'è dubbio, non c'è dubbio. Se invece ci sarà una questione etica e principi, magari un altro spavento che non sia soltanto il robot che sfugge al controllo, o magari qualche sistema violato, magari ci dovrà bisogno, come sempre, ci dovrà essere bisogno di un'ultima paura gigantesca, sempre che la scampiamo, per poter fare in modo di avere le famose tre leggi, come quelle che aveva Asimov, per difendere in qualche modo la razza umana.
1: Va bene, va bene, va bene. 14-15 minuti, questo è tempo reale. Adesso ci ascoltiamo Charlotte Cardin e poi torniamo.

0: Siete su Giornale Radio. Allora, la Pode Carlo, Vicky Mangone, con Tempo Reale, tutti i giorni in onda dalle 13 alle 16. E parliamo di un argomento, Vicky, legato all'Unione Europea, che ha fatto dell'economia circolare il pilastro del suo Green Deal e ha fissato poi scadenze anche molto, a volte troppo ambiziose per il riciclo dei rifiuti, la riduzione degli imballaggi, il riuso dei materiali e, diciamo, tuttavia i recenti dati sul campo, le frenate normative che arrivano da Bruxelles raccontano una realtà molto complessa e quindi l'Europa rischia di mancare i suoi obiettivi che sono fissati al 2030. Ma vogliamo andare a parlarne con chi ci può dare una mano, chi conosce molto bene l'argomento, vale a dire l'ex ministro Edo Ronchi, ministro dell'Ambiente e nonché presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Ben trovato a Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua.
1: Buongiorno Ronchi. Partiamo dal dato più preoccupante di tutta questa vicenda. L'Europa parla da anni di economia circolare. Devo dire, stiamo diventando anche tutti bravini a fare la raccolta differenziata, non siamo male, no? Ma il tasso di utilizzo di materiali riciclati cresce molto molto lentamente. C'è qualcosa che tocca in tutto questo? Cos'è che non sta funzionando?
3: Ora, il tasso vuol dire la quota di materiali forniti dal riciclo che sostituisce le materie prime vergini. Abbiamo un obiettivo del 24% di questo tasso, quindi non altissimo, per l'Europa entro il 2030 e siamo al 12,1, ma il problema è che da diversi anni, che in 10 anni siamo passati dall'11 e qualcosa al 12. Quindi la sostituzione di materiali, materie prime con materiale riciclato non sta procedendo in Europa. Dove sono i punti deboli ai quali l'Europa pensa di poter ovviare con un nuovo provvedimento che aspettiamo entro la fine di quest'anno, che si chiama appunto Circular Economy Act, che avrebbe la finalità di migliorare il tasso di circolarità dell'economia europea. Tenete presente che questo miglioramento è una necessità anche economica. Noi parliamo molto di energia, di aumento dei costi dell'energia, perché vediamo i prezzi della benzina, le bollette della luce, del gas, ma parallelamente a questo aumento dell'energia abbiamo anche un problema di aumento dei costi delle materie prime e anche per alcune materie prime diverse, in verità, condizioni critiche, al punto che le abbiamo definite critiche per l'approvvigionamento, cioè abbiamo difficoltà ad averle, che per questo le chiamiamo materie prime critiche, e sono ben 34, molto importanti soprattutto per il digitale e per la transizione energetica. Quali sono le cause? Beh, intanto c'è una differenza fra l'offerta e la domanda articolata per materiali. E cioè, di alcuni materiali riciclati abbiamo una buona offerta, ma poi li impieghiamo poco, li produciamo e per esempio li esportiamo. L'esempio più importante di queste difficoltà è oggi la plastica. Si parla molto delle difficoltà che abbiamo nel mercato della plastica riciclata. Queste difficoltà derivano, primo, dal fatto che la plastica riciclata in altri paesi costa meno, perché hanno costi energetici minori dei nostri e forse anche perché hanno, diciamo, una qualità diversa della plastica riciclata con minori condizioni. L'altra difficoltà è perché le materie prime vergini di plastica tendono a costare meno delle materie prime e secondo di plastica riciclata, e questo fa sì che se ricicli la plastica poi hai difficoltà di venderla a un prezzo che sia conveniente per i riciclatori, quindi renda conveniente il ciclo industriale. È una strettoia importante questa, richiede delle misure sia per aumentare la richiesta, ma stando attenti poi che questa richiesta non venga soddisfatta dall'importazione di plastica riciclata che proviene dall'estero, che abbia costi minori. Quindi è una situazione di difficile risoluzione, a mio parere, anche se qualcosa si può fare, per esempio aumentando la quota di riciclo negli acquisti pubblici, negli appalti pubblici. Si potrebbe migliorare il mercato locale per il riciclo delle plastiche.
0: Sì. Presidente Ronchi, una cortesia, perché poi abbiamo tante domande, quindi cerchiamo di fargliele il più possibile, ma abbiamo ancora 7 minuti di tempo, ce la faremo.
1: Ma insomma, tempo vola.
0: Esatto. Le aziende lamentano il fatto che la transizione ecologica sia bloccata da quella burocratica, in particolare sui decreti End of Waste, che di fatto stabiliscono quando un rifiuto torna a essere materia. Ora, il rischio di fallire gli obiettivi al 2030 è più una colpa di, diciamo, la classe politica o di quelle che invece sono resistenze industriali?
3: Diciamo, sui criteri End of Waste ormai abbiamo una certa flessibilità regionale. Non c'è un'omogeneità di criteri europei per cui un rifiuto riciclato che diventa materiale dichiarato e certificato in Italia non è detto che lo sia automaticamente anche in Germania. Questo è un problema di mercato importante. Però non direi che ci sia sull'end of waste in Italia un problema, diciamo, burocratico piuttosto importante. Ecco, in parte è stato ridotto il tema, invece è più un problema comune di rendere accettabile in tutti i paesi europei la cessazione della qualifica di rifiuto dichiarata da un singolo paese. E le difficoltà autorizzative sono più per gli impianti di riciclo, gli impianti di recupero, hanno procedure molto lente e difficoltà, quindi questo si può creare delle difficoltà anche al settore industriale. E abbiamo un po' di resistenza nell'utilizzo dei materiali provenienti dal riciclo in sostituzione delle materie prime vergine. Questo riguarda sia un po' di
1: noi ne portiamo ancora tantissime, una quantità enorme di materie prime.
3: Ne importiamo sia come Europa che come
1: quindi
3: Italia,
1: da una parte ricicliamo molto, dall'altra restiamo fortemente dipendenti dall'estero.
3: Ricicliamo molto, ma le impieghiamo in maniera carente e le esportiamo delle materie prime. D'altra parte importiamo materie prime vergini.
0: C'è poi anche una questione legata allo scontro riuso contro riciclo, se vogliamo metterla così. Cioè c'è questa sorta di braccio di ferro, no? Sul regolamento imballaggi, che ha mostrato un'Europa un po' spaccata su chi spinge per il riuso e chi, come l'Italia, eccelle nel riciclo. La rigidità di Bruxelles nel volere imporre il riuso a tutti i costi, mi chiedo se non possa in qualche modo contribuire a smantellare le filiere industriali, che tra l'altro da noi funzionano piuttosto bene.
3: Diciamo, questa è stata una discussione iniziale sul regolamento, poi come sa l'Italia ha votato a favore del regolamento e questo tema almeno formalmente è stato risolto. Si fa il massimo di riciclo e si fa il riuso quando è possibile tecnicamente e conviene. Alcuni materiali non si possono riutilizzare, come per esempio la carta, quindi gli imballaggi in carta sono esonerati dagli obblighi di riutilizzo. Quando conviene fare il riutilizzo, lo si fa. Non vedo questa competizione, in verità. Sapete che noi riutilizziamo 300.000 quintali di bottiglie in vetro, poco dichiarato, ma il riutilizzo del vetro noi lo facciamo abbastanza. Molti pallet per il trasporto in legno e in plastica sono riutilizzati, ci sono molte cassette che sono riutilizzate, cisternette per contenere la birra e altri che vengono riutilizzate. Insomma, si è fatto un gran parlare. In effetti all'inizio c'era un'impostazione un po' forzata sul riutilizzo nella bozza iniziale del regolamento europeo sugli imballaggi. Mi pare poi che questo problema sia stato risolto, non è, comunque oggi nell'applicazione non è questo il tema. Miglioreremo un po' il riutilizzo e il regolamento ci consente di farlo mantenendo il volume del riciclo degli imballaggi. Le difficoltà non sono in quel tema, nel riutilizzo, ma sono difficoltà di mercato delle materie prime e seconde, direi soprattutto.
1: Allora, tanto per ribadire dei numeri, l'obiettivo europeo è arrivare al 24% di materiali circolari entro il 2030. Oggi abbiamo detto siamo poco sopra il 12%.
3: In Italia siamo al 21%, quindi noi in Italia siamo vicini.
1: E quindi è ancora realistico pensare di recuperare in pochi anni? Ce la faremo, Edo Ronchi?
3: Ma dipende da dove ci concentriamo. Per esempio, sull'acciaio, sui rottami ferrosi, che pesano molto in quel numero lì, si può fare parecchio, cosa che l'Italia ha fatto, ripeto, noi siamo al 21. Noi esportiamo ancora rottame ferroso, per esempio in Turchia si potrebbe fare di meglio, fare l'acciaio col forno elettrico usando meglio il rottame ferroso europeo. Questo ti farebbe recuperare parecchio. C'è, anche sempre che fanno grossi numeri, il riciclo degli inerti da costruzione e demolizione, che è un riciclo di qualità. Anche lì si può fare in pochi anni, si possono fare dei numeri importanti. Abbiamo un punto debole, che è quello dei rifiuti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
0: Stavo arrivando a quello, infatti, perché c'è, mi scusi, già che ci sono, completo domande che avrei voluto farle, perché l'Italia è leader nel riciclo complessivo, però ma ha ancora margini di miglioramento nei settori della tecnologia, abbiamo detto giustamente rifiuti elettronici e delle materie prime critiche. Ma quali sono i passi industriali normativi prioritari per accelerare questa transizione?
3: Intanto lì i numeri, lì il target è il 65% del raccolto in Europa, siamo, e anche in Italia siamo intorno al 30%, quindi veramente si va troppo lentamente, e quello è uno, e teniamo conto che è anche uno dei settori dove le materie da recuperare sono quelle più importanti, sono cosiddette materie prime critiche e strategiche, molto importanti sia per il digitale che per la transizione energetica. Il primo è la raccolta, e infatti la revisione del regolamento sui RAE, sulla responsabilità dei produttori di apparecchiature elettriche, è uno dei punti fondamentali del pacchetto del Circular Economy Act. Per poi aumentare il riciclo ci vogliono quantità.
1: Bene, abbiamo parlato di rifiuti ed economia circolare con Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, già ministro dell'Ambiente. Lo salutiamo, lo ringraziamo.
0: Grazie.
1: Sono
0: ancora
1: le 14:30 minuti. A lei. 30 minuti, brevissima pausa e poi torniamo con Tempo Reale. Vicky.
2: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Due voci per leggere il presente. Tempo Reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Eccoci qua.
7: Ci siamo, eccoci qua. Torniamo, sono le 14:33 minuti. Vicky Mangone, Lapo De Carlo, questo è Tempo Reale. Torniamo fra poco sul caso della famiglia nel bosco.
6: Ecco,
7: lo facciamo
6: questo,
7: con l'avvocato Gassani. Prego.
6: Su questo devo dire sono un po' avvilito, perché io trovo incredibile che tutte le cose che accadono in Italia e tutte le vicende anche ambigue, strane, laceranti, strazianti, ci si è concentrati molto, troppo, davvero troppo sulla famiglia nel bosco, e si è anche andati veramente a colpire un tipo, un modello di vita totalmente, diametralmente opposto a quello che noi viviamo. Io capisco che magari ci possa anche essere un intervento, se ne possa chiacchierare, parlare, ma quello che si è visto secondo me è un accanimento ed è eccessivo. E ormai le parti in causa sono dentro e non fanno neanche mezzo passo indietro. E alla fine a pagare le conseguenze sono stati i figli, la famiglia tutta.
7: Certo,
6: e io
7: non c'è dubbio.
6: Incredibile.
7: No, ma soprattutto i bambini. Soprattutto
6: sì, decisamente sì, perché non è che allontanarli dai genitori, che peraltro non erano, mi pare, violenti, no? Non è che stiamo parlando di una famiglia, ecco, voglio dire, magari disfunzionale rispetto alla società, non rispetto ai figli. Ecco, io questo l'ho trovato veramente sconcertante. Ad ogni modo, la vostra opinione, visto che avremo tra poco l'ospite, al 334 11 11 622. Adesso andiamo avanti con una canzone, e così anche voi, posto che naturalmente la vostra opinione oggi l'avete fatta sentire su due temi in particolare, ma anche su questo ci interessa averla. Adesso, dicevo, arrivano i Train, questa è Drops of Jupiter.
8: Now that's

0: dopo l'allontanamento dei bambini, dopo il lungo confronto giudiziario che ne è seguito, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto un percorso di graduale ricongiungimento con i genitori. Ora però comincia forse la fase più delicata, quella in cui una decisione giudiziaria deve trasformarsi in maniera concreta in comportamenti, in tempi, in verifiche, in relazioni tra famiglia e istituzione. Ma c'è anche un'altra questione. Sull'assistente sociale Verusca D'Angelo, che da sempre si è occupata del caso, sono state avviate verifiche da parte dell'Ordine degli assistenti sociali dell'Abruzzo e nel frattempo le è stata affiancata una nuova assistente sociale. Dunque torniamo a parlarne con Gianettore Gassani, avvocato matrimonialista, presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, esperto in diritto di famiglia. Buon pomeriggio e bentrovato Gassani.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci. Dunque, avvocato, posto che questa vicenda sta andando avanti da quasi un anno, novembre dello scorso anno, partita in realtà nel 2024 con i primi controlli scattati a seguito di un'intossicazione da funghi, che aveva portato tutto il nucleo familiare insomma all'ospedale. Ma detto questo, avvocato, quando si tratta di tutela di minori o di dinamiche familiari particolarmente complesse, la forma è anche sostanza e quindi garanzia di imparzialità. Meno burocrazia non vuol dire che, o quantomeno non può tradursi in meno controlli e quindi anche in una certa discrezionalità nelle relazioni sociali?
2: Ma partiamo dal presupposto che il Tribunale per i minorenni ha il dovere di verificare la qualità della vita dei minorenni e dei figli che non sono mai proprietari dei genitori, quindi la questione scolastica, la socializzazione, gli aspetti salutistici, anche la stessa alimentazione, rientrano nelle competenze dello Stato, cioè i figli non possono essere in qualche modo trascurati o educati in maniera non conforme a quelli che sono i nostri canoni, e lo dicono le convenzioni internazionali. Il problema di questa vicenda quindi non è tanto il potere o meno del giudice di intervenire. La questione riguarda un altro aspetto, i tempi siderali,
0: sì.
2: Le difficoltà, esatto. Quando la pezza è peggio del buco, il rimedio può essere addirittura peggiorativo. Ecco, questa è la questione che noi addetti ai lavori stiamo ponendo, non tanto sull'autorevolezza, sull'autorità, sul potere di controllo da parte dello Stato.
1: Ci sono poi, no prego Vicky, perché c'erano un paio di domande che volevo, ecco, c'è una questione anche legata alla frammentazione delle competenze in materia di diritto di famiglia in Italia, che
2: sì,
1: è un tema ormai storico, no? Immagino che lo conosca benissimo.
2: Ora, ma guardi, questo è il mio cavallo di battaglia. Il problema italiano è solo italiano. In nessun altro paese al mondo esiste una triade, cioè giudice ordinario, giudice minorile e giudice tutelare. Ed è una cosa che confonde non solo anche gli stessi addetti ai lavori, ma crea poi delle collisioni tra provvedimenti, e quindi diventa un problema. C'è stato il grande progetto del Tribunale per la famiglia, un tribunale laico, la riforma Cartabia, che poi non è stato ancora varato perché mancano i fondi. Ecco, quello avrebbe creato sicuramente un miglioramento complessivo della giustizia minorile, che in questo momento vive un po' a macchia di leopardo. Ci sono delle zone in cui si lavora molto bene, in altre ci sono delle difficoltà, carenze strutturali. Probabilmente la giustizia minorile avrebbe bisogno di un grosso investimento, dall'edilizia giudiziaria fino anche alla riqualificazione di tutto il settore.
1: Ecco, Vicky, tu stavi iniziando una domanda, perché poi c'è un ascoltatore al 334 11 11 622 che voleva porre una domanda. Prego Vicky, scusa.
0: Allora, io lo dicevo in apertura, il Tribunale per i minori dell'Aquila ha disposto un percorso di graduale ricongiungimento con i genitori. Dunque, la parola ricongiungimento, le chiedo, avvocato, può essere interpretabile nel senso, chi decide tempi, modalità, frequenza degli incontri? Cioè, il punto delicato potrebbe essere proprio il graduale, no? Il Tribunale non ha semplicemente detto i bambini tornino a casa, ma ha previsto un percorso graduale. Quanto spazio di discrezionalità lascia questa formula?
2: Ma innanzitutto è molto importante il ruolo dei servizi sociali, di eventuali consulenti d'ufficio, ma ovviamente l'ultima parola passa al tribunale. Ora, quando si parla di gradualità è un concetto molto generico, non ha dei tempi. Gradualità significa che fino a quando non c'è una sorta di recupero della qualità del rapporto genitori-figli, che non significa niente che non abbiano abusato dei figli o che amino i figli, nessuno ha discusso i sentimenti, ma che ci sia un'adeguatezza, questi sono i parametri, e la situazione potrebbe rimanere stagnante ancora per mesi o addirittura anni. perché la gradualità non è che ha un termine. Quindi questo è un qualcosa che francamente, insomma, mi fa riflettere. Si poteva eventualmente, a mio sommesso parere, emettere questo provvedimento prima dell'estate per consentire magari nel mese di agosto un recupero dei rapporti. Il problema è un altro. Che come stanno i figli? Come stanno i ragazzi? Quali sono le ricadute psicologiche nei confronti di questi ragazzi?
0: Questo
2: è il problema.
0: No?
2: Perché magari dopo riusciremo a costruire dalla famiglia del Bosco alla famiglia del Mulino Bianco, ma i figli come usciranno da questa storia?
1: Ed è esattamente il tema che ci siamo posti prima io e Vicky Mangone, prima che intervenisse, perché la vicenda, dicevo, durata 10 mesi, con un accanimento, con tutte le vicende che capitano in Italia, questa sicuramente poteva meritare anche l'attenzione, ma questo mi è sembrato avere una sovrapposizione mediatica che ha creato poi degli irrigidimenti da parte di tutte le parti. È un così?
2: È assolutamente così. Ogni volta che un caso diventa mediatico c'è una sorta di condizionamento anche per quello che può essere il giudizio della gente, della stampa.
0: Adesso peraltro c'è anche un faro puntato sull'assistente sociale, no? Se venissero accertate le criticità nel lavoro dell'assistente sociale, questo potrebbe incidere sulle valutazioni che sono già state fatte nel procedimento?
2: Beh, certamente sì, se si rifanno altre valutazioni questo sicuramente avrebbe un'importanza fondamentale. Ciò che mi fa riflettere, visto che io vivo a Milano e ci sono tante situazioni molto molto complesse, forse abbiamo tante famiglie nel Bosco, e quello che mi preoccupa è che si sceglie un caso a campione e si cerca di recuperare la legalità quando abbiamo tantissimi ragazzi che non vanno a scuola né a Milano né a Roma né in altre città d'Italia, che fanno diciamo i lavori più umili anche a 13-12 anni e sono i cosiddetti ragazzi invisibili, e questa cosa francamente mi lascia un po' perplesso.
0: Vero.
1: Ci sono ancora, ecco, un ascoltatore chiedeva anche così se questo tipo di discorso, di situazione che sta capitando può riverberarsi anche su quelle che poi può essere la natura del rapporto tra genitori e figli. Più o meno recalcava un po' quello che ci siamo detti poco fa, cioè il fatto che i genitori siano stati in qualche modo messi all'indice per la loro modalità comportamentale, per il loro tipo di educazione, e questo agli occhi dei figli, se non può, ma questo bisognerebbe chiederlo anche a un sociologo o uno psicologo, non può in qualche modo diminuire il loro peso rispetto all'educazione dei figli. Io non so se poi
2: la domanda perfetta è la domanda di tutte le domande che andrebbero fatte. Certamente sì, se perdono il peso specifico, l'autorevolezza, la credibilità, perché comunque i ragazzi anche a quest'età riescono a capire cosa è successo e probabilmente potranno mantenere dentro di sé il dubbio che i genitori non siano all'altezza. Insomma, ci sono tante ripercussioni, tante variabili che chiaramente poi devono essere monitorate da psicologi, dovranno tutelare i ragazzi, spiegare che è successo, non essere neanche loro i giudici dei genitori. Insomma, ci sono mille possibilità di situazioni negative. Io voglio augurarmi innanzitutto che questa storia finisca quanto prima nel modo migliore, ma che soprattutto poi ci sia un monitoraggio successivo molto delicato ma attento su quelli che sono i comportamenti dei ragazzi.
0: Infatti quello che preoccupa è non arrivare al punto oltre il quale la prudenza istituzionale rischia di produrre un risultato opposto, no, a quello che si vuole ottenere.
2: Assolutamente sì, la nostra burocrazia giuridica, quella di carattere generale, spesso crea dei danni irreparabili.
1: Molto bene, allora noi stiamo salutando naturalmente l'avvocato, al limite ecco, magari ci sentiremo anche per gli sviluppi ulteriori, perché ho la sensazione che la vicenda ancora sia lontana dal terminare.
0: Non è finita.
1: Esattamente, per cui grazie ancora
2: bene.
1: Avvocato, a lei.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: A presto. Grazie. Tra poco andremo a cambiare argomento, Vicky, perché
0: tra poco parleremo di cure palliative.
1: Quindi è una cosa che riguarda tutti.
0: Argomento interessante, molto molto interessante, affrontiamo questo tema, cure palliative, che è un diritto ancora spesso poco conosciuto e non pienamente garantito. Vedremo cosa significa accompagnare una persona nella fase finale della vita e quanto è adeguata oggi la rete di assistenza. E parliamo tra poco con Tania Piccione.
1: Adesso Rolling Stones.

0: L'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle malattie croniche, la riduzione delle reti familiari stanno cambiando i bisogni di assistenza. Le cure palliative sono chiamate a rispondere non solo agli aspetti sanitari della malattia, ma anche alle condizioni sociali e familiari delle persone. Ne parliamo con Tania Piccione, presidente della Federazione Italiana Cure Palliative. Buon pomeriggio e benvenuta a Giornale Radio.
1: Eccoci, benvenuta.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
1: Eccoci, allora, Presidente Piccione, l'Italia ha, diciamo, storicamente delegato la gestione della vulnerabilità alle famiglie, alle reti informali, soprattutto alle donne. E oggi che l'invecchiamento demografico è palese, l'Italia è il paese più vecchio del mondo, lo ripeto sempre, e c'è questa frammentazione sociale, non ci sono più le famiglie che attutiscono per esempio le persone anziane oppure anche la cura dei bambini, i nipoti, e quindi questa frammentazione sta sgretolando questo pilastro. Ecco, in che modo la carenza di cure palliative sta diventando un po' il termometro così della fragilità del nostro sistema di welfare?
2: Bene, sì, senz'altro, come si diceva, il nostro sistema sanitario di welfare è stato costruito dando per scontato appunto una risorsa decisiva che è stata la famiglia per decenni, proprio una infrastruttura indispensabile per l'assistenza. Oggi chiaramente, come si diceva, le trasformazioni un po' epidemiologiche e un po' sociali ci restituiscono un'immagine senz'altro diversa. Assistiamo molto frequentemente a famiglie sempre più ristrette in termini numerici, ma anche molto più disgregate. C'è un tema, il tema della solitudine, che diventa sempre più ingravescente, perché chiaramente oltre quasi il 40% delle famiglie italiane è costituito da una sola persona, per cui ci chiediamo oggi, che il problema più evidente sembra essere quello sociale che non quello sanitario, perché obiettivamente da un punto di vista sanitario diventa molto facile dare risposte, mentre invece è la vulnerabilità sociale che oggi rischia di rimanere invisibile, e le famiglie fanno veramente molta molta molta fatica. Le condizioni delle donne sicuramente, perché la cura è femminile nel nostro paese, nell'adulto, ma soprattutto per esempio nell'ambito delle cure palliative pediatriche, che il 90% del caregiver è costituito proprio dalle mamme. Le cure palliative da questo punto di vista cercano di dare una risposta, perché costituiscono un modello di cura che integra gli aspetti sociali e gli aspetti sanitari con quelli sociali, quindi offrono una presa in carico integrata e integrale, quindi olistica, dei bisogni della persona malata. Ma è chiaro che anche questi modelli oggi sono un po' in discussione, nella misura in cui ci chiediamo costantemente che tipo di presa in carico, che tipo di modello assistenziale oggi è utile adottare, nella misura in cui appunto abbiamo una rete sociale sempre più fragile.
0: Certo, le nostre strutture sanitarie faticano a tenere il passo, no? Stiamo cercando di affrontare bisogni nuovi esatto, con un'organizzazione pensata evidentemente per un'Italia che non esiste più, che non c'è più, che è vecchia di anni e anni fa.
2: È proprio questo il tema. Basti ricordare che il Covid, per esempio, no, ha evidenziato il pieno fallimento delle politiche sanitarie ospedalocentriche. Ci siamo resi conto come è necessario pensare ad una medicina territoriale, una sanità territoriale. Lo stesso decreto, lo stesso DM77, ma anche tutte le politiche sanitarie a seguire il Covid hanno evidenziato l'opportunità che la casa sia il primo luogo di cura. Ma allora ci chiediamo, e quando le persone sono sole, non possono uscire dalle case, come facciamo a intercettare quei bisogni e come facciamo a dare una risposta a quelle persone sole che non possono neanche esprimere il loro bisogno, proprio per una carenza di relazioni sociali di supporto? È chiaro che la malattia ha degli esiti diversi a seconda del contesto sociale in cui si manifesta. Questo lo dice anche la letteratura: laddove c'è un nucleo familiare di supporto, chiaramente gli outcome di cura sono sicuramente migliori, mentre invece le persone sole si perde proprio la tracciabilità dei loro bisogni sanitari.
1: Ecco, lei tra l'altro parla spesso della necessità di costruire delle comunità che siano capaci di condividere la responsabilità della cura. All'atto pratico, come si può trasformare un modello sanitario, diciamo prevalentemente ospedaliero o comunque specialistico, diciamo, in una comunità, se usiamo il termine giusto, compassionevole, attiva, senza che questo però si traduca nell'ennesimo scaricabarile sulle spalle delle persone, chiaramente.
2: Esattamente, il termine è giusto, nel senso che si parla oggi di comunità compassionevole, di città compassionevoli, e nel nostro paese stanno iniziando a nascere delle esperienze che sembrano veramente virtuose in questo senso. Chiaramente è un approccio che parte dall'Australia fondamentalmente, che quindi trova anche un po' di difficoltà nell'applicazione nel nostro contesto. Tutto parte da un principio fondamentale, che è quello che le tematiche di fine vita, comunque il fine vita delle persone, è una responsabilità condivisa. Quindi si cerca di fare uno switch da persone che si mettono a disposizione a comunità che in qualche maniera invece si prendono cura e quindi supportano le persone in difficoltà. È un passaggio dal mio punto di vista estremamente interessante, ma estremamente difficile da realizzare, perché si deve agire innanzitutto nel cambiamento di una cultura che ci vuole sempre più individualisti e sempre più concentrati sulle nostre problematiche piuttosto che sullo sguardo collettivo. Per cui difficile, però sicuramente ci sono dei segnali incoraggianti che vengono da tante iniziative, soprattutto possono essere dagli enti del terzo settore, tutto il mondo dell'associazionismo, che con il loro intervento e soprattutto la presenza radicata nel territorio riescono a convogliare le sensibilità appunto delle comunità.
0: Certo.
2: E costruire insieme uno sguardo che abbia proprio l'idea della corresponsabilità del prendersi cura, insieme chiaramente alle istituzioni, perché chiaramente Le comunità da sole non possono.
0: Certo che sì. Tania Piccione, ma quando si parla di cure palliative, spesso si pensa ancora soltanto agli ultimi giorni di vita. Quale sarebbe il momento giusto per entrare in un percorso di cure palliative? Cioè, in Italia chi ha davvero diritto alle cure palliative?
2: Quello che dici è giusto, perché ancora purtroppo ci sono tanti falsi miti legati intorno a questa branca specifica della medicina. In realtà le cure palliative, che lo diciamo, sono un insieme di interventi sia terapeutici ma anche diagnostici e assistenziali, che sono rivolte sia alla persona malata che al suo nucleo familiare, sono finalizzati alla cura attiva, non quindi passiva come il termine potrebbe far sembrare.
0: Ma c'è proprio anche un problema culturale, no, Piccione? Cioè, parliamo ancora troppo poco di malattia avanzata, di fragilità, di fine vita.
2: Assolutamente sì, e soprattutto non si comprende che questo è un approccio che appunto può essere utile a tutti i malati affetti da malattie inguaribili, in qualsiasi punto del loro percorso terapeutico, in base ai bisogni. Quindi non sono cure di fine vita, ma sono proprio, costituiscono un approccio di accompagnamento finalizzato al mantenimento della qualità di vita della persona e soprattutto a preservare la dignità della vita della persona e della famiglia fino alla fine. Quindi non sono cure degli ultimi giorni. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché ancora c'è purtroppo un bias culturale che le vede come cure che si possono attivare soltanto gli ultimi giorni di vita delle persone. Niente di più falso, perché se dobbiamo raggiungere l'obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone, non possiamo intervenire gli ultimi giorni.
1: Non c'è dubbio, Presidente Piccione, poi il tema è molto ampio, tanto più che uno di quelli che avremmo voluto toccare, ma lo faremo più avanti, è legato anche alle disuguaglianze dell'accesso alle cure palliative, cioè disuguaglianze tra nord e sud, per esempio, e quindi ne parleremo anche più avanti. Io la ringrazio ancora, buon lavoro come sempre, a presto.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Anche a lei.
0: Grazie.
1: E
0: allora, grazie Tania Piccione.
1: Noi direi, Vicky, che andiamo, sono le 14:59, però mancano ancora 18 secondi alle 15, quindi posso
0: il tempo
1: anche
0: di lasciare la linea. Cosa vuoi fare?
1: Aspetta,
0: 18 secondi.
1: Il tempo, me lo fai giocare
0: questo
1: tempo.
0: Cosa vuoi fare 18 secondi? Sì,
1: ricordare
0: quindi
1: il
0: 10,
1: numero
0: 9
1: di
0: sono.
1: Se fai così mi viene l'angoscia, poi per forza torno a casa stressato, per forza sì. No, sarebbe il numero 334 11 11 622. Poi vogliamo sempre salutare, per chi ci ascolta soltanto da pochi minuti, che non ci siamo soltanto io e te, ma c'è anche Samuele Campochiaro in regia, c'è anche Michele Ceci in redazione, Daniela Vindigni in collaborazione, quindi di fatto abbiamo uno staff pazzesco, roba che neanche la NASA. Adesso sì che possiamo andare ad ascoltare il notiziario.
0: Evviva.
1: Sentiamo.
0: Evviva.
3: Giornale radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 15.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello del leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra l'appello arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato il voto finale del testo è previsto per il 15 settembre, mentre l'aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i quattro presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre. Nel pieno dei nuovi allarmi sui sistemi di intelligenza artificiale che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo, l'Europa accelera sullo sviluppo tecnologico. Dobbiamo investire su larga scala, dice la presidente della Commissione von der Leyen all'International Space Summit di Parigi, presieduto da Francia e Germania. Abbiamo proposto 131 miliardi di euro per difesa, sicurezza e spazio, 5 volte i finanziamenti disponibili oggi, ha aggiunto von der Leyen, confermando che l'Europa deve ritornare competitiva nelle tecnologie strategiche. Siamo in prima linea per lo sviluppo di intelligenza artificiale e robotica, assicura il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso, che guida la delegazione italiana. Sentiamo.
8: Mi riferisco soprattutto all'intelligenza artificiale applicata nell'industria, quindi alla robotica avanzata, all'intelligenza artificiale fisica e quindi di conseguenza anche agli umanoidi, di cui l'Italia, proprio l'Italia, può essere il grande produttore in Europa, perché abbiamo tutte le competenze, meglio di altri, per sviluppare un nostro progetto nazionale sul campo degli umanoidi, che ci liberi anche in questo caso dalla dipendenza dalla Cina.
7: Economia. Come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. Quello sui depositi sale al 2,5%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,65%, quello sui prestiti marginali al 2,9%. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
10: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
11: Due voci per leggere il presente. Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: E mo?
0: Siamo qui.
1: No, dico,
0: siamo
1: è qui. Mo? Adesso?
0: E mo che?
1: Terza
0: e
1: ora?
0: Mo che? Ah, io vado via. E me quindi? Ne vado?
1: No, perché
0: ti lascio solo?
1: Ti sento, la gente deve sapere, io adoro portare in diretta agli ascoltatori la vita reale, la vera anima delle persone che conducono, sennò se abbiamo due automi. Noi non avete idea, Vicky Mangone, quando c'è una notizia, perché lei si agita, si sente lì, si scompone e dice, appena sente una roba con scritto tecnica, intelligenza artificiale,
0: è
1: calcio,
0: vero, aiuto, basta, cioè non, aiuto, va, sì, proprio secchezza delle fauci.
1: Sì, sì, come dite voi giovani, vai in sbatti, bro.
0: Vado in sbatti, esatto bro. Però mi piace parlare di auto e allora lo faremo fra poco, auto e mobilità, lo sai che domani
1: rarità,
0: apre il salone dell'auto di Torino.
1: Sì, sì. Invece che io di auto zero, sai zero?
0: Zero?
1: Zero, cioè
0: no,
1: roba...
0: beh, vabbè.
1: Fai tu.
0: No,
1: scherzo.
0: Ne parleremo tra poco di questo, appunto, del Salone dell'Auto di Torino col presidente del Salone dell'Auto. Poi affronteremo un altro tema, parleremo di animali, questo ti piace?
1: Sì.
0: Randagismo e abbandono, aia, anche se il tema comunque fa male, è un fenomeno che continua a pesare sia sui territori ma anche sui bilanci pubblici. Ne parleremo con Giusy D'Angelo, presidente nazionale di EMPA. Prima di tutto questo c'è la musica di Lady Gaga.
1: Decisamente, allora devo ascoltarla, questa è Disease.

0: domani fino a domenica Torino torna a essere capitale dell'automobile con la terza edizione del Salone dell'Auto. Il format open air gratuito porterà tra Piazza Castello e Musei Reali le novità, le anteprime di 47 case automobilistiche, con un'area dedicata anche ai test drive. Dopo oltre 500.000 presenze delle prime due edizioni, il Salone si prepara a misurarsi con un mercato dell'auto che sta decisamente cambiando in maniera anche molto rapida. In questa edizione ci sono anche marchi che fino a qualche anno fa avremmo difficilmente immaginato in una manifestazione europea. Andrea Levi, presidente Salone dell'Auto di Torino, buon pomeriggio.
1: Ben trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Eccoci. Allora, partiamo dunque dal fatto che il Salone di Torino ha ridefinito il concetto di fiera automobilistica, ha puntato su una formula all'aperto, diffusa, totalmente gratuita per il pubblico, e mi chiedo se in un momento in cui i grandi saloni internazionali tradizionali come Ginevra, Francoforte, che hanno vissuto anche crisi profonde, invece qui c'è un segreto della sostenibilità economica e del successo di questo modello open air, insomma, possiamo dire così, e chiedo se è possibile anche esportarlo altrove.
2: Sì, sì, sicuramente, perché diciamo quello che abbiamo intuito qualche anno fa è che c'è meno interesse per l'automobile, quindi è ovvio che le fiere specifiche che sono frequentate da addetti ai lavori sono un po' in sofferenza. Il nostro concept è molto semplice: siamo nel pieno centro di una città, a Torino, quindi riusciamo a intercettare famiglie, giovani, anche persone ovviamente non interessate all'automotive direttamente, però riusciamo ovviamente a informarli delle novità, dove sta andando il settore, come dicevate voi, in un momento mai come adesso in cui bisogna orientare il pubblico, visto che sono tante tecnologie, alcune anche diciamo abbastanza complesse, ecco.
0: Andrea Levi, Torino è diciamo storicamente la città dell'auto italiana, oggi però il settore è molto più internazionale, i nuovi protagonisti arrivano soprattutto dall'Asia. Per anni, quando si parlava di industria automobilistica europea, il riferimento naturale era la Germania, no? Oggi la Cina invece sembra aver conquistato una posizione sempre più centrale nel settore. È cambiato definitivamente l'equilibrio del settore, soprattutto l'Italia, dove si colloca in questo nuovo scenario?
2: Ma sì, il trend è abbastanza chiaro, ci sono circa anche al nostro salone una ventina di brand cinesi, stanno arrivando in Europa, portano anche in dote nuove tecnologie, perché sicuramente non solo sulle macchine elettriche ma anche sugli ibridi comunque hanno delle soluzioni, chiamiamole soluzione ponte, comunque molto interessante, dove utilizzano i motori a benzina, normalmente 4 cilindri 1.5 turbo come generatori. Quindi io lo vedo comunque come un discorso positivo questa venuta diciamo di nuovi brand. Cos'è successo nel mercato? Diciamo sicuramente la forzatura che abbiamo avuto soprattutto qualche anno fa di arrivare a una mobilità 100% elettrica troppo presto, quando non era pronto il pubblico, non erano pronte le infrastrutture, questo ha un po' allontanato diciamo il pubblico proprio dall'automobile, ha comunque bloccato le vendite, perché poi nell'incertezza il consumatore, visto comunque che queste auto elettriche avevano anche comunque un discreto prezzo, non erano certo economiche. Cosa sta succedendo adesso? Prima cosa, rivediamo le case presentare modelli di nuova benzina, ibridi, quindi stiamo arrivando verso quella neutralità tecnologica che è stata auspicata da tutti, e lo vediamo, noi abbiamo qua 47 case automobilistiche, circa 37 anteprime nazionali, ma di tutte le motorizzazioni. Mentre qualche anno fa era quasi, notavamo magari quasi il 100% dell'offerta era elettrica delle case, come se fosse veramente obbligatorio presentare solo veicoli elettrici, la richiesta, almeno in Italia, i dati ci dicono, siamo al 5-6% di richiesta di veicoli 100% elettrici, sicuramente indietro verso la media europea, perché abbiamo la Germania che si attesta intorno al 20%, Quindi i trend sono, ci avviciniamo a una mobilità elettrica, ma ovviamente sono...

0: soprattutto qui in Italia, con la giusta calma attraverso magari prodotti ibridi un po' più evoluti.
1: Ecco, Presidente, i dati a proposito di percentuali, ma i dati di questa sessione, di questa edizione del Salone sono emblematici. Circa il 40% dei brand espositori, quindi 19 su 47, proviene dalla Cina. Ci sono colossi come Beid, Grilli, Shangan, Dongfeng, insomma, che occupano il centro di Torino. Quindi grande vetrina commerciale per i marchi della Cina, che a questo punto davvero possono conquistare tutta Europa. Qual è l'accoglienza e se questo tipo di situazione è destinata a crescere ulteriormente?
0: Allora, è una bella domanda, nel senso, c'è molta curiosità. Direi che abbiamo passato la fase di diffidenza. Se qualche anno fa un brand cinese, adesso viene riconosciuta a questi brand comunque una grande tecnologia, una buona qualità rispetto al prezzo, perché ovviamente hanno anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ovviamente manca ancora la notorietà, manca ancora la fiducia da parte del pubblico. Quello che potrebbe succedere, magari se sono veramente tanti, bisognerà vedere quali fra questi colossi, che ovviamente sono tutti i marchi che hai citato, sono colossi in Cina, sono colossi mondiali, diciamo. Probabilmente ci saranno, aspettiamoci, alleanze in futuro o magari una piccola riduzione di brand, perché è ovvio che comunque almeno il mercato Italia, bisogna vedere se poi è in grado di accogliere tutti questi brand come numero. In questo momento stanno investendo molto, perché comunque hanno quote di mercato ancora magari intorno al 2-3%, però ovviamente stanno emettendo, è giusto che sia così, si devono far conoscere, devono anche far conoscere una tecnologia che è nuova, e in questo caso, tra l'altro, ricordo a Torino abbiamo i test drive con circa una cinquantina di modelli, certo, dove proprio tutte queste nuove motorizzazioni saranno probabili.
2: Una delle caratteristiche del salone è che proprio il pubblico può vedere le auto, ma le può anche provare, no? Come appena detto lei adesso. Quanto è cambiato il rapporto tra le persone e l'automobile? Nel senso, oggi una persona sceglie un'auto guardando soprattutto design e prestazioni, oppure vuole capire concretamente come si guida, quali tecnologie offre, quanto è facile da usare? E poi sui costi diciamo qualcosa, perché il tema del prezzo è un tema importante.
0: Ma allora, adesso sicuramente, se mi metto nei panni dei concessionari o delle case automobilistiche, è complicato consigliare anche il pubblico sull'auto. Se guardiamo l'elettrico, è ovvio che bisogna vivere già, bisogna avere un garage preferibilmente, bisogna vivere in un'area con le infrastrutture già pronte, quindi è quasi diventato come consigliare un prodotto finanziario. Bisogna avere molta attenzione, bisogna spendere tempo con il cliente, capire le sue esigenze, e poi le soluzioni, fortunatamente, come dicevo, si sono allargate rispetto a 2 o 3 anni fa, nel senso abbiamo adesso un'offerta, un range che può veramente soddisfare tutte le esigenze. Però vendere oggi un'automobile vuol dire venderla seriamente, vuol dire capire prima cosa le esigenze, quanti chilometri fa una persona, dove abita e tutto, per poi consigliargli ovviamente la vettura giusta. Quindi è complicato, perché le tecnologie sono veramente tante, e dietro la parola ibrido, tra l'altro, che è stata utilizzata fin troppo in passato, ci sono molte motorizzazioni. Adesso arriviamo anche a degli ibridi che praticamente hanno una trazione 100% elettrica, e dove il motore funge solo da generatore, e quindi vanno veramente spiegate e vanno provate principalmente. Cosa è successo poi Megatrend? Sì, c'è meno interesse per l'auto, questo lo vediamo sicuramente nei giovani, non la sognano più a 18 anni, non prendono più la patente, questa forzatura dell'elettrico ha creato un po' di disinteresse. Però è anche vero che l'automobile, l'automotive, è il settore che più di ogni altro ha fatto sforzi verso la sostenibilità, nel trovare nuove tecnologie, si è messo in gioco. Quindi devo dire che adesso vediamo i risultati, perché abbiamo macchine molto più efficienti, anche i prezzi, ecco, sui prezzi sono scesi. Ovviamente i brand cinesi hanno spinto la competizione anche sui prezzi, ovviamente i brand europei si sono adeguati. Adesso, fortunatamente, devo dire, anche le macchine 100% elettriche sono scese circa del 10-15% dei prezzi di listino. Certamente. Quindi c'è anche un'offerta di più compatibile adesso con quelle che sono anche le finanze degli italiani, che sappiamo è un momento difficile per tutti.
1: Decisamente, se poi la benzina continua a costare così tanto, di certo la macchina non ha un...
2: Sempre più difficile.
1: Direi
2: sempre
1: di sì.
2: Più difficile.
1: Io ho fatto un mutuo per fare benzina la prossima settimana, quindi dovrei farcela. Allora, io ringrazio il presidente del Salone dell'Auto di Torino, Andrea Levi, che è stato con noi. Grazie ancora, ovviamente, buon salone, ovviamente.
0: Grazie a voi, grazie a voi.

0: E allora bene, noi proseguiamo, Vicky, perché tra poco cambiamo decisamente argomento.
1: Certo,
0: ci occuperemo
1: certo
0: di cani. Io non so se tu ne hai cani, gatti, cose del
1: sì
0: genere. Ah, ce l'hai?
1: Ne avevo, sì.
0: Ne
1: certo,
0: avevi o ne hai?
1: Un cane.
0: Hai un cane?
1: No, il gatto l'avevo, il cane è qui vicino a me.
0: È pure vicino a te, dopo magari lo esponi,
1: sì,
0: dovrai farlo sentire, farlo debuttare in radio. ce l'ho anche io naturalmente, poi magari anche gli ascoltatori. Avete cani o gatti? Lo chiediamo agli ascoltatori, 334 11 11 622, tra poco parliamo di questo. Adesso invece con calma ci rilassiamo, abbiamo, come dire, sedimentato, abbiamo preso il discorso dell'auto e invece ci trasferiamo in quello degli animali. Adesso ascoltiamo Martin Garrix con U2 Fireflies.

0: Allora, ben trovati ancora una volta qui su Giornale Radio Tempo Reale, dalle 13 alle 16 in onda ogni giorno, e cambiamo argomento, ti ha detto Vicky, perché con l'inasprimento delle pene per l'abbandono e anche una crisi economica abbastanza evidente, insomma, che pesa sempre di più anche sui costi veterinari, c'è questa emergenza, l'emergenza randagismo, che in Italia ormai è diventata cronica, e noi vogliamo parlarne con Giusy D'Angelo, che è il presidente nazionale dell'ENPA, cioè Ente Nazionale Protezione Animali, e questo per fare il punto sulle responsabilità istituzionali e sulle reali soluzioni per tutelare i nostri animali. Ben trovata, presidente D'Angelo.
1: Ciao Giusy, buongiorno.
0: Ma voi vi conoscete già?
1: Sì, noi ci conosciamo, abbiamo parlato tante volte di animali.
0: Allora non fa, non vale. Così non vale.
1: Vale.
0: Allora fai tu la prima domanda, è giusto.
1: Allora Giusy, c'è una prima cosa da capire, che è questa: se il randagismo sia ancora un'emergenza o se è diventato, come dire, un modello di gestione. No, lo dico perché ogni estate si torna a parlare di abbandoni, di strutture sovraffollate, di cucciolate indesiderate, ma se un fenomeno si ripete da decenni, come dire, forse chiamarlo emergenza rischia di diventare un po' un alibi, no? Quanto del randagismo italiano è ormai un problema strutturale, vorrei dire quasi normalizzato?
2: Io credo che, come sempre, fai le domande giuste e imbarazzanti, nel senso che parlare di randagismo a oggi non è la parola giusta, perché è ovvio che ci sono delle regioni dove vi sono ancora delle criticità importanti, ma con dei grandi risultati negli anni. Purtroppo se i canini, le strutture sono piene, il problema c'è, e quindi dovremmo trattarlo con attitudini che sono totalmente diverse. Perché il problema dell'animale abbandonato, motivo per cui, come avete detto giustamente all'inizio, ci sono delle pene forti, e proprio per cercare di responsabilizzare quello che è l'adozione consapevole.
0: Però le nuove sanzioni penali contro l'abbandono, per quanto siano state in vigore, però insomma, i recuperi di ENPA continuano ad aumentare, quindi se la linea dura non funziona da deterrente, dov'è che sta fallendo la catena dei controlli in generale, o quelli anche istituzionali?
2: La catena crolla dal momento in cui da una parte devo essere sincera, è una sfida importante, perché non stiamo più parlando solo di wellness, di benessere dell'animale, ma stiamo introducendo un argomento estremamente importante, che è il benessere delle persone, perché a oggi convivere con gli animali, che abbiamo l'Italia è uno dei paesi più sensibili all'argomento, e lo dimostrano tutte le associazioni animaliste, cioè il numero dei volontari che si occupano di animali c'è, e per fortuna che ci siamo, e proprio cercare di essere al fianco delle persone, perché il problema è che quello che sono personalmente, il mio punto di vista, è che stiamo andando verso la privatizzazione del possesso responsabile di un pet.
0: Sì.
2: E di conseguenza i costi enormi nel mantenimento del pet portano ovviamente una crisi sia alle amministrazioni, alle associazioni e alle persone. In più c'è quella che purtroppo è diventata un po' una moda, cioè nel senso che ovviamente sfruttando sempre di più l'effetto social, che è un effetto specchio, perché un animale bisogna conoscerlo, cioè nel senso che comunque ci vuole il tempo per conoscere chi adottiamo per sempre, quindi non basta una fotografia, non basta adottare il cane con una fotografia che emette tristezza. Quindi il lavoro che noi dobbiamo fare è un lavoro per avere un risultato, che è quello culturale e quello del One Health, quindi andare a lavorare in sinergia con tutte le figure necessarie, ma in primis è lavorare con i servizi sociali, con le persone direttamente, quindi essere e avere la voglia di mettersi in gioco sul territorio, perché la problematica non è più il randagismo, il cane privo di microchip. Quello l'abbiamo nelle campagne, nella pastorizia, che sono situazioni che a oggi riusciamo bene o male sono ancora tante, ma è in miglioramento. Il problema sono proprio gli abbandoni, cioè persone che mi racconta, a me mi ha capitato proprio 4 giorni fa, hanno fatto arrivare un cucciolo, dopo una settimana abbandonato,
1: ecco. Senti, ma quando un comune finanzia un canile, poi spesso interviene quando il problema è già esploso, no? È una logica simile a quella di molti altri settori del welfare, se vogliamo, no? Si spende di più per gestire le conseguenze piuttosto che per prevenire, no? Forse sarebbe il caso di ribaltare il paradigma economico del randagismo, premiando quei territori che riducono gli ingressi invece di finanziare soltanto la gestione degli animali entrati nei rifugi. Non pensi che potrebbe funzionare di più così?
2: No, io credo che il problema è ovviamente
1: nelle tiro
2: tantissime addosso. Non è quello. Io credo che di base non abbiamo bisogno di inventarci qualcosa di nuovo, ma basterebbe applicare quello che già abbiamo.
1: Che c'è
2: semplicemente.
1: Quello che già c'è.
2: Ah. Esatto, cioè nella 281, banalmente, se già tutti i comuni applicassero la 281 correttamente o applicassero quello che sono le leggi contro per l'aggressività del cane, che sono i due problemi più grossi, poi il cane abbandonato e il cane aggressivo, che ci troviamo tutti i giorni a farne cronaca. Bene, applichiamo quello che dicono queste leggi, ma tutti i comuni, quindi ci deve essere una maggior responsabilizzazione da parte delle amministrazioni, che non devono fare convenzioni al ribasso, ma devono andare a lavorare su quelli che sono i criteri, come dicevi giustamente tu, di creo quel pagamento, quel servizio per il successo, perché il nostro successo è avere i rifugi vuoti.
0: Volevo anche riportare il tema sui costi, ma abbiamo veramente pochissimo tempo, non so se ce la facciamo. Era solo perché comunque mantenere un cane è veramente molto difficile, con l'IVA al 22% su cibo e spese veterinarie. Quindi quanto incide in 20-30 secondi la crisi economica delle famiglie su questa ondata di abbandoni e di rinunce di proprietà?
2: Tantissimo, perché a oggi curare un animale ha un costo esorbitante che supera quello che è lo stipendio di una famiglia media, praticamente, se succede qualcosa di grave. Quindi la nostra campagna è quella di cercare di agevolare quello che è l'IVA, anche perché per noi non è concepibile il fatto che gli allevatori, quindi la vendita di quello che è animali, abbiano un'IVA agevolata al 4% e chi vive costantemente con un animale, con amore, affetto e responsabilità, debba pagare un 22%. Sono sempre animali.
0: Chiaro, chiarissimo. Certo. Vicky, ne riparleremo.
1: Grazie.
0: Tanto è un argomento che ci interessa tantissimo.
1: Certo,
0: no?
1: E quindi... assolutamente, lo teniamo lì al caldo, ce lo mettiamo in tasca e poi lo ritireremo fuori fra un po' di tempo. Grazie a Giusy D'Angelo, presidente nazionale dell'ENPA. Grazie ancora. 15-30 minuti, breve pausa e poi torniamo per gli ultimi 30 minuti insieme con Tempo Reale. Lapo De Carlo, Vicky Mangone.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 15 e 32 minuti.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: I due voci per leggere il presente. Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
8: Eccoci qua.
9: Sempre qua siamo. Eccoci
8: sì,
9: qua.
8: Non ci muoviamo. Tra l'altro non ci siamo anche quando andiamo via.
9: No, tu ti muovi, io sono ferma. Tu ti muovi in continuazione. Ti alzi e vai, non ho ancora capito dove.
8: Ma sì,
9: dove
8: bagno,
9: devi andare? Perché
8: la pausa
9: ti
8: caffè,
9: alzi?
8: Se... Parlare con il regista, vivere.
9: Cerchi
8: insomma.
9: Biscotti, mi hanno detto. Cerchi biscotti.
8: Ma, li trovo, li porto da casa. Allora, intanto direi che tra qualche minuto andremo a parlare finalmente. Ah. Dico finalmente perché tu sai
9: cinema.
8: Che il mio elemento di cinema e lo faremo
9: cinema.
8: Con un grande personaggio come Mario Sesti, il quale devo dire anche ho letto un paio di libri suoi bellissimi e quindi è persona che ho avuto anche ospite a Soul Kitchen, che tra l'altro riparte, è già ripartito, quindi lo trovate sempre ogni sabato sera dalle 22 a mezzanotte e poi la domenica pomeriggio. Ma detto questo, insomma, sai che c'è Venezia, c'è la mostra di Venezia.
9: Certo, e da Venezia c'è da... La mostra di Venezia,
8: più recente. Ma anche la mostra di Venezia c'è da mo, cara la
9: sì,
8: mia
9: Vicky. Sì, dagli anni 30 credo, eh?
8: Eh sì, solo
9: anni
8: che
9: 30, vero?
8: Abbiamo un'invasione di cinema coreano. Prima abbiamo avuto il Salone di Torino con l'invasione del cinema cinese. Adesso del cinema e quindi anche delle serie televisive coreane. Una è stata anche un successo clamoroso mondiale e quindi bisogna capire come, perché e che tipo di panorama c'è. Non soltanto perché che riguarda il cinema coreano, ma tant'è. E questo è quanto.
9: Ma benvenga il cinema coreano piuttosto che cinepanettoni.
8: Esatto.
9: No,
8: quest'immagine basta che porti, no, perché i cinepanettoni servono per poter foraggiare il cinema indipendente o quantomeno il cinema di tutto un paese. Quindi se non c'è un cinepanettone, che non c'è più da un po', ma non c'è un film che incassa tanti soldi, ne perdono tutti quelli che devono fare film dopo.
9: Quindi cinepanettone come carburante, diciamo.
8: Sì, sì, è esattamente quello, è la benzina del cinema molto spesso, anche se i film spesso sono un po' scadenti.
9: Abbastanza.
8: Questo è.
9: Va bene, va bene. Tra poco ne parleremo. Allora parleremo di cinema coreano. No, però prima faremo delle chiacchiere,
8: sì.
9: Perché poi noi parliamo di cose molto serie, ma sappiamo parlare anche di cose anche leggere.
8: Esatto.
9: Anche leggere.
8: Anche
9: di quello.

0: perché come dicevamo, noi parliamo di cose serie, ma sappiamo anche parlare di cose più leggere, anche leggerissime. Questa lo è, questa è una storia che sembra quasi inventata. Lapo mi sta guardando e dice: ma dove vuole andare a parare questa adesso? Adesso te lo racconto. È una storia che arriva da Lido di Venezia, quindi ne abbiamo appena parlato un attimo fa. Un ragazzo di 22 anni rischia di investire un pedone che attraversa la strada all'improvviso.
1: Sì.
0: Lui riesce a evitarlo per un soffio, però dalla paura gli parte una bestemmia. Il problema è che a pochi metri c'erano degli agenti della polizia locale, sì, che lo hanno sentito, lo fermano, controllano i documenti ed è tutto a posto, quasi tutto a posto, perché alla fine il ragazzo si ritrova con una multa di 102 euro proprio, sì, per quella bestemmia, perché gli agenti, questi agenti chierichetti, non lo so, gli hanno contestato.
1: Che zona d'Italia è? Che zona d'Italia
0: Lido,
1: è?
0: No, Lido di Venezia. Lido di Venezia.
1: Da quelle parti me lo dicono spesso.
0: Si usa.
1: Sì, è come se fosse. Vabbè, lo dicono.
0: Capito?
1: A volte per giustificare lo dicono un po' dappertutto, anche in Toscana. Però è vero che in Veneto effettivamente bestemmiano con una frequenza.
0: Un po' un intercalare. Sì, è un po' un intercalare.
1: Non è che
0: quasi
1: la cosa è meno grave,
0: no?
1: Ma evidentemente diciamo che ci sono un po' delle ricorrenze, te lo garantisce uno che il Veneto l'ha frequentato tantissimo e quindi lo so, e sapevano perfettamente che a me dava molto fastidio, per usare un eufemismo.
0: Comunque Marco Agostini, che è questo comandante della polizia locale, ha detto: multe per bestemmie ne facciamo più di una.
1: Eccolo
0: così
1: qua.
0: Prevede il codice penale, noi lo applichiamo.
1: Allora, intanto invece io vado ancora sul serioso, ma più che altro perché c'è una notizia che è arrivata da pochi minuti ed è giusto che la ricordiamo, perché
0: certo,
1: la BCE ha alzato ancora i tassi dello 0,25%, quindi qualcosa cambia per mutui, BTP, prestiti, insomma è una notizia che ovviamente per chi è interessato da questo genere di cose chiaramente lo riguarda. Il tasso sui depositi sale dal 2,25 al 2,50, quello sui rifinanziamenti principali al 2,65, quello sui prestiti marginali al 2,9. Decisione che era già in attesa con certezza degli investitori, ma intanto adesso che è ufficiale qualcosa evidentemente cambia. Infatti è la notizia che troviamo in tutte le home page di tutti i quotidiani online. Mi pare di poter dire che l'altra notizia che trova spazio in questo momento, purtroppo è una notizia di cronaca drammatica e io trovo incredibile, perché ne parlavamo anche con diciamo a proposito di auto, con i costruttori di auto e anche con chi si occupa dell'argomento, perché una donna è morta nel sottopasso allagato in Friuli. Sai quando si crea quella sorta di,
0: certo,
1: di lago? E questo cosa vuol dire? Che una persona è rimasta incastrata, perché? Perché la maggior parte delle auto oggi, siccome hanno tutto automatizzato, hanno tutto elettrico, se tu rimani impantanato, sei in una stazione nella quale l'acqua sale,
0: si bagna
1: e non vale elettrico.
0: Sei fregato.
1: La domanda è: per quale motivo le case produttrici non hanno mai pensato a fare banalmente la manovella del vetro, in modo tale che se non va praticamente quella funzione, quantomeno hai quella soluzione.
0: Puoi farlo manualmente.
1: Certo, perché se non hai quello, e siccome di casi del genere ce ne sono veramente tanti, trovo sconcertante che ancora non si sia pensato ad arrivare a prendere questa decisione. E questo poi a causa del maltempo, che tra l'altro nei prossimi anni sarà ancora più violento di quanto abbiamo visto fino ad oggi.
0: Sempre peggio, sempre più difficile. Invece questa notizia non è né seria né divertente, è una notizia tecnologica. Da quanti anni si parla di iPhone pieghevole? Ero piccina.
1: Era un argomento di cui volevo parlare oggi, in effetti. Non è male, però diciamo che i mercati non l'hanno presa benissimo, pensavano a qualcosa di meglio. Perché io
0: comunque
1: ho visto
0: è arrivato. iPhone Duo.
1: Sì.
0: Probabilmente questa è la novità destinata a far parlare di più anche prossimamente.
1: Decisamente,
0: no?
1: Ma la funzione è interessante. Io ho visto il video, praticamente la funzione è semplice: tu hai questo smartphone, lo apri e diventa come se fosse come un iPad, cioè si apre, quindi è uno schermo molto più grande.
0: Ma si apre come si apriva il mitico StarTAC?
1: A mo' di panino.
0: Tipo il mitico StarTAC.
1: Sì, sì, solo che lì era di fatto in verticale, qui si apre in orizzontale.
0: Sì?
1: E quindi hai la possibilità di avere uno schermo molto più grande, perché oggi sempre più persone vedono film, guardano i giornali, le cose.
0: 7,6 pollici è grande, 7,6 pollici.
1: E non puoi stare lì praticamente con molte persone che magari in metropolitano, nei tram oppure vanno in giro e praticamente con lo smartphone a un centimetro dall'occhio. Non è bello da vedere, insomma, anche perché devi dare qualche agevolazione in più. Devo dire che a me non faceva impazzire l'idea, però tutto sommato questo tipo di soluzione potrebbe essere stimolante, se non fosse per il fatto che il costo è elevatissimo, almeno per il
0: 2.369 euro.
1: Come sempre.
0: Si parte da 2.369 euro e si arriva a chi lo sa.
1: Appunto, anche no adesso, magari più avanti.
0: Ma neanche dopo un po'.
1: Tra 5 anni. Ma io ho un super mega gigantesco smartphone, tu non lo sai, ma ce n'è uno che
0: ma
1: mi fa.
0: Ma sai che io pensavo di ripristinare invece il mio vecchio NEC, te lo ricordi? Era un mattone che se telefonavi col fidanzato, quello delle telefonate fiume, presente?
1: Chi, il cantante? No, pensavo fosse.
0: Quello aveva la K, quello ha la K, no, il NEC ha la C, come casa.
1: Va bene.
0: Ma durante le telefonate fiume, dopo un po' non ti sentivi più il braccio, perché pesava. Non so, penso
1: tantissimo.
0: 500 grammi, una roba.
1: Vabbè, grazie. A volte c'erano i Motorola, i Nokia che avevano l'antennone, quindi anche normale.
0: Vero,
1: fatto sta che
0: vero.
1: Questo smartphone dovrebbe fare successo. Un'ultima più che notizia, conferma di quello che avevamo detto la settimana scorsa e che abbiamo ripetuto a inizio di questa settimana, cioè che questo El Niño potrebbe diventare il più intenso mai misurato. Il fenomeno climatico, che poi è iniziato a giugno, sta preoccupando, abbiamo un sacco di preoccupazioni ogni tanto quando leggiamo i giornali, quindi diamo il peso che merita, ma sta preoccupando scienziati e governi, perché fare previsioni è difficilissimo, nessuno sa dire che tipo di inverno avremo, per esempio.
0: Esatto, non si è ancora capito se farà caldo, se farà tanto freddo, se pioverà, non si sa.
1: Teoricamente, da quello che dicono le rilevazioni, dovrebbe esserci un inverno incredibilmente moderato, cioè capace che faremo l'inverno sulla sdraio, quindi o che vedremo delle maniche corte in città che normalmente
0: non sono belle notizie. No, non sono belle notizie.
1: Se questo fosse il primo della lunga serie, siccome il Niño capita ogni 7 anni, voglio sperare che sia anche questa congiuntura, e questa è l'unica cosa.
0: Ecco.
1: Adesso invece tra poco andremo a parlare, dicevo, di cinema, e quindi adesso ascoltiamo una canzone, va bene? Facciamo che ascoltiamo George Ezra, se ti piace. Se non ti piace, sempre George Ezra.
0: Sì, mi piace.
1: Molto
0: bene. Vabbè, allora se non posso scegliere.
1: O quello. Shotgun.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road.

0: ad occupare uno spazio decisamente importante nel panorama internazionale. A Venezia anche quest'anno la presenza di autori e film coreani conferma la vitalità di una cinematografia capace di passare dal grande spettacolo al cinema più intimo e autoriale. Ne parliamo con Mario Sesti, direttore artistico del PFI, Premio Film Impresa. Buon pomeriggio e ben trovato.
1: Eccolo.
2: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
1: Ecco, anche se sentiamo un po' male, devo essere sincero, perché abbiamo sentito qualche... Facciamo la famosa prova voce in diretta, vediamo un attimo.
0: Prova.
1: Mario Sesti, ci sei?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Abbastanza, dai, abbastanza.
1: Mai sentito meglio i numeri di
0: fermo
1: oggi.
0: Fermo lì.
2: Soffortissimo, allora, se mi dici soffortissimo.
1: Giustamente. Poi con Mario Sesti vorrei parlare anche di Venezia, se è possibile, fargli anche un minimo, anche perché ovviamente l'argomento cinema è talmente vasto, ci sono tanti argomenti. Ma,
2: quindi finiremo alle 19, mi sembra.
1: Sì. L'intenzione che è questa, di sequestrare Mario Sesti fino al termine, ma tanto se suggerisco a tutti di leggere un paio di libri suoi, tra questi io gliel'ho già detto una volta in una precedente intervista, in quel film c'è un segreto, che è un libro di 20 anni fa, ma che ho 20 anni credo in questo periodo, perché è del 2006. Allora, intanto vorrei partire proprio da questa invasione del cinema coreano, con diciamo una geopolitica che sta un po' cambiando in questo periodo, da Train to Busan o ci sono poi queste ondate di fantacolossal, zombie, thriller d'autore. È un caso, è un periodo storico temporaneo, un innamoramento oppure è un'onda lunga?
2: Dunque, nella mia esperienza, diciamo, perché ciò si verifichi, ci vogliono tre condizioni. Uno, che ci siano, che la storia ci faccia il regalo di grandi talenti messi assieme, no? Se io metto insieme Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Lee Dan-chong, Kim Ki-duk, è un po' come è successo a noi nel dopoguerra, no? Che abbiamo avuto il regalo di avere Tica, Visconti, Germi, Fellini, Rossellini. Poi c'è una cultura particolarmente solida e attraente, c'è la musica coreana anche, che è un grandissimo successo, c'è la cucina coreana, che è un grande successo. C'è l'animazione coreana e poi ci sono le serie,
1: sì.
2: Squid Game, Kingdom è un film geniale, perché è il primo film in costruito nel Medioevo, che è un film di zombie alla fine, quindi cioè, voglio dire, la cucina di queste cose è una cucina complessa, ma spesso ha più o meno gli stessi ingredienti, che sono naturalmente una cultura molto solida. La Corea ha un passato culturale, anche la letteratura, c'è anche un premio Nobel.
1: Sì.
2: Tutto ciò non accade per caso, credo. E poi secondo me c'è anche un fascino un po' paesaggistico. Quello della Corea è un po' è un'Asia quasi piovosa, un po'.
1: Aspetta, che ti abbiamo perso. Hai detto due aggettivi e tutti e due gli aggettivi. Vogliamo fare una
0: non
1: cosa?
0: Non li abbiamo sentiti.
1: Sì, no, facciamo una cosa. Se per caso avanti così, magari riusciamo a. Se per caso ti mettiamo giù il telefono, Mario Sesti, non è per cattiveria, ma lo facciamo perché per riascoltarti meglio. Anzi, lo vogliamo fare direttamente? Lo facciamo direttamente. Così ascoltiamo meglio la voce, perché ogni tanto andava e spariva e poi rientrava. E anche per voi,
0: anche
1: e poi gli ascoltatori,
0: certo, anche, no? Perché quello che dice Mario Sesti noi lo vogliamo sentire puntualmente dalla prima all'ultima lettera. Certo,
1: una cosa, magari dicessi così anche di me.
0: Quindi stiamo parlando dell'invasione del cinema coreano, ma poi parliamo anche in genere
1: di Venezia,
0: della mostra del cinema di Venezia.
1: Sì, perché poi quest'anno è stato un anno anche particolarmente importante, perché la gente è tornata al cinema e soprattutto con 2-3 blockbuster come una volta. Non blockbuster come la catena, ma come i film che fanno un grande successo. È il caso dell'Odissea e Spider-Man, che hanno riportato poi la gente. Ecco che Mario Sesti è tornato con noi.
0: Mario Sesti, pronto. Ecco, adesso ci sentiamo, la sentiamo molto meglio.
1: Prego.
2: Credo che ci sia anche un'Asia molto particolare, lontana sia dall'esotismo che le possibilità, dalle giungle, dai monumenti. Cioè, c'è un'Asia quasi nordica, un po'. Piovosa, fredda,
1: sì.
2: Diciamo quasi gotica in alcuni momenti, e tutto questo naturalmente rende memorabile e dà un'impronta molto particolare, inconfondibile al cinema, naturalmente, che è fatto fondamentalmente di paesaggi, di storie e di volti, credo.
0: Sì.
2: Che questa sia la forma.
0: C'è anche una cosa molto interessante, che il cinema coreano riesce a stare contemporaneamente nei festival e nelle classifiche delle piattaforme, una combinazione che il cinema europeo fatica spesso a ottenere, no? Come si spiega? Una questione di qualità dei film o è anche di industria che comunque ha imparato, devo dire ha imparato molto bene, a parlare a pubblici diversi?
2: Questa è una notazione molto interessante. Da una parte temo in realtà che quella sia la caratteristica del cinema europeo, che comunque vanta una grandissima eccellenza autoriale, ma ha sempre tenuto un po', diciamo, distante i generi, no? Non accade nel cinema americano, dove c'è Nolan, per esempio, che fa un film, come l'Odissea, che incassa quanto l'uomo ragno. Però è vero che questa caratteristica è tipica proprio di questi momenti in cui fondamentalmente sembra funzionare quasi tutto. Squid Game alla fine sembra essere quasi Salò di Pasolini, dice delle cose sulla nostra civiltà, di una durezza, di una spietatezza, di una radicalità che è tipica in realtà di uno sguardo poco rassicurante, non convenzionale, che in genere attribuiamo al cinema d'autore, anche se il linguaggio è un linguaggio molto standard, ecco. Però ecco, mentre parlavo mi viene in mente anche un'altra cosa: quasi tutti i film coreani hanno dentro una critica sociale spietata. Sì. È un paese che poi ha dei problemi di corruzione, di classismo, ecco, c'è un classismo, no? Pensate appunto a Parasite, no?
1: Sì.
2: Quella cosa lì in realtà tra gente troppo ricca e gente troppo povera, cioè, ci ricorda quello che succede in tutto il mondo, in cui c'è ormai una distanza enorme tra chi possiede tutto e tra chi non possiede niente. Credo che appunto indipendentemente dalla lingua e dalla cultura, poi la forza del cinema coreano sarà, come accade spessissimo in questi casi, sta nell'aver toccato una verità che in quanto tale finisce per essere interessante per tutti noi, anche per coloro che non sono coreani naturalmente.
1: Sì.
2: Poi i modelli, i linguaggi eccetera, lì entriamo in una fase di declinazione che è un paese, è una cittadinanza molto colta. Park Chan-wook sembra Hitchcock.
1: Sì.
2: Cioè, ha una capacità di maneggiamento dei thriller, dello sguardo, della violenza, dei tempi della tensione. Bong Joon-ho è uno che passa dagli horror, per l'appunto, ai drammi sociali. Evidentemente c'è dentro sicuramente un'industria che è capace di grandissima plasticità, il che per l'appunto è una caratteristica di quell'industria che a un certo punto mulinano grandi profitti. E dall'altra poi c'è evidentemente la fortuna, la ricchezza, no? Perché noi nel neorealismo avevamo tutti quei talenti? Perché i migliori pittori del mondo stavano a Parigi tra la prima e la seconda guerra mondiale? Perché i più grandi filosofi stavano a Vienna nella prima parte del Novecento? A un certo punto l'irresponsabilità, la grande fantasia della storia combina queste cose insieme. E per fortuna ci regala queste cose qua.
1: Sì, poi abbiamo visto, io devo dire, un film coreano ho amato alla follia, che era Past Lives, che era un film di 3 anni fa. Meraviglioso.
2: È bellissimo.
1: Quindi, e non sono un fanatico del cinema coreano, non sono uno di quelli che dice io non ho proprio la passione smodata per il cinema coreano, ma l'ho trovato eccezionale in alcuni casi, per esempio anche con Decision to Leave, eccetera, eccetera. Ma quest'anno diciamo che si ripresenta con Possible Love di Lee Chang Dong. E poi c'è anche un film.
2: Ci sono molti rumors, sì, su questo film. Però per dire, no, cinema coreano, però il nome più citato è stato Kieslowski.
1: Sì.
2: Capisci? Cioè, quando poi si arriva alla bellezza, non c'è più cinema coreano, cioè c'è qualcosa che è il cinema.
1: Che è universale.
2: Che naturalmente. Che nelle sue vette poi ricorda inevitabilmente qualcos'altro da questo punto di vista. Io credo che appunto la forza di questo cinema sia anche per l'appunto di avere delle forme di eccellenza che hanno la capacità di riprodurre alcuni modelli, alcune strutture, alcuni grandi racconti che per la loro complessità romanzesca poi alla fine finiscono per avere la meglio su qualsiasi differenza geografica. E poi c'è questo mondo fatto di io vi consiglio per esempio un prodotto poco noto, Karma, che è una serie noir coreana, ma di una cattiveria, di una radicalità, di una spietatezza. Questo è anche un po' tipicamente coreano, cioè questa forma di sguardo capace di passare a raggi X il male in maniera apparentemente impassibile, ma senza condizioni, ecco. È un paese anche che ha dentro un pozzo buio molto interessante, secondo me.
0: Io vorrei parlare un attimo della reputazione dei film, Mario Sesti. C'è una... Sì. C'è anche una questione generazionale, no? Una parte del pubblico giovane sembra avere meno pregiudizi tra cinema, serie, streaming piuttosto che festival. Cioè un film può essere scoperto su Netflix, magari discusso sui social e poi arrivare a Venezia. È cambiato il modo di costruire la reputazione di un film?
2: È evidente che coloro che sono abituati a formare un proprio gusto con le piattaforme non possono avere questi pregiudizi, però ti ricordo che la grande cinefilia è nata così. La grande cinefilia è nata a Parigi intorno agli anni 50, in cui un gruppo di critici sosteneva che John Ford era importante quanto Jerry Lewis, che fondamentalmente Hitchcock era importante quanto Bresson. Cioè la grande cinefilia è quella che non suddivide mai il cinema in serie A, in serie B, in serie C, in serie D. Capisci?
1: Sì.
2: Questo è anche una delle cose più belle della passione cinefila, cioè c'è una profondità, uso una parola solenne, democratica, ecco, nelle forme del cinema, che riconosce un valore, un'autorevolezza, un desiderio, soprattutto un godimento, indipendentemente dall'apparente commerciabilità o popolarità o cultura di ciò che ti viene proposto. Però devo dirti, io vengo a Venezia dal 78-79, quindi è un numero di anni spropositato, diciamo, no? Però un collega mi ha raccontato ultimamente che in coda per vedere Herzog, un ragazzo gli si è avvicinato dicendo: non ho mai visto nessun film di Herzog, me ne consigli uno? Quindi evidentemente, diciamo, è bello anche questo, no? Chi arriva... trova tutto nuovo, giustamente, no?
1: Sì,
2: e
1: sì.
2: Quindi non fa divisioni, non fa appunto.
1: No, ma poi dà anche la possibilità di incuriosirsi delle cose. Io penso anche a quello che è successo recentemente con l'Odissea, perché molta gente ha visto l'Odissea e poi è andato anche a prendersi i libri, non sapeva chi fosse Omero, e c'è stato un rinnovamento anche di questa cosa, di questa curiosità anche dei giovani. Questo onestamente penso che sia la migliore delle operazioni che ha fatto Nolan con quel film, così come il cinema sudcoreano per questo versante. Io ringrazio Mario Sesti che è stato con noi, lo riavremo presto, grazie ancora.
0: Grazie
2: a voi, Sesti. A presto.
0: Grazie, a presto, buona permanenza a Venezia. Abbiamo finito, caro Lapo?
1: Sì, abbiamo finito, però sta arrivando Tommaso Lavizzari che è già qui da 7
0: certo,
1: ore.
0: Già visto, è quelli che gironzola e gira che ciao con la mano.
1: Ma perché lui è venuto a vigilare sul nostro lavoro ed è qui dalle 13 per dire guarda che devi dire questo, devi fare quello. Io dico non capisco onestamente. E d'altro canto poi c'è anche Massimo Tedesco già pronto ad insediare Samuele Campochiaro che ha capito già che deve lasciare il posto a Massimo e io ringrazio Daniela Vindigni al coordinamento, così come Michele Ceci in redazione, Samuele stesso e a Vicky Mangone che è stata con me tutto il tempo.
0: E io ringrazio Lapo De Carlo. A domani alle 13.
1: Ciao a tutti. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi è alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere che aveva tentato di salvare l'anziana lanciandosi in acqua ed estraendola dall'abitacolo, ma non c'è stato nulla da fare. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza, perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore, forti nubifragio a Grosseto. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Siamo insoddisfatti, ha fatto sapere la famiglia della giovane. Aurora aveva 13 anni ed è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla statale Ionio Tirreno in direzione Rosarno, nel Reggino. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 sono morti in uno scontro frontale avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. I tre sono deceduti sul colpo. Gravemente ferita la moglie e mamma delle vittime, ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polistena. Calcio Champions League: dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce, si inizia alle 18:45. Appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
10: Eccoci di nuovo in diretta, ringrazio Vicky e Lapo che ci hanno passato la linea da tempo reale. Molto interessante tra l'altro la conclusione della trasmissione sul cinema coreano, di cui sono appassionati. Infatti, se vi ricordate, chi era già in linea con noi ieri, ho proprio iniziato la puntata citando un famoso film di Kim Ki-duk del 2003, che è Primavera, Estate, Autunno, Inverno, ancora Primavera, che non c'entra con la crisi climatica, ma c'entra invece con un cinema coreano un po' più zen rispetto a quello che è stato raccontato poco fa. Ma io sono qua per parlare di sport. Il notiziario di Giornale Radio ci ha già anticipato alcuni temi, che saranno la Roma, che torna in Champions League dopo tanti anni e va contro la ex squadra di Mourinho e anche attuale squadra di Guendouzi, che non ci sarà, ma è sicuramente un rivale particolare perché ha militato nella Lazio, cui si è legato a doppio filo. Abbiamo visto anche la sua sceneggiata contro gli avversari del Lione, eliminati nel pre-turno di Champions League. Poi affronteremo anche con Piero Giannico, che è un giornalista esperto di pallavolo, che è appena rientrato dalla Turchia, dove ha visto la finale, diciamo tutta la competizione femminile, l'europeo. Questa sera invece esordisce l'Italia. Di questo e di molto altro parleremo in questa ora dedicata allo sport. Adesso ascoltiamo gli Imagine Dragons con Enemy. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci vocali in diretta.

Eccoci di nuovo in diretta, Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club nel suo nuovo orario, ormai state imparando a conoscerlo, dalle 16 alle 17 tra tempo reale e poi Italia No Limits. Allora, partiamo con le competizioni europee. Il prossimo ospite, anzi il primo ospite di questa puntata, sarà Fabio Fava, giornalista di Eurosport, che con cui chiacchiereremo di calcio internazionale, perché appunto

0: europea degli ultimi anni. Sono convinto di questo e lo ribadisco, perché non ci dimentichiamo che il Napoli l'anno scorso ha perso 6-2 contro il PSV Eindhoven ed è arrivato nelle ultimissime posizioni del girone di Champions League. L'Inter è uscita per mano del Bodo Glimt, non certamente una delle primissime squadre internazionali, per cui è chiaro che il campionato italiano partiva ai blocchi europei quest'anno con dello scetticismo, però devo dire che le prime due partite hanno limitato i danni, hanno anche mostrato due squadre che ci stanno, se non altro, provando. Ci stanno provando, anche se tutti sono sempre comunque contro Allegri, però secondo me sta provando a ricostruire un Napoli dalle macerie lasciate da Antonio Conte. Non ci dimentichiamo che il Napoli ha vinto sì due scudetti, ma le altre due stagioni sono state veramente critiche, sia quella prima con Rudy Garcia che quella della passata stagione, l'ultima di Conte, ecco. Quindi anche psicologicamente probabilmente i giocatori sono stati spremuti, è difficile anche che trovino continuità. Allegri pian pianino sta provando a ricostruire tutto, non è detto che ci riuscirà, ma secondo me non è stato neanche male quello che ha fatto. Ascoltiamo però la nostra copertina che riassume anche le altre partite di cui parlo più tardi.
1: Sta provando a trovare una superiorità numerica in zona offensiva all'Arsenal, ma non è facile. Scambio nello stretto, Ødegaard, palo gol al 75, ancora lui, ancora il capitano indemoniato in questo avvio di stagione, segna Ødegaard che gela il Maradona.
2: Julian Alvarez prende un po' di velocità, serve bene Llorente, al limite dell'area, ancora, la storia si ripete, ancora. Verts, Szoboszlai, limite, ne ha due davanti, tacco ancora, Szoboszlai! È suo il gol del pareggio del Liverpool. Bravo McAllister! Che poi si batte il pugno sul cuore, lo va a condividere con la Coppa e porta il Liverpool in vantaggio.
3: Apertura su Yamal che gioca di prima, attenzione a Rafinha che prende il tempo a tutti quanti, Rafinha numero, Rafinha! Lo splendido, ha mandato tutti a vuoto con una finta clamorosa. Attacca il Barcellona destro a giro e trova un grandissimo gol all'angolino Adeyemi per il 2-0. Rafinha la mette nell'angolino e fa 3-0, firma la sua doppietta. 5 in barriera. Parte Yamal nell'angolino per il gol del 4-0. Cross interessante sul secondo palo. Il gol di Stein. Stavolta è tutto buono. Segna il Feyenoord 4-1. Cross di Yamal, prolunga di testa. È entrato in campo da un minuto poco più Gabriel Jesus.
0: Perché io, cioè, sono contento che ci sia entusiasmo per questa nuova Serie A che è partita in maniera, diciamo, più offensiva rispetto a quello a cui ci aveva abituato negli ultimi anni. Però è anche vero che non si può per tre partite gridare alla rivoluzione, perché si è modificato qualcosa nell'atteggiamento degli arbitri, si debba gridare al grandissimo cambiamento, e perché alcuni giocatori sono stati inseriti nelle rose, sono giovani di buona prospettiva, gente che salta l'uomo. Il calcio italiano è in fase di ricostruzione, speriamolo, perché poi adesso si è aperta anche la questione Malagò, di cui parleremo certamente nei prossimi giorni, perché sembra appunto che rischi addirittura di perdere la sua posizione di nuovo presidente della FIGC, perché a quanto pare ci sono delle irregolarità che sono sempre state perpetrate all'interno della Federazione Italiana Gioco Calcio, e non solo, ovvero di candidare delle persone che non hanno il tesserino. Però se si fa rivoluzione bisogna anche pensare di cambiare completamente il sistema dalla base. Allora, vi ho lasciato prima dicendovi che avrei riassunto un attimo, avete sentito nella bellissima scheda fatta dalla nostra regia, ringrazio intanto Massimo Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci ovviamente con tutta la redazione per il lavoro che svolgono, ci sono stati tantissimi gol da parte del Barcellona che ha letteralmente asfaltato il Feyenoord, e anche da parte del Paris Saint-Germain che fino adesso non aveva ancora vinto una partita ufficiale a parte la Supercoppa. E però è riuscito a vincere ieri sera 6-1 in casa contro lo Slovan Bratislava. Altra partita con un esperimento interessante, perché è stata in chiaro per tutti, Liverpool-Atletico Madrid, che ha visto tra l'altro protagonisti due giocatori che erano nell'occhio del ciclone fino ad adesso, perché Julian Alvarez dalla parte, diciamo, dell'Atletico di Madrid ha giocato addirittura titolare e ha fatto il primo assist, anzi l'unico assist, perché poi l'Atletico Madrid ha perso 2-1, mentre il gol partita è stato segnato da McAllister, altro argentino però sponda Liverpool, che si è lamentato perché non ha ancora ricevuto la tanto

attesa, da lui sperata, suo sperato, scusatemi, rinnovo di contratto. La cosa che a me stupisce sempre è che all'estero i giocatori si lamentano, litigano con le società, i tifosi li prendono a male parole, non hanno rinnovo, però giocano bene, si impegnano sempre, mentre qua in Italia se hai 2 anni di scadenza di contratto sembra sempre una tragedia, sembra sempre che i giocatori non possano giocare perché non sono professionali a sufficienza. C'è anche stato il Galatasaray di Leao, che è tornato a casa per una notte, perché è tornato allo Sporting, nello stadio dello Sporting Lisbona, dove la sua squadra, appunto la sua nuova squadra Galatasaray, ha perso per 3-1, quindi tanto a poco. Lui non è partito titolare, è entrato, adesso vi dico anche il minuto esatto in cui è entrato, se lo riesco a trovare, no, non lo riesco a trovare. Comunque è entrato a partita in corso e non ha assolutamente inciso, tanto che appunto non riesco neanche a trovarlo tra le sostituzioni e i subentranti. Quindi Galatasaray che ha esordito molto molto male nella principale competizione europea. Vedremo questa sera appunto il Fenerbahce, altra squadra sempre di Istanbul ma dalla parte asiatica, che sfiderà la Roma, che torna per l'appunto in Champions League. Esordio del Como, che esordisce nel suo stadio quasi nuovo di pacca, perché hanno rifatto tutta una tribuna, ci sono ancora delle zone che in Champions League non possono essere occupate perché non sono ancora diciamo adeguate agli standard europei. Sfiderà il Lipsia, il Red Bull Lipsia, squadra che non ha iniziato benissimo la stagione, ma non è sicuramente una partita facilissima. Di questo e di molto altro parleremo tra pochissimo con il nostro prossimo ospite, che è Fabio Fava. Molti di voi forse lo ricordano e lo riconoscono perché è stata una voce importantissima del calcio internazionale. Oggi a Eurosport, 334 11 11 622.

0: Leon Bridge, Talk It Over, bello, bello, un pezzo new soul con anche un po' di gospel. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare, questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, 334 11 11 622 per contattarci in diretta. Il nostro primo graditissimo ospite è Fabio Fava, buon pomeriggio Fabio, Fabio ben trovato.
1: Ciao Tommaso, buon pomeriggio a te.
0: Buon pomeriggio. Allora, ho già introdotto abbastanza ampiamente le partite che ci sono state ieri sera. La prima domanda che ti voglio fare io è, visto che abbiamo visto, non è bellissimo, ma passatemelo. Passatemelo. Allora, abbiamo avuto la prima in classifica e la seconda in classifica del campionato italiano che hanno esordito contro la seconda del campionato spagnolo e la prima del campionato inglese. Secondo me hanno giocato bene, perché rispetto ai risultati della passata stagione non è che le premesse fossero le migliori. Che idea ti sei fatto?
1: Allora, mi sono fatto l'idea che l'Inter è più europea rispetto a Napoli, ha una dimensione più europea, che il Real Madrid in questo momento è più indietro rispetto all'Arsenal. Nel senso che il Real Madrid è in costruzione e questa squadra secondo me a febbraio-marzo non avrà i limiti che aveva l'altra sera.
0: Certo.
1: E che l'Arsenal sostanzialmente il piede sull'acceleratore non lo ha schiacciato tutto. Questa non è per forza una giustificazione, è un dato oggettivo. Sì. Secondo me l'Arsenal è molto più avanti. Diciamo che forse gli è bastato un paio di sgasate per portarla a casa. Detto questo, io credo che l'Inter avrebbe probabilmente meritato di più, e che altre volte ha raccolto di più giocando peggio in Europa.
0: Sì.
1: Sul Napoli io credo che questo modo di giocare alla lunga, insomma, non so quanto possa copincollare questo atteggiamento nelle altre partite Allegri, perché chi sta a aspettare l'Arsenal, perché è l'Arsenal. Diciamo che voglio vedere già con il Villarreal la prossima un cambio, perché a furia di giocare a rimpiattino diventa complicato. Però ecco, per fare una somma, probabilmente meritavano di più nel totale Inter e Napoli. Il gap c'è, perché avevi di fronte due delle prime cinque a livello europeo, mettiamola così, e comunque figuracce non ne hai fatte, anzi. E siamo qua esattamente io e te a parlare di hanno giocato bene, hanno giocato male, per cui
0: parto da due presupposti. Presupposto numero uno: l'Inter l'anno scorso è stato eliminato dal Bodo Glimt e il Napoli ha fatto malissimo, è arrivato tra le ultimissime delle 36, per cui voglio dire, non riuscire neanche a entrare nelle prime 24, veramente hai fatto un disastro, perdendo 6-2 col PSV Eindhoven, non certamente il Real Madrid di Puskas e di Stefano, per cui già da quelle le squadre italiane hanno fatto un disastro in generale in Europa. Il calcio italiano è forse all'anno zero, vedremo, perché in questo momento sono i primi 15 giorni e già mi sembra che ci sia troppa esaltazione per delle cose che francamente vanno ancora analizzate. In più parto dal presupposto che l'Inter, come hai detto tu e sono d'accordissimo con te, negli anni passati è vero che ha fatto due finali di Champions, ma non è che abbia mai brillato, lo ha fatto più grazie a, diciamo, una forza morale più che tecnica. E dall'altra parte contemporaneamente il Napoli va ricostruito mentalmente dopo, è vero, due scudetti, ma anche due anni che hanno dimostrato il fatto che la squadra non è stabilissima, per cui il lavoro di Allegri in questo senso non è molto facile. Mi è piaciuto il fatto che lui ieri abbia provato a dare un po' di coraggio nel corso della partita. È vero che poi il Napoli non ha praticamente tirato in porta, però ci ha provato, cioè ha provato. A un certo punto hanno capito che avrebbero potuto anche fargli del male e secondo me sta iniziando un lavoro per dare un po' di sicurezza alla squadra, quindi in quest'ottica ho visto un miglioramento. Dall'altra parte condivido assolutamente il tuo punto di vista e a riguardo di questo ti chiedo quindi il ritorno della Roma e l'esordio del Como. Sono due squadre che secondo te possono fare bene in Europa, nonostante chiaramente la poca esperienza soprattutto del Como?
1: Ma guarda, chiudo un attimo il tema, perché quoto quello che hai detto tu. Io credo che Napoli e Inter siano nello stesso punto, sono a metà del guado, stanno cercando una di deinzaghizzarsi e l'altra di decontizzarsi, nel senso di giocare un calcio differente. Probabilmente il Chievo sta provando a rendere più europeo il calcio dell'Inter, sapendo che i risultati in Italia li trova, e visto che in Italia provo a trovarli, allora cerco di cambiare un po' il vestito e vedere se in Italia, giocando in Europa, giocando diversamente, provo e porto a casa anche quello. Elimini il Napoli, perché come hai detto tu ieri a un certo punto hanno alzato la testa e hanno detto beh ma sai che quasi quasi se provo a spingermi un po' di più allora forse non è così una grandinata. Detto questo, per me stasera quella che può davvero stappare la prima vittoria italiana in Champions è il Como, lo dico, facciano gli scongiuri sul lago. Io credo tanto, credo nelle rovesciate di Bonimba e nelle favole in Europa. A Como c'è grande entusiasmo, il Lipsia è una signora squadra, senza dubbio, ma tu citavi il Real di Stefano, ecco, non è neanche l'Ipsia, per cui c'è entusiasmo, sarà strapieno Senigallia, credo che ci possa essere, se c'è una squadra in missione, non significa ok entriamo nelle otto, ma significa abbiamo la prima della storia in casa, nel nostro stadio, e attenzione, questo dimostra che poi le proprietà, se hanno innanzitutto i soldini, due, la possibilità di lavorare, guardate il miracolo che ha fatto il Como dalla fine del campionato a stasera, il Como gioca in casa, uno stadio da, correggimi, 15-20 mila spettatori.
0: Sì, sono circa, adesso non so di preciso il numero perché cambia in base al campionato.
1: È quella lì. Però loro avevano detto noi signori la prima la giochiamo in casa e loro stasera la giocano in casa, i comaschi non devono andare a Parma, Piacenza, Modena, vanno a Como, per cui per me la squadra entusiasmo ce la può fare. Vedo più complicata la Roma Istanbul sinceramente, perché là, a proposito di venue interessanti, mancava da tanti anni la Champions, i giocatori sono di livello, perché l'abbiamo detto, insomma, Fener Lione era il playoff più interessante.
0: Assolutamente.
1: E la Roma ha beccato il Fener nella casistica più complicata, perché Roma-Fener è una cosa, Fener-Roma è un'altra.
0: Assolutamente d'accordissimo.
1: Sappiamo tutti cosa vuol dire giocare in Turchia. Insomma, chiedere alla Juventus col Galatasaray non più tardi di qualche mese fa, per cui sarà complicato. Però la Roma è un'altra squadra che sta bene, è un'altra squadra che è in salute, è una squadra che non si snatura, cambiano i giocatori ma non cambia il modo. Credo che Gasperini ne abbia messi insieme 16-17 di mirmidoni fedeli e pronti, per cui togli uno, metti l'altro. Sarà interessante da vedere, dobbiamo aspettare un paio d'ore, però se devo mettere le mie fish ti direi che la Roma non perde Istanbul e il Como batte l'Ipsia.
0: Sono abbastanza d'accordo con te, ma sono più ottimista con la Roma, nel senso che per me la Roma è una squadra che in questo momento, anche se banalmente perché è trascinata dall'entusiasmo, secondo me può fare molto bene. Facendo invece un passo indietro, visto che tu sei un grandissimo esperto di calcio internazionale e si è già capito da questi primi minuti di intervento, volevo chiederti chi ti ha convinto di più delle prime due giornate, nel senso che abbiamo visto un Paris Saint-Germain che fino adesso non aveva praticamente mai vinto in stagione, che ha letteralmente asfaltato lo Slovan Bratislava, non esattamente un avversario delle peggiori, ma un Barcellona che invece ha letteralmente asfaltato il Feyenoord, che invece è una squadra che negli ultimi anni non ha fatto male. Non è magari nella sua stagione migliore, però il Barcellona è veramente forte, almeno da queste prime partite che ha giocato.
1: Allora, la cosa che mi piace di più di questa Champions è che per 8 turni tu non sai chi passa. La cosa che mi annoia di più di questa Champions è che il primo turno ti dice poco o niente.
0: È vero.
1: Perché giocano tutti con la maschera, no? E io ho seguito le prime 3 giornate del PSG in Francia, e non so se si può dire in radio, ma sono stati a prendere a schiaffi dal punto di vista della
0: dire
1: in radio, diciamo. Cioè, due punti in 3 partite con il Monaco sono stati di una supponenza.
0: Verissimo.
1: Che se mia figlia è supponente così finisce veramente malissimo, no? Però, e hanno perso meritatamente con il Monaco, e poi ieri hanno giocato sul velluto, con tutto il rispetto, Slovan Bratislava che c'entra molto poco, con
0: sì,
1: il panorama
0: sì.
1: delle 36, c'è meritatamente, però Slovan doveva essere così ed è stato 6-1, e idem il Barcellona, mi aspettavo un po' di più dal Feyenoord, ma sappiamo che le olandesi viaggiano un po' ad annata, capita l'Ajax, capita il Feyenoord, capita il PSV, imbrocchi la masnada di talenti, fai bene,
0: sono culturalmente dei mercanti, per cui se vendono bene vendono,
1: esatto. Poi porto a Rotterdam, esatto. Fa tanto, esatto. No, il discorso è esattamente quello. Chi mi ha impressionato di più banalmente è il Manchester City, non tanto per la prestazione, ma perché quando tu sul calendario leggi cavolo alla prima vado a giocare contro il Porto, là allenato da Farioli, il Porto è quella squadra che tu non vuoi mai trovare.
0: È vero.
1: Perché giocare là è sempre complicato. 2-0, pipa in bocca quasi, e trasferta archiviata alla voce vittorie, per cui mi sembra così. Poi è chiaro che è ancora molto da fare. Liverpool Atletico è stata una partita molto molto bella, magari poco dal punto di vista del risultato. Tante squadre con ancora il cartello lavoro in corso, vedo, e quello che dicevamo all'inizio, cioè la prima giornata di Champions con tra l'altro un mese di distanza per il secondo turno,
0: sono ancora amichevoli internazionali di fine agosto, un po' in effetti la sensazione è quella. Stasera ci sarà tra l'altro una partita che può essere interessante, perché il Bodo Glimt inserito addirittura tra le migliori squadre della scorsa stagione contro il Bayern Monaco, che per me resta sempre comunque una delle candidate alla vittoria finale. Abbiamo proprio 10 secondi, dammi un pronostichino su Bayern Bodo Glimt.
1: Vince il Bayern, ma tu ti ricordi, perché te lo ricordi, tanti anni fa, noi che siamo di una certa età, c'era il Bate Borisov,
0: sì, certo,
1: che tremare il mondo faceva. Quando beccavi il Bate Borisov erano problemi, c'era una squadra che il Bayern soffriva ed era il Bate Borisov, lo batteva regolarmente, ma lo soffriva tanto. Per me stasera finisce uguale, vittoria Bayern ma soffrendo.
0: Benissimo, ti ringrazio tantissimo e ti inviterò molto presto, sappilo. A presto, grazie mille a Fabio Fava.
1: Sempre un piacere, ciao.
0: Anche
1: Tommaso,
0: per me, anche per me. Noi ci sentiamo tra pochissimo, 334 11 11 622, scriveteci, mandateci vocali, a tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 16 e 32 minuti.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Allora, abbiamo chiuso il primo ospite, che era Fabio Fava, con cui abbiamo parlato, secondo me, abbondantemente delle italiane in Champions League. Tra pochissimo avremo Piero Giannico, invece, con cui parleremo di pallavolo, perché è un momento assolutamente molto molto importante, perché questa sera il volley, l'Italia maschile nazionale di volley campione del mondo, alle 21 giocherà nella piazza del plebiscito di Napoli per la prima volta l'esordio di questo europeo di pallavolo maschile. Piero era proprio in Turchia invece per seguire quello che è stato l'europeo femminile di pallavolo, che ha visto purtroppo la nostra nazionale super campione di tutto quanto perdere in finale contro le padrone di casa della Turchia. La cosa molto molto bella, devo dire la verità, anche dal punto di vista proprio del paese, insomma dell'Italia, ci deve rendere orgoglioso, perché Piazza del Plebiscito è stata letteralmente trasformata nell'arena del volley tra tecnologia e innovazione, perché negli ultimi mesi, dal 17 agosto ad oggi, infatti, circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore di Napoli per costruire dal nulla quello che è un impianto destinato a ospitare appunto la gara che ci sarà questa sera e che darà come il via, diciamo, l'inaugurazione a questo campionato europeo maschile, che vede la nostra nazionale campione del mondo e campione essa olimpica chiaramente tra le favoritissime per la vittoria finale della competizione. Nonostante poi Fefe De Giorgi, ieri più tardi sentiremo anche il suo intervento, sentiremo anche l'intervento di Giannelli, è stato abbastanza cauto, nel senso che ha detto che da un certo punto di vista giocare con tante medaglie al collo appesantisce, non fa giocare benissimo, dall'altra parte che loro ambiscono sicuramente alle medaglie. Non ha parlato di vittoria, un po' forse come i nostri allenatori di calcio, tende a stare un po' indietro per non deludere eventualmente le aspettative.

0: Questi sono i Verve con Lucky Man, la voce inconfondibile di Richard Ashcroft. Qui siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci in diretta. Siamo molto molto contenti di ospitare per la prima volta Piero Giannico, giornalista poliedrico, oggi con noi per parlare di volley. Buon pomeriggio, ben trovato, caro Piero.
1: Buon pomeriggio a te Tommaso, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Allora, anzitutto bentornato, perché ho visto che sei rientrato dalla Turchia, dove eri a seguire le nostre pallavoliste. Che cosa ci puoi raccontare della tua esperienza turca?
1: Ma che l'oro è sfuggito per un niente, l'argento è stato conquistato e credo che alla fine dei conti Italia e Turchia saranno le due nazionali che probabilmente per i prossimi 10 anni si contenderanno, insieme probabilmente a qualche altro outsider, tutto quello che si potrà vincere almeno in Europa. Poi a livello mondiale ci sono altre superpotenze che comunque hanno sempre tenuto la scena della pallavolo, e parliamo del femminile in questo certo. caso, possono essere gli Stati Uniti, possono essere Brasile, quindi credo che in questo momento l'Italia sia tra le nazionali più forti in circolazione. L'europeo che è appena terminato, quindi l'europeo itinerante 2026 ci lascia una nazionale che ha gestito perfettamente tutto quello che poteva gestire a livello tecnico e a livello umano. Poi, come sempre accade, il campo che decide chi vince, chi va sul gradino più alto del podio e chi invece deve stare lì a capire che cosa possa aver sbagliato. Certo. Da un punto di vista tecnico, a queste ragazze non si può chiedere, diciamo, oltre, perché comunque la nazionale italiana è campione del mondo in carica, campione olimpica in carica, vice campione d'Europa e bronzo alla UNL che è terminata neanche un mese fa, insomma. Quindi qui stiamo parlando delle nazionali più forti di sempre della pallavolo femminile, cioè la pallavolo italiana, quindi la nazionale di Julio Velasco è la nazionale che ha riscritto la storia contemporanea del volley mondiale. Quindi il mio giudizio non può essere che positivo.
0: Assolutamente.
1: È un giudizio che va vicino al 10, perché guardare il percorso di una nazionale in un quadriennio vuol significare amarla e apprezzarla per quello che è stato il percorso. Poi ripeto, la Turchia è stata bravissima in finale, era sotto di 2-1, ha rimontato, ha vinto il tie break con merito. Non è facile giocare in un'arena da 22.500 posti quando si fanno i concerti, ma da 17.000 posti quando ci sono gli eventi sportivi. Mm-hmm. 17.000 persone che ti fischiano contro per ogni punto, per ogni azione, per ogni palleggio, non è facile. Però devo dire che queste ragazze sono state meravigliose, perché hanno retto fino all'ultimo. Poi nella pallavolo, come in tutto lo sport in generale, una palla dentro, una palla fuori, una palla contestata, una palla dubbia può decidere veramente le sorti di un europeo. L'Italia è pronta a ripartire, l'Italia è pronta a rimettersi in gioco, è pronta a ritornare a vincere, e quindi credo che da questo europeo ci siano soltanto indicazioni positive. Poi non dimentichiamo che Julio Velasco ha dovuto fare i conti con una serie di problematiche, di infortuni, insomma, certo. L'infortunio di Lolli Omorui nel torneo di Kozalin in Polonia, nel pre-europeo, ha un po' cambiato quelle che erano un pochettino magari le idee iniziali di schieramento. Quindi una grande Antropova che è stata schierata in posto 4, che non è un posto 4 ma è un posto 2, quindi un opposto. Un'ottima Paola Egonu che comunque ha retto benissimo tutto l'europeo, ha fatto la differenza, Orre in palleggio, Danese Far che continuano a essere le centrali più forti del mondo, non lo dico io, lo dicono i numeri, certo. Lo dice la storia, persino che ha superato quel momento del dopo De Gennaro e che ne ha raccolto l'eredità con entusiasmo e con grande talento e con grande classe. Quindi, e poi c'è quella che viene chiamata la panchina, ma panchina io non la definirei tale, perché quando sono entrate Cambi, quando è entrata Giovannini, la Nuacalo stessa, la stessa Meli, la stessa Spirito, sono state tutte giocatrici che comunque hanno fatto la differenza.
0: Allora, ti leggo due considerazioni dei nostri ascoltatori. Allora, per me è mancato un po' di lucidità nella gestione dei momenti decisivi. La Turchia sembrava più affamata, e mi collego anche a quanto diceva Fefe De Giorgi ieri, cioè giocare con le medaglie al collo effettivamente può condizionare, cioè rende magari un po' più pesanti, o magari in certi momenti perdi un attimo, cioè ti lasci un po' più andare, o secondo te non c'entra niente? E l'altra considerazione invece è: Velasco ha costruito una nazionale che non dipende più soltanto dalla giornata di una campionessa, è un patrimonio di grande profondità che ci ritroveremo poi nel futuro. Giudica tu, valuta tu queste due considerazioni.
1: Allora, considero questa nazionale è la nazionale di tutti, e quindi Velasco è riuscito comunque a dare profondità al gruppo. Se dipende o meno dalla buona giornata della singola campionessa, in questo certo. Caso dico ni, perché nei momenti in cui la singola campionessa non ha potuto rendere o comunque non ha reso, ma qui non ci riferiamo a una sola giocatrice, ci riferiamo a tutte e sette le ipotetiche titolari di questa nazionale, credo che ci sia stato il gruppo che abbia sopperito. Per cui credo che da un punto di vista proprio del gruppo, questa è una nazionale che abbia giocato una pallavolo corale. Poi le singole hanno potuto fare la differenza. Noi non dobbiamo dimenticarci che dall'altra parte ci sono degli avversari, c'è una nazionale affamata, tutti affrontano l'Italia, campione del mondo e campione olimpica, come se fosse la partita della vita. Per cui dalla squadra più forte alla squadra meno titolata, tutte scendono in campo con il coltello.
0: Sì, quindi tu dici le medaglie pesano più perché le altre effettivamente vogliono giocare la partita della vita, non tanto
1: sì.
0: quindi sono le altre che hanno una grinta particolare, sembrano più affamate, ma che in realtà le nostre italiane sono sempre sul pezzo.
1: Esattamente, perché fosse stato diversamente, quindi facilmente potrei essere stato smentito, la nazionale italiana non sarebbe arrivata in finale.
0: Eh certo.
1: Con quel percorso e con quel trend, perché vinci 8 partite, perdi soltanto una manciata di set, detti legge su ogni campo, affronti una Svezia ai quarti di finale con una OC straordinaria, e qui parliamo di OC contro Italia.
0: Eh sì.
1: In questo caso, come in altre circostanze, c'è la singola contro l'Italia, ma poi io devo dire una cosa, che la partita contro la Svezia, l'allenatore italiano è Lorenzo Micelli, uno dei più bravi in circolazione, ha dimostrato che se anche in quella circostanza ci fosse stata solo una giocatrice come la Hoc nello specifico, ma poi c'era un contesto di squadra che supportava la Hoc, e allora è stata brava l'Italia ad adattarsi al gioco avversario e a vincerlo in rimonta, a battere la Svezia in rimonta, così come non era semplice affrontare la Bulgaria di Abbondanza agli ottavi, come non era semplice affrontare la Polonia che nel girone, nella fase a gironi,
0: sì. E alla fine hanno vinto quasi le partite, le hanno vinte quasi tutte a punteggio pieno, cioè hanno faticato forse solo con una partita, per l'appunto, come dicevi tu.
1: La partita contro la Polonia era una partita difficile in semifinale,
0: sì.
1: Perché la Polonia parte con la vittoria sulla Turchia 3-2 nell'ultima giornata della fase a gironi. Psicologicamente tu affronti la squadra che ha battuto la squadra di casa che ha organizzato la fase finale. Quindi
0: sì, infatti la Turchia doveva essere l'avversaria in semifinale dell'Italia, in realtà
1: doveva essere l'avversaria in semifinale, esattamente. Poi la Polonia la vince contro la Turchia l'ultima giornata della fase a gironi, cambia la storia dell'europeo, batte la Turchia con merito, la Serbia, altra squadra favorita alla vittoria finale,
0: sì.
1: E quindi ti vedi uno spettacolo in finale, che è degno di una finale di un campionato europeo tra le due squadre più forti in circolazione. Un anno fa l'Italia batte la Turchia al mondiale.
0: Sì.
1: Ecco perché dico che Italia e Turchia saranno le due nazionali che da qui ai prossimi 10 anni probabilmente si contenderanno tutto quello che sarà possibile a livello europeo, ma anche a livello mondiale.
0: Sì,
1: perché sono le squadre che arrivano in fondo, sono organizzate. Santarelli, allenatore italiano, ma andate a ragionare soltanto sugli allenatori italiani sulle panchine delle nazionali europee a questo europeo. Una decina.
0: Sì.
1: Cioè vuol significare che la scuola italiana è talmente brava, è talmente preparata, che va a insegnare e a migliorare quella che è la pallavolo all'estero. Qui parliamo dell'Europa, ma poi ci sono gli allenatori italiani
0: in tutto il
1: mondo.
0: Certo. Piero, senti, visto che manca purtroppo ormai un minuto e trenta, è stato molto interessante quello che ci hai raccontato, ma volevo fare anche un po' il punto della situazione, perché questa sera invece all'esordio la nazionale italiana maschile di Fefè De Giorgi, rientra anche Micheletto tra i convocati in una cornice più unica che rara, perché giocheranno per la prima volta, e credo anche forse unica, anche se sarebbe bello replicare l'esperimento, in piazza del plebiscito a Napoli. Cosa ci dici di questa nazionale in un minutino?
1: È un allestimento avveniristico, cioè bisognerebbe essere tutti quanti a Napoli oggi, e sarebbe impossibile per assistere a questo spettacolo, nello spettacolo, 6.500 posti polverizzati, perché ci sono sostanzialmente due tribune da 2.500, una tribuna VIP da 1.500 posti, davanti a Palazzo Reale, vi dico, è una roba meravigliosa, Piazza del Plebiscito che diventa un'arena a cielo aperto per rendere omaggio alla pallavolo europea, italiana, mondiale, quello che volete,
0: è bellissimo, sì.
1: Però è un'altra grande intuizione della Federazione Italiana a pallavolo, che come è stato a Verona, come è stato al Foro Italico con la World League tanti anni fa, porta nei luoghi più iconici dell'arte e della cultura italiana la pallavolo. Pensate che meraviglia poter raccontare nelle scuole di pallavolo, nelle palestre, ovunque. Dici, oggi andiamo a vedere a Piazza del Plebiscito l'Italia che gioca all'aperto.
0: Bellissimo.
1: E apre un europeo.
0: Sono d'accordo con te, Piero. Purtroppo ti devo salutare perché è finito il tempo a disposizione, ma ti prometto, anzi ti prenoto per settimana prossima, perché chiaramente adesso dovremo commentare l'europeo maschile, per cui
1: quando vuoi, Tommaso.
0: A prestissimo, Piero. Grazie mille.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Grazie, a prestissimo. Allora, abbiamo sentito Piero Giannico, con cui siamo andati ad analizzare l'europeo femminile di pallavolo e a introdurre quello maschile, di cui poi parleremo chiaramente nei prossimi giorni. Adesso sentiamo Tate McRae con Nobody's Girl e poi rientriamo per gli ultimi minuti qui a Sport Club.

0: Eccoci per gli ultimi minuti di Sport Club. Chiudiamo la parentesi dedicata agli altri sport con un ricordo purtroppo della sconfitta di ieri che ha eliminato definitivamente l'Italia, la nazionale italiana, dal mondiale di basket. Clamorosa rimonta dell'Italia, ma non basta, l'Australia va ai quarti, finisce 80-82 sotto di 26. In realtà credo che sia sbagliato perché erano i sedicesimi, andavano agli ottavi, per cui vabbè, comunque il titolo è sbagliato, ma perde l'Italia nonostante una rimonta nel terzo quarto di 26 punti. Purtroppo l'Italia ha perso. Io dico a testa alta, non sono mai troppo da sconfitta a testa alta, soprattutto se perdi 3 partite su 4, ma avremo modo di parlarne prossimamente. Adesso torniamo un attimo al calcio perché c'è da presentare anche le partite di questa sera. Chiudiamo però con un vocale di un'intervista, scusatemi, un contributo vocale di Allegri che racconta un po', fa un po' il punto della situazione sulla partita di ieri sera.
1: Il primo tempo è stato un primo tempo molto più equilibrato perché noi avevamo molta più gamba, comunque avevamo dei giocatori che era la prima partita che giocavano e siamo usciti anche da situazioni sotto pressione con una buona qualità. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato nelle scelte dell'ultimo passaggio, abbiamo sbagliato 2 o 3 volte nel fare dei cross quando in aria non c'era nessuno e comunque i contropiedi allora sono stati bravi a chiudere, perché comunque l'Arsenal difende molto bene, tutti i cross sono stati ribattuti dai piedi dei difensori dell'Arsenal, quindi ci sono anche molti meriti dell'Arsenal. Poi dopo ci sono delle scelte nel secondo tempo, anche dopo l'1-0 abbiamo avuto 2 o 3 situazioni favorevoli che abbiamo sbagliato la scelta di passaggio, il primo tempo lo stesso. Ci sono delle cose positive, è normale che quando sbagli tante scelte di passaggio contro queste squadre poi rischi di essere punito. Il secondo tempo loro hanno preso il sopravvento e credo che in quella situazione lì siamo stati bravi, abbiamo rischiato qualcosa sicuramente, ma comunque c'è un buono spirito di sacrificio, cosa che sicuramente se mettevamo sabato a Milano dopo il 2-0 non potevi prendere assolutamente 3 gol in 20 minuti e questa è un'altra cosa positiva.
0: Allora, è arrivato un messaggio da Luca, dice: parlo da tifoso dell'Arsenal, nel calcio inglese, scusate che devo tradurre, i Gunners hanno una squadra fortissima da qualche anno e da almeno 3 anni è al vertice della Premier, hanno appena vinto una Premier e perso una finale di Champions League solo ai rigori contro il Paris Saint Germain, è una squadra quasi inviolabile che non ti fa giocare. Poi la PEC, insomma, sostanzialmente dice: Allegri secondo me ha fatto quel che poteva e dimostrato di avere anche capacità di gestione notevoli, considerato come hai detto tu le macerie che ha lasciato Conte. Per cui qualche sostenitore di Allegri esiste ancora nonostante lo bacchettino un po' tutti quanti. Mancano 4 minuti, per cui è il momento di presentare anche le partite di questa sera che vedono il Fenerbahce contro la Roma. Sentiamo a tal proposito Gasperini.
2: Sicuramente quando ribalti una partita così, che all'88esimo hai perso, al 93esimo l'hai vinta, ti dà un'energia, una gioia sicuramente superiore. Però questa è una competizione nuova per la Roma, dove c'è un po' la curiosità da parte anche nostra di misurarci a livello internazionale con le migliori squadre di ogni paese. E si comincia domani un palcoscenico molto importante, molto caldo, e lì potremo già, insomma, vedere quant'è la nostra forza, la nostra personalità.
0: Allora, la formazione probabile della Roma sarà Svilar, Mancini, Indica, Hermoso, Molina, Coné, Cristante, Wesley, Dybala, Sulé e Malen. Dietro Malen, per cui ci saranno Dybala, Sulé e Rodrigo Mora. Sì, dovrebbe essere così. Mentre sulla sinistra dovrebbe giocare Molina con Lulli destinato alla panchina. Il Fenerbahce schiererà invece Muldur, Skriniar, Ake, Brown, Jusek, Kanté, Aktur Koglu, Greenwood, Aydin e Murici davanti. Per cui non giocherà l'ex italiano. Come si chiama? Lukaku, ecco, l'ex italiano, nel senso che ha giocato in Italia per tanto tempo. Sentiamo anche Fabregas invece a proposito del come, poi leggiamo le ultime dai campi.
3: Per me la cosa più importante è di godersi il viaggio, no? Soprattutto adesso in questa parte della mia vita, in questa parte di questo progetto. Penso che è importante anche valorare quello che si sta facendo e andare, no, non ti dico piano piano perché non, questo ovviamente che non è piano a piano, va molto molto molto veloce questa corsa, però sì, godersi del viaggio, no, non pensare troppo in domani, tra 2 anni, tra 4 anni, perché alla fine lo che ti porterà a fare bene tra 2 e 4 anni sarà lo che stai facendo oggi, no? E provando sempre di avere quella forza, di creare quella cultura, quella identità che stiamo cercando di essere forte. Ancora siamo abbastanza lontano di quello che deve essere una squadra preparatissima e pronto a tantissimi livelli, però i ragazzi stanno lavorando molto bene, c'è grande attenzione, grande fame, e soprattutto penso che quella emozione che c'è per questa partita di domani, provarlo di metterlo tutto in energia, trasformarlo in energia positiva per metterlo domani qua al campo e provare a fare una grande prestazione.
0: Allora, il Como esordirà nella sua storia, nelle competizioni europee, non ha mai giocato, con Butez, Couto, Ramon, Chalobah e Vaglie. Miglia, che è un gran giocatore, Dacuña, Diao, Nico Paz, Baturin e Duvikas davanti. Chiaramente ballottaggi possibili, Jan Couto con Smolcic sulla fascia destra della difesa, Duvikas e Ken per la maglia da attaccante titolare. Miglia invece appunto dovrebbe giocare al posto di Perrone. Il Lipsia invece schiererà Van der Voort, Baku, Orban, Esteve, Raum e Lainaui, ex giocatore della Roma, Seinwald, Bazzuzzi, Gui, Nkunku, ex giocatore del Milan, e Nusa, che ce lo ricordiamo tutti perché è nazionale norvegese, ci ha fatto impazzire con la nazionale. Non riusciamo, volevo far sentire anche De Giorgi e Giannelli, ma siamo purtroppo in ritardo. Vi lascio Italia No Limits con Roberto Poletti, ringrazio chiaramente Massimo Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci in redazione. Domani, ragazzi, faremo un po' un recap, presenteremo la Serie A, ma avremo un ospite studio, Fabio Fagnani, con cui parleremo di Misano, perché il prossimo weekend c'è il Gran Premio di San Marino / Italia, perché è stato anche per tanti anni il Gran Premio d'Italia, una veramente tappa storica del MotoGP, e parleremo anche del nuovo circuito invece di Madrid, dove esordirà ufficialmente la Formula 1. A domani, restate con noi a Giornale Radio.
4: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: temporali e raffiche di vento, danni e disagi al centro-nord Italia per una forte ondata di maltempo, un'anziana muore annegata nella sua auto ad Udine. Legge elettorale, il Senato boccia il subemendamento delle opposizioni sulle preferenze, si ricompatta il centrodestra, proteste in aula delle forze di minoranza. La BCE alza i tassi di interesse dello 0,25%, la Presidente Lagarde, prospettive incerte, ma l'economia europea ha dimostrato una certa resilienza nel secondo trimestre nonostante lo shock energetico. Roma e Como, a voi la Champions. Gasperini, non dobbiamo snaturarci. Fabregas, è solo una partita di calcio.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola Compagnone e Daniela Ubaldi, per lo sport Gerardo De Vivo. In primo piano il maltempo che torna ad investire gran parte del centro-nord Italia, danni e disagi e purtroppo anche una vittima, una donna di 83 anni annegata nella sua auto in un sottopasso allagato in provincia di Udine. Sentiamo.
3: Improvviso cambio di rotta sul fronte meteo dopo il gran caldo delle ultime settimane, una forte ondata di maltempo ha investito il centro-nord Italia con forti temporali, raffiche di vento e un sensibile calo delle temperature. Oggi allerta arancione e rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore e sondato un torrente anche in Liguria. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Umbria e Lazio, dove un forte nubifragio ha colpito la capitale provocando allagamenti. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo due studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. I due sono ora ricoverati in pronto soccorso. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Tensioni al Senato, dove prosegue l'esame della legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze. L'Aula ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Sulla proposta il governo si era rimesso all'Aula. All'attacco le opposizioni, che hanno gridato vergogna. Come volevasi dimostrare, la Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze. Ho avuto gioco facile nel ricordare ciò che aveva detto nel 2014 contro di me, attacca il leader di Italia Viva Renzi. In Senato il voto finale sul testo è previsto per il 15 settembre. Come atteso dagli investitori, il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,50. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo, con una stima dello 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva scaraventato la ragazzina dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la 13enne si fosse tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. Finché non si interverrà in modo duro e corretto, andrà sempre peggio. Le sentenze sono fatte alla leggera, il duro sfogo della mamma di Aurora. Insoddisfazione è stata espressa anche dal legale della famiglia, in particolare per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla statale Ionio Tirreno nel Regino. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 sono morti in uno scontro frontale avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. I tre sono deceduti sul colpo. Gravemente ferita la moglie e mamma delle vittime, ora ricoverate in rianimazione. Anthropic e OpenAI stanno giocando d'azzardo con il futuro dell'umanità. Salgono i toni negli allarmi sullo sviluppo incontrollato dei sistemi di intelligenza artificiale. Come in un film di fantascienza, un ricercatore lascia l'azienda di San Francisco e denuncia sui social: potrebbe estinguerci nell'arco del decennio. Sentiamo.
4: Le persone che sviluppano l'AI credono sinceramente che essa possa ucciderci tutti entro la fine del decennio. Non si tratta di una mossa di marketing, nessun'altra attività umana comporta un tale livello di pericolo. È Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni, che scrive su X annunciando le proprie dimissioni da Anthropic, la società americana di pubblica utilità, che si proclama paladina del fattore umano di fronte al velocissimo, pervicace, autonomo e soprattutto fuori controllo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Coxon non è il primo ad abbandonare i laboratori dell'azienda, che peraltro sta per compiere un debutto in borsa che si annuncia da record. Già diversi tra dirigenti e scienziati hanno fatto un passo indietro tra scrupoli e perplessità, ma è il primo che riceve una replica, sempre su X, direttamente da uno dei ricercatori nel cervello dell'operazione. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa eliminare gli esseri umani, scrive Ivan

0: La Roma, che torna nella Coppa più bella dopo 7 anni, affronta alle 18:45 ad Istanbul il Fenerbahce. Appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como, che riceve il Lipsia. L'approccio di Gasperini e Fabregas.
1: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
2: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è un'occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, e approfittare questo momento per imparare e per crescere.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
4: Eccoci con Italia No Limits. Tra poco andiamo a capire cosa ha deciso il Consiglio dei Ministri, convocato alle 17 per la proroga del taglio delle accise. A quanto si apprende, non è ancora stata stabilita una durata della proroga, che dipenderà dal costo dell'intervento. Si prova ad arrivare a fine mese, ma sapremo di più tra pochi minuti, come sapremo di più di Trump, dell'Iran, dell'Ucraina, della situazione economica del paese. Insomma, siamo qui. 334 11 11 622.

Eccoci allora a questa nostra quarta puntata della stagione di Italiano Limits. Come sempre aspetto i vostri interventi e le vostre telefonate alla 334 11 11 622. Oggi partiamo dagli Stati Uniti perché nella notte Donald Trump ha parlato alla convention repubblicana di Dallas, un appuntamento molto particolare. E non siamo in un anno di elezioni presidenziali, ma a meno di due mesi dalle elezioni di metà mandato del 3 novembre, nelle quali i repubblicani si giocano il controllo del Congresso, il Parlamento degli Stati Uniti.

0: E su questa campagna elettorale pesa naturalmente un clima che sapete, la guerra con l'Iran, Trump era tornato alla Casa Bianca promettendo di chiudere le guerre infinite, oggi invece gli Stati Uniti sono impegnati da mesi in un conflitto con Teheran, il prezzo del petrolio è tornato sopra i $100 al barile e la guerra è diventata un problema anche interno, perché si traduce in benzina più cara, inflazione, costo della vita. E infatti alla convention quasi tutti gli altri interventi hanno evitato il tema Iran. Trump no, ha scelto di difendere apertamente la guerra e di sostenere che gli Stati Uniti la stiano vincendo. Ma che cosa ha detto esattamente Donald Trump questa notte? I temi principali del discorso di Dallas nella scheda di Matteo Respinti con la collaborazione di Lorenzo Cappadone.
1: Donald Trump ha trasformato la prima serata della convention repubblicana di metà mandato a Dallas in un vero e proprio referendum sulla propria presidenza. In quasi due ore di discorso ha chiesto agli elettori di novembre di fare finta che io sia sulla scheda, tentando di trasferire sui candidati repubblicani la mobilitazione personale che lo ha portato alla Casa Bianca.
2: And we will make America great again.
1: Il messaggio è stato semplice. Se il GOP perderà Camera o Senato, sostiene Trump, gli americani perderanno il confine, i tagli fiscali, la sicurezza e la propria ricchezza. La proposta più clamorosa è stata di natura economica, o almeno si fa per dire $5,000 a ogni cittadino americano adulto se i repubblicani conquisteranno entrambe le Camere. Il presidente lo ha battezzato Trump Dividend, paragonandolo alla distribuzione degli utili agli azionisti e aggiungendo che il denaro dovrebbe essere speso negli Stati Uniti. Ma con circa 270 milioni di adulti il costo potrebbe superare il trilione di dollari. Naturalmente modalità, coperture e fattibilità giuridica non sono state chiarite. Trump ha poi rivendicato risultati su tasse, investimenti, criminalità e immigrazione, sostenendo di avere oggi il confine più forte della storia americana e ha attribuito ai democratici, che però non sono al governo federale, l'aumento del costo della vita. Il passaggio politicamente più delicato è stato quello sull'Iran. Il presidente ha ammesso che la guerra ha spinto in alto energie e carburanti, difendendo però l'intervento militare. Teheran ha sostenuto sarebbe stata un mese dall'arma nucleare. Trump ha quindi chiesto alla platea se qualcuno volesse davvero un Iran nucleare, ottenendo un corale no. Ma il discorso è stato anche fortemente elettorale. Non sono infatti mancati attacchi al candidato democratico al Senato in Michigan, Abdul El Sayed, sostegno al repubblicano Ken Pentox in Texas e la promessa di tornare a vincere nei collegi decisivi.
0: Ma la storia dei $5,000 tra poco la approfondisco con il corrispondente dagli Stati Uniti Sky TG24, una roba che non sta né in cielo né in terra, ma sta in America e sta nelle corde di Trump. Allora noi ci chiediamo, la guerra con l'Iran, che è già costata tanto agli americani, costerà a Trump il Congresso? Gli americani premieranno una linea di forza, oppure davanti a una guerra lunga e a prezzi più alti gli votano le spalle? L'indice di gradimento parla chiaro, la sua sfacciataggine forse anche. 334 11 11 622 e tra poco andiamo all'istituto.

0: E saluto Federico Leoni, corrispondente dagli Stati Uniti per Sky TG24. Buonasera Federico.
1: Buonasera a voi.
0: Partiamo dall'atmosfera di Dallas. Questa convention ha dato l'impressione di un partito repubblicano compatto dietro Trump, oppure si percepisce quella certa preoccupazione, altro che certa, quella preoccupazione per le elezioni di novembre?
1: No, sicuramente si percepisce questa preoccupazione, sicuramente il partito è molto meno compatto di quanto non fosse nel 2024, subito dopo l'elezione di Donald Trump, momento in cui Donald Trump era apparso come il dominus assoluto del partito dopo aver passato anni a cercare di renderlo il più trumpiano possibile e di fatto esserci riuscito. Adesso la situazione è ben diversa. Trump ha detto che è stato fatto il sold out nel palazzetto di Dallas, non è esattamente così, c'erano diversi scranni vuoti e soprattutto c'erano diversi candidati repubblicani che hanno deciso di non presentarsi alla convention per il timore che un presidente che ha dei sondaggi in questo momento non certo lusinghieri, un tasso d'approvazione molto basso, possa alla fine risultare o rivelarsi una zavorra per appunto quei candidati che cercano di essere certo eletti o rieletti in giro per gli Stati Uniti.
0: Federico Leoni, Trump ha detto agli elettori in sostanza di comportarsi come se ci fosse lui sulla scheda, lo ricordavi tu, lui rischia invece di essere un problema.
1: Sì, Donald Trump ha detto esplicitamente nel suo discorso molto lungo, quasi due ore, agli elettori di comportarsi come se il suo nome fosse anche in questo caso sulla scheda. Il suo nome non c'è sulla scheda, lo sappiamo, perché le elezioni di medio termine riguardano il rinnovo parziale del Congresso, non l'elezione o la rielezione del presidente. Donald Trump però è evidentemente convinto di poter essere un fattore di mobilitazione potente per la base repubblicana, lo è stato nel 2024. In questo caso sembra più che altro un fattore di mobilitazione per l'elettorato avverso, democratico, per tutti coloro che andranno a votare contro di lui o anche contro di lui, nonostante peraltro effettivamente il suo nome non sia sulla scheda. Questo timore ce l'hanno anche, come dicevamo, diversi candidati repubblicani, diversi esponenti del partito repubblicano. Staremo a vedere chi ha ragione. Bisogna ricordare che è rarissimo che il partito del presidente abbia la meglio alle elezioni di midterm.
0: Ecco, figuriamoci poi in questo caso. Senti Federico, la notizia che più mi ha colpito questa, cioè se l'avessero fatta da qualsiasi altra parte del mondo sta sparata, avremmo avuto delle reazioni più forti, però insomma questa promessa di $5,000 ogni adulto americano se i repubblicani manterranno Camera e Senato, ma è una sparata, cioè il costo supererebbe credo il trilione di dollari, servirebbe il Congresso, ma come si fa a fare una roba del genere? Cosa ha detto esattamente?
1: Ha detto esattamente quello che hai detto, e cioè io lo stavo ascoltando, ha detto se dovessimo vincere le elezioni, attenzione, conservando il controllo sia del Senato sia della Camera, allora noi daremo $5,000 a testa a ogni cittadino americano adulto, con un'unica condizione, che questi soldi vengano spesi all'interno degli Stati Uniti per acquistare prodotti americani. È una proposta o una promessa del tutto irrealistica, perché gli adulti americani cittadini sono intorno ai 240 milioni, quindi adesso le stime non sono precise, ma sicuramente supereremmo i 1.000 miliardi di spesa. È impossibile tenere fede a questa promessa. Il che però ci fa pensare, paradossalmente, che Trump forse comincia a dare per scontato che i repubblicani perderanno la Camera. È molto più difficile invece che perdano, che possano perdere il Senato. Quindi forse Trump in questo momento spera di poter conservare il controllo del Senato. Se veramente i repubblicani vincessero o mantenessero il controllo della Camera e del Senato, sarebbe veramente una grossa notizia, e a quel punto Donald Trump avrebbe il problema di tenere fede alla sua promessa. Ma lo sappiamo, in politica in generale e con Donald Trump in particolare, non sempre si rispettano le promesse fatte agli elettori.
0: Beh certo, Trump non è l'unico, diciamo che le spara più grosse, ma non è l'unico. E c'è poi il portafoglio, Federico, il portafoglio degli americani, petrolio sopra i $100, benzina, inflazione. Ecco, quanto può essere più pericoloso per Trump il prezzo alla pompa rispetto alla guerra in sé? Insomma, guerra che si è, situazione che si è aggravata nel Golfo.
1: Sì, beh, la guerra pone diversi problemi a Donald Trump all'interno e all'esterno dei confini americani. Per quanto riguarda i problemi interni, sono ovviamente legati alle ripercussioni economiche, e anche da questo punto di vista ieri da parte di Trump c'è stata un'implicita ammissione, perché Trump, lo sappiamo, dice e ha detto spesso che la guerra finirà in fretta. Finora non è stato così, lo sappiamo, la guerra è ancora in corso, seppur in una situazione di stallo. Ieri ha detto qualcosa di simile, ma con una lieve e indicativa differenza. Ha detto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di midterm, e a quel punto i prezzi del petrolio e del carburante, sì, dei carburanti, sì, caleranno rapidamente. Quindi ha implicitamente ammesso che la situazione rimarrà così com'è almeno fino alle elezioni di midterm, e che quindi i cittadini andranno a votare con i prezzi dei carburanti ancora alti, con tutto ciò che ne consegue, soprattutto per i candidati repubblicani.
0: Grazie e buon lavoro a Federico Leoni, corrispondente dagli Stati Uniti di Sky TG24. Ciao Federico.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Vi ricordo sempre il numero per dire la vostra, intervenire in diretta. Tra poco andremo alla situazione in Iran. Sto cercando di capire se i nostri amici del governo hanno trovato una soluzione per quanto riguarda le accise. Insomma, sappiamo da anticipazioni che nel Consiglio dei Ministri delle 17 c'è il decreto per prorogare il taglio delle accise. Si sta discutendo, credo, sui soldi. Ci potrebbe essere anche una conferenza stampa tra poco, non lo sappiamo, ma tra pochi minuti sapremo anche la questione carburanti, che è un debole palliativo rispetto, lo sapete, lo vedete, rispetto a quel che accade alla pompa.
2: Una tassa di 80 anni fa con me non esisterà più.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
3: Guidare informati.
4: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ci sono grosse difficoltà al nodo di Bologna a causa di un incidente in A14, è chiuso il bivio con la 13 per chi dalla 1 è diretto verso Padova. Per questo motivo ci sono circa 6 km di code a partire dal bivio per la 1, chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio con la 13, ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio verso la A14. In A4 per un incidente code tra Vicenza Ovest e Soave verso Torino. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in A4 tra Monza e Cinisello in ambo i sensi. In Liguria code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova e più avanti tra Pegli e Genova Ovest. Code inoltre in A26 da Voltri a Masune verso Gravelunatoce. In A1 code tra Scandicci e Impruneta verso Napoli a Roma. Diffusi rallentamenti per il traffico sul grande raccordo anulare in tangenziale est. Code anche sul tratto iniziale della Cristoforo Colombo in uscita e sulla Pontina fino a Castel di Tecima in ambo i sensi. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Cioè io vi vorrei solo dare un dato, altro che $100, il prezzo del petrolio è salito a $105.4, vuol dire un più 4,1%, cioè non dico altro, $105.4 il petrolio, 4,1% in un giorno.

diretta, torniamo sulla guerra tra Iran e Stati Uniti, perché oggi il quadro è ancora più preoccupante rispetto a ieri. Teheran ha annunciato una sorta di esclusione marittima in un'area che dal Golfo dell'Oman arriva verso il Mar Arabico, con il rischio concreto che le navi considerate ostili possano essere fermate o colpite. E intanto i passaggi attraverso Hormuz sono crollati. Il risultato l'avete visto prima, l'avete sentito prima, lo vedete alla pompa di benzina. E poi c'è un altro fronte che torna centrale, come abbiamo sentito nel discorso di Dallas, il nucleare. Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento a Teheran. Gli Stati Uniti sostengono di aver rilevato nuove attività nell'area di un sito sotterraneo, e Trump ha lasciato intendere che se l'Iran dovesse proseguire, Washington potrebbe tornare a colpire. Quanto può durare ancora questa escalation prima che qualcuno faccia un passo ulteriore? Soprattutto, gli Stati Uniti stanno cercando di contenere l'Iran oppure si sono impantanati in una guerra sempre più difficile da limitare? Tra poco i nostri esperti, ma anche voi alla 334 11 11 622, anche con i messaggi vocali. Saluto Riccardo Cristiano, è già corrispondente ed esperto in Medio Oriente, a lungo giornalista Rai. E allora con Riccardo Cristiano analizzeremo al meglio la situazione, per quanto è possibile fare un'analisi di una situazione che è ormai impazzita. Cristiano, buonasera. Qualche istante, mi dicono, per il collegamento. Intanto io ne approfitto per mettere la faccia dentro il Consiglio dei Ministri, buttare l'orecchio, ma ancora non arrivano notizie per quanto riguarda il taglio delle accise. Allora il nostro Riccardo Cristiano subito dopo il brano.

0: E allora, per illuminarci per quanto possibile in una situazione disastrosa, quella dell'Iran, vi ho detto che avremmo sentito Riccardo Cristiano, a lungo giornalista Rai, già corrispondente ed esperto di Medio Oriente. Bentornato, Cristiano.
1: Buonasera.
0: E siamo ancora davanti a un'escalation controllata, oppure tra Iran e Stati Uniti stanno ormai sia Iran che Stati Uniti stanno ormai perdendo la capacità di controllare gli eventi? Com'è?
1: Ma, mi scuso. Beh, mi sembra che la situazione sia una situazione fuori controllo, nel senso che per controllare una situazione occorre che ci sia una intenzione di usare un periodo intermedio, un periodo di passaggio per arrivare a un risultato da cercare, da convenire. Ecco, io credo che questo non ci sia. Non ci sia perché la politica di massima pressione economica decisa da Trump nei confronti dell'Iran, con la chiusura di una settantina di compagnie aeree e altre misure che sono state adottate molto forti negli ultimi giorni, stia dicendo all'Iran che la possibilità è di un confronto militare dopo le elezioni americane di midterm. E questo l'Iran non lo può vedere di buon occhio, perché la loro arma nei confronti, sì, degli Stati Uniti sono le elezioni e il voto. Allora, andare avanti con la massima pressione economica fino al voto e poi regolare i conti militarmente, dal punto di vista dell'Iran è pericoloso e controproducente. Dal loro punto di vista, allora, prende forza il partito contrario al presidente Pezeschian, che proponeva di negoziare subito alcuni giorni fa, e prende forza quel partito che dice:
0: perdonami,
1: no,
0: solo per un aggiornamento al pubblico, perché era iniziato il Consiglio dei Ministri per approvare il taglio delle accise. Salvini ieri aveva annunciato un taglio delle accise fino a fine mese, è tutto legato al discorso che stiamo facendo. Pronto, arriva il comunicato del Consiglio dei Ministri che approva il taglio delle accise di una settimana, una proroga di una settimana, quindi nessuna proroga come aveva detto ieri Salvini fino a fine mese, ma la misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Allora, quanto si apprende il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che sarebbe invece altrimenti scaduto stasera a mezzanotte. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Signori, se ne riparla tra una settimana, perché non ci sono i soldi. Perdonami, ovviamente, Riccardo Cristiano, perdonami, ma volevo dirlo ai nostri ascoltatori.
1: E allora, dicevo, la linea del presidente iraniano Pezeschian, che favoriva la ricerca della ripresa del negoziato subito, dicendo noi abbiamo dimostrato di non cedere, di non aver ceduto, a questo punto ci conviene negoziare seriamente le questioni di fondo, no? Questo non si è fatto, la linea americana è sempre più aspra. Mi sembra plausibile che in Iran si rafforzi quel partito che dice: a questo punto siamo noi che dobbiamo cercare l'escalation, perché dobbiamo stanare gli americani prima del voto, cioè dobbiamo costringerli a dire: beh, qui dobbiamo o metterci d'accordo o no, ma prima delle elezioni. Questa posizione è una posizione che in un regime sempre più caratterizzato da figure militari si vedono sempre più Pasdaran parlare per conto di questo o quell'altro soggetto dei vari ministeri iraniani, si vedono meno religiosi, quindi un regime più militarista è un dato che ritroviamo anche nei fatti di cronaca più urgenti. Iuti dallo Iuti sono i fondamentalisti filo-iraniani dello Yemen, questi Iuti stanno mettendo in serie difficoltà i sauditi, li stanno mettendo in difficoltà nel Mar Rosso, al quale le navi saudite, le petroliere, accedono attraverso le acque territoriali dello Yemen, e se quelle acque le controllano gli insorti, le petroliere vengono attaccate. E infatti gli Houthi in queste ore hanno preso il controllo di un porto sulle coste yemenite, sottratto all'esercito regolare, quello filo saudita, e quindi per l'Arabia Saudita le cose non si mettono bene. Che cosa c'entra? C'entra perché è chiaro che l'Iran spera di poter usare le pressioni dei sauditi, che non hanno piacere che Hormuz sia chiuso e che il Mar Rosso non sia transitabile per loro, per fare pressione sugli americani per cercare una via d'uscita. Immagino che sia questo, non lo immagino solo io, che sia questo il calcolo degli iraniani e del loro costante impegno a mettere sotto stress i sauditi. Quindi questo tentativo però, se non trova un riscontro a favore del negoziato, e non mi sembra che lo trovi, riscalda ulteriormente il clima della tensione della regione, e quindi ecco che gli americani attaccano qui o là una portaerei iraniana, una petroliera iraniana o qualcos'altro, ecco che gli iraniani rispondono e quella che noi chiamiamo escalation è un dato di fatto più che una prospettiva, è una situazione corrente.
0: Grazie Riccardo Cristiano, già corrispondente ed RAI dal Medio Oriente, espertissimo di quelle zone. Grazie Riccardo, davvero.
1: Grazie.
0: Allora, io però, scusate, perché poi le notizie accadono, eccetera, prima del brano voglio sentire anche voi. Cioè, ieri un ministro, un vice premier, Salvini, io cerco di non far sconti a nessuno, dice tanto, insomma, il taglio delle accise fino a fine mese, adesso, quindi anticipando tutto, adesso viene fuori dal Consiglio dei Ministri che la proroga del taglio alle accise è stata approvata per 7 giorni, quindi la misura scadrà giovedì 17 settembre. Voi mi dovete dire che cavolo pensate, perché se lo dico io poi dico troppo. 334 11 11 622. Andiamo dal professor Acconcia dopo il brano.

0: Professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano. Allora, professor Acconcia, dopo mesi di guerra e bombardamenti, c'è un paradosso nel tentativo di impedire all'Iran di avere la bomba atomica? Non si rischia di convincere definitivamente Teheran che proprio la bomba sia l'unica garanzia per la propria sopravvivenza? La butto là pesante, ma so che lei poi mi riporta coi piedi per terra.
1: Sì, è proprio questo il punto, nel senso che anche il fatto che l'Arabia Saudita potrà dotarsi di un programma nucleare e l'Iran no, fa capire ai paesi della regione, pensiamo anche ai grandi paesi come l'Egitto, la Turchia, che c'è un doppio standard, cioè che non tutti i paesi sono uguali per gli Stati Uniti, ed è evidente che nessuno può essere d'accordo con questo approccio. La questione del nucleare iraniano è una questione ormai che va avanti da decenni, e l'idea di Trump è quello che l'Iran non può dotarsi di un'arma nucleare, e quindi per esempio proprio oggi ha detto che ci sono delle attività nascoste a Peak Mountain vicino a Natanz, e quindi questa centrale potrebbe essere colpita. Però in realtà più la guerra va avanti, più è possibile che i Pasdaran si convincano che invece la questione del nucleare è centrale, che serva come arma di deterrenza. Ora siamo nel terzo round della guerra che è scoppiata il 28 febbraio scorso. Il primo è stato quello che ha portato questa guerra fino all'8 aprile, cioè il momento della prima tregua, del cosiddetto memorandum of understanding tra Stati Uniti e Iran. Poi c'è stata una seconda fase con la riapertura del conflitto a fine luglio, 13 giorni di attacchi continui da parte degli Stati Uniti, e che hanno praticamente cancellato il memorandum of understanding, e ora di nuovo una guerra con attacchi reciproci nello stretto di Hormuz, che hanno colpito Kashmir, Sirlik, e poi la risposta iraniana che ha colpito la base degli Stati Uniti. Quindi la guerra va avanti, una guerra di logoramento, andrà avanti ancora a lungo. Addirittura c'è chi dice che andrà avanti anche oltre midterm, anche oltre le elezioni negli Stati Uniti, e i Pasdaran sono pronti a andare avanti con la guerra di logoramento.
0: Diciamo che l'ha fatta semplice qualcuno, ecco, mettiamola così, professor Acconcia.
1: Sì, perché poi sappiamo bene che questa guerra ha tanti fronti, per esempio va avanti il conflitto in Libano, è stata attaccata oggi una scuola nel sud del paese, va avanti sul fronte yemenita, che è molto importante perché se c'è lo stallo Hormuz, questo stallo adesso è anche a Bab el-Mandeb, quindi questo vuol dire che anche il Mar Rosso diventa sempre più complicato da essere attraversato dalle petroliere, dalle grandi navi commerciali. Gli Houthi per esempio hanno annunciato di avere un controllo sempre più diretto proprio di Bab el-Mandeb, quindi questo vuol dire che il commercio internazionale verrà messo sempre più a dura prova. Ma pensiamo alla Cisgiordania, a Gaza, ci sono stati 4 morti, lo stallo del Board of Peace. Pensiamo alla Siria, c'è stato questo blitz di Netanyahu che è arrivato sul monte Hermon per dire noi abbiamo il controllo delle alture del Golan, quindi evidentemente la guerra va avanti su tutti i fronti. La cosa più interessante è che ormai queste sanzioni economiche che sono state considerate dagli Stati Uniti come la vera chiave per risolvere il conflitto, sanzioni draconiane, in realtà vengono ben bypassate da Teheran, che è abituato alle sanzioni internazionali e sa bene che la Cina chiude sempre un occhio e gli permette di continuare a fare affari, e quindi servono a ben poco questa pressione economica, questo embargo. L'Iran va avanti per la sua strada, non solo rafforza l'ala più radicale, pensiamo all'AID, alle guardie rivoluzionarie, a coloro che vogliono andare avanti con la guerra, che credono di essere superiori strategicamente, che pensano di poter colpire le basi USA, che pensano di avere il controllo su Hormuz, quindi evidentemente è quella la politica che viene galvanizzata dalla guerra di Trump.
0: Grazie al professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali Università di Milano.
1: Grazie a voi.
0: E allora io vi chiedo, no, col petrolio a 104,5, gli italiani furiosi, la benzina e il gasolio che aumentano, come reagite al fatto che ieri il vice premier Salvini ha detto che fino a fine mese venivano tagliate le accise e adesso il Consiglio dei Ministri invece le taglia fino al 17 settembre? Cosa succederà dopo? Ma mi dite se secondo voi, a chiunque, lo chiedo a chiunque, non è che, cioè, vi sembra un modo responsabile di far politica? Ne vogliamo parlare tra poco, perché sinceramente ho bisogno di voi. 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader di Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. Mentre il presidente ucraino Zelensky è giunto in Canada per un vertice con il premier Carney, sul tavolo la richiesta di maggiori forniture di missili, Mosca torna a dettare le richieste per una pace negoziata. Le nostre condizioni non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, ovvero cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi 2 anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti 15enne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, lo sfogo di Morena Corbellini. Insoddisfazione è stata espressa anche dal legale della famiglia, in particolare per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Allora, sconto sulle accise dei carburanti prorogato di 7 giorni, non a fine mese come aveva annunciato ieri in pompa magna il vice premier Salvini, ma tant'è. Rifammelo sentire nel, cos'era, il 2018? 2018, Cappadone, tu che sai fare i conti. Sai, fammelo risentire un attimo.
5: Impegno concreto, realizzabile, fattibile. Voi sapete quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Non ho bacchette magiche, però faccio giustizia e taglio. Un'accisa si paga per la guerra in Etiopia. Crisi di Suez, disastro del Vajont, alluvione di Firenze, terremoto del 68, terremoto in Friuli, terremoto in Irpinia, poi via con altre 11 accise dal Libano ai trasporti. Tagliare, non possiamo avere la benzina più cara d'Europa perché significa avere il costo della vita, più care d'Europa significa pagare al mercato, al supermercato, i prodotti più cari d'Europa, quindi tagliare dal 5 marzo, se mi date fiducia, via l'Etiopia, Suez, Fayont, Firenze, Felice, Friuli e Irpinia, tanto per cominciare. Riduciamo la tassa più alta d'Europa sulla benzina e lasciamo euro in più nelle tasche dei cittadini, che quegli euro li spendono, e se li spendono comprando qualcosa, lo Stato incassa e il lavoro riparte. Con la Lega un paese più semplice, meno burocrazia, meno assurdità, una tassa di 80 anni fa con me non esisterà più.
4: Ecco, questo era il 2018 e sono passate di situazioni, e si può anche capire, non ce l'hanno fatta, e buonanotte, l'aveva detto anche Meloni, e buonanotte, non ce l'hanno fatta. Ma dire ieri che oggi il Consiglio dei Ministri proroga a fine mese, invece sono solo 7 giorni, io voglio bene a Salvini, ma proprio perché gli voglio bene gli dico che così non va, perché evidentemente bisogna parlare prima col Ministro dell'Economia, che lo conosci pure, che è del tuo partito, Giorgetti, e dirsi guarda Giancarlo, guarda che dico che proroghi fino a fine mese. Giorgetti gli avrebbe risposto: no, non ci sono i soldi, Matteo, non ci sono i soldi, non dire niente, che facciamo una figura di palta. No, invece l'ha detto, non l'ha chiesto Giorgetti, e oggi Giorgetti sul tavolo del Consiglio dei Ministri ha messo la proroga per una settimana. E fra una settimana cosa faranno? Campiamo la giornata, voglio sentire voi! Dopo il brano, 334 11 11 622, registrate i vostri messaggi vocali.

0: E allora sì, prima di sentire l'ascoltatore, ascoltiamo voi al 334 11 11 622. Prego.
1: Buonasera Poletti, $105 il barile di petrolio non è scandaloso, è esattamente quello che volevano. Non vedo cose negative, non vedo una valutazione sbagliata da parte dell'America che ci sta semplicemente affamando, prima coi dazi, poi con le ritorsioni varie perché non abbiamo dato le basi per far partire gli aerei o la controffensiva su Teheran. L'America vuole il petrolio di Teheran e andiamo avanti in questo modo, con un blocco del 20% del petrolio mondiale su Hormuz e il barile che va a 105. Ma a me, che sinceramente tutte le mattine alle 7 vado a lavorare, a me francamente il petrolio di Hormuz non mi interessa. A me interessa che il petrolio che metto nella mia macchina arrivi al prezzo più basso possibile, e va benissimo quello russo. A me non mi interessa che sia americano o di Teheran o dall'altra parte, però facciamola finita, perché davvero sono qui, la gente va in piazza perché di soldi non ce ne sono più. Saluti.
2: Buon pomeriggio. Allora, l'impennata del petrolio oggi è dovuta al fatto che il signor Trump, per ritorsione al bombardamento di una nave militare USA da quelle parti di Hormuz, ha affondato 4 petroliere iraniane, e tutti sanno che se c'è il portone chiuso escono dalla finestra, cioè il petrolio russo, il petrolio iraniano, il petrolio venezuelano uscivano lo stesso nonostante gli embarghi, ne escono lo stesso, ma se gli bombardi le petroliere non esce più il petrolio, il prezzo aumenta. Sergio da Milano.
3: Buonasera, complimenti per la trasmissione e per gli argomenti di attualità politica che interessa a tutti noi. Cosa devo pensare di Salvini? È quello che credo, spero, che pensano molti, vale anche per l'opposizione. Tra un anno si vota, quindi Salvini sa che il governo non cade, quindi può permettersi di dire tutto il contrario di tutto, solo per racimolare qualche voto. Ha

0: come dire, mettere in cattiva luce questo il governo che fa parte. Questa politica fa male a questo paese. Salve, grazie.
1: Buonasera Poletti, Marco da Cuneo. Allora, io in relazione a questa faccenda metterei insieme un po' di elementi, a partire dal sabotaggio del gasdotto russo, al fatto che con la crisi energetica noi stiamo pagando molto di più il gas e ci siamo impegnati a comprarne 700 miliardi di euro, proprio guarda caso dagli Stati Uniti, che sono quelli che insieme a Israele hanno dato il via a questa guerra. Riguarda caso, anche il Venezuela, che è uno dei paesi al mondo più ricchi di petrolio, è stato in qualche maniera interessato da un intervento americano. Non lo so, io mi farei qualche domanda. Cosa ne pensate? Grazie, buona serata.
2: Buonasera a lei, Davide da Roma. Buonasera, ciao Davide.
3: Salve, buonasera a lei. Guardi, io ho sentito qualche partecipazione, insomma, qualche dialogo purtroppo in macchina, quindi a parte. Però io ritengo, dire semplicemente una cosa, noi siamo i vassalli, ed è la realtà dei fatti, degli Stati Uniti. Diamoci una calmata, lo sappiamo. Ora loro stanno agonizzando nella loro agonia, perché purtroppo è un'agonia. Tutti i grandi imperi, prima o poi, quando hanno finito di spolpare in qualche modo, poi decadono. È successo agli antichi romani, è successo a tantissimi altri imperi. Ora qual è il problema? Il problema è che loro stanno cercando disperatamente di far saltare il banco, come si dice. E l'unico modo per far saltare in banco è creare guerre. Le guerre creano problematiche, le guerre creano, diciamo, disordine, le guerre creano tanto denaro guadagnato. E chiaramente, dal momento che il petrolio genera tanto denaro, che cosa bisogna fare? Dobbiamo far di tutto affinché questo diventi sempre più caro. E ci stanno riuscendo alla grande. Per quanto riguarda le accise, invece, purtroppo, dobbiamo metterci pure qui l'anima in pace. I governi, in qualsiasi modo, fanno sempre i loro interessi, destra, sinistra, al centro, quello che vogliono, e non daranno mai una mano agli elettori. Tanto è vero che si spendono una barca di soldi per dare armi a Tizio e a Caio, perché le armi, quando vengono vendute, fanno guadagnare i soldi ai soliti, qualsiasi essi siano, e li tolgono a noi. Quindi qualsiasi cosa manchi è semplicemente perché vengono usati male i soldi. Ora poi, accise o non accise, non ce ne frega niente. Sappiamo benissimo e impariamo bene che questi soldi ci sono, ci saranno sempre, ma non saranno mai per noi, fin tanto che non ce ne renderemo conto tutti e tutti i giorni andremo dietro alle problematiche che ci vengono di volta in volta servite su un piatto. A me che me ne frega di Salvini, di Topo Gigio e di altri, a me interessa che le cose funzionino come quando deve, come un condominio. È inutile che parliamo, ah, ma Tizio non capisce, no, è l'amministratore che si è portato via il banco. Io non ci litigo con gli altri condomini, e questo è il problema. Purtroppo non tutti i condomini la pensano come me. Ha capito?
2: Ho capito e la ringrazio, Davide, grazie molte. Andiamo avanti, sempre con i messaggi del nostro pubblico, ma anzi, Luca da Padova, quindi saliamo da Roma a Padova. Buonasera, Luca.
4: Buonasera, grazie, complimenti per la trasmissione che vi seguo da qualche tempo. Spero si senta,
2: Grazie a lei.
4: sono in auto e vado diretto al punto. Mi collego a un cittadino che ha espresso la sua opinione prima dell'ultimo intervento, condivido appieno, perché a me di svegliarmi ogni mattina e sentire che il Brent, il weight, il petrolio valga 90, 105, non me ne frega nulla. ci sono stati anni che non sappiamo, ma recenti, basta andare dietro i 5 anni, 6, 7, che il prezzo del weight del petrolio era molto più alto e la benzina era molto più bassa, quindi è chiaro a tutti gli italiani che è solo speculazione, che esca dal 20% da Hormuz o dalla Venezuela o da quell'altro, è solo discorso di speculativo. Gli italiani si stanno svegliando. Io dico sempre, qua lo dico, sono un grande fautore di Trump e beato e tanti Trump che vengano avanti. Io sarei contento che noi fossimo la 53esima nazione delle Nazioni Unite collegata e che venga un esercito militare a governarci, così buttiamo a casa tutto quanto, bambino e acqua sporca, e tiriamo l'acqua e via tutti quanti, perché la politica, la gente è stanca e secondo me ci sarà un'affluenza nel 2027, ben poca gente andrà a votare, mi auguro non per la sinistra, sono un liberale, di sicuro però anche la Meloni e disco cantante ha avuto, non ha governato come si doveva, tante promesse elettorali e quant'altro, però per carità la sinistra, ahimè, non ne voglio neanche sapere. Chiudo dicendo, viva Trump, andiamo avanti, e mi interessa soltanto che il sistema economico vada a sistemarsi con tutte queste speculazioni che abbiamo, scusate, gli albebedei pieni fino al collo, scusate dello sfogo.
2: Grazie, che fa di bello nella vita lei, mi racconti?
4: Sono un broker finanziario.
2: Come se la passa?
4: Però indipendente, non lavoro con le banche, glielo dico già, sono uscito da quel sistema, mi sono lavorato in economia e commercio a 23 anni, un po' tardi, mio padre, e diciamo che ho lavorato in banca sino a 37-38, ne ho 53, ma non ho voluto lavorare con le banche, ma ho già capito tutto.
2: Perfetto, capito, sì, buona serata,
4: Grazie, grazie mille. Grazie a voi.
2: Andiamo avanti con i vocali, Lorenzo Cappadone dalla regia.
5: Senti, bentornato. Allora, visto che sto passando davanti un distributore IP, gasolio 2.257, benzina 2.167. Ma io ho quasi l'impressione che ci stiamo rassegnando a questi prezzi. Poi magari se fra un paio di mesi la benzina torna, non so, a 1.872, visto, si è abbassata. Ma onestamente ho quasi l'impressione che non gliene frega niente il governo. Adesso sono impegnati e preoccupati per la legge elettorale, per salvare la loro poltrona, perciò alla fine non lo so che reazione potremo avere. A me quello che, al di là del prezzo del gasolio e della benzina, è che si ripercuote sul trasporto, perciò aumenteranno i prezzi, i beni di consumo, il gas, visto che adesso fra un po' arriveremo in inverno, per un paio di mesi, però alla fine tutto tace. Sono preoccupati appunto a pensare alle leggi elettorali nuove per tenersi la poltrona. Va bene, saluti Mauro Melignano.
2: Salve Mauro, un'analisi spietata ma realistica. Torniamo dopo il brano.

0: Buonasera Poletti, Marco da Vicenza, l'uomo che controlla il costo della benzina. Salvini, secondo me vive in un altro pianeta. Alle prossime elezioni Salvini, se fortunato, prende il 3-4%. Cose assurde, si campa, come ha detto lei perfettamente, di settimana in settimana, e noi di settimana in settimana strisciamo, e alla fine del mese ci abbiamo sto bel segno o meno. Perché? Perché la benzina, al posto di spendere 500 euro di gasolio, ipotizzo, ne spendo 6,50, lo moltiplico per tutto l'anno, salta fuori uno stipendio di un dipendente, per par giusto, no? Comunque questa benzina, questo diesel, tutte queste cose hanno veramente, veramente scassato, e non capisco come un governo come quello italiano non riesce a trovare una soluzione, perché noi le tasse, l'IVA, sempre a metà mese la si versa, io anche l'accisa la verso tutti i mesi, cioè pago solo le tasse, ma alla fine cosa mi viene? Che se devo andarmi a fare una visita tipo stamattina devo pagare 140 euro di una visita specialistica, perché se no devo aspettare 7 mesi. Andremo avanti così, forza Italia.
1: Buonasera, mettere nella stessa frase logica e Salvini è davvero un ossimoro, per cui è inutile che ne discutiamo, ma non è neanche tanto colpa sua, è colpa anche di un governo che io francamente pensavo un po' più interventista, invece è davvero pusillanime all'ennesima potenza. 105 dollari il barile, poi abbiamo gli USA che hanno il valore rispetto all'euro del dollaro che ai minimi termini gli permette di esportare quello che vogliono. Quando importano da noi, noi paghiamo un sacco di dazi. Non possiamo permetterci, non possiamo in nessun modo comprare petrolio dove costa meno, perché ce lo impone l'Europa, che tra l'altro è succube comunque degli USA. Sovvenzioniamo la guerra dell'Ucraina per sostenere questa assurdità. Vediamo tutti i giorni quello che succede con il discorso dell'Iran. L'inflazione si cerca di tenerla sotto controllo aumentando il tasso di sconto, così le imprese fanno fatica a andare a prendere soldi in banca e gli italiani si ritrovano con dei mutui ancora più alti. Non lo so, io non capisco. A questo punto conviene davvero fare inflazione dalla mattina alla sera, mettendo più soldi in tasca agli italiani in modo tale che possano spendere, perché ormai la situazione a livello mondiale è insostenibile e noi non possiamo fare niente, o addirittura non abbiamo neanche il coraggio di prendere decisioni che sono in controtendenza al modo comune di ragionare. Andiamo a comprare quello che ci serve dove costa meno e freghiamocene dell'Iran e freghiamoci dell'Ucraina. Salve.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E allora su questa questione del taglio delle accise prorogato per una settimana, quando ieri hanno detto che vabbè, lasciamo stare quando, come, perché, ve l'ho già detto. Voglio sentire voi dopo il brano, ho bisogno dell'aria buona. L'aria buona sono le vostre parole. 334 11 11 622.

0: Allora, dicevo che ho bisogno di aria fresca e allora sentiamo voi.
1: Buonasera Roberto, intanto bentornato. Giosuè da Legnano. È la solita tarantella, propaganda, le solite cose. Ha ragione quel signore lì. Dei problemi degli italiani gliene frega il cavolo a nessuno. Purtroppo è così. La cosa più grave è che abbiamo il cadavere in casa, che è putrido, puzza, che sono i non votanti, se ne fottono altamente. D'altronde chi non vota è pieno di soldi. Ce n'è di storia. Provate ad andare nelle piazze. Vedete quanta geriatria c'è in giro. È tutta gente che proprio non gliene frega niente della gioventù. Zero.
2: Buonasera dottor Poletti, a proposito dei prezzi dei combustibili, vi ricordate quel bello spot in cui la signora Meloni andava dal benzinaio, gli consegnava 50 euro e si lamentava: sono tutte accise che paghiamo allo Stato, sono tutte accise che si prende lo Stato, noi le diminuiremo. E si è visto, più che diminuire le hanno aumentate in politica estera con la posizione supina nei confronti di Trump, no? Abbiamo praticamente aumentato il prezzo del carburante, che gli americani ci danno a 4-5 volte quello che ci davano i russi. Bene, io dico, visto che ha aumentato tutto, ha aumentato la spesa, ha aumentato il riscaldamento, è aumentato l'energia elettrica, è aumentato sono aumentati i carburanti, che gli italiani devono ricordarsi quando vanno a votare le promesse fatte dalla signora Meloni, e quello che poi questa sedicente grande statista, e Dio ce ne liberi, praticamente ha fatto, e quelle che non ha mai mantenuto. Ce ne fosse una che ha mantenuto, forse è meglio che se ne vada lei, se ne vada il suo governo di incapaci. Grazie, Fabrizio da Milano.
3: Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato, tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. E non solo, noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato.
4: Alla mia ragazza ho regalato due buoni da 100 euro di benzina verde, visto che tra una settimana è il nostro anniversario. Direi che è meglio di un gioiello.
5: Scusate, ma invece di fare sconti, continuare a fare sconti sulle accise che poi inevitabilmente vengono coperte dai prossimi aumenti del mercato libero e quant'altro, ma non si può banalmente a livello di governo cercare di incentivare il non uso dei veicoli a benzina e a gasolio, per esempio laddove è possibile, incentivando lo smart working o altre azioni di questo genere? Magari in questo modo qua si riesce a dare una mano concreta alle persone che ogni mattina devono prendere l'auto per andare a lavorare. Chiaramente non è la panacea di tutti i mali, però è un contributo tangibile, utilizzabile, spendibile a tempo zero. Grazie Fracco Abbiategrasso.
6: Buonasera a tutti, sono Marzia. Una piccola riflessione: i salotti che parlano di politica, fatta molto bene, non mancano. Chi è appassionato li segue, chi ha meno tempo, non è appassionato, non li segue. Questo non vuol dire che non capisca ciò che sta accadendo, perché poi c'è la vita della strada che parla forse ancora più chiaramente dei salotti, salari, pensioni, scuole, sanità, un disastro. Io penso che unite a questo caro vita incredibile da un po' di tempo a questa parte abbia aumentato la disaffezione alla politica, politica che quando poi si tratta di correre fa solo propaganda, e questo a me non piace, perché la politica è bella quando se ne parla in modo approfondito, è molto interessante, e mi dispiace, la propaganda non mi piace. Penso che ci fosse già prima di tutto questo una forte disaffezione alla politica, e si era visto, le persone non andavano più a votare, moltissime. Con questo caro vita c'è una disaffezione dovuta a una forte difficoltà di tantissime persone ad arrivare a fine mese, e perché è aumentato tutto. Tutto qui, una riflessione. Grazie.
7: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Ma sai qual è il discorso? A parte di settimana in settimana, ormai tutti l'hanno detto, che questo sconto praticamente è bello che è andato, ormai l'hanno bello che ha assorbito i mercati, quindi non serve a nulla. E che sono sei mesi che ci dicono questa è l'ultima e usciranno le misure strutturali. Questa è l'ultima e adesso faremo la riforma strutturale, diremo a chi spetta, a chi non spetta, a chi ne ha più bisogno, a chi ne ha diritto. Sono sei mesi, di settimana in settimana, e non lo so chi ci sta a lavorare a sta misura. Secondo me stanno appunto a arrivare alle elezioni e tanto l'hanno buttata in caciara, tanto alla fine il popolo è bue, questa è la realtà.
0: Saluto il collega, gli chiedo anche scusa per l'attesa, ma sono giustamente e felicemente subissato dai vocali. Sergio Luciano, conduttore di Conti in Tasca su Giornale Radio. Ciao Sergio.
8: Ciao Roberto, grazie della telefonata, grazie dell'invito. Come va? Tutto bene, mica tanto.
0: Tutto bene, mica tanto. Ma ieri sento dire Salvini che c'è la proroga al taglio delle accise, che niente era, poi alla fine l'abbiamo visto, fino a fine mese si fa il Consiglio dei Ministri alle 17, zacchete, proroga di una settimana, non fino a fine mese.
8: E questo è il punto, cioè il tema vero è che è tutto talmente surreale che ci aspettiamo in teoria di settimana in settimana un accordo di pace, sicuramente nel Golfo, perché è la crisi di Hormuz la più incisiva sul caro carburanti, ma anche l'Ucraina non nuocerebbe, perché preluderebbe un ritorno all'uso normale del gas russo. Ma questa roba va avanti da due anni, l'Hormuz da febbraio e l'Ucraina da cinque anni e mezzo, e non succede nulla, come se alla fine fossero pantomime. E sicuramente intanto che qualcuno fa pantomime noi paghiamo un sacco di soldi. Il governo è difficile dare un giudizio, perché un giudizio diciamo così netto sull'atteggiamento del governo italiano, perché queste sono palliativi, no? Una settimana di piccoli sconti, però meglio che niente, ma soprattutto dobbiamo dirla chiara, perché la politica chiara non parla, almeno noi sì, non ci sono i soldi per fare di più, cioè ecco. Il bilancio pubblico è tirato, non è una cosa, se noi dovessimo fare debito per sostenere questo caro carburanti che ci sta schiacciando, senza il permesso dell'Europa, dico l'espressione permesso perché di questo stiamo parlando, noi andremo sotto in borsa con i nostri titoli di Stato, e nel giro di una settimana o due il Tesoro si vedrebbe costretto a emettere nuovi titoli di Stato capaci di pagare interessi più alti a chi? A investitori internazionali, e gli interessi sono di nuovo soldi che escono dalle casse pubbliche. Quindi fanno quello che possono in un equilibrio molto precario tra sceneggiata, vi aiutiamo, e sostanza, non abbiamo i soldi per aiutarvi. Questo è un po' il guaio, ed è un guaio sembra, che la cui causa primaria è quella, no?
0: Mi sembra un'analisi molto centrata, Sergio.
8: Purtroppo sì. Lì, la cosa tragica, però poi non voglio scadere nel complottismo, è che in effetti c'è una serie di caste che da questa situazione stanno facendo, traendo guadagni paurosi, che sono sicuramente la filiera degli idrocarburi classici, no? Che lungi dall'essere distorsionata, buttata giù dal cavallo dalle nuove tecnologie energetiche, dalle rinnovabili, il solare, il fotovoltaico, non hanno mai fatto tanti soldi in vita loro come stanno facendoli da quando Hormuz è in crisi. Gli Stati Uniti, che hanno tante riserve, tanta produzione di idrocarburi, da una parte pagano anche loro un caro carburante perché poi la filiera della raffinazione è ingolfata, dall'altra parte però vendono un sacco di gas e di petrolio da fracking, da quella tecnologia per cui estraggono rompendo le rocce del sottosuolo e lo vendono a tutto il mondo, cosa che prima con la Russia attiva non accadeva e con Hormuz a pieno regime non accadeva. Quindi c'è un sacco di gente che ha di fatto una falsa coscienza su questa materia qui e noi paghiamo, perché poi l'Italia, che aveva tante risorse energetiche potenziali sia in Val Padana sia soprattutto nell'Alto Adriatico, il gas, e in Val d'Agri il petrolio, ha fermato a un certo punto diciamo così gli scavi, i pozzi eccetera, per mille ragioni ambientaliste false, vere. Adesso noi apriamo quest'ulteriore capitolo e per cui siamo dipendenti, e come, il nucleare non si è fatto, noi abbiamo un Enel che controlla quasi tutta la potenza di produzione nucleare in Spagna, abbiamo la Francia che produce i due terzi della sua energia a due passi dalle Alpi, per cui un qualunque incidente nucleare in Francia ci viene addosso pari pari, come se fosse Milano-Firenze, e però noi non abbiamo il nucleare. Bravi che questi scienziati che hanno bloccato il nucleare italiano, cioè veramente bisognerebbe chiamarli per nome, qualche nome me lo ricordo, ma non è che dobbiamo fare la colonna infame, perché sono stati dei fessi e ci hanno esposto a una debolezza strutturale inqualificabile, insomma. Questo è
0: grazie al collega,
8: grazie a te.
0: Sergio Luciano, conti in tasca qui su Giornale Radio. Ricordiamo quando l'appuntamento?
8: Il sabato mattina dalle 10 alle 12, ripartiamo proprio dopo domani. Grazie.
0: Perfetto. Grazie. Benissimo, noi torniamo tra poco.

0: Buonasera. Oggi il gasolio qui sotto casa mia, uno dei distributori migliori, è a 2,20 euro. Ma quello che spaventa la gente normale, pensionati come il mio caso, lavoratori, è quello che succederà sulle bollette del metano di novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Già l'anno scorso 2 mesi erano più di 500 euro. Ora mi chiedo, ma cara Meloni, che io ho votato e probabilmente voterò di nuovo, come diavolo pensi di vincere le elezioni che non state facendo un'ostia di niente su questi argomenti? Grazie. Vito il mancato.
1: Saluto Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, che ho distolto dal suo lavoro perché lui molto diligentemente è lì che lavora, perché deve portare a casa il pane. Di che stavi scrivendo, Marcello, in questi minuti?
2: Grazie Roberto per l'invito. In questi minuti si lavora a pancia a terra, si parla di accise e si parla di banche, quindi la redazione Economia del Giornale lavora a pieno regime.
1: Senti, a proposito di accise, ne parlo anch'io, perché ieri, nonostante le anticipazioni di Salvini, ci siamo ritrovati ad avere quest'oggi dal Consiglio dei Ministri una proroga semplicemente di 7 giorni. Che diciamo?
2: È una proroga di 7 giorni che è funzionale a mettere a punto l'intervento che poi ci sarà, quello annunciato anche dal Presidente del Consiglio Meloni, degli aiuti mirati, perché c'è stata una prima fase in cui comunque si cercava di traccheggiare, di tamponare dei rincari energetici che si sperava potessero essere temporanei. Però siccome sono interventi emergenziali e anche piuttosto costosi, allora adesso si è pensato, visto che si prevede che la situazione di emergenza non sarà più emergenziale, ma probabilmente purtroppo strutturale, si è pensato degli interventi più mirati che possono far arrivare gli aiuti a le fasce che sono più esposte, tipo quelle che usano l'automobile per andare a lavorare. Si parlava di aiutare le fasce, quelli con meno abbienti, gli autonomi, gli autotrasportatori, gli agricoltori che usano il diesel, i carburanti per usare i macchinari, no? Quindi questo dovrebbe essere più strutturale, ma per farlo serve mettere a punto un provvedimento che non è mai stato preso. Vanno individuate le platee, vanno fatte le simulazioni sui costi, perché poi non dimentichiamolo, noi agiamo in un quadro dove ci sono poche risorse, quindi ogni milione di euro speso deve essere cercare di farlo arrivare proprio a chi serve.
1: E insomma, la mettiamo giù così, però insomma è chiaro, Marcello, che il paese cerca risposte. Arriveranno, a tuo avviso? Speriamo.
2: No, la speranza è che siano, come dire, efficaci, perché come giustamente ricordava anche l'ascoltatore, insomma, le persone devono fare i conti con dei costi energetici. Io stesso, usando tanto la macchina, lo sento sui miei conti a fine mese che sono ingenti. Però purtroppo è anche vero un altro aspetto: questa situazione geopolitica internazionale sfugge da ogni tipo di intervento che si possa prendere, quindi l'idea è quello di cercare di aiutare chi ha più bisogno, cercando di non distruggere i conti dello Stato, perché poi se si esce dai parametri europei di tanto, poi il rischio è che si abbiano ancora meno soldi da spendere dopo, quando ci sarà da fare la manovra. Quindi ci si muove in un sentiero molto stretto.
1: Grazie Marcello Storri, giornalista economico del Giornale, ma noi proseguiamo con l'ascolto dei vostri vocali. Matteo Rispinti in redazione, Lorenzo Cappadoni in regia, e voi a partecipare quanto vi amo.
3: Salve Poletti, io credo che chi non riesce a concretizzare le promesse elettorali dovrebbe sparire dalla politica. Fine. Non le hai realizzate, non ti riproponi, quindi finisce lì la tua storia e la tua vita politica. Per il petrolio, per il gas, dobbiamo comprarlo, come hanno detto tutti gli altri ascoltatori, dove conviene. Basta fare gli interessi dell'Europa, facciamo i nostri interessi. Che poi è un'Europa che non fa gli interessi degli europei, e quindi è un'Europa da abolire.
4: Buonasera, sono Piero da Milano. Io sono molto d'accordo con il radioascoltatore che ha chiamato prima, che ha parlato di speculazione. E in teoria, secondo me, in maniera per tenere più basso il costo del carburante ci sarebbe. Noi abbiamo una compagnia nazionale con partecipazione statale che ha degli utili pazzeschi. Sono stati annunciati recentemente in un dibattito televisivo. La soluzione, secondo me, ci sarebbe. Per aiutare gli italiani, la compagnia di bandiera tiene il prezzo più basso rispetto alla concorrenza, gli italiani vanno a fare benzina dalla compagnia italiana e automaticamente vedrete che il prezzo dei carburanti delle altre compagnie si abbassa. L'unico dubbio che ho è che purtroppo anche la nostra compagnia italiana, la famosa Eni, fa cartello con le altre compagnie. Quindi bisognerebbe capire questa cosa.
1: E allora bisognerebbe capire questo e molto altro. Siamo qui. GR, torniamo.
5: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Sono le 19 ed un minuto.
12: Giornale Radio News.
13: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: tensione sulla legge elettorale, il Senato boccia il subemendamento delle opposizioni sulle preferenze, si ricompatta il centrodestra, vergogna, gridano in aula le forze di centrosinistra. Il centro-nord è flagellato dal maltempo, temporali e raffiche di vento, un'anziana muore annegata nella sua auto ad Udine, due studenti feriti nel Frusinate, bomba d'acqua a Roma. L'omicidio di Aurora Tila, precipitata da un balcone a Piacenza, in appello, condanna ridotta da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato, la rabbia della mamma, così sarà sempre peggio. Champions League, questa sera tocca a Roma e Como, Napoli si illumina per la grande pallavolo, a Piazza del Plebiscito l'Italia debutta contro la Svezia negli europei maschili.
12: Gio- Giornale Radio News.
13: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola Compagnone e Nicola De Muro, da Bologna Barbara Beghelli, per lo sport Gerardo De Vivo. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini, che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni, che hanno urlato vergogna. Rimaniamo compatti, rivendica la maggioranza. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
14: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni e il centrodestra. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
15: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
13: La Banca Centrale Europea oggi ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando quello sui depositi al 2,5%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%. Sul fronte della crescita, il PIL della zona euro è stato rivisto al rialzo allo 0,9% per il 2026 e all'1,4% per il 2027. Nel breve e nel medio periodo i rischi restano orientati verso l'alto per le tensioni geopolitiche globali, le incertezze sui mercati dell'energia e le pressioni salariali. E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, 2 studenti feriti nel Frusinate. Bomba d'acqua anche su Roma, dove si segnalano diversi allagamenti. Facciamo il punto.
16: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagina e dopo il grande caldo ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Oggi allerta arancione e rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore. È sondato un torrente anche in Liguria. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo 2 studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. I 2 sono ora ricoverati in pronto soccorso. Per raggiungerli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto segare i rami e creare una via d'uscita. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
13: L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. Duro sfogo della mamma, andrà sempre peggio finché non si interverrà in modo duro e corretto. Il servizio è di Barbara Beghelli.
17: Sconto di pena di 18 mesi pari a 15 anni e mezzo di carcere. È la condanna assegnata oggi dalla Corte d'Appello di Bologna all'ex fidanzato di Aurora Tila, morta a 13 anni dopo essere stata da lui gettata staccata dal settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Il giovane imputato, quindicenne all'epoca dei fatti, era stato condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale dei Minori per l'omicidio con l'aggravio dello stalking, a sua volta aggravato dalla minore età della vittima e della relazione affettiva con la stessa. Nella prima udienza del processo d'appello lo scorso 13 luglio, il ragazzo, che oggi non ha assistito all'udienza mentre era presente la madre della vittima difesa dall'avvocato Emilio Malaspina, aveva confessato l'omicidio tramite dichiarazioni spontanee in videocollegamento. Aurora aveva 13 anni, la più giovane vittima di femminicidio in Europa, ha detto oggi Malaspina, che dopo la pronuncia della sentenza ha affermato che la famiglia è molto insoddisfatta, soprattutto per la richiesta di uno sconto di pena fatta dalla Procura Generale. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni.
13: Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia lo scorso ottobre, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. Calcio: 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospite il Lipsia. Pallavolo: le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile, che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana.
18: Unire lo sport a storia, arte e cultura è quasi un'abitudine per il nostro paese, per la pallavolo in particolare. I mondiali maschili 2018 presero il via in un match giocato al Centrale del Foro Italico a Roma, gli europei femminili 2023 all'Arena di Verona. E allora non è certo una sorpresa che Italia-Svezia di stasera a Napoli, debutto degli azzurri negli europei maschili, si giochi all'aperto in uno scenario altrettanto suggestivo. Il campo è stato allestito a Piazza del Plebiscito. L'emozione degli azzurri riassunta dal CT Fede Giorgi.
19: Veramente il contesto è unico, è una cosa, non ce lo immaginavamo, cioè, abbiamo visto delle foto, però quando sei dal vivo lì c'è l'orgoglio da parte di tutti.
18: In tribuna ci sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A tenere l'attenzione sugli aspetti agonistici ci pensa Capitan Giannelli.
20: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che nel momento in cui cominceremo a giocare conta quello che si fa in campo.
18: Gli azzurri si sposteranno a Modena per le altre gare del girone, nell'ordine contro Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
13: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
22: Non si può fare quello che dice l'ascoltatore sull'Eni, perché se Eni dovesse abbassare i prezzi e seguire le indicazioni dello Stato è come dire una statalizzazione parziale di un ente, di un'azienda privata. Poi dopo cosa facciamo? Il governo di destra statalizza

0: E buonasera al nostro ascoltatore Antonio da Roma, come sta?
1: Buonasera, bene, grazie dottor Poletti, l'ascolto sempre con grande interesse.
0: Mi fa piacere.
1: Allora, niente, io volevo dire la mia, ecco, sull'argomento caro carburanti. Allora, riconosco che la crisi geopolitica, che è la vera causa, diciamo, del problema, non è risolvibile dal nostro governo, però il nostro governo si guarda bene dal fare anche la minima critica a chi questa causa l'ha generata, e nello specifico il governo americano e il governo israeliano. Su questo penso nessuno può fare obiezioni. Ecco, se almeno i governi amici, perché ancora dovremmo essere amici con questi paesi, cominciassero a fare pressioni forti, decise, a far finire questa storia che si è creata sostanzialmente con la chiusura dello stretto di Hormuz, forse magari potremmo non essere costretti ad aspettare la fine del governo Trump degli Stati Uniti, che ancora ci vorranno 2 anni buoni. E soprattutto, ecco, io volevo fare anche, non a lei, cioè non a voi come stampa, ma un appunto alla stampa, forse pure internazionale, perché ogni bestialità che dice Trump, tutti pronti a fare le analisi, no? Cioè pochissimi si prendono responsabilità di dire le cose come stanno, ossia perché qui si tratta di una persona, nella migliore delle ipotesi, disturbata, cioè l'ultima, quella dei $5,000, c'è chi ha fatto anche le analisi.

0: conti di quanto sarebbe costato. Cioè, e allora, se le vere cause di questa destabilizzazione mondiale venissero dette, attaccate, criticate e preso pure qualche provvedimento, tipo quello che ha preso il governo inglese, io penso che qualcosa di meglio si potrebbe fare. Ecco,
1: la ringrazio molto.
0: Opinione.
1: La ringrazio davvero. Allora, vediamo se Lorenzo Cappadone dalla regia mi fa ascoltare qualche altro vocale. Forza, sentiamo.
2: Buonasera Poletti e bentornato, Fiamma da Roma. Guardi, io condivido la maggior parte delle persone che hanno lasciato i vocali perché sono rispettabilissimi i punti di vista, però secondo me si salta un'altra considerazione che dovrebbe, diciamo così, fare da cornice a tutto ciò che in particolare il mio concittadino di Roma ha sottolineato, e cioè che noi purtroppo scontiamo i vincoli esterni imposti dal bilancio europeo e da tutta una serie di limitazioni che impongono di fare chirurgia fiscale e finanziaria sul bilancio dell'Italia. Per cui questo fatto di dover andare di settimana in settimana a rinnovare una misura che poi viene totalmente assorbita chiaramente dal mercato e dalla speculazione, perché parliamoci chiaro, molta è speculazione, e in parte dovuto al fatto che muovendo alcune leve del bilancio si rischia di non rispettare i vincoli europei e poi di incorrere in quelle che sono sanzioni e limitazioni. Allora, un po' più di coraggio da parte del governo per mandare a quel paese i limiti e le limitazioni europee e badare effettivamente a quello che è l'interesse del cittadino. Saluti e complimenti per la trasmissione.
3: Buonasera dottor Poletti, sono Gaetano da Monza. L'idea principale per non dipendere più dal carburante è appunto non usare più il carburante. C'è una bellissima puntata di Report, tanto bisfruttato Report, in cui si intervista appunto la D, se non mi ricordo, era la D di Eni, perché stanno portando avanti anche tuttora dei progetti per quanto riguarda l'energia green. Ci sono degli stabilimenti per esempio a Catania che producono dei pannelli fotovoltaici più sottili d'Europa con alti livelli di rendimento e tutto il resto, e lui parlava appunto di un piano di attuazione in 3 anni per rendere l'Italia totalmente autonoma dal punto di vista energetico. Questo permetterebbe di sfruttare l'energia elettrica anche per le auto, per i macchinari, per tutto il resto. Cioè, quello che praticamente sta facendo la Cina, che l'ha fatta in giro di 10 anni per una popolazione di 1.400 milioni di persone, con movimentazione di mezzi e macchinari ben più alta di quella dell'Italia, noi potremmo farla in 3 anni, cioè un piano strategico di 3 anni. Se si vuole, si può e si riesce. Quindi basta togliere di mezzo tutti gli interessi dovuti alle compagnie petrolifere, alle compagnie americane, che sono loro che impongono tutto essenzialmente, potremmo riuscirci. Naturalmente è un piano utopico, però si può fare, volere e potere. Buona giornata.
4: Buonasera dottor Poletti, io non ho mai abbandonato per tutta l'estate giornale radio, i ragazzi hanno lavorato tantissimo. Comunque, ecco, ci siamo ritrovati, sono ben felice di sentirla dottor Poletti. Senta, ma qui insomma non si è capito che non è la benzina il problema sono i soldi di cui ha bisogno il governo, giusto? Allora si spostano le accise in altre cose, lo so che dispiace ai fumatori, ma soprattutto dispiace al governo, perché perdono i voti, ma sa di quanti fumatori italiani ha voglia? Beh, io penso che qualcuno di sa viaggio avvenga. Senta, ma poi io vedo che qui chiamano pochissimi giovani e ti credo, perché in Italia abbiamo la classe politica più vecchia. Io mi sono stancata di vedere sempre questi. Ci sono tanti di quei paesi in Europa, altrove, dove per entrare in politica bastano 18 anni. Anzi, in alcuni paesi hanno proprio riservato dei seggi a una percentuale di giovani. Finché noi non svecchieremo, dottor Poletti, sono guai seri, mi creda. Sono vecchia io e lo posso dire, giusto? Mi crede lei?
5: Parafrasando una canzone di Marco Mengoni, Parole in circolo, bisognerebbe rimettere nelle tasche degli italiani i danari per far circolare i danari. Solo in questo modo ci risolleveremo. Per quanto riguarda le aziende, le grandi colossi, le grandi aziende, ci sono i tavoli di concertazione. Un vero Stato che vuole parlare con la Confindustria lo può fare se vuole, se ne è capace però. In questo modo ci si può venire incontro. Lo Stato ha parlato spesso con la Confindustria e si vanta di aver creato 1 milione di posti di lavoro. Però io voglio spendere una riflessione. Questo 1 milione di posti di lavoro probabilmente ha stipendi su 1.000, 1.200, 1.500 che non arrivano a fine mese col caro vita che c'è adesso. Quindi non abbiamo messo in circolo proprio niente, continuiamo a mettere le mani nelle tasche degli italiani ed è questo il grosso problema.

0: Saluto Luigi Gabriele, consumerismo no profit, bentornato.
1: Buonasera Poletti, buonasera ai nostri amici radioascoltatori.
0: Senta, chiedo scusa per il ritardo di questo nostro collegamento, ma insomma la gente è un po' confusa stasera. Abbiamo sentito un vice premier parlare ieri in un modo, il governo comportarsi in un altro, idee non ancora chiare. Come va a finire con le accise? Andiamo a selezionare i cittadini in base a cosa? Per questi miseri sconti poi, eh?
1: Guardi, intanto non servirà assolutamente a nulla, qualsiasi cosa faranno saranno altri soldi tolti magari da qualche servizio sanitario o dall'istruzione. Tanto quello che hanno fatto fino adesso, l'abbiamo commentato più volte, non ha avuto alcun tipo di effetto se non il classico effetto tampone. Si sa che ci sono dei governi che intervengono nella cosiddetta emergenza, altri invece che intervengono con visioni un po' diverse. Non abbiamo messo in campo alcun tipo di provvedimento strutturale, i prezzi continueranno a crescere, anzi mi dispiace dirlo ai cittadini che ci ascoltano, preparatevi perché l'inverno, oltre al clima che non sarà per niente amichevole, ci troveremo che i prezzi usciranno completamente fuori controllo. Oggi tra l'altro abbiamo avuto ulteriore prova da parte di fonti autorevolissime che in queste ore sta veramente accadendo la guerra dei prezzi energetici, soprattutto il gas che sta trainando l'energia, e quindi ci aspetta veramente un inverno catastrofico, nonché l'estate non sia stata così benevole. Per cui l'unica cosa è consigliare, signori, prepariamoci al peggio. A quanto pare non abbiamo le scialuppe e non abbiamo nemmeno i capitani, se non tanti schettini che rischiano di mettersi loro sulla scialuppa di salvataggio e noi lasciarsi in mare ad annegare.
0: Beh, insomma,
1: cioè, un quadro abbastanza piacevole.
0: Sì, ecco. Sì, una bella serata. C'è una cosa invece che va bene, che funziona?
1: No, guardi, io non sono antigovernativo, per stile e per principio. Se le cose vanno bene, vanno bene, se vanno male le commento come devono andare. Guardo i numeri e le indicazioni e indicatori internazionali, soprattutto per quanto riguarda alcune dinamiche, quelle energetiche in particolar modo. No, non c'è alcun tipo di rassicurazione né a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale, tanto più europeo, che una volta per tutti uno si aspetta, questa benedetta Europa che ci chiede sempre di tirare la cinghia, di prendere in qualche modo dei provvedimenti a vantaggio delle comunità europee. Ma non ve ne sono, per cui io non posso nient'altro a questo punto di consigliare ai cittadini: abbandonate l'autovettura, usate le scarpe e biciclette per quanto possibile, per chi può, producetevi energia, risparmiate quanto più possibile e preparatevi anche a un inverno che sarà duro non sotto l'aspetto dei prezzi, ma come sapete anche i fenomeni climatici stanno riservando delle brutte sorprese. In queste ore ne stiamo vedendo un piccolo assaggio.
0: E allora, grazie per la bella prospettiva.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Luigi Gabriele.
1: Mi dispiace aver portato queste notizie, non è colpa mia.
0: Beh, non niente che già non sapessimo, però confermato da una fonte autorevole come lei, insomma ci fa ancora riflettere. Va bene, Lorenzo Cappadone dalla regia, hai qualche voce? La mandi dopo? Eh sì, perché l'appuntamento delle 19:30 con gli sponsor, la pubblicità è sacrosanto. E Lorenzo Cappadone me lo ricorda.
2: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: una notizia. Non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ci sono grosse difficoltà questa sera a Roma, complice il maltempo. Il traffico è congestionato con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie, inclusi il grande raccordo anulare, la tangenziale est. Difficoltà anche sulla 1 diramazione Roma Sud, sulla via Appia all'altezza di Ciampino, sulla Pontina, sulla Cristoforo Colombo, sulla Cassia Bis e sulla Flaminia Nuova. In Toscana circa 8 km di code in A1 tra Calenzano e Impruneta verso Napoli, code anche in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso il centro di Firenze. In A1 direttissima per un incidente, traffico bloccato con code tra Badia e il Bivio Nord per la variante verso Bologna. A Bologna per un mezzo pesante in avaria è chiuso il bivio della 14 con la 13 per chi dalla 1 è diretto verso Padova. Per questo motivo ci sono 8 km di code a partire dal bivio per la 1 verso Taranto. Code anche sulla tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio con la 13, ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14. In A4 code a tratti tra Peschiera e Desenzano verso Torino. A Milano diffusi rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 nelle due direzioni. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno. In Liguria code in A10 da Pegli a Genova Ovest verso Genova. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Per diventare un paese grande bisogna pensare in grande. Mi collego a quello che ha detto sulla Cina. La Cina sta per arrivare con le sue macchine elettriche che si autoguidano. E noi cosa stiamo facendo? Stiamo aspettando che invadano loro il mercato con il loro prodotto, con i loro guadagni. E noi daremo i soldi a loro. E quindi saranno anche loro a mettere le mani in tasca a noi, come se non ci bastasse. Grazie.

0: calcolano gli economisti, costa circa 100 milioni. Intanto leggo dalle agenzie: Meloni proroga taglio accise, nuove misure la settimana prossima. E allora il taglio delle accise è stato ancora prorogato oggi per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti. C'è un video di Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei Ministri. Allora metto subito alla prova la mia redazione, Matteo Respinti e Lorenzo Cappadone, un video di pochi istanti fa della Meloni, trovatemelo e fatemelo ascoltare. Sentiamo cosa dice la Premier, subito, forza redazione, vediamo se siete svegli.
1: Oggi facciamo un passo in più per rafforzare la sicurezza energetica italiana. In questi anni noi abbiamo diversificato le fonti d'approvvigionamento, abbiamo stretto nuovi accordi con i paesi produttori, abbiamo rafforzato il ruolo dell'Italia come hub energetico nel Mediterraneo. E sul fronte delle energie rinnovabili abbiamo installato finora 28 gigawatt in più, facendo 3 volte meglio di quello che è stato fatto nello stesso periodo da chi oggi ci fa la morale sull'energia green. Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. E poi sulle accise, il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana. Ma ovviamente non basta, serve fare di più per costruire soluzioni strutturali e di lungo periodo. Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia. Ed è questo l'obiettivo della norma che è stata licenziata oggi dal Consiglio dei Ministri. Permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio. Perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione. Aumentare la produzione nazionale significa ridurre la dipendenza dall'estero, pagare meno, garantire costi più bassi a famiglie e imprese, difendere la sicurezza energetica della nazione, oltre ovviamente a generare maggiori royalty e benefici economici e occupazionali per i territori. E ai professionisti del no, che già ovviamente annunciano barricate, voglio dire una cosa abbastanza semplice: andremo avanti fino in fondo, perché questo significa essere patrioti e difendere l'interesse nazionale italiano.
0: Questa Giorgia Meloni, si parlava di taglio delle accise, un provvedimento da 100 milioni portato avanti, chi dice 85, chi dice 100, portato avanti per una settimana. Il problema dell'energia viene fuori dopo 4 anni, vogliamo andare avanti su produzione nazionale di petrolio e gas, ha detto pochi istanti fa la Premier. E allora qui siamo alla questione carburante, che non riusciamo a risolvere, accise, approvvigionamenti che non riusciamo a risolvere. Ma io ho voluto ospite in questa parte trasmissione una profonda conoscitrice delle trasformazioni sociali del nostro paese, Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat. Buonasera Sabbadini, bentornata.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Ecco, perché i dati, Sabbadini, lei coi dati ci lavora e ci sa fare, insomma i dati, vabbè, lasciamo stare la benzina, ma neanche sulla natalità siamo riusciti a far niente. Come siamo messi?
2: Con la natalità siamo messi male, perché ovviamente abbiamo il record di bassa natalità nel nostro paese, però la verità è che questa situazione di bassa fecondità, come abbiamo discusso anche varie volte in trasmissione, è una situazione che ci siamo trascinati per anni senza dotarci delle strategie adeguate. Soprattutto quello che non abbiamo accolto affrontato seriamente è il fatto che avere un figlio per una donna è fortemente penalizzante sul lavoro. Il 20% delle donne lascia il lavoro all'indomani della nascita di un figlio e molte donne sono costrette dopo la nascita del figlio a prendere il part-time e quindi si crea un meccanismo per cui i differenziali salariali con il passare del tempo tra uomini e donne crescono soprattutto se le donne hanno figli. Ma allora ci dobbiamo chiedere: ma che cosa è stato fatto per mettere in condizioni le donne effettivamente di affermarsi su tutti i fronti? Che cosa è stato fatto? Le donne, le giovani vogliono realizzarsi su tutti i piani, sul piano lavorativo, sul piano della qualità della vita, sul piano anche della maternità, perché poi tutto quello che si dice che queste donne giovani non vogliono più avere figli, in realtà dai dati ufficiali emerge che i figli li vorrebbero, il problema è che si rinvia il momento in cui si hanno, in cui si potrebbero avere, e il rinvio spesso diventa rinuncia, perché rinvii e rinvii si arriva poi in un periodo in cui è più difficile averli questi figli, perché l'età in cui si arriva a fare i figli ormai è un'età molto avanzata e quindi il problema vero è che è inutile che si piange sul latte versato, né è inutile anche dire siamo stati i primi che abbiamo fatto un ministero della natalità. Qua la verità è che delle donne non se ne occupa nessuno e nessuno si è mai dato una strategia che avesse come priorità quella di sviluppare l'autonomia economica delle donne, di sviluppare il lavoro femminile e conseguentemente anche la natalità.
0: E poi per tornare alla benzina, Linda Laura Sabbadini, io la banalizzo molto sta cosa, allora tutti questi problemi per poter creare, mettere al mondo dei figli, immaginiamoci con un diesel che in certe parti del paese arriva a 2,80 come uno possa arrivare a casa la sera sereno e vivere serenamente anche la coppia, insomma, ci sono delle situazioni geopolitiche, pratiche, contingenti che non ti fanno accendere una speranza per il futuro, e quella speranza per il futuro è un figlio, e quel figlio è una speranza per il paese.
2: Non c'è dubbio, l'incertezza sul futuro è una delle questioni che pesano di più nella scelta di avere un figlio. Ovviamente la scelta di avere un figlio deriva da tanti elementi, è anche molto individuale e non può essere ricondotto a motivi economici semplicemente, ce ne stanno tanti di aspetti che devono essere presi in considerazione. Certo è che in una fase in cui i salari sono bassi, in cui in particolare per i giovani e soprattutto per le giovani donne i lavori sono più precari e per di più il costo della vita risente del clima complessivo che c'è di incertezza anche rispetto alle guerre, a tutti gli elementi che della situazione internazionale che concorrono. Tutto questo insieme non crea un clima favorevole alla possibilità di avere effettivamente quel numero dei figli che si desidererebbe. Cioè si è portati a rinviare per tutti questi elementi messi insieme e poi purtroppo il rinvio spesso diventa rinuncia oppure rinuncia all'obiettivo che ci si era dati magari inizialmente, invece di due magari se ne fa uno di figlio, invece di tre se ne fanno due o uno stesso oppure nessuno. Però la responsabilità è assolutamente politica e una delle questioni cruciali è quella delle donne. Non sono al centro, io non ne sento parlare nei programmi politici né di uno schieramento né dell'altro. E questo è un problema serissimo, così come dell'autonomia dei giovani, perché anche lì c'è un altro nodo fondamentale. I giovani sono sempre di meno proprio per effetto di questa bassa fecondità che si è sviluppata per tanti anni, quindi oggi ne risentiamo. Chi è intervenuto come la Francia, per esempio, quando la fecondità è andata sotto 2,1 figli per donna nel 77, è successo sia all'Italia che alla Francia. La Francia si è data una strategia, diciamo, di sviluppo dell'occupazione femminile, di servizi, di supporto al costo dei figli. Adesso la Francia ha 7 milioni di giovani in più dell'Italia. Non è che stia benissimo, perché ha un tasso di fecondità che comunque non è uguale a 2, però sa 1,66, noi siamo a 1,14.
0: Eccoci.
2: Quindi in realtà delle cose si potevano fare. La verità è che cioè sulla questione donne nessuno è interessato solo a dire slogan, a esaltare il fatto che magari l'occupazione femminile cresce come risultato di governo, ma è una crescita molto povera considerando tutti i miliardi che sono stati investiti nel PNRR.
0: Grazie davvero a Linda Laura Sabatini, statistica. Grazie Sabatini.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Alla prossima, sì, bene, gli ospiti contenti di tornare, io contento di sentirli, di sentire voi, 334-11-11-622 e contento anche che stia arrivando un bel brano.

0: Saluto il senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Allora, senatore, vedo che insomma sono in arrivo nuove misure da parte della Premier per quanto riguarda l'energia e i carburanti. Vogliamo andare avanti su produzione nazionale, petrolio e gas, insomma come se fosse arrivata da 15 giorni al governo Giorgia Meloni. Alla fine si cercano soluzioni che si potevano semmai progettare all'inizio di un cammino, no?
1: Dice esattamente la verità, perché gli italiani sono alle prese con il caro carburanti, col caro bollette, ma anche col caro prezzi, dove l'inflazione ormai non è più sotto controllo e la Meloni arriva con quasi 3 anni di ritardo, quindi ha fatto la bella statuina, ha festeggiato questa longevità che ha permesso semplicemente al governo di galleggiare. Non ha trovato risorse idonee, noi avevamo proposto da subito un contributo sugli extraprofitti, alle banche, all'industria delle armi, per cercare un po' di alleviare questa mattanza sociale che sta arrivando nei confronti degli italiani. Ormai il caro carburanti è una costante, anche con questi decretini che il governo approva, il carburante, il prezzo del carburante non scende più al di sotto dei 2
0: certo.
1: euro. E oggi abbiamo avuto
0: senta,
1: anche...
0: Senatore, ma io notavo, sì. No? Ieri per esempio il vicepresidente Premier Salvini ha detto fino a fine mese il taglio delle accise, che come ricordava poco fa lei, senatore Turco del Movimento sì. 5 Stelle, non è che ha prodotto sto granché. Beh, però insomma il vice premier tranquillizza, annuncia fino a fine mese, adesso invece scopriamo che è per una settimana, ma non serve a niente tutto questo.
1: Ma infatti, assolutamente no, perché
0: là.
1: Si rincorrono le emergenze quando invece andava fatto un taglio delle accise con una riduzione dell'IVA al 10%, perché attenzione, qui circa il 60% sono tasse che il governo incassa, ma restituisce in minima parte ai cittadini con le accise mobili. Da una stima di Codacons, il costo del carburante con l'aumento delle bollette è costato agli italiani circa 8 miliardi e il governo, con tutti questi decretini, ne contiamo circa 14, ne ha restituito di quelle tasse solo circa 2 miliardi e mezzo, quindi nulla. Quindi il governo fa cassa con questi aumenti del gas e del carburante, fa cassa perché aumenta l'inflazione, aumentando i prezzi aumentano anche le imposte.
0: La ringrazio, voi delle proposte le avete
1: e
0: fatte.
1: Poi un'ultima
0: quando
1: considerazione.
0: Arriverà sto programma? Dica.
1: Allora, un'ultima considerazione, se me lo permette. Oggi è arrivata un'altra mazzata per gli italiani. La BCE ha aumentato i tassi sì. di sconto e quindi abbiamo questa altra mattanza di 25 punti. Su un mutuo di imprese e famiglie di 100.000 euro ci sarà un aggravio tra i 20 e 30 euro, quindi questa è, diciamo, è l'effetto di quell'inflazione che il governo anche italiano non ha contrastato. Noi abbiamo già sul piano economico una serie di misure anche contro il caro carburanti, dove avevamo chiesto a questo punto, così come ha fatto la Spagna, di ridurre almeno l'IVA dal 22 al 10% e ridurre al 50% le accise, la copertura e le risorse con un contributo, con una tassa sugli extraprofitti, perché se gli italiani pagano certo. tutte queste imposte, qualcuno ne sta approfittando e queste qualcuno sono le banche, le aziende energetiche e poi abbiamo la speculazione che non riusciamo a controllare.
0: Senatore Turco, Movimento 5 Stelle, la ringrazio, ho finito il tempo.
1: Grazie
0: alla
1: a lei,
0: prossima,
1: grazie dell'invito. Alla prossima. Grazie a tutti, arrivederci.
0: E ringrazio anch'io voi che mi avete seguito con tanta attenzione, tanto affetto, tanti messaggi. Grazie, continuate così sempre, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Parlo veloce perché non voglio rubare secondi preziosi alla trasmissione che seguirà, che è il Timone del Venti con Francesco Massardo, ma un po' di secondi li rubo lentamente per ringraziare Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, la grande squadra di Italia No Limits che vi aspetta domani in diretta alle 17 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 20.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Rimaniamo compatti, rivendica la maggioranza. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
8: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni e il centrodestra. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
9: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
7: La Banca Centrale Europea oggi ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando quello sui depositi al 2,5%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%. Nel breve e nel medio periodo i rischi restano orientati verso l'alto per le tensioni geopolitiche globali, le incertezze sui mercati dell'energia e le pressioni salariali. E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, 2 studenti feriti nel Frusinate. Bomba d'acqua anche su Roma, dove si segnalano diversi allagamenti. Sentiamo Nicola Compagnone.
10: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine dopo il grande caldo, ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Oggi allerta arancione, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni, è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane, in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel Torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore. È sondato un torrente anche in Liguria. A Casino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo 2 studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. I due sono ora ricoverati in pronto soccorso. Per raggiungerli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto segare i rami e creare una via d'uscita. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
7: L'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. Duro sfogo della mamma, andrà sempre peggio finché non si interverrà in modo duro e corretto. Il servizio è di Barbara Beghelli.
11: Sconto di pena di 18 mesi pari a 15 anni e mezzo di carcere è la condanna assegnata oggi dalla Corte d'Appello di Bologna all'ex fidanzato di Aurora Tila, morta a 13 anni dopo essere stata da lui gettata dal settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Il giovane imputato, quindicenne all'epoca dei fatti, era stato condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale dei Minori per l'omicidio con l'aggravio dello stalking, a sua volta aggravato dalla minore età della vittima e della relazione affettiva con la stessa. Nella prima udienza del processo d'appello lo scorso 13 luglio, il ragazzo, che oggi non ha assistito all'udienza mentre era presente la madre della vittima difesa dall'avvocato Emilio Malaspina, aveva confessato l'omicidio tramite dichiarazioni spontanee in videocollegamento. Aurora aveva 13 anni, la più giovane vittima di femminicidio in Europa, ha detto oggi Malaspina, che dopo la pronuncia della sentenza ha affermato che la famiglia è molto insoddisfatta, soprattutto per la richiesta di uno sconto di pena fatta dalla Procura Generale. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni.
7: Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia lo scorso ottobre, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. Calcio: 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospite il Lipsia. Pallavolo: le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile, che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
13: E allora eccoci qua e ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20. Sono le 20.07 di questo 10 di settembre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo su Giornale Radio, la radio libera di informare. La regia è di Giorgio Berselli, noi siamo pronti a cominciare e a farvi compagnia fino alle 21 per riassumere i fatti del giorno, proiettarci nel domani, in una giornata in cui in Italia si è parlato molto soprattutto di legge elettorale, con insomma le ultime novità che tra poco andremo a riassumere con le annesse schermaglie, diciamo, politiche. Ci occuperemo oggi ancora poi di Germania, paese che continua a fare i conti con l'emergere ormai istituzionalizzato di Alternative für Deutschland, e dalle ultime novità proveremo anche a trarre forse qualche insegnamento sullo scenario interno, e poi come sempre tutti gli aggiornamenti in diretta sia dal fronte internazionale e da quello interno. Anzi, apriamo anche con la notizia della morte: si è uccisa infatti a 35 anni Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una notizia anticipata da Avvenire e poi adesso confermata anche dall'ANSA, e l'aspetto più inquietante della vicenda è che la madre aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell''ndrangheta. Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica, la donna sarebbe morta però dopo alcuni giorni in ospedale. Questa è l'epilogo della tragica scomparsa che coinvolge appunto un vero e proprio simbolo spesso portato in piazza da manifestanti contro le mafie nelle piazze di tutta Italia. E allora tra poco noi partiamo, aspettiamo i vostri messaggi 334 11 11 622 come sempre su WhatsApp. Intanto la musica con Dua Lipa, questa è Dance the Night, poi rientriamo in diretta.

0: E allora eccoci qua 20:12 su Giornale Radio, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto. Allora ripartiamo dalla rassegna stampa, partiamo dal fronte interno. Quest'oggi ci ha pensato Giorgia Meloni poco fa sui social a porre fine alla puntata odierna della telenovela sulla legge elettorale. Meloni dice: le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Le preferenze nel voto per il Parlamento, specifica Meloni, mancavano dal 1993, cioè da quasi 35 anni. Oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle su proposta di Fratelli d'Italia. Alla sinistra, che oggi sostiene che questo non basta, devo ricordare che non è credibile su questo tema. Chi non le ha mai volute in questi 35 anni ha votato per bocciarle anche un mese fa. Quindi, conclude, la differenza non è tra chi vuole più preferenze e chi ne vuole meno, è tra chi le ha rimesse nella legge e chi no. Sono le preferenze prese un po' così, al grammo, al letto, come al mercato, a tenere sotto scacco un intero Parlamento. Delle novità, diciamo, ci sono state su una storia che appassiona poco l'elettorato e molto di più chi viene poi eventualmente eletto. Facciamo un po' il riassunto della giornata su questo tema nella copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Non sembra esserci canzone migliore di quella di Lucio Battisti per sintetizzare le facezie della legge elettorale del governo Meloni, lo stabilicum. Ballottaggio sì, ballottaggio no, preferenze forse, anzi no. Il Senato ha bocciato oggi con 99 voti contrari e 68 a favore quell'emendamento firmato dal deputato PD Dario Parrini che avrebbe definitivamente archiviato le liste bloccate. Emendamento definito strumentale dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alta, Lucio Malan. Quando governiamo noi prevale la capacità di sintesi, dice Maurizio Gasparri di Forza Italia, intercettato poco dopo il voto. Insomma, alla fine prevale l'integrità della coalizione. La notizia della presentazione dell'emendamento aveva infatti creato un po' di maretta nella maggioranza fra Forza Italia e Fratelli d'Italia in particolare, salvo poi rientrare immediatamente. Sulle preferenze i partiti viaggiano in ordine sparso. Alla fine la maggioranza ha espresso parere favorevole a un emendamento firmato dal senatore Marco Lisei che prevede l'espressione di 3 preferenze con le crocette in un elenco di 6 candidati e un capolista bloccato. Ma c'è da dire che il governo non ha rinunciato a rimettere in discussione anche le proprie iniziative. Dopo soli 2 mesi finisce infatti nel tritacarte anche la cosiddetta norma anticespugli o antiframmentazione, che fissava una soglia per poter contribuire al computo dei voti di coalizione per il premio di maggioranza. Insomma, evitare coalizioni formate da partiti con l'1, lo 0, o il 2%. Sul tema del ballottaggio, fino a ieri prevaleva la nebbia all'orizzonte. L'ipotesi di tornare al voto dopo il primo turno è infatti tramontata. Magre fortune, dunque, per l'emendamento del senatore di Fratelli d'Italia, Marcello Pera. E anche la discussa soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza, nonostante l'alto rischio di censura da parte della Corte Costituzionale, resterà immutata. Poco prima del voto si erano riuniti in Senato gli sherpa dello Stabilicum per un punto sulla situazione. La Camera Alta chiuderà i lavori martedì 15 con le dichiarazioni di voto previste dalle 10. Poi la sorte della legge elettorale tornerà nelle mani di Montecitorio il prossimo 28 settembre, mentre qualcuno, con aria maliziosa, si lascia sfuggire la convinzione che alla fine la quadra politica non sarà raggiunta. A te la linea, Francesco!
0: E grazie allora Michele Ceci. Evidentemente vedremo come proseguirà questa telenovela. A proposito invece di cose che interessano molto di più alla cittadinanza, il Consiglio dei Ministri, a quanto apprendiamo, ha approvato il nuovo decreto legge contro i caro carburanti, con cui di fatto non si fa altro che prorogare di una settimana il taglio delle accise sul gasolio che altrimenti andrebbe in scadenza a mezzanotte. La misura quindi sarà valida fino a giovedì 17 settembre e verrebbe da dire, e va bene che non è un venerdì 17, visto che non c'è molta fortuna

nel tentativo di trovare una soluzione un po' più a lungo raggio, diciamo, sul tema, che passerebbe inevitabilmente da qualche cambiamento sullo stallo allo stretto di Hormuz, di cui per il momento non si intravede davvero la possibilità. Noi tra poco andiamo in Germania a vedere come se la passano dopo il voto in Sassonia, e intanto ripartiamo dalla musica. Ci ascoltiamo Shabuzi con Leon Bridges qui al timone delle 20. Questa è Burn It Down.

0: Buonasera, sono Matteo da Como. Questa sera, seppure nella trasmissione precedente, ma ritengo che sia un punto di grande importanza, ho sentito parlare una ospite statista che parlava del problema delle nascite e del collegato all'emancipazione del lavoro femminile, al suo riconoscimento reale. Vorrei fare notare che in Italia abbiamo un partito che sta proponendo l'istituzionalizzazione del patriarcato mediterraneo, un partito votato da donne che è arrivato al 7,5% delle preferenze e che non sarebbe arrivato a quel livello se non fosse votato anche dalle donne, e i cui social network hanno più di 150.000 iscritti, ovviamente donne comprese. Mi chiedo: qual è il gap culturale che favorisce questo? Dove stiamo andando? Di quale emancipazione femminile vogliamo parlare se manca la cultura?
1: E insomma, questi sono come sempre i vostri messaggi. È simpatica l'idea del patriarcato mediterraneo. Dopo la dieta mediterranea e la macchia mediterranea, non ci facciamo mancare nulla. Ci spostiamo invece per parlare di un altro partito che è stato votato evidentemente anche da parecchie donne in Germania, cioè Alternative für Deutschland, il voto in Sassonia, ormai lo avete sentito, ma è bene, come dire, monitorare la situazione. E in collegamento con noi abbiamo allora Agnese Franceschini, giornalista della radio televisione renana FDR. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
2: Buonasera a tutti.
1: Eccoci, buonasera. Allora, insomma, sono giorni, immagino, di assestamento, soprattutto in Sassonia-Anhalt, ma evidentemente anche nel resto del paese. Intanto Merz, dopo aver subito come un pugile, diciamo, l'esito di un voto che era stato previsto dai sondaggi, ma che quando poi si è realizzato ha fatto male, sta provando in qualche modo a passare al contrattacco, mettendo dei paletti rispetto all'operato che verrà concesso in qualche modo all'Alternative für Deutschland, mentre si continua a ragionare di bislacche alleanze che però stanno prendendo in qualche modo piede nella regione. Le ultime in tal senso quali sono? Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni?
2: Beh, c'è molta confusione e sarà un governo semmai molto molto difficile, perché qual è il problema? Il problema è che abbiamo il partito Alternative für Deutschland che ha 39 seggi in un parlamento di 82 e avrebbe bisogno di tre seggi per poter avere la maggioranza assoluta. Per poterlo fare ha due scelte: o allearsi con un altro partito forse vicino in un certo senso, anche se è un populismo di sinistra, vale a dire con il Bündnis Sahra Wagenknecht, che avrebbe appunto a 5 seggi e quindi garantirebbe una maggioranza assoluta, oppure sperare in quello che si sta pensando possa accadere, purtroppo, nel fatto che alcuni deputati del Parlamento della Sassonia-Anhalt, della CDU, cioè vale a dire cristiano-democratici, che vogliono passare all'AfD. Queste sono le alternative possibili. L'altra alternativa sarebbe un governo, diciamo così, democratico, ma di grande diffusione, vale a dire dovrebbe raccogliere i partiti che vanno dai cristiano-democratici ai Linke, cioè alla sinistra, oltre che di nuovo avrebbe bisogno in ogni caso di questo Bündnis Sahra Wagenknecht, che è veramente diventato l'ago della bilancia,
1: un partito, come si dice.
2: E questo è abbastanza complicato, è difficile da prevedere come potranno andare le cose. Quindi le ultime voci dicono che appunto il Bündnis Sahra Wagenknecht sarebbe disposto a votare Sigmund, che dovrebbe essere il governatore, dovrebbe essere votato governatore della Sassonia-Anhalt alla terza votazione, no? Perché ovviamente se non c'è una maggioranza assoluta bisogna votare più volte, alla terza voterebbero Sigmund, ma Sigmund stesso ha detto che non è disposto a governare con una maggioranza esigua, bassa e soprattutto barcollante, perché va bene con questo Bündnis Sahra Wagenknecht. Ricordiamo che Sahra Wagenknecht viene dai Linke,
1: sì, viene aiutaci dalla anche sinistra. Esatto, a ricostruire, esatto, insomma, lo scenario, perché è veramente complicato.
2: Sì, è complicato, vale a dire, questo è un partito che lei ha fondato un paio d'anni fa, non tanto, uscendo dai Link, cioè uscendo Link alla sinistra, uscendo proprio dalla sinistra, alcuni dicono sinistra estrema, attualmente non è proprio più così estrema, comunque è uscita, ha fondato questo nuovo partito con una forte accento populista di sinistra, ma anche con molti punti di contatto con l'estrema destra, ad esempio uno dei punti di contatto.
1: Vicinanza a Putin, corretto?
2: Esatto, la vicinanza a Putin, oltre al fatto di essere d'accordo su questo, sull'immigrazione, cioè frenare in maniera assoluta l'immigrazione. Allora dobbiamo pensare che anche per Sigmund questo sarebbe un'alleanza abbastanza traballante. Sì. In questo senso, allora, quale possa essere il partito che poi governerà questo piccolo land, perché è piccola la regione del Sassonia-Anhalt, non è attualmente proprio il problema più grande che c'è adesso qua in Germania, cioè il problema è che tra 2 settimane, tra 10 giorni ci saranno le elezioni a Berlino, e Berlino da sola è il doppio della Sassonia-Anhalt, e contemporaneamente anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, no? Mecklenburg-Vorpommern. Se poi anche in questi altri 2 land, perché Berlino è una città-stato, l'AfD, Alternative für Deutschland, dovesse avere questo forte successo, allora sì, probabilmente dovremmo cominciare a preoccuparci.
1: I sondaggi in tal senso però sono meno netti, diciamo, rispetto alla situazione in Sassonia, a Berlino in particolare, o è possibile aspettarci un'altra grande performance, diciamo, elettorale?
2: Purtroppo, cioè, hai ragione, i sondaggi non sono così a favore dell'Alternative für Deutschland, attualmente a Berlino è data al 18%, però il problema qual è? Che il primo partito attualmente a Berlino sarebbe la CDU, cioè i Cristiani Democratici, il quale però veramente è in caduta libera, e Merz, è vero, tu hai detto si sta preparando a difendersi e comunque a attaccare, però l'ha fatto a parole e diciamo veramente ha detto è scandalizzato da questa proposta da parte della Alternative für Deutschland della remigrazione, che lui ha definito questa pulizia etnica, però oltre a questo non è andato, cioè ancora non ha la fiducia da parte dei tedeschi. Il problema è veramente lui, non è neanche il suo partito.
1: Alcuni si aspettavano forse una resa, diciamo, quasi a dire ormai la destra funziona così, se non altro ha messo, diciamo, dei paletti, poi non sappiamo se funzionerà dal suo punto di vista, però è già di per sé una notizia, insomma.
2: Certo, che lui abbia messo questi paletti è importantissimo, ma nello stesso momento anche all'interno del suo partito viene chiesto che lui si faccia da parte, perché è un po' lui il problema, anche le sue titubanze riguardo a queste grandi riforme che lui ha promesso, ma poi sono sempre uscite fuori delle cose abbastanza tiepide, abbastanza incapaci poi di risollevare una situazione economica e sociale qua in Germania abbastanza grave. L'economia è a zero, cioè, c'è una forte recessione, e di fronte a questo lui, che comunque viene dalla finanza, non ha saputo dare delle risposte decise. Questo è anche uno dei motivi per cui Alternative für Deutschland prende così tanti voti. È una questione, non è più neanche un voto di protesta, non si può parlare di voto di protesta quando c'è il 44% che votano per Alternative für Deutschland, e pensiamo che in tutta la Germania Alternative für Deutschland potrebbe arrivare ad avere il 28%, ora in tutta la Germania, questo sarebbe il primo, attualmente in base ai sondaggi è il primo partito in Germania. Quindi sono questi un po' i problemi che dobbiamo affrontare in questi giorni, non tanto solamente cosa accadrà in Sassonia-Anhalt, anche se il discorso, se noi guardiamo, e probabilmente chi l'ha votato non ha guardato qual è il programma di Alternative für Deutschland, perché è un programma, è terribile, la scuola ad esempio, no all'obbligo di frequenza, lezioni a casa, classi separate per bambini disabili e per bambini, i figli dei rifugiati, la storia dovrebbe concentrarsi sull'impero germanico e non si parlerebbe più del tempo, del periodo del nazismo. Espulsioni coatte, accelerate, poi negazionismo del clima, quindi toglierebbe tutte le sovvenzioni che ci sono per le energie rinnovabili e si ritorna al carbone. Quindi diciamo siamo di fronte a un
1: programma che
2: terribile.
1: Rivoluzionerebbe completamente, rivoluzionare forse era una parola giusta, diciamo riporterebbe indietro il paese di fin troppi anni. Vedremo che cosa accadrà a partire dalla Sassonia, che rischia di essere da questo punto di vista una sorta di laboratorio. Grazie ad Agnese Franceschini per essere stata con noi e averci dato una brillante sintesi, diciamo, di quanto accaduto negli ultimi giorni. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo qui al Timone delle 20, rimanete con noi.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, il sole sarà di nuovo prevalente sul nostro paese, ci saranno comunque molte nubi e alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. In giornata instabilità soprattutto sui settori centro-meridionali interni del paese, con rovesci sparsi, in particolare sul versante adriatico. Molte nubi anche al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Eccoci ancora insieme, 20 e 34 qui su Giornale Radio. Questo è il nostro timone delle 20. Siamo pronti a ripartire e andiamo insieme fino alle 21. La regia di Giorgio Berselli. Allora, intanto un paio di notizie, non sono purtroppo delle buone notizie. Una arriva da Londra, dove quattro persone sono state accoltellate, matrice per il momento non chiara. Una testimone ha riferito alla BBC di aver assistito a una sorta di combattimento di strada. Siamo nella periferia sud-est della capitale britannica appunto si parla di quattro persone ferite in questo accoltellamento plurimo, di cui però si sa ancora poco. C'è una notizia di cui sappiamo pochissimo e che evidentemente va assolutamente monitorata, perché un bus turistico è stato coinvolto in un incidente stradale in Svizzera e per il momento si parla di diversi morti. Non sappiamo insomma altro, evidentemente vi daremo aggiornamenti tra poco, però è una notizia tragica che arriva insomma da un paese che ultimamente purtroppo ci porta tante notizie di questo tipo, dalla Svizzera. Ripeto, un bus turistico sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale e ci sarebbero diverse vittime. Tra poco noi apriamo la pagina politica cercando di riprendere il filo da quanto dicevamo poco fa, perché va maturandosi una possibile alleanza tra l'estrema destra e l'estrema sinistra in Germania. È un'ipotesi che al momento non trova alcun tipo di riscontro in Italia, eppure per certi aspetti quello che da noi è un po' la sorta di corrispettivo di Alternative für Deutschland, cioè il futuro nazionale di Roberto Vannacci, alcuni tratti in comune con i cosiddetti rossobruni, ammesso che ce ne siano nel nostro paese, ci sarebbero pure. Ancora la musica e poi ripartiamo, ci ascoltiamo Bruce Springsteen, questa è The Rising.

0: E allora rientriamo in diretta qui al timone delle 20, la pagina politica. Dunque, ripartiamo anche da quanto sta accadendo in Sassonia. Lo dicevamo, insomma, il trionfo elettorale di Alternative für Deutschland, che però non è bastato, non basta al momento per governare il Land, diciamo, in autonomia, e una possibile staffetta, diciamo così, con la sinistra rossobruna di Sara Wagenknecht, che ha in comune alcuni aspetti però con il programma, diciamo, di Alternative für Deutschland. E così viene naturale chiedersi cosa, se un esperimento del genere sarebbe, come dire, replicabile in Italia, o cosa ne pensano in qualche modo i diretti interessati. Intanto è con noi l'onorevole Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Ecco, per cominciare le devo chiedere se vi sentite però una sorta di parallelo, ecco, diciamo, italiano di Alternative für Deutschland, cioè un partito, insomma, che si riconosce nei valori della destra, che però è anche un partito, diciamo, antisistema nel senso più radicale del termine. Ci sono, immagino, delle differenze, però anche molti punti in comune con Alternative für Deutschland. Qual è la sua opinione?
1: Ci sono molti punti di convergenza, così come ci sono ovviamente le specificità date dalla diversa nazionalità dei due progetti politici. È evidente che Roberto Vannacci, il nostro leader, il leader di Futuro Nazionale, siede assieme alla AfD in seno al Parlamento europeo, quindi c'è sicuramente una forte visione del mondo comune.
0: Ecco, a questo punto mi verrebbe da dire, avrà visto, no, che in Sassonia-Anhalt c'è questa ipotesi, non è ancora ufficiale, però potrebbe esserci un'alleanza di convenienza per certi aspetti, però per governare con quella che sulla carta è la sinistra estrema, che però ha, come dire, delle posizioni un po' diverse da quelle che ci aspetteremo dalla sinistra, ad esempio sull'immigrazione, anche sui rapporti con la Russia. Su quest'ultimo punto, in realtà, forse qualche affinità con il Movimento 5 Stelle, che alcuni identificano come i rossobruni italiani, ci potrebbe anche essere. Qualcosa che vi stuzzica in qualche modo, lo ritiene, come dire, un abominio?
1: Vabbè, per quanto riguarda l'Italia, Futuro Nazionale ha un interlocutore privilegiato come Roberto Vannacci, e naturale più che privilegiato, direi, con il centrodestra, soprattutto Fratelli d'Italia e quello che resta della Lega. Ciò detto, noi vediamo dal risultato delle elezioni in Sassonia, da questa rivoluzione tedesca che arriva con questo risultato straordinario di AfD, una cosa sostanziale. Può piacere o non piacere AfD a chi ci ascolta, però il dato è molto chiaro: le persone stanno votando su una base, su una dinamica molto diversa rispetto a quella che ci ha visto nei decenni precedenti. Le persone vogliono risposte su problemi specifici, quei problemi specifici sono legati alla sicurezza, all'immigrazione, al lavoro, al costo dell'energia. Quando ci arriva la bolletta a casa dobbiamo farci il segno della croce spesso prima di aprirla. Questo, le persone stanno, le famiglie e anche le imprese stanno orientando diversamente il loro metodo di valutazione della politica, e il risultato di AfD in Sassonia lo dimostra. Questo può valere anche per l'Italia e varrà per l'Italia, è per questo che Futuro Nazionale interloquisce naturalmente con il centrodestra, perché c'è un'affinità di carattere valoriale, di principio. Però poi noi vogliamo capire esattamente per che cosa si può fare un'alleanza. È sulla base di per che cosa si può fare, per che cosa vogliamo fare, che un'alleanza si può fare, non sulla base di bandierine o di vecchi simboli politici.
0: Che però, insomma, se ci sono tutte queste affinità, mi verrebbe da dire perché siete usciti, diciamo, da un'alleanza in cui eravate presenti. È chiaro che l'elefante nella stanza potrebbe essere la soluzione per il conflitto in Ucraina, dove in realtà anche la Lega, ecco, ha posizioni un po' diverse rispetto a Fratelli d'Italia, ma non ha ancora fatto il grande passo. Ritiene che questo sia un tema che all'elettorato della destra interessa? Perché poi uno può dire: penso all'Italia prima e all'Ucraina dopo, ma sappiamo bene che dal conflitto nasce anche parte dei temi sulla bolletta di cui ci parlava poco fa.
1: Certo, assolutamente, la sua domanda è molto intelligente, nel senso che oggi l'italiano che vota o ha votato il centrodestra in qualunque sua sfumatura partitica, da quelle più moderate a quelle un po' più marcate, Credo che si ponga la domanda: ma che cosa è cambiato dal 22, cioè da quando Giorgia Meloni è diventata Presidente del Consiglio ad oggi? Ovviamente ognuno avrà una propria sua si sarà formata una propria sua impressione, ma tantissimi ti dicono è cambiato poco o nulla. E questo è il tema. Futuro nazionale, quando si dice noi condividiamo la gran parte, la più parte dei valori, dei principi della destra, del centrodestra italiano, afferma il vero e lo rivendica. Però con una differenza sostanziale: noi saremmo quelli che vorrebbero che dalle enunciazioni, dai principi, si passasse ai fatti. Abbiamo visto e abbiamo preso atto purtroppo che in questi anni non è stato così, e quindi siamo un pungolo, siamo, voglio dire, una avanguardia, siamo coloro i quali dicono siamo i grilli parlanti della destra italiana, e ci rivolgiamo al centro-destra dicendo svegliamoci.
0: Per i 5 Stelle.
1: No, non è un lapsus, è un, nel senso del grillo parlante, quello più letterario, naturalmente. Quindi, per cui noi parliamo con tutti, con chiunque. Cioè, noi ci confrontiamo anzitutto su dei problemi da risolvere agli italiani, alle famiglie italiane, alle imprese italiane. Poi abbiamo una visione del mondo che è molto chiara, molto marcata, che penso che nessuno possa dire che noi non difendiamo con assoluta serenità e anche con forza e fermezza quando serve.
0: Ci sono, come dire, poi per concludere, delle proposte che magari sono anche immaginate nel programma, in alcune dichiarazioni del generale Vannacci, come delle provocazioni o degli estremi, diciamo così, che ricordano molto la retorica di Alternative für Deutschland, e che in Germania ha portato, senza grandi risultati devo dire, una sorta di cordone sanitario, ecco, diciamo, per estromettere il partito dalla possibilità di governare. Lei si aspetta che possa succedere qualcosa del genere anche in Italia, o, come ci stava dicendo, ci sono tanti punti di contatto che fanno sì che alla fine il centrodestra preferirà mettervi dentro invece che mettere i paletti, come sta facendo oggi Merz, ad esempio?
1: Ma qui, secondo me, in Italia la questione da ribaltare non sarà il centrodestra che decide di metterci dentro o tenerci fuori, sarà Roberto Vannacci che deciderà se un'eventuale piattaforma di condivisione politica, di alleanza col centrodestra, sarà buona per gli italiani e sarà coerente per le nostre posizioni o meno. E questo è il nostro modo di approcciarsi, ed è similare a quello di Alternative für Deutschland, seppur differente, ecco, voglio dire. Noi siamo per chiedere ai partiti più vicini a noi, in termini, chiamiamolo così, ideologici, se c'è una disponibilità a risolvere davvero questioni importanti: sicurezza, immigrazione, lavoro, costo energetico. Se questa disponibilità ci fosse, sicuramente Roberto Vannacci è il primo, e anzi potrebbe essere proprio il federatore di un progetto nuovo del genere. Noi non vogliamo entrare in un vecchio centrodestra. Questa è qualcosa che forse in tanti, ancora a livello anche comunicativo e politico, non hanno
0: anche
1: capito.
0: Anche a livello gerarchico, mi sembra di capire, insomma, un federatore, un centrereste, vorreste entrarci da una porta un po' più grande da quella rispetto a cui siete usciti, diciamo.
1: Io credo che un partito che ha annunciato a febbraio, in pochi mesi, siamo a settembre, raggiunge i risultati numerici di adesioni, di tesseramento, di entusiasmo, di proposte politiche, di azioni politiche, come Futuro Nazionale non esista nell'Italia repubblicana come velocità di sviluppo. Io credo che sia un segnale. Io penso che Roberto Vannacci possa essere lui il federatore di nuovo centrodestra. Credo che gli altri partiti siano seriamente in difficoltà. Questa è una proposta politica, sapendo che demonizzare o fare cordoni ombelicali a livello politico, ovviamente, per tenere fuori alcune forze,
0: sì,
1: oggi porta esattamente al risultato della Sassonia.
0: Allora, insomma, vedremo, perché ci sono le similitudini e le differenze. È stato giusto, come dire, cercare in qualche modo di andarle a scoprire. Poi il gioco di alleanze, come dire, ogni paese al suo. Io ringrazio l'onorevole Emanuele Pozzolo per essere stato con noi, per la nostra pagina politica. Tra poco anche aggiornamenti sulla notizia che arriva dalla Svizzera, che vi ho dato poco fa, e poi i nostri approfondimenti oggi, anche in occasione dell'anniversario della morte di Charlie Kirk, che ha fatto quasi più scalpore in Italia che negli Stati Uniti. Ci ascoltiamo un mic intanto, questa è Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: E allora eccoci qua ancora insieme, 20 e 50 verso la conclusione di questa puntata. L'aggiornamento insomma per quello che sappiamo sull'incidente che ha visto coinvolto un bus turistico in Svizzera, non abbiamo ancora numeri ufficiali, sappiamo che ci sono diversi feriti e diversi morti, così ha riferito la polizia elvetica. L'incidente è avvenuto a Susch, siamo nella Svizzera sudorientale, nel cantone dei Grigioni, nel tratto stradale compreso appunto tra Susch e Zernez. Vedremo e vi riferiremo ovviamente tutti gli aggiornamenti del caso. Al momento abbiamo solo queste informazioni a disposizione. Chiudiamo questa puntata su un tema che riguarda, ricorderete, Charlie Kirk, il predicatore americano che venne ucciso con un proiettile mentre stava esponendo alcune delle sue idee, diciamo, in una delle sue manifestazioni esattamente un anno fa. E oggi la destra italiana in particolare lo ha voluto omaggiare, ecco, come un vero e proprio martire, come un paladino della libertà di parola. Ora occorre, come dire, sgomberare il campo da un equivoco: nessuno ha mai censurato Charlie Kirk, quindi il tema qui non è il diritto o la libertà di parola, ma semmai il diritto alla vita, quello che gli è stato tragicamente portato via anche da un'eccessiva, diciamo, libertà nel poter acquistare le armi negli Stati Uniti. Uno squilibrato gli ha sparato, e negli Stati Uniti per uno squilibrato è molto più facile procurarsi un'arma rispetto ad esempio a quanto avviene in Italia. Diciamo, la tragica ironia della faccenda è che Charlie Kirk era uno strenuo difensore del libertà di possedere e di portare le armi, ma il tema rimane interessante se non altro per capire effettivamente quali siano i limiti della cosiddetta, insomma, libertà di parola, quando i messaggi che vengono veicolati sono messaggi di odio, spesso anche utilizzati attraverso l'uso di fake news. In collegamento con noi abbiamo Fabrizio Amadori, autore, blogger e saggista, che si è occupato più volte, insomma, di temi inerenti alla questione. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
2: Grazie per l'invito, molto gentili come al solito.
1: Ecco Fabrizio, insomma, il tema è questo: detto che l'eredità di Charlie Kirk è stata ampiamente raccolta sia in patria che all'estero da altri, chiamiamoli, predicatori, oggi passa un anno, si torna a parlare di un martire della libertà di parola. Ora, detto, fate le precisazioni che ho fatto poco fa, c'è una morale che possiamo trarre a un anno dalla scomparsa tragica di una figura che però, insomma, portava avanti idee anche molto pericolose?
2: Sì, allora, evidentemente questa persona non meritava di fare quella fine, e quindi di fronte alla morte violenta, non c'è niente da dire. Cioè, colui che ha ucciso una persona che anche non condivideva le idee di altri, anche in una chiave poco liberale, come era nel caso di Kirk per molti, ecco, chiunque pensasse, abbia pensato e pensi e possa pensare questo sbaglia, perché comunque la libertà di parola è assolutamente un pilastro fondamentale della cultura liberale democratica. Detto questo, bisogna anche chiarirsi però su quello che si può o non si può accettare in questa stessa cultura. Ho detto liberal democratica non a caso, non stiamo parlando né di destra né di sinistra, ma di quella cultura liberale che in qualche articolo mio, in uno perlomeno, avevo fatto notare essere la base di qualsiasi discorso politico da parte di qualsiasi forza politica che voglia entrare in un Parlamento. Mi spiego meglio. Certo. Se notate, la cultura liberale si è evoluta nel tempo, non è che la cultura liberale democratica è sempre rimasta la stessa. La cultura liberale democratica si è evoluta acquisendo via via sempre più l'idea che questo, quell'altro diritto debbano farsi far parte di quelli sottoposti alla libertà e alla possibilità di essere espressi, il diritto non solo di parola, ma il diritto delle donne di poter esercitare il voto, il diritto delle donne di fare le stesse scelte degli uomini, che vediamo messa un pochino a repentaglio negli ultimi tempi, il diritto di esercitare un orientamento sessuale, quale che sia la morale dominante, magari in chiave religiosa e ideologica, che siano chiese religiose, che siano ideologie di un altro tipo, nazista, stalinista e compagnia bella. Insomma, alla fine la cultura liberale si è sviluppata e ha detto di no a tanti paletti negativi che via via sono stati superati. Allora, vedete, questo è un punto fondamentale, perché i partiti, i movimenti che entrano in un consesso come può essere un Parlamento, condividono in realtà,
1: sì, devono accettare le regole del gioco, diciamo, altrimenti vanno a giocare in un altro campo. Però in Germania arrivano segnali un po' contrastanti.
2: Un po' contrastanti, ed era lì che voleva arrivare, cioè se da una parte tutte le forze politiche di destra e di sinistra, estrema tra virgolette destra e estrema tra virgolette sinistra, si identificano comunque su alcuni pilastri della Costituzione che certamente rispecchiano in gran parte questa cultura liberale, che nel frattempo si è ancora evoluta ulteriormente, diciamolo, quindi se io dovessi correggere la Costituzione lo farei in una chiave ancora più liberale democratica, chiarendo alcuni punti che effettivamente la Costituzione degli anni 40 non poteva sviscerare fino in fondo. Dall'altro lato, parliamoci bene che cosa sta succedendo in Europa e non solo in Italia. In Italia abbiamo delle forze estremiste che stanno in qualche modo smantellando alcuni concetti che erano dati per acquisiti in un contesto liberal democratico. In Germania peggio che andare di notte, cioè noi abbiamo delle forze che hanno in questo periodo ottenuto dei risultati importanti, per quanto in una regione non particolarmente fondamentale, circoscritta, ma alla fine stiamo parlando di forze che ritengono di poter sdoganare alcune componenti culturali del nazismo di Hitler. Ma signori, ma il nazismo di Hitler non è soltanto quello che ha sbagliato a fare la seconda guerra mondiale, è un po' come succede quando si parla del fascismo e alcuni politici anche di alto livello, beccato il fascismo che ha sbagliato nel 38 con le leggi razziali. Signore, non è che il fascismo ha sbagliato soltanto quando siamo arrivati nel 38, il fascismo bastonava la gente, ad esempio i liberali come Gobetti, e li massacrava di botte e li uccideva. Il nazismo ancora peggio, quindi il nazismo già nel 32, 33, 34, nel 33, nel 34 mandava i dissidenti politici, gli oppositori politici in carcere e li massacrava di botte fino alla morte. Quindi di cosa stiamo parlando? Questi signori dovrebbero rappresentare qualcosa di positivo agli occhi di forze politiche del 2026. Dio ce ne scampi liberi, c'è qualcosa che non torna.
1: Eh sì, questo è un po', come dire, per tracciare i confini di un discorso che ha unito i due temi di oggi, dall'anniversario di Charlie Kirk alla crescita di Alternative für Deutschland. Il senso è la libertà va garantita, ma va garantito anche che i partiti politici o i comunicatori politici accettino le regole del gioco democratico, altrimenti certo, si fa come in altri paesi, diciamo, e si risolve la questione, ecco.
2: Ma certo, anche perché qua stiamo parlando di un Kirk appoggiato da un Trump che lo esaltava e compagnia bella, direi soprattutto dopo la morte, ma insomma questo è un altro discorso, che poi fanno tutti i discorsi legati quando non è un'ideologia di estrema destra politica e religiosa. Signori, non ci dimentichiamo che la cultura liberal democratica ha lottato anche contro la cultura religiosa dominante. In Italia le forze cattoliche retrive, stiamo parlando della fine dell'Ottocento, consideravano la cultura liberale allo stesso livello della cultura socialista che tanto faceva paura la classe borghese. Quindi stiamo parlando di forze religiose conservatrici che a loro volta non è che hanno sempre fatto il bene della società andando contro la cultura liberale.
1: Ce lo racconta assolutamente la storia. Siamo in chiusura, ci tengo a ringraziare Fabrizio Amadori per essere stato con noi, averci portato insomma un dibattito che l'attualità ci poneva, ma che credo sia veramente valido ogni giorno. E io ringrazio Michele Ceci in redazione, Giorgio Perselli in regia. Vi do appuntamento a domani dalle 20 alle 21 per il nostro Timone. Da Francesco Massardo è tutto, a tutti voi l'augurio di una buona serata.
3: Giornale Radio. Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 21.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. Dopo interminabili mesi di afa arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa due vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti ed esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. E siamo alla cronaca. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Negli Stati Uniti ora fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi due ore e culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del partito repubblicano. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I Dem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. In chiusura lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera in questi minuti gli azzurri di De Giorgi scendono in campo ed esordiscono contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna è presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E con questo è tutto, a più tardi.
7: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
9: Eccoci con Italia No Limits. Tra poco andiamo a capire cosa ha deciso il Consiglio dei Ministri convocato alle 17 per la proroga del taglio delle accise. A quanto si apprende, non è ancora stata stabilita una durata della proroga che dipenderà dal costo dell'intervento. Si prova ad arrivare a fine mese, ma sapremo di più tra pochi minuti, come sapremo di più di Trump, dell'Iran, dell'Ucraina, della situazione economica del paese. Insomma, siamo qui 334 11 11 622.

0: Eccoci allora a questa nostra quarta puntata della stagione di Italiano Limits. Come sempre aspetto i vostri interventi e le vostre telefonate alla 334 11 11 622. Oggi partiamo dagli Stati Uniti perché nella notte Donald Trump ha parlato alla convention repubblicana di Dallas, un appuntamento molto particolare. E non siamo in un anno di elezioni presidenziali, ma a meno di due mesi dalle elezioni di metà mandato del 3 novembre, nelle quali i repubblicani si giocano il controllo del Congresso, il Parlamento degli Stati Uniti. E su questa campagna elettorale pesa naturalmente un clima che sapete, la guerra con l'Iran. Trump era tornato alla Casa Bianca promettendo di chiudere le guerre infinite. Oggi invece gli Stati Uniti sono impegnati da mesi in un conflitto con Teheran, il prezzo del petrolio è tornato sopra i $100 al barile e la guerra è diventata un problema anche interno perché si traduce in benzina più cara, inflazione, costo della vita. E infatti alla convention quasi tutti gli altri interventi hanno evitato il tema Iran. Trump no, ha scelto di difendere apertamente la guerra e di sostenere che gli Stati Uniti la stiano vincendo. Ma che cosa ha detto esattamente Donald Trump questa notte? I temi principali del discorso di Dallas nella scheda di Matteo Respinti con la collaborazione di Lorenzo Cappadone.
1: Donald Trump ha trasformato la prima serata della convention repubblicana di metà mandato a Dallas in un vero e proprio referendum sulla propria presidenza. In quasi due ore di discorso ha chiesto agli elettori di novembre di fare finta che io sia sulla scheda, tentando di trasferire sui candidati repubblicani la mobilitazione personale che lo ha portato alla Casa Bianca.
2: And we will make America great again.
1: Il messaggio è stato semplice. Se il GOP perderà Camera o Senato, sostiene Trump, gli americani perderanno il confine, i tagli fiscali, la sicurezza e la propria ricchezza. La proposta più clamorosa è stata di natura economica, o almeno si fa per dire $5,000 a ogni cittadino americano adulto se i repubblicani conquisteranno entrambe le Camere. Il presidente lo ha battezzato Trump Dividend, paragonandolo alla distribuzione degli utili agli azionisti e aggiungendo che il denaro dovrebbe essere speso negli Stati Uniti. Ma con circa 270 milioni di adulti, il costo potrebbe superare il trilione di dollari. Naturalmente modalità, coperture e fattibilità giuridica non sono state chiarite. Trump ha poi rivendicato risultati su tasse, investimenti, criminalità e immigrazione, sostenendo di avere oggi il confine più forte della storia americana e ha attribuito ai democratici, che però non sono al governo federale, l'aumento del costo della vita. Il passaggio politicamente più delicato è stato quello sull'Iran. Il presidente ha ammesso che la guerra ha spinto in alto energie e carburanti, difendendo però l'intervento militare. Teheran ha sostenuto sarebbe stata un mese dall'arma nucleare. Trump ha quindi chiesto alla platea se qualcuno volesse davvero un Iran nucleare, ottenendo un corale no. Ma il discorso è stato anche fortemente elettorale. Non sono infatti mancati attacchi al candidato democratico al Senato in Michigan, Abdul El-Sayed, sostegno al repubblicano Ken Pentox in Texas e la promessa di tornare a vincere nei collegi decisivi.
0: Ma la storia dei $5,000 tra poco la approfondisco con il corrispondente dagli Stati Uniti di Sky TG24, una roba che non sta né in cielo né in terra, ma sta in America e sta nelle corde di Trump. Allora noi ci chiediamo, la guerra con l'Iran, che è già costata tanto agli americani, costerà a Trump il Congresso? Gli americani premieranno una linea di forza oppure davanti a una guerra lunga e a prezzi più alti gli votano le spalle? L'indice di gradimento parla chiaro, la sua sfacciataggine forse anche. 334 11 11 622 e tra poco andiamo all'istituto.

0: E saluto Federico Leoni, corrispondente dagli Stati Uniti per Sky TG24. Buonasera Federico.
1: Buonasera a voi.
0: Partiamo dall'atmosfera di Dallas. Questa convention ha dato l'impressione di un partito repubblicano compatto dietro Trump, oppure si percepisce quella certa preoccupazione, altro che certa, quella preoccupazione per le elezioni di novembre?
1: No, sicuramente si percepisce questa preoccupazione, sicuramente il partito è molto meno compatto di quanto non fosse nel 2024, subito dopo l'elezione di Donald Trump, momento in cui Donald Trump era apparso come il dominus assoluto del partito dopo aver passato anni a cercare di renderlo il più trumpiano possibile e di fatto esserci riuscito. Adesso la situazione è ben diversa. Trump ha detto che è stato fatto il sold out nel palazzetto di Dallas, non è esattamente così, c'erano diversi scranni vuoti e soprattutto c'erano diversi candidati repubblicani che hanno deciso di non presentarsi alla convention per il timore che un presidente che ha dei sondaggi in questo momento non certo lusinghieri, un tasso di approvazione molto basso, possa alla fine risultare o rivelarsi una zavorra per appunto quei candidati che cercano di essere eletti o rieletti in giro per gli Stati Uniti.
0: Federico Leoni, Trump ha detto agli elettori in sostanza di comportarsi come se ci fosse lui sulla scheda, lo ricordavi tu, lui rischia invece di essere un problema.
1: Sì, Donald Trump ha detto esplicitamente nel suo discorso molto lungo, quasi due ore, agli elettori di comportarsi come se il suo nome fosse anche in questo caso sulla scheda. Il suo nome non c'è sulla scheda, lo sappiamo, perché le elezioni di medio termine riguardano il rinnovo parziale del Congresso, non l'elezione o la rielezione del presidente. Donald Trump però è evidentemente convinto di poter essere un fattore di mobilitazione potente per la base repubblicana, lo è stato nel 2024. In questo caso sembra più che altro un fattore di mobilitazione per l'elettorato avverso, democratico.

0: per tutti coloro che andranno a votare contro di lui o anche contro di lui, nonostante peraltro effettivamente il suo nome non sia sulla scheda. Questo timore ce l'hanno anche, come dicevamo, diversi candidati repubblicani, diversi esponenti del Partito Repubblicano. Staremo a vedere chi ha ragione. Bisogna ricordare che è rarissimo che il partito del presidente abbia la meglio alle elezioni di midterm.
1: Ecco, figuriamoci poi in questo caso. Senti Federico, la notizia che più mi ha colpito questa, cioè se l'avessero fatta da qualsiasi altra parte del mondo sta sparata, avremmo avuto delle reazioni più forti, però insomma questa promessa di $5.000 ogni adulto americano se i repubblicani manterranno Camera e Senato, ma è una sparata, cioè il costo supererebbe, credo, il trilione di dollari, servirebbe il Congresso, ma come si fa a fare una roba del genere? Cosa ha detto esattamente?
0: Ha detto esattamente quello che hai detto, e cioè io lo stavo ascoltando, ha detto se dovessimo vincere le elezioni, attenzione, conservando il controllo sia del Senato sia della Camera, allora noi daremo $5.000 a testa a ogni cittadino americano adulto con un'unica condizione che questi soldi vengano spesi all'interno degli Stati Uniti per acquistare prodotti americani. È una proposta o una promessa del tutto irrealistica, perché gli adulti americani cittadini sono intorno ai 240 milioni, quindi adesso le stime non sono precise, ma sicuramente supereremmo i 1.000 miliardi di spesa. È impossibile tenere fede a questa promessa. Il che però ci fa pensare, paradossalmente, che Trump forse comincia a dare per scontato che i repubblicani perderanno la Camera. È molto più difficile invece che perdano, che possano perdere il Senato. Quindi forse Trump in questo momento spera di poter conservare il controllo del Senato. Se veramente i repubblicani vincessero o mantenessero il controllo della Camera e del Senato, sarebbe veramente una grossa notizia. E a quel punto Donald Trump avrebbe il problema di tenere fede alla sua
1: Certo.
0: promessa. Ma lo sappiamo, in politica in generale e con Donald Trump in particolare, non sempre si rispettano le promesse fatte agli elettori.
1: Beh, certo, Trump non è l'unico. Diciamo che le spara più grosse, ma non è l'unico. E c'è poi il portafoglio, Federico, il portafoglio degli americani, petrolio sopra i $100, benzina, inflazione. Ecco, quanto può essere più pericoloso per Trump il prezzo alla pompa rispetto alla guerra in sé, insomma, guerra che si è, situazione che si è aggravata nel Golfo.
0: Sì, beh, la guerra pone diversi problemi a Donald Trump all'interno e all'esterno dei confini americani. Per quanto riguarda i problemi interni, sono ovviamente legati alle ripercussioni economiche. E anche da questo punto di vista, ieri da parte di Trump c'è stata un'implicita ammissione, perché Trump, lo sappiamo, dice e ha detto spesso che la guerra finirà in fretta. Finora non è stato così, lo sappiamo, la guerra è ancora in corso, seppur in una situazione di stallo. Ieri ha detto qualcosa di simile, ma con una lieve e indicativa differenza. Ha detto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di midterm e a quel punto i prezzi del petrolio e del carburante, dei
1: Sì,
0: carburanti, caleranno rapidamente. Quindi ha implicitamente ammesso che la situazione rimarrà così com'è almeno fino alle elezioni di midterm, che quindi i cittadini andranno a votare con i prezzi dei carburanti ancora alti, con tutto ciò che ne consegue, soprattutto per i candidati repubblicani.
1: grazie e buon lavoro a Federico Leoni, corrispondente dagli Stati Uniti di Sky TG24. Ciao Federico.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Vi ricordo sempre il numero per dire la vostra, intervenire in diretta. Tra poco andremo alla situazione in Iran. Sto cercando di capire se i nostri amici del governo hanno trovato una soluzione per quanto riguarda le accise. Insomma, sappiamo da anticipazioni che nel Consiglio dei Ministri delle 17 c'è il decreto per prorogare il taglio delle accise. Si sta discutendo, credo, sui soldi. Ci potrebbe essere anche una conferenza stampa, tra poco non lo sappiamo, ma tra pochi minuti sapremo anche la questione carburanti, che è un debole palliativo rispetto, lo sapete, lo vedete, rispetto a quel che accade alla pompa.
2: Una tassa di 80 anni fa con me non esisterà più.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tompagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 25 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Cioè, io vi vorrei solo dare un dato. Altro che 100 dollari, il prezzo del petrolio è salito a 105,4 dollari, vuol dire un più 4,1%, cioè non dico altro, 105,4 dollari il petrolio, 4,1% in un giorno.

diretta, torniamo sulla guerra tra Iran e Stati Uniti, perché oggi il quadro è ancora più preoccupante rispetto a ieri. Teheran ha annunciato una sorta di esclusione marittima in un'area che dal Golfo dell'Oman arriva verso il Mar Arabico, con il rischio concreto che le navi considerate ostili possano essere fermate o colpite, e intanto i passaggi attraverso Hormuz sono crollati. Il risultato l'avete visto prima, l'avete sentito prima, lo vedete alla pompa di benzina. E poi c'è un altro fronte che torna centrale, come abbiamo sentito nel discorso di Dallas, il nucleare. Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento a Teheran. Gli Stati Uniti sostengono di aver rilevato nuove attività nell'area di un sito sotterraneo, e Trump ha lasciato intendere che se l'Iran dovesse proseguire, Washington potrebbe tornare a colpire. Quanto può durare ancora questa escalation prima che qualcuno faccia un passo ulteriore? Soprattutto, gli Stati Uniti stanno cercando di contenere l'Iran oppure si sono impantanati in una guerra sempre più difficile da limitare? Tra poco i nostri esperti, ma anche voi alla 334 11 11 622, anche con i messaggi vocali. Saluto Riccardo Cristiano, è già corrispondente ed esperto in Medio Oriente, a lungo giornalista Rai. E allora con Riccardo Cristiano analizzeremo al meglio la situazione, per quanto è possibile fare un'analisi di una situazione che è ormai impazzita. Cristiano, buonasera. Qualche istante, mi dicono, per il collegamento. Intanto io ne approfitto per mettere la faccia dentro il Consiglio dei Ministri, buttare l'orecchio, ma ancora non arrivano notizie per quanto riguarda il taglio delle accise. Allora il nostro Riccardo Cristiano subito dopo il brano.

0: E allora, per illuminarci per quanto possibile in una situazione disastrosa, quella dell'Iran, vi ho detto che avremmo sentito Riccardo Cristiano, a lungo giornalista Rai, già corrispondente ed esperto di Medio Oriente. Bentornato, Cristiano.
1: Buonasera.
0: E siamo ancora davanti a un'escalation controllata, oppure tra Iran e Stati Uniti stanno ormai sia Iran che Stati Uniti stanno ormai perdendo la capacità di controllare gli eventi? Com'è?
1: Ma mi scuso. Beh, mi sembra che la situazione sia una situazione fuori controllo, nel senso che per controllare una situazione occorre che ci sia una intenzione di usare un periodo intermedio, un periodo di passaggio per arrivare a un risultato da cercare, da convenire. Ecco, io credo che questo non ci sia. Non ci sia perché la politica di massima pressione economica decisa da Trump nei confronti dell'Iran, con la chiusura di una settantina di compagnie aeree e altre misure che sono state adottate molto forti negli ultimi giorni, stia dicendo all'Iran che la possibilità è di un confronto militare dopo le elezioni americane di midterm. E questo l'Iran non lo può vedere di buon occhio, perché la loro arma nei confronti, sì, degli Stati Uniti sono le elezioni e il voto. Allora, andare avanti con la massima pressione economica fino al voto e poi regolare i conti militarmente, dal punto di vista dell'Iran è pericoloso e controproducente. Dal loro punto di vista, allora, prende forza il partito contrario al presidente Pezeschian, che proponeva di negoziare subito alcuni giorni fa, e prende forza quel partito che dice:
0: perdonami,
1: no,
0: solo per un aggiornamento al pubblico, perché era iniziato il Consiglio dei Ministri per approvare il taglio delle accise. Salvini ieri aveva annunciato un taglio delle accise fino a fine mese, è tutto legato al discorso che stiamo facendo. Pronto, arriva il comunicato del Consiglio dei Ministri che approva il taglio delle accise di una settimana, una proroga di una settimana, quindi nessuna proroga come aveva detto ieri Salvini fino a fine mese, ma la misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Allora, quanto si apprende il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che sarebbe invece altrimenti scaduto stasera a mezzanotte. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Signori, se ne riparla tra una settimana, perché non ci sono i soldi. Perdonami, ovviamente, Riccardo Cristiano, perdonami, ma volevo dirlo ai nostri ascoltatori.
1: E allora, dicevo, la linea del presidente iraniano Pezeschian, che favoriva la ricerca della ripresa del negoziato subito, dicendo noi abbiamo dimostrato di non cedere, di non aver ceduto, a questo punto ci conviene negoziare seriamente le questioni di fondo, no? E questo non si è fatto. La linea americana è sempre più aspra. Mi sembra plausibile che in Iran si rafforzi quel partito che dice: a questo punto siamo noi che dobbiamo cercare l'escalation, perché dobbiamo stanare gli americani prima del voto, cioè dobbiamo costringerli a dire: beh, qui dobbiamo o metterci d'accordo o no, ma prima delle elezioni. Questa posizione è una posizione che in un regime sempre più caratterizzato da figure militari si vedono sempre più Pasdaran parlare per conto di questo o quell'altro soggetto dei vari ministeri iraniani, si vedono meno religiosi, quindi un regime più militarista è un dato che ritroviamo anche nei fatti di cronaca più urgenti. Houthi, dallo Houthi sono i fondamentalisti filo-iraniani dello Yemen, questi Houthi stanno mettendo in serie difficoltà i sauditi, li stanno mettendo in difficoltà nel Mar Rosso, al quale le navi saudite, le petroliere, accedono attraverso le acque territoriali dello Yemen, e se quelle acque le controllano gli insorti, le petroliere vengono attaccate. E infatti gli Houthi in queste ore hanno preso il controllo di un porto sulle coste yemenite, sottratto all'esercito regolare, quello filo saudita, e quindi per l'Arabia Saudita le cose non si mettono bene. Che cosa c'entra? C'entra perché è chiaro che l'Iran spera di poter usare le pressioni dei sauditi, che non hanno piacere che Hormuz sia chiuso e che il Mar Rosso non sia transitabile per loro, per fare pressione sugli americani per cercare una via d'uscita. Immagino che sia questo, non lo immagino solo io, che sia questo il calcolo degli iraniani e del loro costante impegno a mettere sotto stress i sauditi. Quindi questo tentativo però, se non trova un riscontro a favore del negoziato, e non mi sembra che lo trovi, riscalda ulteriormente il clima della tensione della regione, e quindi ecco che gli americani attaccano qui o là una portaerei iraniana, una petroliera iraniana o qualcos'altro, ecco che gli iraniani rispondono e quella che noi chiamiamo escalation è un dato di fatto più che una prospettiva, è una situazione corrente.
0: Grazie Riccardo Cristiano, già corrispondente ed Rai dal Medio Oriente, espertissimo di quelle zone. Grazie Riccardo, davvero.
1: Grazie.
0: Allora, io però, scusate, perché poi le notizie accadono, eccetera, prima del brano voglio sentire anche voi. Cioè, ieri un ministro, un vice premier, Salvini, io cerco di non far sconti a nessuno, dice tanto, insomma, il taglio delle accise fino a fine mese, adesso, quindi anticipando tutto, adesso viene fuori dal Consiglio dei Ministri che la proroga del taglio alle accise è stata approvata per 7 giorni, quindi la misura scadrà giovedì 17 settembre. Voi mi dovete dire che cavolo pensate, perché se lo dico io poi dico troppo. 334 11 11 622. Andiamo dal professor Acconcia dopo il brano.

0: professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano. Allora, professor Acconcia, dopo mesi di guerra e bombardamenti, c'è un paradosso nel tentativo di impedire all'Iran di avere la bomba atomica? Non si rischia di convincere definitivamente Teheran che proprio la bomba sia l'unica garanzia per la propria sopravvivenza? La butto là pesante, ma so che lei poi mi riporta coi piedi per terra.
1: Sì, è proprio questo il punto, nel senso che anche il fatto che l'Arabia Saudita potrà dotarsi di un programma nucleare e l'Iran no, fa capire ai paesi della regione, pensiamo anche ai grandi paesi come l'Egitto, la Turchia, che c'è un doppio standard, cioè che non tutti i paesi sono uguali per gli Stati Uniti, ed è evidente che nessuno può essere d'accordo con questo approccio. La questione del nucleare iraniano è una questione ormai che va avanti da decenni, e l'idea di Trump è quello che l'Iran non può dotarsi di un'arma nucleare, e quindi per esempio proprio oggi ha detto che ci sono delle attività nascoste a Peak Mountain vicino Natanz, e quindi questa centrale potrebbe essere colpita. Però in realtà più la guerra va avanti, più è possibile che i Pasdaran si convincano che invece la questione del nucleare è centrale, che serva come arma di deterrenza. Ora siamo nel terzo round della guerra che è scoppiata il 28 febbraio scorso. Il primo è stato quello che ha portato questa guerra fino all'8 aprile, cioè il momento della prima tregua, del cosiddetto memorandum of understanding tra Stati Uniti e Iran. Poi c'è stata una seconda fase con la riapertura del conflitto a fine luglio, 13 giorni di attacchi continui da parte degli Stati Uniti, e che hanno praticamente cancellato il memorandum of understanding, e ora di nuovo una guerra con attacchi reciproci nello stretto di Hormuz, che hanno colpito Kashmir, Sirlik, e poi la risposta iraniana che ha colpito la base degli Stati Uniti. Quindi la guerra va avanti, una guerra di logoramento, andrà avanti ancora a lungo. Addirittura c'è chi dice che andrà avanti anche oltre midterm, anche oltre le elezioni negli Stati Uniti, e i Pasdaran sono pronti a andare avanti con la guerra di logoramento.
0: Diciamo che non l'ha fatta semplice qualcuno, ecco, mettiamola così, professor Acconcia.
1: Sì, perché poi sappiamo bene che questa guerra ha tanti fronti. Per esempio va avanti il conflitto in Libano, è stata attaccata oggi una scuola nel sud del paese, va avanti sul fronte yemenita, che è molto importante perché se c'è lo stallo Hormuz, questo stallo adesso è anche a Bab el-Mandeb, quindi questo vuol dire che anche il Mar Rosso diventa sempre più complicato da essere attraversato dalle petroliere, dalle grandi navi commerciali. Gli Houthi per esempio hanno annunciato di avere un controllo sempre più diretto proprio di Bab el-Mandeb, quindi questo vuol dire che il commercio internazionale verrà messo sempre più a dura prova. Ma pensiamo alla Cisgiordania, a Gaza, ci sono stati 4 morti, lo stallo del Board of Peace. Pensiamo alla Siria, c'è stato questo blitz di Netanyahu che è arrivato sul monte Hermon per dire noi abbiamo il controllo delle alture del Golan. Quindi evidentemente la guerra va avanti su tutti i fronti. La cosa più interessante è che ormai queste sanzioni economiche, che sono state considerate dagli Stati Uniti come la vera chiave per risolvere il conflitto, sanzioni draconiane, in realtà vengono ben bypassate da Teheran, che è abituato alle sanzioni internazionali e sa bene che la Cina chiude sempre un occhio, gli permette di continuare a fare affari, e quindi servono a ben poco questa pressione economica, questo embargo. L'Iran va avanti per la sua strada, non solo rafforza l'ala più radicale, pensiamo ecco, all'AID, alle guardie rivoluzionarie, a coloro che vogliono andare avanti con la guerra, che credono di essere superiori strategicamente, che pensano di poter colpire le basi USA, che pensano di avere il controllo su Hormuz. Quindi evidentemente quella è la politica che viene galvanizzata dalla guerra di Trump.
0: Grazie al professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Milano.
1: Grazie a voi.
0: E allora io vi chiedo, no, col petrolio a 104,5, gli italiani furiosi, la benzina e il gasolio che aumentano, come reagite al fatto che ieri il vicepremier Salvini ha detto che fino a fine mese venivano tagliate le accise, e adesso il Consiglio dei Ministri invece le taglia fino al 17 settembre? Cosa succederà dopo? Ma mi dite se secondo voi, a chiunque, lo chiedo a chiunque, non è che, cioè, vi sembra un modo responsabile di far politica? Ne vogliamo parlare tra poco, perché sinceramente ho bisogno di voi. 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 22.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump Show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa è largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: Allora, sconto sulle accise dei carburanti prorogato di 7 giorni, non a fine mese come aveva annunciato ieri in pompa magna il vice premier Salvini, ma tant'è, rifammelo sentire nel, cos'era, il 2018? 2018, Cappadone, tu che sai fare i conti. Sai, fammelo risentire un attimo.
7: Impegno concreto, realizzabile, fattibile. Voi sapete quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà. della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Non ho bacchette magiche, però faccio giustizia e taglio. Un'accisa si paga per la guerra in Etiopia, crisi di Suez, disastro del Vajont, alluvione di Firenze, terremoto del 68, terremoto in Friuli, terremoto in Irpinia, poi via con altre 11 accise dal Libano ai trasporti. Tagliare? Non possiamo avere la benzina più cara d'Europa, perché significa avere il costo della vita più cara d'Europa, significa pagare al mercato, al supermercato, i prodotti più cari d'Europa, quindi tagliare. Dal 5 marzo, se mi date fiducia, via l'Etiopia, Suez, Vajont, Firenze, Felice, Friuli e Irpinia. Tanto per cominciare. Riduciamo la tassa più alta d'Europa sulla benzina e lasciamo euro in più nelle tasche dei cittadini, che quegli euro li spendono, e se li spendono comprando qualcosa, lo Stato incassa e il lavoro riparte. Con la Lega un paese più semplice, meno burocrazia, meno assurdità. Una tassa di 80 anni fa con me non esisterà più.
6: Ecco, questo era il 2018 e sono passate di situazioni, e si può anche capire, non ce l'hanno fatta e buonanotte, l'aveva detto anche Meloni, e buonanotte, non ce l'hanno fatta. Ma dire ieri che oggi il Consiglio dei Ministri proroga a fine mese, invece sono solo 7 giorni, io voglio bene a Salvini, ma proprio perché gli voglio bene gli dico che così non va, perché evidentemente bisogna parlare prima col Ministro dell'Economia, che lo conosci pure, che è del tuo partito, Giorgetti, e dirsi guarda Giancarlo, guarda che dico che proroghi fino a fine mese. Giorgetti gli avrebbe risposto: no, non ci sono i soldi, Matteo, non ci sono i soldi, non dire niente, che facciamo una figura di palta. No, invece l'ha detto, non l'ha chiesto Giorgetti, e oggi Giorgetti sul tavolo del Consiglio dei Ministri ha messo la proroga per una settimana. E fra una settimana cosa faranno? Campiamo la giornata, voglio sentire voi dopo il brano. 334 11 11 622, registrate i vostri messaggi vocali.

0: E allora sì, prima di sentire l'ascoltatore, ascoltiamo voi al 334 11 11 622. Prego.
1: Buonasera Poletti, $105 il barile di petrolio non è scandaloso, è esattamente quello che volevano. Non vedo cose negative, non vedo una valutazione sbagliata da parte dell'America che ci sta semplicemente affamando, prima con i dazi, poi con le ritorsioni varie, perché non abbiamo dato le basi per far partire gli aerei o la controffensiva su Teheran. L'America vuole il petrolio di Teheran e andiamo avanti in questo modo, con un blocco del 20% del petrolio mondiale su Hormuz e il barile che va a 105. Ma a me, che sinceramente tutte le mattine alle 7 vado a lavorare, a me francamente il petrolio di Hormuz non mi interessa. A me interessa che il petrolio che metto nella mia macchina arrivi al prezzo più basso possibile, e va benissimo quello russo. A me non mi interessa che sia americano o di Teheran o dall'altra parte, però facciamola finita, perché davvero sono qui, la gente va in piazza perché di soldi non ce ne sono più. Saluti.
2: Buon pomeriggio. Allora, l'impennata del petrolio oggi è dovuta al fatto che il signor Trump, per ritorsione al bombardamento di una nave militare USA da quelle parti di Hormuz, ha affondato 4 petroliere iraniane, e tutti sanno che se c'è il portone chiuso escono dalla finestra, cioè il petrolio russo, il petrolio iraniano, il petrolio venezuelano uscivano lo stesso nonostante gli imbarchi, ne escono lo stesso, ma se gli bombardi le petroliere non esce più il petrolio, il prezzo aumenta. Sergio da Milano.
3: Buonasera, complimenti per la trasmissione e per gli argomenti di attualità, di attualità politica che interessa a tutti noi. Cosa devo pensare di Salvini? È quello che credo, spero, che pensano molti, vale anche per l'opposizione. Tra un anno si vota, quindi Salvini sa che il governo non cade, quindi può permettersi di dire tutto il contrario di tutto, solo per racimolare qualche voto. Ha anche, come dire, mettere in cattiva luce questo, il governo che fa parte.

0: di più il gas e ci siamo impegnati a comprarne 700 miliardi di euro proprio, guarda caso, dagli Stati Uniti, che sono quelli che insieme a Israele hanno dato il via a questa guerra. E guarda caso anche il Venezuela, che è uno dei paesi al mondo più ricchi di petrolio, è stato in qualche maniera interessato da un intervento americano. Non lo so, io mi farei qualche domanda. Cosa ne pensate? Grazie, buona serata.
1: Buonasera a lei, Davide da Roma. Buonasera, ciao Davide.
2: Salve, buonasera a lei. Guardi, io ho sentito qualche partecipazione, insomma qualche dialogo, purtroppo in macchina, quindi a parte. Però io ritengo, dire semplicemente una cosa, noi siamo i vassalli, ed è la realtà dei fatti, degli Stati Uniti. Diamoci una calmata, lo sappiamo. Ora loro stanno agonizzando nella loro agonia, perché purtroppo è un'agonia. Tutti i grandi imperi prima o poi, quando hanno finito di spolpare in qualche modo, poi decadono. È successo agli antichi romani, è successo a tantissimi altri imperi. Ora qual è il problema? Il problema è che loro stanno cercando disperatamente di far saltare il banco, come si dice, e l'unico modo per far saltare il banco è creare guerre. Le guerre creano problematiche, le guerre creano, diciamo, disordine, le guerre creano tanto denaro guadagnato, e chiaramente dal momento che il petrolio genera tanto denaro, che cosa bisogna fare? Dobbiamo far di tutto affinché questo diventi sempre più caro, e ci stanno riuscendo alla grande. Per quanto riguarda le accise, invece, purtroppo dobbiamo metterci pure qui l'anima in pace. I governi, in qualsiasi modo, fanno sempre i loro interessi, destra, sinistra, al centro, quello che vogliono, e non daranno mai una mano agli elettori. Tanto è vero che si spendono una barca di soldi per dare armi a Tizio e a Caio, perché le armi, quando vengono vendute, fanno guadagnare i soldi ai soliti, qualsiasi essi siano, e li tolgono a noi. Quindi qualsiasi cosa manchi è semplicemente perché vengono usati male i soldi. Ora poi, accise o non accise, non ce ne frega niente. Sappiamo benissimo e impariamo bene che questi soldi ci sono, ci saranno sempre, ma non saranno mai per noi, fin tanto che non ce ne renderemo conto tutti, e tutti i giorni andremo dietro alle problematiche che ci vengono di volta in volta servite su un piatto. A me che me ne frega di Salvini, di Topo Gigio e di altri, a me interessa che le cose funzionino come quando come un condominio. È inutile che parliamo, ah, ma Tizio non capisce, no, è l'amministratore che si è portato via il banco. Io non ci litigo con gli altri condomini, e questo è il problema. Purtroppo non tutti i condomini la pensano come me, ha capito?
1: Ho capito e la ringrazio, Davide, grazie molte. Andiamo avanti sempre con i messaggi del nostro pubblico, ma anzi Luca da Padova, quindi saliamo da Roma a Padova. Buonasera Luca.
3: Buonasera, grazie, complimenti per la trasmissione che vi seguo da qualche tempo. Spero grazie, si senta, sono in auto e vado diretto al punto. Mi collego a un cittadino che si è espresso la sua opinione prima dell'ultimo intervento. Condivido appieno, perché a me di svegliarmi ogni mattina e sentire che il Brent, il weight, il petrolio valga 90, 105, non me ne frega nulla. Ci sono stati anni che non sappiamo, ma recenti, basta andare dietro i 5 anni, 6, 7, che il prezzo del weight del petrolio era molto più alto e la benzina era molto più bassa. Quindi è chiaro a tutti gli italiani che è solo speculazione, che esca dal 20% da Hormuz o dalla Venezuela o da quell'altro, è solo discorso di speculativo. Gli italiani si stanno svegliando. Io dico sempre, qua lo dico, sono un grande fautore di Trump e beato e tanti Trump che vengano avanti. Io sarei contento che noi fossimo la 53esima nazione delle Nazioni Unite collegata e che venga un esercito militare a governarci, così buttiamo a casa tutto quanto, bambino e acqua sporca, e tiriamo l'acqua e via tutti quanti, perché la politica, la gente

0: gente è stanca e secondo me ci sarà un'affluenza nel 2027, ben poca gente andrà a votare, mi auguro non per la sinistra, sono un liberale, di sicuro però anche la Meloni e disco cantante ha avuto, non ha governato come si doveva, tante promesse elettorali e quant'altro, però per carità la sinistra, ahimè, non ne voglio neanche sapere. Chiudo dicendo viva Trump, andiamo avanti e mi interessa soltanto che il sistema economico vada a sistemarsi con tutte queste speculazioni che abbiamo, gli albedei pieni fino al collo, scusate dello sfogo.
1: Grazie, che fa di bello nella vita lei, mi racconti?
0: Sono un broker finanziario.
1: Come e se la passa?
0: Però indipendente, non lavoro con le banche, glielo dico già, sono uscito, mi sono lavorato in economia e commercio a 23 anni, un po' tardi, mio padre, e diciamo che ho lavorato in banca sino a 37-38, ne ho 53, ma non ho voluto lavorare con le banche, ma ha già capito tutto.
1: Perfetto, capito sì, buona serata
0: Grazie mille. Grazie a voi.
1: Andiamo avanti con i vocali, Lorenzo Cappadone dalla regia.
2: Senti, bentornato. Allora, visto che sto passando davanti un distributore IP gasolio 2.257, benzina 2.167. Ma io ho quasi l'impressione che ci stiamo rassegnando a questi prezzi. Poi magari se fra un paio di mesi la benzina torna, non so, a 1.872, visto, si è abbassata. Ma onestamente ho quasi l'impressione che non gliene frega niente al governo. Adesso sono impegnati e preoccupati per la legge elettorale, per salvare la loro poltrona, perciò alla fine non lo so che reazione potremmo avere. A me quello che, al di là del prezzo del gasolio e della benzina, è che si ripercuote sul trasporto, perciò aumenteranno i prezzi, i beni di consumo, il gas, visto che adesso fra un po' arriveremo in inverno, per un paio di mesi, però alla fine tutto tace. Sono preoccupati appunto a pensare alle leggi elettorali nuove per tenersi la poltrona. Va bene, saluti Mauro Melegnano.
1: Salve Mauro, un'analisi spietata ma realistica. Torniamo dopo il brano.

0: Buonasera Poletti, Arco da Vicenza, l'uomo che controlla il costo della benzina. Salvini, secondo me vive in un altro pianeta. Alle prossime elezioni Salvini, se fortunato, prende il 3-4%. Cose assurde, si campa, come ha detto lei perfettamente, di settimana in settimana, e noi di settimana in settimana strisciamo, e alla fine del mese ci abbiamo sto bel segno o meno. Perché? Perché la benzina, al posto di spendere 500 euro di gasolio, ipotizzo, ne spendo 6,50, lo moltiplico per tutto l'anno, salta fuori uno stipendio di un dipendente, per par giusto, no? Comunque questa benzina, questo diesel, tutte queste cose hanno veramente, veramente scassato, e non capisco come un governo come quello italiano non riesce a trovare una soluzione, perché noi le tasse, l'IVA, sempre a metà mese la si versa, io anche l'accisa la verso tutti i mesi, cioè pago solo le tasse, ma alla fine cosa mi viene? Che se devo andarmi a fare una visita tipo stamattina devo pagare 140 euro di una visita specialistica, perché se no devo aspettare 7 mesi. Andremo avanti così, forza Italia.
1: Buonasera, mettere nella stessa frase logica e Salvini è davvero un ossimoro, per cui è inutile che ne discutiamo, ma non è neanche tanto colpa sua, è colpa anche di un governo che io francamente pensavo un po' più interventista, invece è davvero pusillanime all'ennesima potenza. 105 dollari il barile, poi abbiamo gli USA che hanno il valore rispetto all'euro del dollaro che ai minimi termini gli permette di esportare quello che vogliono. Quando importano da noi, noi paghiamo un sacco di dazi. Non possiamo permetterci, non possiamo in nessun modo comprare petrolio dove costa meno, perché ce lo impone l'Europa, che tra l'altro è succube comunque degli USA. Sovvenzioniamo la guerra dell'Ucraina per sostenere questa assurdità. Vediamo tutti i giorni quello che succede con il discorso dell'Iran. L'inflazione si cerca di tenerla sotto controllo aumentando il tasso di sconto, così le imprese fanno fatica ad andare a prendere soldi in banca e gli italiani si ritrovano con dei mutui ancora più alti. Non lo so, io non capisco. A questo punto conviene davvero fare inflazione dalla mattina alla sera, mettendo più soldi in tasca agli italiani in modo tale che possano spendere, perché ormai la situazione a livello mondiale è insostenibile e noi non possiamo fare niente, o addirittura non abbiamo neanche il coraggio di prendere decisioni che sono in controtendenza al modo comune di ragionare. Andiamo a comprare quello che ci serve dove costa meno e freghiamocene dell'Iran e freghiamoci dell'Ucraina. Salve.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 29 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E allora su questa questione del taglio delle accise prorogato per una settimana, quando ieri hanno detto che vabbè, lasciamo stare quando, come, perché, ve l'ho già detto. Voglio sentire voi dopo il brano, ho bisogno dell'aria buona. L'aria buona sono le vostre parole. 334 11 11 622.

0: Allora, dicevo che ho bisogno di aria fresca e allora sentiamo voi.
1: Buonasera Roberto, intanto bentornato, Giosuè da Legnano. È la solita tarantella, propaganda, le solite cose. Ha ragione quel signore lì. Dei problemi degli italiani gliene frega il cavolo a nessuno. Purtroppo è così. La cosa più grave è che abbiamo il cadavere in casa, che è putrido, puzza, che sono i non votanti, se ne fottono altamente. D'altronde chi non vota è pieno di soldi, ce n'è di storia. Provate ad andare nelle piazze, vedete quanta geriatria c'è in giro, è tutta gente che proprio non gliene frega niente della gioventù, zero.
2: Buonasera dottor Poletti, a proposito dei prezzi dei combustibili, vi ricordate quel bello spot in cui la signora Meloni andava dal benzinaio, gli consegnava 50 euro e si lamentava: sono tutte accise che paghiamo allo Stato, sono tutte accise che si prende lo Stato, noi le diminuiremo. E si è visto, più che diminuire le hanno aumentate. In politica estera, con la posizione supina nei confronti di Trump, no? Abbiamo praticamente aumentato il prezzo del carburante, che gli americani ci danno a 4-5 volte quello che ci davano i russi. Bene, io dico, visto che ha aumentato tutto, ha aumentato la spesa, ha aumentato il riscaldamento, è aumentato l'energia elettrica, è aumentato sono aumentati i carburanti, che gli italiani devono ricordarsi quando vanno a votare le promesse fatte dalla signora Meloni, e quello che poi questa sedicente grande statista, e Dio ce ne liberi, praticamente ha fatto, e quelle che non ha mai mantenuto. Ce ne fosse una che ha mantenuto, forse è meglio che se ne vada lei, se ne vada il suo governo di incapaci. Grazie, Fabrizio da Milano.
3: Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato, tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato.
4: Alla mia ragazza ho regalato 2 buoni da 100 euro di benzina verde, visto che tra una settimana è il nostro anniversario. Direi che è meglio di un gioiello.
5: Scusate, ma invece di fare sconti, continuare a fare sconti sulle accise che poi inevitabilmente vengono coperte dai prossimi aumenti del mercato libero e quant'altro, ma non si può banalmente a livello di governo cercare di incentivare il non uso dei veicoli a benzina e a gasolio, per esempio laddove è possibile, incentivando lo smart working o altre azioni di questo genere? Magari in questo modo qua si riesce a dare una mano concreta alle persone che ogni mattina devono prendere l'auto per andare a lavorare. Chiaramente non è la panacea di tutti i mali, però è un contributo tangibile, utilizzabile, spendibile a tempo zero. Grazie, Fracco Abbiategrasso.
6: Buonasera a tutti, sono Marzia. Una piccola riflessione: i salotti che parlano di politica fatta molto bene non mancano, chi è appassionato li segue, chi ha meno tempo non è appassionato, non li segue. Questo non vuol dire che non capisca ciò che sta accadendo, perché poi c'è la vita della strada che parla forse ancora più chiaramente dei salotti, salari, pensioni, scuole, sanità, un disastro. Io penso che unite a questo caro vita incredibile da un po' di tempo a questa parte abbia aumentato la disaffezione alla politica, politica che quando poi si tratta di correre fa solo propaganda, e questo a me non piace, perché la politica è bella quando se ne parla in modo approfondito, è molto interessante, e mi dispiace, la propaganda non mi piace. Penso che ci fosse già prima di tutto questo una forte disaffezione alla politica, e si era visto, le persone non andavano più a votare, moltissime. Con questo caro vita c'è una disaffezione dovuta a una forte difficoltà di tantissime persone ad arrivare a fine mese, e perché è aumentato tutto. Tutto qui, una riflessione, grazie.
7: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Ma sai qual è il discorso? A parte di settimana in settimana, ormai tutti gliel'hanno detto, che questo sconto praticamente è bello che è andato, ormai l'hanno bello che ha assorbito i mercati, quindi non serve a nulla. E che sono sei mesi che ci dicono questa è l'ultima e usciranno le misure strutturali. Questa è l'ultima e adesso faremo la riforma strutturale, diremo a chi spetta, a chi non spetta, a chi ne ha più bisogno, a chi ne ha diritto. Sono sei mesi, di settimana in settimana, io non lo so chi ci sta a lavorare a sta misura, secondo me stanno appunto a arrivare alle elezioni e tanto l'hanno buttata in caciara, tanto alla fine il popolo è bue, questa è la realtà.
0: Saluto il collega, gli chiedo anche scusa per l'attesa, ma sono giustamente e felicemente subissato dai vocali. Sergio Luciano, conduttore di Conti in Tasca su Giornale Radio. Ciao Sergio.
8: Ciao Roberto, grazie della telefonata, grazie dell'invito. Come va? Tutto bene, mica tanto.
0: Tutto bene, mica tanto. Ma ieri sento dire Salvini che c'è la proroga al taglio dell'accise, che niente era, poi alla fine l'abbiamo visto, fino a fine mese si fa il Consiglio dei Ministri alle 17, zacchete, proroga di una settimana, non fino a fine mese.
8: E questo è il punto, cioè il tema vero è che è tutto talmente surreale che ci aspettiamo in teoria di settimana in settimana un accordo di pace, sicuramente nel Golfo, perché è la crisi di Hormuz la più incisiva sul caro carburanti, ma anche l'Ucraina non nuocerebbe, perché preluderebbe un ritorno all'uso normale del gas russo. Ma questa roba va avanti da due anni, da Hormuz da febbraio e l'Ucraina da cinque anni e mezzo, e non succede nulla, come se alla fine fossero pantomime. E sicuramente intanto che qualcuno fa pantomime noi paghiamo un sacco di soldi. Il governo è difficile dare un giudizio, perché da un giudizio diciamo così netto sull'atteggiamento del governo italiano, perché queste sono palliativi, no? Una settimana di piccoli sconti, però meglio che niente, ma soprattutto dobbiamo dirla chiara, perché la politica chiara non parla, almeno noi sì, non ci sono i soldi per fare di più, cioè ecco. Il bilancio pubblico è tirato, non è una cosa, se noi dovessimo fare debito per sostenere questo caro carburante che ci sta schiacciando, senza il permesso dell'Europa, dico l'espressione permesso perché di questo stiamo parlando, noi andremo sotto in borsa con i nostri titoli di Stato, e nel giro di una settimana o due il Tesoro si vedrebbe costretto a emettere nuovi titoli di Stato capaci di pagare interessi più alti a chi? A investitori internazionali, e gli interessi sono di nuovo soldi che escono dalle casse pubbliche. Quindi fanno quello che possono in un equilibrio molto precario tra sceneggiata, vi aiutiamo, e sostanza, non abbiamo i soldi per aiutarvi. Questo è un po' il guaio. Ed è un guaio sembra, che la cui causa primaria quella è, no?
0: Mi sembra un'analisi molto centrata, Sergio.
8: Purtroppo sì. Se, lì, la cosa tragica, però poi non voglio scadere nel complottismo, è che in effetti c'è una serie di caste che da questa situazione stanno facendo, traendo guadagni paurosi, che sono sicuramente la filiera degli idrocarburi classici, no? Che lungi dall'essere disarcionata, buttata giù dal cavallo dalle nuove tecnologie energetiche, dalle rinnovabili, il solare, il fotovoltaico, non hanno mai fatto tanti soldi in vita loro come stanno facendoli da quando Hormuz è in crisi. Gli Stati Uniti, che hanno tante riserve, tanta produzione di idrocarburi, da una parte pagano anche loro un caro carburante, che poi la filiera della raffinazione è ingolfata, dall'altra parte però vendono un sacco di gas e di petrolio da fracking, da quella tecnologia per cui estraggono rompendo le rocce del sottosuolo, e lo vendono a tutto il mondo, cosa che prima con la Russia attiva non accadeva e con Hormuz a pieno regime non accadeva. Quindi c'è un sacco di gente che ha di fatto una falsa coscienza su questa materia qui, e noi paghiamo, perché poi l'Italia, che aveva tante risorse energetiche potenziali sia in Val Padana sia soprattutto nell'Alto Adriatico, il gas, e in Val d'Agri il petrolio, ha fermato a un certo punto gli scavi, i pozzi eccetera, per mille ragioni ambientaliste false, vere, adesso non apriamo quest'ulteriore capitolo, per cui siamo dipendenti. E come? Il nucleare non si è fatto, noi abbiamo un Enel che controlla quasi tutta la potenza di produzione nucleare in Spagna, abbiamo la Francia che produce i due terzi della sua energia a due passi dalle Alpi, per cui un qualunque incidente nucleare in Francia ci viene addosso pari come se fosse Milano-Firenze, e però noi non abbiamo il nucleare. Bravi che questi scienziati che hanno bloccato il nucleare italiano, cioè veramente bisognerebbe chiamarli per nome, qualche nome me lo ricordo, ma non è che dobbiamo fare la colonna infame, perché sono stati dei fessi e ci hanno esposto a una debolezza strutturale inqualificabile, insomma. Questo è
0: grazie al collega,
8: grazie a te.
0: Sergio Luciano, conti in tasca qui su Giornale Radio. Ricordiamo quando l'appuntamento.
8: Il
0: Sergio.
8: Sabato mattina dalle 10 alle 12, ripartiamo proprio dopodomani. Grazie.
0: Perfetto.
8: Grazie.
0: Benissimo, noi torniamo tra poco.

0: Buonasera. Oggi il gasolio qui sotto casa mia, uno dei distributori migliori, è a 2,20 euro. Ma quello che spaventa la gente normale, pensionati come il mio caso, lavoratori, è quello che succederà sulle bollette del metano di novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Già l'anno scorso 2 mesi erano più di 500 euro. Ora mi chiedo, ma cara Meloni, che io ho votato e probabilmente voterò di nuovo, come diavolo pensi di vincere le elezioni che non state facendo un'ostia di niente su questi argomenti? Grazie. Vito il mancato.
1: Saluto Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, che ho distolto dal suo lavoro perché lui molto diligentemente è lì che lavora, perché deve portare a casa il pane. Di che stavi scrivendo, Marcello, in questi minuti?
2: Grazie Roberto per l'invito. In questi minuti si lavora a pancia a terra, si parla di accise e si parla di banche, quindi la redazione Economia del Giornale lavora a pieno regime.
1: Senti, a proposito di accise, ne parlo anch'io, perché ieri, nonostante le anticipazioni di Salvini, ci siamo ritrovati ad avere quest'oggi dal Consiglio dei Ministri una proroga semplicemente di 7 giorni. Che diciamo?
2: È una proroga di 7 giorni che è funzionale a mettere a punto l'intervento che poi ci sarà, quello annunciato anche dal Presidente del Consiglio Meloni, degli aiuti mirati, perché c'è stata una prima fase in cui comunque si cercava di traccheggiare, di tamponare dei rincari energetici che si sperava potessero essere temporanei. Però siccome sono interventi emergenziali e anche piuttosto costosi, allora adesso si è pensato, visto che si prevede che la situazione di emergenza non sarà più emergenziale ma probabilmente purtroppo strutturale, si è pensato degli interventi più mirati che possono far arrivare gli aiuti a le fasce che sono più esposte, tipo quelle che usano l'automobile per andare a lavorare. Si parlava di aiutare le fasce, quelli con meno abbienti, gli autonomi, gli autotrasportatori, gli agricoltori che usano il diesel, i carburanti per usare i macchinari, no? Quindi questo dovrebbe essere più strutturale, ma per farlo serve mettere a punto un provvedimento che non è mai stato preso. Vanno individuate le platee, vanno fatte le simulazioni sui costi, perché poi non dimentichiamolo, noi agiamo in un quadro dove ci sono poche risorse, quindi ogni milione di euro speso deve essere cercare di farlo arrivare proprio a chi serve.
1: E insomma, la mettiamo giù così, e però insomma è chiaro, Marcello, che il paese cerca risposte. Arriveranno, a tuo avviso? Speriamo.
2: No, la speranza è che siano, come dire, efficaci, perché come giustamente ricordava anche l'ascoltatore, insomma, le persone devono fare i conti con dei costi energetici. Io stesso, usando tanto la macchina, lo sento sui miei conti a fine mese che sono ingenti. Però purtroppo è anche vero un altro aspetto: questa situazione geopolitica internazionale sfugge da ogni tipo di intervento che si possa prendere, quindi l'idea è quello di cercare di aiutare chi ha più bisogno, cercando di non distruggere i conti dello Stato, perché poi se si esce dai parametri europei di tanto, poi il rischio è che si abbiano ancora meno soldi da spendere dopo, quando ci sarà da fare la manovra. Quindi ci si muove in un sentiero molto stretto.
1: Grazie a Marcello Storri, giornalista economico del Giornale. Ma noi proseguiamo grazie Marcello. Noi proseguiamo con l'ascolto dei vostri vocali. Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadoni in regia. E voi a partecipare quanto vi amo.
3: Salve Poletti, io credo che chi non riesce a concretizzare le promesse elettorali dovrebbe sparire dalla politica. Fine. Non le hai realizzate, non ti riproponi, quindi finisce lì la tua storia e la tua vita politica. Per il petrolio, per il gas, dobbiamo comprarlo, come hanno detto tutti gli altri ascoltatori, dove conviene. Basta fare gli interessi dell'Europa, facciamo i nostri interessi. Che poi un'Europa che non fa gli interessi degli europei e quindi è un'Europa da abolire.
4: Buonasera, sono Piero da Milano. Io sono molto d'accordo con il radioascoltatore che ha chiamato prima, che ha parlato di speculazione. E in teoria, secondo me, in maniera per tenere più basso il costo del carburante ci sarebbe. Noi abbiamo una compagnia nazionale con partecipazione statale che ha degli utili pazzeschi. Sono stati annunciati recentemente in un dibattito televisivo. La soluzione, secondo me, ci sarebbe. Per aiutare gli italiani, la compagnia di bandiera tiene il prezzo più basso rispetto alla concorrenza, gli italiani vanno a fare benzina dalla compagnia italiana e automaticamente vedrete che il prezzo dei carburanti delle altre compagnie si abbassa. L'unico dubbio che ho è che purtroppo anche la nostra compagnia italiana, la famosa Eni, fa cartello con le altre compagnie. Quindi bisognerebbe capire questa cosa.
1: E allora bisognerebbe capire questo e molto altro. Siamo qui. GR, torniamo.
5: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona del Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient Le Jour riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili, anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dall'esercito. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. E un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale, provocando diversi morti e feriti, lo ha riferito la polizia. Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susk, diverse altre sono rimaste ferite, ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro o sull'identità delle vittime. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In Italia ora, dopo interminabili mesi di afa, arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa due vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese, colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti e esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche, disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e la fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Sul calcio, la Roma ritorna in Champions League con un punto. Nella prima giornata della fase a girone unico 2026-2027 i giallorossi non vanno oltre l'1-1 in casa del Fenerbahce. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Non si può fare quello che dice l'ascoltatore su Eni, perché se Eni dovesse abbassare i prezzi e seguire le indicazioni dello Stato è come dire una statalizzazione parziale di un ente, di un'azienda privata. Poi dopo cosa facciamo? Il governo di destra statalizza l'Eni e diventano delle zecche comuniste? No, dai, io il mercato libero. Tutti volete il mercato libero? Beccatevi il mercato libero.
8: E insomma, intanto beccatevi tanti ragionamenti vostri, nostri, degli ospiti. Tutto questo tra poco. Italiano Limits, siete tornati tutti, come sono contento.

0: E buonasera al nostro ascoltatore Antonio da Roma, come sta?
1: Buonasera, bene, grazie dottor Poletti, l'ascolto sempre con grande interesse.
0: Mi fa piacere.
1: Allora niente, io volevo dire la mia, ecco, sull'argomento caro carburanti. Allora, riconosco che la crisi geopolitica, che è la vera causa, diciamo, del problema, non è risolvibile dal nostro governo, però il nostro governo si guarda bene dal fare anche la minima critica a chi questa causa l'ha generata, e nello specifico il governo americano e il governo israeliano. Su questo penso nessuno può fare obiezioni. Ecco, se almeno i governi amici, perché ancora dovremmo essere amici con questi paesi, cominciassero a fare pressioni forti, decise, a far finire questa storia che si è creata sostanzialmente con la chiusura dello stretto di Hormuz, forse magari potremmo non essere costretti ad aspettare la fine del governo Trump degli Stati Uniti, che ancora ci vorranno 2 anni buoni. E soprattutto, ecco, io volevo fare anche, non a lei, cioè non a voi come stampa, ma un appunto alla stampa, forse pure internazionale, perché ogni bestialità che dice Trump, tutti pronti a fare le analisi, no? Cioè, pochissimi si prendono la responsabilità di dire le cose come stanno, ossia, perché qui si tratta di una persona, nella migliore delle ipotesi, disturbata. Cioè l'ultima, quella dei $5,000, c'è chi ha fatto anche le analisi, i conti di quanto sarebbe costato. Cioè, allora, se le vere cause di questa destabilizzazione mondiale venissero dette, attaccate, criticate e preso pure qualche provvedimento, tipo quello che ha preso il governo inglese, io penso che qualcosa di meglio si potrebbe fare. Ecco,
0: la ringrazio molto.
1: Opinione.
0: La ringrazio davvero. Allora, vediamo se Lorenzo Cappadone dalla regia mi fa ascoltare qualche altro vocale. Forza, sentiamo.
2: Buonasera Poletti e bentornato, Fiamma da Roma. Guardi, io condivido la maggior parte delle persone che hanno lasciato i vocali, perché sono rispettabilissimi i punti di vista, però secondo me si salta un'altra considerazione che dovrebbe, diciamo così, fare da cornice a tutto ciò che in particolare il mio concittadino di Roma ha sottolineato, e cioè che noi purtroppo scontiamo i vincoli esterni imposti dal bilancio europeo e da tutta una serie di limitazioni che impongono di fare chirurgia fiscale e finanziaria sul bilancio dell'Italia. Per cui questo fatto di dover andare di settimana in settimana a rinnovare una misura che poi viene totalmente assorbita chiaramente dal mercato e dalla speculazione, perché parliamoci chiaro, molta è speculazione, e in parte dovuto al fatto che muovendo alcune leve del bilancio si rischia di non rispettare i vincoli europei e poi di incorrere in quelle che sono sanzioni e limitazioni. Allora, un po' più di coraggio da parte del governo per mandare a quel paese i limiti e le limitazioni europee e badare effettivamente a quello che è l'interesse del cittadino. Saluti e complimenti per la trasmissione.
3: Buonasera dottor Poletti, sono Gaetano da Monza. L'idea principale per non dipendere più dal carburante è appunto non usare più il carburante. C'è una bellissima puntata di Report, tanto vi sfruttato Report,

0: con alti livelli di rendimento e tutto il resto, e lui parlava appunto di un piano di attuazione in 3 anni per rendere l'Italia totalmente autonoma dal punto di vista energetico. Questo permetterebbe di sfruttare energia elettrica anche per le auto, per i macchinari, per tutto il resto. Cioè, quello che praticamente sta facendo la Cina, che l'ha fatta nel giro di 10 anni per una popolazione di 1.400.000.000 di persone, con movimentazione di mezzi e macchinari ben più alta di quella dell'Italia, noi potremmo farla in 3 anni, cioè un piano strategico di 3 anni. Se si vuole, si può e si riesce. Quindi basta togliere di mezzo tutti gli interessi dovuti alle compagnie petrolifere, alle compagnie americane, che sono loro che impongono tutto essenzialmente, e potremmo riuscirci. Naturalmente è un piano utopico, scusate, però si può fare. Volere e potere. Buona giornata.
1: Buonasera, dottor Poletti. Io non ho mai abbandonato per tutta l'estate giornale radio. I ragazzi hanno lavorato tantissimo. Comunque, ecco, ci siamo ritrovati. Sono ben felice di sentirla, dottor Poletti. Senta, ma qui insomma non si è capito che non è la benzina il problema. Il problema sono i soldi di cui ha bisogno il governo, giusto? Allora, si spostano le accise in altre cose. Lo so che dispiace ai fumatori, ma soprattutto dispiace al governo, perché perdono i voti. Ma sa di quanti fumatori italiani ha voglia? Beh, io penso che qualcuno di saggio avvenga. Senta, ma poi io vedo che qui chiamano pochissimi giovani, e ti credo, perché in Italia abbiamo la classe politica più vecchia. Io mi sono stancata di vedere sempre questi. Ci sono tanti di quei paesi in Europa, altrove, dove per entrare in politica bastano 18 anni. Anzi, in alcuni paesi hanno proprio riservato dei seggi a una percentuale di giovani. Finché noi non svecchieremo, dottor Poletti, sono guai seri, mi creda. Sono vecchia io e lo posso dire, giusto? Mi crede lei?
2: Parafrasando una canzone di Marco Mengoni, Parole in circolo, bisognerebbe rimettere nelle tasche degli italiani i danari per far circolare i danari. Solo in questo modo ci risolleveremo. Per quanto riguarda le aziende, le grandi, grandi colossi, le grandi aziende, ci sono i tavoli di concertazione. Un vero Stato, che vuole parlare con la Confindustria lo può fare se vuole, se ne è capace però. In questo modo ci si può venire incontro. Lo Stato ha parlato spesso con la Confindustria e si vanta di aver creato 1 milione di posti di lavoro. Però io voglio spendere una riflessione. Questo 1 milione di posti di lavoro probabilmente ha stipendi su 1.000, 1.200, 1.500, che non arrivano a fine mese col caro vita che c'è adesso. Quindi non abbiamo messo in circolo proprio niente, continuiamo a mettere le mani nelle tasche degli italiani ed è questo il grosso problema.

0: Saluto Luigi Gabriele, consumerismo no profit, bentornato.
1: Buonasera Poletti, buonasera ai nostri amici radioascoltatori.
0: Senta, chiedo scusa per il ritardo di questo nostro collegamento, ma insomma la gente è un po' confusa stasera. Abbiamo sentito un vice premier parlare ieri in un modo, il governo comportarsi in un altro, idee non ancora chiare. Come va a finire con le accise? Andiamo a selezionare i cittadini in base a cosa? Per questi miseri sconti poi, eh?
1: Guardi, intanto non servirà assolutamente a nulla, qualsiasi cosa faranno saranno altri soldi tolti magari da qualche servizio sanitario o dall'istruzione. Tanto quello che hanno fatto fino adesso, l'abbiamo commentato più volte, non ha avuto alcun tipo di effetto, se non il classico effetto tampone. Si sa che ci sono dei governi che intervengono nella cosiddetta emergenza, altri invece che intervengono con visioni un po' diverse. Non abbiamo messo in campo alcun tipo di provvedimento strutturale, i prezzi continueranno a crescere, anzi mi dispiace dirlo, i cittadini ci ascoltano, preparatevi perché l'inverno, oltre al clima che non sarà per niente amichevole, ci troveremo che i prezzi usciranno completamente fuori controllo. Oggi tra l'altro abbiamo avuto ulteriore prova da parte di fonti autorevolissime che in queste ore sta veramente accadendo la guerra dei prezzi energetici, soprattutto il gas che sta trainando l'energia, e quindi ci aspetta veramente un inverno catastrofico, nonché l'estate non sia stata così benevole. Per cui l'unica cosa è consigliare, signori, prepariamoci al peggio. A quanto pare non abbiamo le scialuppe e non abbiamo nemmeno i capitani, se non tanti schettini che rischiano di mettersi loro sulla scialuppa di salvataggio e noi lasciarsi in mare ad annegare.
0: Beh, insomma,
1: cioè, un quadro abbastanza piacevole.
0: Sì, ecco. Sì, una bella serata. C'è una cosa invece che va bene, che funziona?
1: No, guardi, io non sono antigovernativo, per stile e per principio. Se le cose vanno bene, se vanno male le commento come siccome devono andare. Guardo i numeri e le indicazioni e indicatori internazionali, soprattutto per quanto riguarda alcune dinamiche, quelle energetiche in particolar modo. No, non c'è alcun tipo di rassicurazione né a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale, tanto più europeo, che una volta per tutti uno si aspetta, questa benedetta Europa che ci chiede sempre di tirare la cinghia, di prendere in qualche modo dei provvedimenti a vantaggio delle comunità europee. Ma non ve ne sono, per cui io non posso nient'altro a questo punto di consigliare ai cittadini: abbandonate l'autovettura, usate le scarpe e biciclette per quanto possibile, per chi può, producetevi energia, risparmiate quanto più possibile e preparatevi anche a un inverno che sarà duro non sotto l'aspetto dei prezzi, ma come sapete anche i fenomeni climatici stanno riservando delle brutte sorprese. In queste ore ne stiamo vedendo un piccolo assaggio.
0: E allora, grazie per la bella prospettiva.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Luigi Gabriele.
1: Mi dispiace aver portato queste notizie, non è colpa mia.
0: Beh, non niente che già non sapessimo, però confermato da una fonte autorevole come lei, insomma ci fa ancora riflettere. Va bene, Lorenzo Cappadone dalla regia, hai qualche voce? La mandi dopo? Eh sì, perché l'appuntamento delle 19:30 con gli sponsor, la pubblicità è sacrosanto. E Lorenzo Cappadone me lo ricorda.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Superare la frontiera dello spazio,
8: esplorare i misteri dell'universo,
7: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
8: e delle nuove tecnologie.
7: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
9: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 23 e 26 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo. Nelle prossime ore la situazione andrà progressivamente migliorando, ma permarrà dell'instabilità sulle coste orientali del nord e al centro-sud, con alcune precipitazioni. Nella mattinata di domani la pressione tornerà ad aumentare, ci saranno comunque molte nubi, alcuni fenomeni non sono da escludere, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio una latente instabilità riguarderà soprattutto il settore centro-meridionale, con rovesci sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo aggiornamento domani mattina.
12: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
15: Per diventare un paese grande bisogna pensare in grande. Mi collego a quello che ha detto sulla Cina. La Cina sta per arrivare con le sue macchine elettriche che si autoguidano. E noi cosa stiamo facendo? Stiamo aspettando che invadano loro il mercato con il loro prodotto, con i loro guadagni. E noi daremo i soldi a loro. E quindi saranno anche loro a mettere le mani in tasca a noi, come se non ci bastasse. Grazie.

0: calcolano gli economisti, costa circa 100 milioni. Intanto leggo dalle agenzie: Meloni proroga taglio accise, nuove misure la settimana prossima. E allora il taglio delle accise è stato ancora prorogato oggi per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti. C'è un video di Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei Ministri, allora metto subito alla prova la mia redazione, Matteo Respinti e Lorenzo Cappadone, un video di pochi istanti fa della Meloni, trovatemelo e fatemelo ascoltare, sentiamo cosa dice la Premier, subito, forza redazione, vediamo se siete svegli.
1: Oggi facciamo un passo in più per rafforzare la sicurezza energetica italiana. In questi anni noi abbiamo diversificato le fonti d'approvvigionamento, abbiamo stretto nuovi accordi con i paesi produttori, abbiamo rafforzato il ruolo dell'Italia come hub energetico nel Mediterraneo. E sul fronte delle energie rinnovabili abbiamo installato finora 28 gigawatt in più, facendo 3 volte meglio di quello che è stato fatto nello stesso periodo da chi oggi ci fa la morale sull'energia green. Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. E poi sulle accise, il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana. Ma ovviamente non basta, serve fare di più per costruire soluzioni strutturali e di lungo periodo. Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia. Ed è questo l'obiettivo della norma che è stata licenziata oggi dal Consiglio dei Ministri, permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio, perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione. Aumentare la produzione nazionale significa ridurre la dipendenza dall'estero, pagare meno, garantire costi più bassi a famiglie e imprese, difendere la sicurezza energetica della nazione, oltre ovviamente a generare maggiori royalty e benefici economici e occupazionali per i territori. E ai professionisti del no, che già ovviamente annunciano barricate, voglio dire una cosa abbastanza semplice: andremo avanti fino in fondo, perché questo significa essere patrioti e difendere l'interesse nazionale italiano.
0: Questa Giorgia Meloni, si parlava di taglio delle accise, un provvedimento da 100 milioni portato avanti, chi dice 85, chi dice 100, portato avanti per una settimana. Il problema dell'energia viene fuori dopo 4 anni, vogliamo andare avanti su produzione nazionale di petrolio e gas, ha detto pochi istanti fa la Premier. E allora qui siamo alla questione carburante, che non riusciamo a risolvere, accise, approvvigionamenti che non riusciamo a risolvere. Ma io ho voluto ospite in questa parte trasmissione una profonda conoscitrice delle trasformazioni sociali del nostro paese, Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat. Buonasera Sabbadini, bentornata.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Ecco, perché i dati, Sabbadini, lei coi dati ci lavora e ci sa fare, insomma i dati, vabbè, lasciamo stare la benzina, ma neanche sulla natalità siamo riusciti a far niente. Come siamo messi?
2: Con la natalità siamo messi male, perché ovviamente abbiamo il record di bassa natalità nel nostro paese, però la verità è che questa situazione di bassa fecondità, come abbiamo discusso anche varie volte in trasmissione, è una situazione che ci siamo trascinati per anni senza dotarci delle strategie adeguate. Soprattutto quello che non abbiamo affrontato seriamente è il fatto che avere un figlio per una donna è fortemente penalizzante sul lavoro. Il 20% delle donne lascia il lavoro all'indomani della nascita di un figlio e molte donne sono costrette dopo la nascita del figlio a prendere il part time e quindi si crea un meccanismo per cui i differenziali salariali con il passare del tempo tra uomini e donne crescono soprattutto se le donne hanno figli. Ma allora ci dobbiamo chiedere: ma che cosa è stato fatto per mettere in condizioni le donne effettivamente di affermarsi su tutti i fronti? Che cosa è stato fatto? Le donne, le giovani vogliono realizzarsi su tutti i piani, sul piano lavorativo, sul piano della qualità della vita, sul piano anche della maternità, perché poi tutto quello che si dice che queste donne giovani non vogliono più avere figli, in realtà dai dati ufficiali emerge che i figli li vorrebbero, il problema è che si rinvia il momento in cui si hanno, in cui si potrebbero avere, e il rinvio spesso diventa rinuncia, perché rinvii si arriva poi in un periodo in cui è più difficile averli questi figli, perché l'età in cui si arriva a fare i figli ormai è un'età molto avanzata e quindi il problema vero è che è inutile che si piange sul latte versato, né è inutile anche dire siamo stati i primi che abbiamo fatto un ministero della natalità. Qua la verità è che delle donne non se ne occupa nessuno e nessuno si è mai dato una strategia che avesse come priorità quella di sviluppare l'autonomia economica delle donne, di sviluppare il lavoro femminile e conseguentemente anche la natalità.
0: E poi per tornare alla benzina, Linda Laura Sabbadini, io la banalizzo molto sta cosa, allora tutti questi problemi per poter creare, mettere al mondo dei figli, immaginiamoci con un diesel che in certe parti del paese arriva a 2,80 come uno possa arrivare a casa la sera sereno e vivere serenamente anche la coppia, insomma, ci sono delle situazioni geopolitiche, pratiche, contingenti che non ti fanno accendere una speranza per il futuro, e quella speranza per il futuro è un figlio, e quel figlio è una speranza per il paese.
2: Non c'è dubbio, l'incertezza sul futuro è una delle questioni che pesano di più nella scelta di avere un figlio. Ovviamente la scelta di avere un figlio deriva da tanti elementi, è anche molto individuale e non può essere ricondotto a motivi economici semplicemente, ce ne stanno tanti di aspetti che devono essere presi in considerazione. Certo è che in una fase in cui i salari sono bassi, in cui in particolare per i giovani e soprattutto per le giovani donne i lavori sono più precari e per di più il costo della vita risente del clima complessivo che c'è di incertezza anche rispetto alle guerre, a tutti gli elementi che della situazione internazionale che concorrono. Tutto questo insieme non crea un clima favorevole alla possibilità di avere effettivamente quel numero dei figli che si desidererebbe. Cioè si è portati a rinviare per tutti questi elementi messi insieme e poi purtroppo il rinvio spesso diventa rinuncia oppure rinuncia all'obiettivo che ci si era dati magari inizialmente, invece di due magari se ne fa uno di figlio, invece di tre se ne fanno due o uno stesso oppure nessuno. Però la responsabilità è assolutamente politica e una delle questioni cruciali è quella delle donne. Non sono al centro, io non ne sento parlare nei programmi politici né di uno schieramento né dell'altro. E questo è un problema serissimo, così come dell'autonomia dei giovani, perché anche lì c'è un altro nodo fondamentale. I giovani sono sempre di meno proprio per effetto di questa bassa fecondità che si è sviluppata per tanti anni, quindi oggi ne risentiamo. Chi è intervenuto come la Francia, per esempio, quando la fecondità è andata sotto 2,1 figli per donna nel 77, è successo sia all'Italia che alla Francia. La Francia si è data una strategia, diciamo, di sviluppo dell'occupazione femminile, di servizi, di supporto al costo dei figli. Adesso la Francia ha 7 milioni di giovani in più dell'Italia. Non è che stia benissimo, perché ha un tasso di fecondità che comunque non è uguale a 2, però sa 1,66, noi siamo a 1,14.
0: Eccoci.
2: Quindi in realtà delle cose si potevano fare. La verità è che cioè sulla questione donne nessuno è interessato solo a dire slogan, a esaltare il fatto che magari l'occupazione femminile cresce come risultato di governo, ma è una crescita molto povera considerando tutti i miliardi che sono stati investiti nel PNRR.
0: Grazie davvero a Linda Laura Sabatini, statistica. Grazie Sabatini.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Alla prossima, sì, bene, gli ospiti contenti di tornare, io contento di sentirli, di sentire voi, 334-11-11-622 e contento anche che stia arrivando un bel brano.

0: Saluto il senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Allora, senatore, vedo che insomma sono in arrivo nuove misure da parte della Premier per quanto riguarda l'energia e i carburanti. Vogliamo andare avanti su produzione nazionale, petrolio e gas, insomma come se fosse arrivata da 15 giorni al governo Giorgia Meloni. Alla fine si cercano soluzioni che si potevano semmai progettare all'inizio di un cammino, no?
1: Dice esattamente la verità, perché gli italiani sono alle prese con il caro carburanti, col caro bollette, ma anche col caro prezzi, dove l'inflazione ormai non è più sotto controllo e la Meloni arriva con quasi 3 anni di ritardo, quindi ha fatto la bella statuina, ha festeggiato questa longevità che ha permesso semplicemente al governo di galleggiare. Non ha trovato risorse idonee, noi avevamo proposto da subito un contributo sugli extraprofitti, alle banche, all'industria delle armi, per cercare un po' di alleviare questa mattanza sociale che sta arrivando nei confronti degli italiani. Ormai il caro carburanti è una costante, anche con questi decretini che il governo approva, il carburante, il prezzo del carburante non scende più al di sotto dei 2
0: certo.
1: euro. E oggi abbiamo avuto anche...
0: Senatore, ma io notavo, sì. No? Ieri per esempio il vicepremier Salvini ha detto fino a fine mese il taglio delle accise, che come ricordava poco fa lei, senatore Turco del Movimento 5 Stelle, non è che ha prodotto sto granché. Beh, però insomma il vicepremier tranquillizza, annuncia fino a fine mese, adesso invece scopriamo che è per una settimana, ma non serve a niente tutto questo.
1: Ma infatti assolutamente no, perché si rincorrono le emergenze quando invece andava fatto un taglio delle accise con una riduzione dell'IVA al 10%, perché attenzione, qui circa il 60% sono tasse che il governo incassa, ma restituisce in minima parte ai cittadini con le accise mobili. Da una stima di Codacons, il costo del carburante con l'aumento delle bollette è costato agli italiani circa 8 miliardi e il governo, con tutti questi decretini, ne contiamo circa 14, ne ha restituito di quelle tasse solo circa 2 miliardi e mezzo, quindi nulla. Quindi il governo fa cassa con questi aumenti del gas e del carburante, fa cassa perché aumenta l'inflazione, aumentando i prezzi aumentano anche le imposte.
0: La ringrazio, voi delle proposte le avete
1: e
0: fatte.
1: Un'ultima
0: quando
1: considerazione.
0: Arriverà sto programma? Dica.
1: Allora, un'ultima considerazione, se me lo permette. Oggi è arrivata un'altra mazzata per gli italiani. La BCE ha aumentato i tassi di sconto e quindi abbiamo questa altra mattanza di 25 punti. Su un mutuo di imprese e famiglie di 100.000 euro ci sarà un aggravio tra i 20 e 30 euro. Quindi questa è, diciamo, è l'effetto di quell'inflazione che il governo anche italiano non ha contrastato. Noi abbiamo già sul piano economico una serie di misure anche contro il caro carburanti, dove avevamo chiesto a questo punto, così come ha fatto la Spagna, di ridurre almeno l'IVA dal 22 al 10% e ridurre al 50% le accise, la copertura e le risorse con un contributo, con una tassa sugli extraprofitti, perché se gli italiani pagano tutte queste imposte, qualcuno ne sta approfittando e queste qualcuno sono le banche, le aziende energetiche e poi abbiamo la speculazione che non riusciamo a controllare.
0: Senatore Turco, Movimento 5 Stelle, la ringrazio, ho finito il tempo.
1: Grazie
0: alla
1: a lei,
0: prossima,
1: grazie dell'invito. Alla prossima, grazie a tutti, arrivederci.
0: E ringrazio anch'io voi che mi avete seguito con tanta attenzione, tanto affetto, tanti messaggi. Grazie, continuate così sempre, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Uè, parlo veloce perché non voglio rubare secondi preziosi alla trasmissione che seguirà, che è Il Timone del Venti con Francesco Massardo, ma un po' di secondi li rubo lentamente per ringraziare Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, la grande squadra di Italia No Limits che vi aspetta domani in diretta alle 17 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni midterm di novembre. Il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria dei repubblicani. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. Idem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia, per la politica, rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Il Consiglio dei Ministri proroga di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. Per la cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. E siamo all'economia. Nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa Presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. Lo sport in chiusura con il calcio, debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte Lipsia 4-1 con le reti siglate da Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Maximovic accorcia le distanze per il team di De Michelis. La Roma Istanbul si illude con un gol di Cristante, ma il Fenerbahce la raggiunge e finisce 1-1. A Napoli invece il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, partita inaugurale dei campionati europei di pallavolo maschile. L'incontro a Piazza del Plebiscito, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro Abodi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
4: E allora eccoci qua e ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20. Sono le 20:07 di questo 10 di settembre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo su Giornale Radio, la radio libera di informare. La regia è di Giorgio Berselli, noi siamo pronti a cominciare e a farvi compagnia fino alle 21 per riassumere i fatti del giorno, proiettarci nel domani, in una giornata in cui in Italia si è parlato molto soprattutto di legge elettorale, con insomma le ultime novità che tra poco andremo a riassumere con le annesse schermaglie, diciamo, politiche. Ci occuperemo oggi ancora poi di Germania, paese che continua a fare i conti con l'emergere ormai istituzionalizzato di Alternative für Deutschland, e dalle ultime novità proveremo anche a trarre forse qualche insegnamento sullo scenario interno, e poi come sempre tutti gli aggiornamenti in diretta sia dal fronte internazionale e da quello interno. Anzi, apriamo anche con la notizia della morte, si è uccisa. Infatti a 35 anni Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, una notizia anticipata da Avvenire e poi adesso confermata anche dall'ANSA, l'aspetto più inquietante della vicenda è che la madre aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell''ndrangheta. Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica, la donna sarebbe morta però dopo alcuni giorni in ospedale. Questa è l'epilogo della tragica scomparsa che coinvolge appunto un vero e proprio simbolo spesso portato in piazza da manifestanti contro le mafie nelle piazze di tutta Italia. E allora tra poco noi partiamo, aspettiamo i vostri messaggi 334 11 11 622 come sempre su WhatsApp. Intanto la musica con Dua Lipa, questa è Dance the Night, poi rientriamo in diretta.

0: E allora eccoci qua 20:12 su Giornale Radio, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto. Allora ripartiamo dalla rassegna stampa, partiamo dal fronte interno. Quest'oggi ci ha pensato Giorgia Meloni poco fa sui social a porre fine alla puntata odierna della telenovela sulla legge elettorale. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Le preferenze nel voto per il Parlamento, specifica Meloni, mancavano dal 1993, cioè da quasi 35 anni. Oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle su proposta di Fratelli d'Italia. Alla sinistra, che oggi sostiene che questo non basta, devo ricordare che non è credibile su questo tema. Chi non le ha mai volute in questi 35 anni ha votato per bocciarle anche un mese fa. Quindi, conclude, la differenza non è tra chi vuole più preferenze e chi ne vuole meno, è tra chi le ha rimesse nella legge e chi no. Insomma, sono le preferenze prese un po' così, al grammo, al letto, come al mercato, a tenere sotto scacco un intero Parlamento. Delle novità, diciamo, ci sono state su una storia che appassiona poco l'elettorato e molto di più chi viene poi eventualmente eletto. Facciamo un po' il riassunto della giornata su questo tema nella copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Non sembra esserci canzone migliore di quella di Lucio Battisti per sintetizzare le facezie della legge elettorale del governo Meloni, lo stabilicum. Ballottaggio sì, ballottaggio no, preferenze forse, anzi no. Il Senato ha bocciato oggi con 99 voti contrari e 68 a favore quell'emendamento firmato dal deputato PD Dario Parrini che avrebbe definitivamente archiviato le liste

0: entrare immediatamente. Sulle preferenze i partiti viaggiano in ordine sparso. Alla fine la maggioranza ha espresso parere favorevole a un emendamento firmato dal senatore Marco Lisei che prevede l'espressione di 3 preferenze con le crocette in un elenco di 6 candidati e un capolista bloccato. Ma c'è da dire che il governo non ha rinunciato a rimettere in discussione anche le proprie iniziative. Dopo soli 2 mesi finisce infatti nel tritacarte anche la cosiddetta norma anticespugli o antiframmentazione, che fissava una soglia per poter contribuire al computo dei voti di coalizione per il premio di maggioranza. Insomma, evitare coalizioni formate da partiti con l'1, lo 0, o il 2%. Sul tema del ballottaggio, fino a ieri prevaleva la nebbia all'orizzonte. L'ipotesi di tornare al voto dopo il primo turno è infatti tramontata. Magre fortune, dunque, per l'emendamento del senatore di Fratelli d'Italia, Marcello Pera. E anche la discussa soglia del 42% per ottenere il premio di maggioranza, nonostante l'alto rischio di censura da parte della Corte Costituzionale, resterà immutata. Poco prima del voto si erano riuniti in Senato gli sherpa dello Stabilicum per un punto sulla situazione. La Camera Alta chiuderà i lavori martedì 15 con le dichiarazioni di voto previste dalle 10. Poi la sorte della legge elettorale tornerà nelle mani di Montecitorio il prossimo 28 settembre, mentre qualcuno, con aria maliziosa, si lascia sfuggire la convinzione che alla fine la quadra politica non sarà raggiunta. A te la linea, Francesco.
1: E grazie allora a Michele Ceci. Evidentemente vedremo come proseguirà questa telenovela. A proposito invece di cose che interessano molto di più alla cittadinanza, il Consiglio dei Ministri, a quanto apprendiamo, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui di fatto non si fa altro che prorogare di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti andrebbe in scadenza a mezzanotte. La misura quindi sarà valida fino a giovedì 17 settembre, e verrebbe da dire, va bene che non è un venerdì 17, visto che non c'è molta fortuna nel tentativo di trovare una soluzione un po' più a lungo raggio, diciamo, sul tema, che passerebbe inevitabilmente da qualche cambiamento sullo stallo allo stretto di Hormuz, di cui per il momento non si intravede davvero la possibilità. Noi tra poco andiamo in Germania a vedere come se la passano dopo il voto in Sassonia, e intanto ripartiamo dalla musica. Ci ascoltiamo Shabuzi con Leon Bridges qui al timone delle 20. Questa è Burn It Down.

0: Buonasera, sono Matteo da Como. Questa sera, seppure nella trasmissione precedente, ma ritengo che sia un punto di grande importanza, ho sentito parlare una ospite statista che parlava del problema delle nascite e del collegato all'emancipazione del lavoro femminile, al suo riconoscimento reale. Vorrei fare notare che in Italia abbiamo un partito che sta proponendo l'istituzionalizzazione del patriarcato mediterraneo, un partito votato da donne che è arrivato al 7,5% delle preferenze e che non sarebbe arrivato a quel livello se non fosse votato anche dalle donne, e i cui social network hanno più di 150.000 iscritti, ovviamente donne comprese. Mi chiedo: qual è il gap culturale che favorisce questo? Dove stiamo andando? Di quale emancipazione femminile vogliamo parlare se manca la cultura?
1: E insomma, questi sono come sempre i vostri messaggi. È simpatica l'idea del patriarcato mediterraneo. Dopo la dieta mediterranea e la macchia mediterranea non ci facciamo mancare nulla. Ci spostiamo invece per parlare di un altro partito che è stato votato evidentemente anche da parecchie donne in Germania, cioè Alternative für Deutschland, il voto in Sassonia, ormai lo avete sentito, ma è bene, come dire, monitorare la situazione. E in collegamento con noi abbiamo allora Agnese Franceschini, giornalista della radiotelevisione renana FDR. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
2: Buonasera a tutti.
1: Eccoci, buonasera. Allora, insomma, sono giorni, immagino, di assestamento, soprattutto in Sassonia-Anhalt, ma evidentemente anche nel resto del paese. Intanto Merz, dopo aver subito come un pugile, diciamo, l'esito di un voto che era stato previsto dai sondaggi, ma che quando poi si è realizzato ha fatto male, sta provando in qualche modo a passare al contrattacco, mettendo dei paletti rispetto all'operato che verrà concesso in qualche modo all'Alternative für Deutschland, mentre si continua a ragionare di bislacche alleanze che però stanno prendendo in qualche modo piede nella regione. Le ultime in tal senso quali sono? Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni?
2: Beh, c'è molta confusione e sarà un governo semmai molto molto difficile, perché qual è il problema? Il problema è che abbiamo il partito Alternative für Deutschland che ha 39 seggi in un parlamento di 82 e avrebbe bisogno di tre seggi per poter avere la maggioranza assoluta. Per poterlo fare ha due scelte: o allearsi con un altro partito forse vicino in un certo senso, anche se è un populismo di sinistra, vale a dire con il Bündnis Sahra Wagenknecht, che avrebbe appunto a 5 seggi e quindi garantirebbe una maggioranza assoluta, oppure sperare in quello che si sta pensando possa accadere, purtroppo, nel fatto che alcuni deputati del Parlamento della Sassonia-Anhalt, della CDU, cioè vale a dire cristiano-democratici, che vogliono passare all'AfD. Queste sono le alternative possibili. L'altra alternativa sarebbe un governo, diciamo così, democratico, ma di grande diffusione, vale a dire dovrebbe raccogliere i partiti che vanno dai cristiano-democratici ai Linke, cioè alla sinistra, oltre che di nuovo avrebbe bisogno in ogni caso di questo Bündnis Sahra Wagenknecht, che è veramente diventato l'ago della bilancia,
1: un partito, come si dice.
2: E questo è abbastanza complicato, è difficile da prevedere come potranno andare le cose. Quindi le ultime voci dicono che appunto il Bündnis Sahra Wagenknecht sarebbe disposto a votare Sigmund, che dovrebbe essere il governatore, dovrebbe essere votato governatore della Sassonia-Anhalt alla terza votazione, no? Perché ovviamente se non c'è una maggioranza assoluta bisogna votare più volte, alla terza voterebbero Sigmund, ma Sigmund stesso ha detto che non è disposto a governare con una maggioranza esigua, bassa e soprattutto barcollante, perché va bene con questo Bündnis Sahra Wagenknecht. Ricordiamo che Sahra Wagenknecht viene dai Linke,
1: aiutaci anche a ricostruire insomma lo scenario, perché è veramente complicato.
2: Sì, è complicato, vale a dire, questo è un partito che lei ha fondato un paio d'anni fa, non tanto, uscendo dai Linke, cioè uscendo Linke alla sinistra, uscendo proprio dalla sinistra, alcuni dicono sinistra estrema, attualmente non è proprio più così estrema, comunque è uscita, ha fondato questo nuovo partito con una forte accento populista di sinistra, ma anche con molti punti di contatto con l'estrema destra, ad esempio uno dei punti di contatto.
1: A Putin, corretto? Insomma.
2: Esatto, la vicinanza a Putin, oltre al fatto di essere d'accordo su questo, sull'immigrazione, cioè frenare in maniera assoluta l'immigrazione. Allora dobbiamo pensare che anche per Sigmund questo sarebbe un'alleanza abbastanza traballante. Sì. E in questo senso, allora, quale possa essere il partito che poi governerà questo piccolo land, perché è piccola la regione del Sassonia-Anhalt, Non è attualmente proprio il problema più grande che c'è adesso qua in Germania, cioè il problema è che tra 2 settimane, tra 10 giorni ci saranno le elezioni a Berlino, e Berlino da sola è il doppio della Sassonia-Anhalt, e contemporaneamente anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, no? Mecklenburg-Vorpommern. Se poi anche in questi altri 2 land, perché Berlino è una città-stato, l'AfD, Alternative für Deutschland, dovesse avere questo forte successo, allora sì, probabilmente dovremmo cominciare a preoccuparci.
1: I sondaggi in tal senso però sono meno netti, diciamo, rispetto alla situazione in Sassonia, a Berlino in particolare, o è possibile aspettarci un'altra grande performance, diciamo, elettorale?
2: Purtroppo, cioè, hai ragione, i sondaggi non sono così a favore dell'Alternative für Deutschland, attualmente a Berlino è data al 18%, però il problema qual è? Che il primo partito attualmente a Berlino sarebbe la CDU, cioè i Cristiani Democratici, il quale però veramente è in caduta libera, e Merz, è vero, tu hai detto, si sta preparando a difendersi e comunque a attaccare, però l'ha fatto a parole e diciamo veramente ha detto è scandalizzato da questa proposta da parte dell'Alternative für Deutschland della remigrazione, che lui ha definito questa pulizia etnica, però oltre a questo non è andato, cioè ancora non ha la fiducia da parte dei tedeschi. Il problema è veramente lui, non è neanche il suo partito.
1: Alcuni si aspettavano forse una resa, diciamo, quasi a dire ormai la destra funziona così, se non altro ha messo, diciamo, dei paletti, poi non sappiamo se funzionerà dal suo punto di vista, però è già di per sé una notizia, insomma.
2: Certo, che lui abbia messo questi paletti è importantissimo, ma nello stesso momento anche all'interno del suo partito viene chiesto che lui si faccia da parte, perché è un po' lui il problema, anche le sue titubanze riguardo a queste grandi riforme che lui ha promesso, ma poi sono sempre uscite fuori delle cose abbastanza tiepide, abbastanza incapaci poi di risollevare una situazione economica e sociale qua in Germania abbastanza grave. L'economia è a zero, cioè, c'è una forte recessione, e di fronte a questo lui, che comunque viene dalla finanza, non ha saputo dare delle risposte decise. Questo è anche uno dei motivi per cui Alternative für Deutschland prende così tanti voti. È una questione, non è più neanche un voto di protesta, non si può parlare di voto di protesta quando c'è il 44% che votano per Alternative für Deutschland, e pensiamo che in tutta la Germania Alternative für Deutschland potrebbe arrivare ad avere il 28%, ora in tutta la Germania. Questo sarebbe è il primo, attualmente in base ai sondaggi è il primo partito in Germania. Quindi sono questi un po' i problemi che dobbiamo affrontare in questi giorni, non tanto solamente cosa accadrà in Sassonia-Anhalt, anche se il discorso è, se noi guardiamo, e probabilmente chi l'ha votato non ha guardato qual è il programma di Alternative für Deutschland, perché è un programma, è terribile, la scuola ad esempio, no all'obbligo di frequenza, lezioni a casa, classi separate per bambini disabili e per bambini, i figli dei rifugiati, la storia dovrebbe concentrarsi sull'impero germanico e non si parlerebbe più del tempo, del periodo del nazismo. Espulsioni coatte, accelerate, poi negazionismo del clima, quindi toglierebbe tutte le sovvenzioni che ci sono per le energie rinnovabili e si ritorna al carbone. Quindi diciamo siamo di fronte a un programma,
1: è un programma che
2: terribile.
1: Rivoluzionerebbe completamente, rivoluzionare forse è una parola giusta, diciamo riporterebbe indietro il paese di fin troppi anni. Vedremo che cosa accadrà a partire dalla Sassonia, che rischia di essere da questo punto di vista una sorta di laboratorio. Grazie ad Agnese Franceschini per essere stata con noi e averci dato una brillante sintesi, diciamo, di quanto è accaduto negli ultimi giorni. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo qui al Timone delle 20, rimanete con noi.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: È mezzanotte e 31 minuti. Giornale radio.
7: Meteo. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su buona parte del paese. Nelle prossime ore preverrà il sole, alternato però a una diffusa presenza di nubi con possibili precipitazioni irregolari, soprattutto sulle regioni del centro-sud. Durante le ore pomeridiane avremo ancora qualche rovescio, al meridione e localmente al centro. Qua si potranno sviluppare anche dei temporali a tratti un po' più intensi, più probabili lungo il versante adriatico, massime in aumento al nord, in calo al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale radio. La radio libera di informare.
9: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
1: Eccoci ancora insieme, 20:34 qui su Giornale Radio. Questo è il nostro timone delle 20. Siamo pronti a ripartire e andiamo insieme fino alle 21. La regia di Giorgio Berselli. Allora, intanto un paio di notizie, non sono purtroppo delle buone notizie. Una arriva da Londra, dove quattro persone sono state accoltellate, una matrice per il momento non chiara. Una testimone ha riferito alla BBC di aver assistito a una sorta di combattimento di strada. Siamo nella periferia sud-est della capitale britannica e appunto si parla di quattro persone ferite in questo accoltellamento plurimo, di cui però si sa ancora poco. C'è una notizia di cui sappiamo pochissimo e che evidentemente va assolutamente monitorata, perché un bus turistico è stato coinvolto in un incidente stradale in Svizzera e per il momento si parla di diversi morti. Non sappiamo insomma altro, evidentemente vi daremo aggiornamenti tra poco, però una notizia tragica che arriva insomma da un paese che ultimamente purtroppo ci porta tante notizie di questo tipo, dalla Svizzera. Ripeto, un bus turistico sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale e ci sarebbero diverse vittime. Tra poco noi apriamo la pagina politica cercando di riprendere il filo da quanto dicevamo poco fa, perché va maturandosi una possibile alleanza tra l'estrema destra e l'estrema sinistra in Germania. È un'ipotesi che al momento non trova alcun tipo di riscontro in Italia, eppure per certi aspetti quello che da noi è un po' la sorta di corrispettivo di Alternative für Deutschland, cioè il futuro nazionale di Roberto Vannacci, alcuni tratti in comune con i cosiddetti rossobruni, ammesso che ce ne siano nel nostro paese, ci sarebbero pure. Ancora la musica e poi ripartiamo. Ci ascoltiamo Bruce Springsteen, questa è The Rising.

0: E allora rientriamo in diretta qui al timone delle 20, la pagina politica. Dunque, ripartiamo anche da quanto sta accadendo in Sassonia. Lo dicevamo, insomma, il trionfo elettorale di Alternative für Deutschland, che però non è bastato, non basta al momento per governare il Land, diciamo, in autonomia, e una possibile staffetta, diciamo così, con la sinistra rossobruna di Sarah Wagenknecht, che ha in comune alcuni aspetti però con il programma, diciamo, di Alternative für Deutschland. E così viene naturale chiedersi cosa, se un esperimento del genere sarebbe, come dire, replicabile in Italia, o cosa ne pensano in qualche modo i diretti interessati. Intanto è con noi l'onorevole Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Ecco, per cominciare le devo chiedere se vi sentite però una sorta di parallelo, ecco, diciamo, italiano di Alternative für Deutschland, cioè un partito, insomma, che si riconosce nei valori della destra, che però è anche un partito, diciamo, antisistema nel senso più radicale del termine. Ci sono, immagino, delle differenze, però anche molti punti in comune con Alternative für Deutschland. Qual è la sua opinione?
1: Ci sono molti punti di convergenza, così come ci sono ovviamente le specificità date dalla diversa nazionalità dei due progetti politici. È evidente che Roberto Vannacci, il nostro leader, il leader di Futuro Nazionale, siede assieme alla AfD in seno al Parlamento europeo, quindi c'è sicuramente una forte visione del mondo comune.
0: Ecco, a questo punto mi verrebbe da dire, avrà visto, no, che in Sassonia-Anhalt c'è questa ipotesi, non è ancora ufficiale, però potrebbe esserci un'alleanza di convenienza per certi aspetti, però per governare con quella che sulla carta è la sinistra estrema, che però ha, come dire, delle posizioni un po' diverse da quelle che ci aspetteremmo dalla sinistra, ad esempio sull'immigrazione, anche sui rapporti con la Russia. Su quest'ultimo punto, in realtà, forse qualche affinità con il Movimento 5 Stelle, che alcuni identificano come i rossobruni italiani, ci potrebbe anche essere. Qualcosa che vi stuzzica in qualche modo, lo ritiene, come dire, un abominio?
1: Vabbè, per quanto riguarda l'Italia, Futuro Nazionale ha un interlocutore privilegiato come Roberto Vannacci, e naturale più che privilegiato, direi, con il centrodestra, soprattutto Fratelli d'Italia e quello che resta della Lega. Ciò detto, noi vediamo dal risultato delle elezioni in Sassonia, da questa rivoluzione tedesca che arriva con questo risultato straordinario di AfD, una cosa sostanziale. Può piacere o non piacere AfD a chi ci ascolta, però il dato è molto chiaro: le persone stanno votando su una base, su una dinamica molto diversa rispetto a quella che ci ha visto nei decenni precedenti. Le persone vogliono risposte su problemi specifici, quei problemi specifici sono legati alla sicurezza, all'immigrazione, al lavoro, al costo dell'energia. Quando ci arriva la bolletta a casa dobbiamo farci il segno della croce spesso prima di aprirla. Questo, le persone stanno, le famiglie e anche le imprese stanno orientando diversamente il loro metodo di valutazione della politica, e il risultato di AfD in Sassonia lo dimostra. Questo può valere anche per l'Italia e varrà per l'Italia, è per questo che Futuro Nazionale interloquisce naturalmente con il centrodestra, perché c'è un'affinità di carattere valoriale, di principio. Però poi noi vogliamo capire esattamente per che cosa si può fare un'alleanza. È sulla base di per che cosa si può fare, per che cosa vogliamo fare, che un'alleanza si può fare, non sulla base di bandierine o di vecchi simboli politici.
0: Che però, insomma, se ci sono tutte queste affinità, mi verrebbe da dire perché siete usciti, diciamo, da un'alleanza in cui eravate presenti. È chiaro che l'elefante nella stanza potrebbe essere la soluzione per il conflitto in Ucraina, dove in realtà anche la Lega, ecco, ha posizioni un po' diverse rispetto a Fratelli d'Italia, ma non ha ancora fatto il grande passo. Ritiene che questo sia un tema che all'elettorato della destra interessa? Perché poi uno può dire: penso all'Italia prima e all'Ucraina dopo, ma sappiamo bene che dal conflitto nasce anche parte dei temi sulla bolletta di cui ci parlava poco fa.
1: Certo, assolutamente, la sua domanda è molto intelligente, nel senso che oggi l'italiano che vota o ha votato il centrodestra in qualunque sua sfumatura partitica, da quelle più moderate a quelle un po' più marcate, Credo che si ponga la domanda: ma che cosa è cambiato dal 22, cioè da quando Giorgia Meloni è diventata Presidente del Consiglio ad oggi? Ovviamente ognuno avrà una propria sua si sarà formata una propria sua impressione, ma tantissimi ti dicono è cambiato poco o nulla. E questo è il tema. Futuro nazionale, quando si dice noi condividiamo la gran parte, la più parte dei valori, dei principi della destra, del centrodestra italiano, afferma il vero e lo rivendica. Però con una differenza sostanziale: noi saremmo quelli che vorrebbero che dalle enunciazioni, dai principi, si passasse ai fatti. Abbiamo visto e abbiamo preso atto purtroppo che in questi anni non è stato così, e quindi siamo un pungolo, siamo, voglio dire, una avanguardia, siamo coloro i quali dicono siamo i grilli parlanti della destra italiana, e ci rivolgiamo al centro-destra dicendo svegliamoci.
0: 5 Stelle.
1: No, non è un lapsus, è un, nel senso del grillo parlante, quello più letterario, naturalmente. Quindi, per cui noi parliamo con tutti, con chiunque. Cioè, noi ci confrontiamo anzitutto su dei problemi da risolvere agli italiani, alle famiglie italiane, alle imprese italiane. Poi abbiamo una visione del mondo che è molto chiara, molto marcata, che penso che nessuno possa dire che noi non difendiamo con assoluta serenità e anche con forza e fermezza quando serve.
0: Ci sono, come dire, poi per concludere, delle proposte che magari sono anche immaginate nel programma, in alcune dichiarazioni del generale Vannacci, come delle provocazioni o degli estremi, diciamo così, che ricordano molto la retorica di Alternative für Deutschland, e che in Germania ha portato, senza grandi risultati devo dire, una sorta di cordone sanitario, ecco, diciamo, per estromettere il partito dalla possibilità di governare. Lei si aspetta che possa succedere qualcosa del genere anche in Italia, o, come ci stava dicendo, ci sono tanti punti di contatto che fanno sì che alla fine il centrodestra preferirà mettervi dentro invece che mettere i paletti, come sta facendo oggi Merz, ad esempio?
1: Ma qui, secondo me, in Italia la questione da ribaltare non sarà il centrodestra che decide di metterci dentro o tenerci fuori, sarà Roberto Vannacci che deciderà se un'eventuale piattaforma di condivisione politica, di alleanza col centrodestra, sarà buona per gli italiani e sarà coerente per le nostre posizioni o meno. E questo è il nostro modo di approcciarsi, ed è similare a quello di Alternative für Deutschland, seppur differente, ecco, voglio dire. Noi siamo per chiedere ai partiti più vicini a noi, in termini, chiamiamolo così, ideologici, se c'è una disponibilità a risolvere davvero questioni importanti: sicurezza, immigrazione, lavoro, costo energetico. Se questa disponibilità ci fosse, sicuramente Roberto Vannacci è il primo, e anzi potrebbe essere proprio il federatore di un progetto nuovo del genere. Noi non vogliamo entrare in un vecchio centrodestra. Questa è qualcosa che forse in tanti, ancora a livello anche comunicativo e politico, non hanno
0: anche
1: capito.
0: Anche a livello gerarchico, mi sembra di capire, insomma, un federatore, un centrereste, vorreste entrarci da una porta un po' più grande da quella rispetto a cui siete usciti, diciamo.
1: Io credo che un partito che ha annunciato a febbraio, in pochi mesi, siamo a settembre, raggiunge i risultati numerici di adesioni, di tesseramento, di entusiasmo, di proposte politiche, di azioni politiche, come Futuro Nazionale non esista nell'Italia repubblicana come velocità di sviluppo. Io credo che sia un segnale. Io penso che Roberto Vannacci possa essere lui il federatore di un nuovo centrodestra. Credo che gli altri partiti siano seriamente in difficoltà. Questa è una proposta politica, sapendo che demonizzare o fare cordoni ombelicali a livello politico, ovviamente, per tenere fuori alcune forze,
0: sì,
1: oggi porta esattamente al risultato della Sassonia.
0: Allora, insomma, vedremo, perché ci sono le similitudini e le differenze. È stato giusto, come dire, cercare in qualche modo di andarle a scoprire. Poi il gioco di alleanze, come dire, ogni paese al suo. Io ringrazio l'onorevole Emanuele Pozzolo per essere stato con noi, per la nostra pagina politica. Tra poco anche aggiornamenti sulla notizia che arriva dalla Svizzera, che vi ho dato poco fa, e poi i nostri approfondimenti oggi, anche in occasione dell'anniversario della morte di Charlie Kirk, che ha fatto quasi più scalpore in Italia che negli Stati Uniti. Ci ascoltiamo un mic intanto, questa è Fabulous.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: E allora eccoci qua ancora insieme, 20 e 50 verso la conclusione di questa puntata. L'aggiornamento, insomma, per quello che sappiamo sull'incidente che ha visto coinvolto un bus turistico in Svizzera, non abbiamo ancora numeri ufficiali, sappiamo che ci sono diversi feriti e diversi morti, così ha riferito la polizia elvetica. L'incidente è avvenuto a Susch, siamo nella Svizzera sudorientale, nel cantone dei Grigioni, nel tratto stradale compreso appunto tra Susch e Zernez. Vedremo e vi riferiremo ovviamente tutti gli aggiornamenti del caso. Al momento abbiamo solo queste informazioni a disposizione. Chiudiamo questa puntata su un tema che riguarda, ricorderete, Charlie Kirk, il predicatore americano che venne ucciso con un proiettile mentre stava esponendo alcune delle sue idee, diciamo, in una delle sue manifestazioni esattamente un anno fa. E oggi la destra italiana in particolare lo ha voluto omaggiare, ecco, come un vero e proprio martire, come un paladino della libertà di parola. Ora occorre, come dire, sgomberare il campo da un equivoco: nessuno ha mai censurato Charlie Kirk, quindi il tema qui non è il diritto o la libertà di parola, ma semmai il diritto alla vita, quello che gli è stato tragicamente portato via anche da un'eccessiva, diciamo, libertà nel poter acquistare le armi negli Stati Uniti. Uno squilibrato gli ha sparato, e negli Stati Uniti per uno squilibrato è molto più facile procurarsi un'arma rispetto ad esempio a quanto avviene in Italia. Diciamo, la tragica ironia della faccenda è che Charlie Kirk era uno strenuo difensore del libertà di possedere, di portare le armi, ma il tema rimane interessante se non altro per capire effettivamente quali siano i limiti della cosiddetta, insomma, libertà di parola, quando i messaggi che vengono veicolati sono messaggi di odio, spesso anche utilizzati attraverso l'uso di fake news. In collegamento con noi abbiamo Fabrizio Amadori, autore, blogger e saggista, che si è occupato più volte, insomma, di temi inerenti alla questione. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
2: Grazie per l'invito, molto gentili come al solito.
1: Ecco Fabrizio, insomma, il tema è questo: detto che l'eredità di Charlie Kirk è stata ampiamente raccolta sia in patria che all'estero da altri, chiamiamoli, predicatori, oggi passa un anno, si torna a parlare di un martire della libertà di parola. Ora, detto, fate le precisazioni che ho fatto poco fa, c'è una morale che possiamo trarre a un anno dalla scomparsa tragica di una figura che però, insomma, portava avanti idee anche molto pericolose?
2: Sì, allora, evidentemente questa persona non meritava di fare quella fine, e quindi di fronte alla morte violenta, non c'è niente da dire. Cioè, colui che ha ucciso una persona che anche non condivideva le idee di altri, anche in una chiave poco liberale, come era nel caso di Kirk per molti, ecco, chiunque pensasse, abbia pensato e pensi e possa pensare questo sbaglia, perché comunque la libertà di parola è assolutamente un pilastro fondamentale della cultura liberal democratica. Detto questo, bisogna anche chiarirsi però su quello che si può o non si può accettare in questa stessa cultura. Ho detto liberal democratica non a caso, non stiamo parlando né di destra né di sinistra, ma di quella cultura liberale che in qualche articolo mio, in uno perlomeno, avevo fatto notare essere la base di qualsiasi discorso politico da parte di qualsiasi forza politica che voglia entrare in un Parlamento. Mi spiego meglio. Certo. Se notate, la cultura liberale si è evoluta nel tempo, non è che la cultura liberale democratica è sempre rimasta la stessa. La cultura liberale democratica si è evoluta acquisendo via via sempre più l'idea che questo, quello e quell'altro diritto debbano fare far parte di quelli sottoposti alla libertà e alla possibilità di essere espressi, il diritto non solo di parola, ma il diritto delle donne di poter esercitare il voto, il diritto delle donne di fare le stesse scelte degli uomini, che vediamo messa un pochino a repentaglio negli ultimi tempi, il diritto di esercitare un orientamento sessuale, quale che sia la morale dominante, magari in chiave religiosa e ideologica, che siano chiese religiose, che siano ideologie di un altro tipo, nazista, stalinista e compagnia bella. Insomma, alla fine la cultura liberale si è sviluppata e ha detto di no a tanti paletti negativi che via via sono stati superati. Allora, vedete, questo è un punto fondamentale, perché i partiti, i movimenti che entrano in un consesso come può essere un Parlamento, condividono in realtà,
1: sì, devono accettare le regole del gioco, diciamo, altrimenti vanno a giocare in un altro campo. Però in Germania arrivano segnali un po' contrastanti.
2: Un po' contrastanti, ed era lì che voleva arrivare. Cioè, se da una parte tutte le forze politiche di destra e di sinistra, estrema tra virgolette destra e estrema tra virgolette sinistra, si identificano comunque su alcuni pilastri della Costituzione, che certamente rispecchiano in gran parte questa cultura liberale, che nel frattempo si è ancora evoluta ulteriormente, diciamolo. Quindi, se io dovessi correggere la Costituzione, lo farei in una chiave ancora più liberal democratica, chiarendo alcuni punti che effettivamente la Costituzione degli anni 40 non poteva sviscerare fino in fondo. Dall'altro lato, parliamoci bene che cosa sta succedendo in Europa e non solo in Italia. In Italia abbiamo delle forze estremiste che stanno in qualche modo smantellando alcuni concetti che erano dati per acquisiti in un contesto liberal democratico. In Germania peggio che andare di notte, cioè noi abbiamo delle forze che hanno in questo periodo ottenuto dei risultati importanti, per quanto in una regione
1: sì,
2: non particolarmente fondamentale,
1: circoscritta,
2: ma alla fine stiamo parlando di forze che ritengono di poter sdoganare alcune componenti culturali del nazismo di Hitler. Ma signori, ma il nazismo di Hitler non è soltanto quello che ha sbagliato a fare la seconda guerra mondiale, è un po' come succede quando si parla del fascismo e alcuni politici anche di alto livello, beccato il fascismo che ha sbagliato nel 38 con le leggi razziali. Signore, non è che il fascismo ha sbagliato soltanto quando siamo arrivati nel 38, il fascismo bastonava la gente, ad esempio i liberali come Gobetti, e li massacrava di botte e li uccideva, il nazismo ancora peggio. Quindi il nazismo già nel 32, 33, 34, nel 33 e nel 34 mandava i dissidenti politici, gli oppositori politici in carcere e li massacrava di botte fino alla morte. Quindi di cosa stiamo parlando? Questi signori dovrebbero rappresentare qualcosa di positivo agli occhi di forze politiche del 2026. Dio ce ne scampi liberi, c'è qualcosa che non torna.
1: Sì, questo è un po', come dire, per tracciare i confini di un discorso che ha unito due temi di oggi, dall'anniversario di Charlie Kirk alla crescita di Alternative für Deutschland. Il senso è la libertà va garantita, ma va garantito anche che i partiti politici o i comunicatori politici accettino le regole del gioco democratico, altrimenti
2: certo,
1: si fa come in altri paesi, diciamo, e si risolve la questione.
2: Ma certo, anche perché qua stiamo parlando di un Kirk appoggiato da un Trump che lo esaltava e compagnia bella, direi soprattutto dopo la morte, ma insomma questo è un altro discorso, che poi fanno tutti i discorsi legati quando non è un'ideologia di estrema destra politica e religiosa. Signori, non ci dimentichiamo che la cultura liberal democratica ha lottato anche contro la cultura religiosa dominante. In Italia le forze cattoliche retrive, stiamo parlando della fine dell'Ottocento, consideravano la cultura liberale allo stesso livello della cultura socialista che tanto faceva paura alla classe borghese. Quindi stiamo parlando di forze religiose conservatrici che a loro volta non è che hanno sempre fatto il bene della società contro
1: questo,
2: la cultura liberale.
1: Ce lo racconta assolutamente la storia. Siamo in chiusura, ci tengo a ringraziare Fabrizio Amadori per essere stato con noi, averci portato insomma un dibattito che l'attualità ci poneva, ma che credo sia veramente valido ogni giorno. E io ringrazio Michele Ceci in redazione, Giorgio Perselli in regia. Vi do appuntamento a domani dalle 20 alle 21 per il nostro Timone. Da Francesco Massardo è tutto, a tutti voi l'augurio di una buona serata.
3: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
4: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
3: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è 1:02. Giornale Radio.
1: Meteo. La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Che grazie alla Schlein e a Conte siamo condannati a governare anche per i prossimi 5 anni. Quindi lo dico alla classe dirigente, prepariamoci.
6: Buongiorno! Giovedì 10 settembre 2026, San Nicola da Tolentino. E ricordate, come diceva l'aforista Luna del Grande, dovete amare la vita anche quando si tinge di grigio, è lì che si dimostra la forza, ma soprattutto la grandezza. Ciao!
7: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabar.

0: mandarle via. È irrealizzabile dire che i nostri confini sono regolati da chi entra solo con i documenti e chi entra illegalmente se ne deve andare. È un programma irrealizzabile. E quali sono i programmi realizzabili? Quelli che avete fatto voi? Quelli della sinistra sono quelli realizzabili? Dire do i soldi a tutti, a quelli che stanno sul divano, come ha fatto il Movimento 5 Stelle, realizzando la più grossa truffa mai fatta ai danni dello Stato e veramente disintegrando i conti pubblici, quello invece era un programma realizzabile. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato, non ho più parole veramente.
1: Posso dire, Teresone, buongiorno, una cosa, che questo governo è sempre più stupido? Ma stupido, perché per farci risparmiare 10 euro al mese di gasolio ha speso 2 miliardi di euro. 2 miliardi di euro.
2: Sveglia dormienti, sveglia, sveglia, che si sta a fa la frittata sulla legge elettorale. Adesso qui dovrei mettere il traduttore, proverò invece di essere chiaro perché il tema è molto importante. Allora, questa legge elettorale, un pastrocchio, una mezza truffa, veramente fatta male, però era costruita in sostanza per dare all'inizio, quando è nata, una chance alla Meloni di vincere una maggioranza assoluta con una minoranza intorno al 40% e di avere un premio di 100 parlamentari, avete sentito bene, 100 parlamentari con una minoranza, una legge che deve trasformare una minoranza in una maggioranza, perché questi 100 parlamentari servivano non solo a governare, il premio della governabilità, ma a eleggere il Presidente della Repubblica, che sarà eletto, come è noto, nella prossima legislatura e quindi dal prossimo Parlamento. Poi è accaduto quel fenomeno ballerino davvero grottesco, che mentre la legge iniziava il suo percorso parlamentare iniziava l'ascesa di Vannacci nei sondaggi, e quindi la legge nata per dare una maggioranza con una minoranza al centrodestra diventava in corso d'opera la legge per impedire a Vannacci di essere determinante in questa maggioranza in caso non si alleasse al centrodestra. Quindi man mano che nei sondaggi Vannacci saliva, si abbassava la soglia di questo premio fino ad arrivare in alcune formulazioni al 40, addirittura al 38. Poi nasceva un emendamento, il cosiddetto emendamento Pera, vivo fino all'altro ieri, per cui vabbè, ma se non si raggiunge un certo quorum, le due coalizioni che hanno superato il 40% fanno un ballottaggio. Bene, salendo e continuando a salire Vannacci, è scomparso anche l'emendamento Pera, che era stato, come dire, abbandonato, è stato abbandonato 2 giorni fa, e adesso sostanzialmente si combatte sulle preferenze. E qui è il bello: le preferenze, come avevamo spiegato, di questa legge erano tarocche, erano finte, perché i capolista erano bloccati e poi si potevano esprimere 3 preferenze su 6 candidati. Dopodiché, per come è architettata la legge, comunque passano i capolista, tranne che nei partiti più grandi, quindi erano delle semi-preferenze solo per alcuni partiti, una roba che la Corte Costituzionale avrebbe dovuto farle a pezzi. A questo punto, e siamo all'ultima puntata del dramma, arriva un emendamento, Dio lo benedica, di tutte le opposizioni per introdurre le preferenze, e udite udite, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia fanno sapere: noi potremmo votare questo emendamento perché noi vogliamo dare ai nostri elettori le preferenze vere, non le preferenze tarocche, truffa.

0: che valgono solo per alcune liste. Bene, sapete qual è lo stato attuale? Che nel centrodestra, Forza Italia, ma anche la Lega, fanno sapere ufficialmente: non voteremo mai la legge se c'è quell'emendamento. Non solo, si apre una crisi di governo. E ditemi voi, riassunto di quello che vi ho raccontato, che paese è un paese in cui si prepara, si minaccia una crisi di governo per impedire agli elettori di scegliere i propri eletti? Bene, l'attimo fuggente oggi inizia qui: 334 11 11 622. Per i vostri messaggi, le vostre voci, è davvero importantissimo spiegare che la legge elettorale è la madre di tutto, è ciò che decide la rappresentanza, è ciò che sancisce il controllo degli elettori, cioè noi sugli eletti, cioè loro. E se non avremo questo, non ci sarà libertà in questo paese. Sentite, Conte alla festa di AWS: il nostro primo consiglio dei ministri durerà tantissimo, abbiamo tanto da deliberare.
1: Ma temo che il primo consiglio dei ministri durerà tantissimo, perché abbiamo aspettato un po' di tempo, abbiamo lavorato con idee molto chiare e quindi avremo tanto da deliberare. A parte le misure su cui abbiamo già concordato, che riguardano ad esempio salario minimo, salari reali, le cose più urgenti per il paese.
2: Oh, sul salario minimo non era d'accordo Renzi, volevo ricordare, quindi dovete ancora mettervi d'accordo con lui.
1: Ce ne faremo una
2: ragione. L'ha firmato, ma scusate, non mi ero persa che l'aveva firmato in corner.
1: E a parte, diciamo, le misure urgenti rispetto alle priorità dei cittadini, io credo, e anche ovviamente come ha annunciato Angelo, stiamo presentando anche una proposta congiunta in materia energetica e per la tutela ambientale.
0: Ancora.
1: Però io credo, e ad esempio delle deliberazioni che sono assolutamente significative per dare il senso di una svolta anche a livello internazionale, il riconoscimento della Palestina, per esempio, e tutta l'interruzione degli accordi di cooperazione militare con Israele e via discorrendo. Però io credo che nel primo Consiglio dei Ministri dobbiamo anche aggiungere la abrogazione di tutte quelle norme che hanno infilato qua e là in vari provvedimenti per reprimere il dissenso politico, per
2: la cancellazione dei 6,5 decreti sicurezza, capisco bene,
1: per comprimere la protesta civile, per smantellare tutti i presidi anticorruzione. Dobbiamo reintrodurre l'abuso d'ufficio, che sarebbe l'abuso dei potenti, e tutte quelle norme vergognose che caratterizzano i loro, la loro attività di governo.
0: Salvini, parlando anche ai suoi oppositori: non vedo l'ora di condividere faccende del segretario.
3: Sì, non vedo l'ora di condividere le mie responsabilità quotidiane con chi porta il nome della Lega nei comuni, nelle province, nelle regioni.
4: Ministro, loro
3: facendo il segretario del partito.
4: Ecco. Perché me lo hanno chiesto i militanti e loro l'anno scorso.
0: Landini su proroga taglio delle accise sul diesel. Sulla benzina il governo non ha una strategia, serve un investimento nelle rinnovabili.
5: Non si affronta il problema di fondo, siamo di fronte a un governo che non sa come cavolo saltarci fuori, questa è la verità. E queste cose dove portano? Cioè qui si stanno pagando ritardi su ritardi, rispetto a un tema energetico che da tempo che si sa, cioè è dai tempi dell'apertura della guerra in Ucraina che noi sappiamo perfettamente che siamo un paese che non ha nessuna autonomia energetica e quindi si è perso assolutamente tempo in modo molto pesante, non investendo assolutamente nulla su fonti rinnovabili e non facendo altre operazioni. Poi si continua a non agire su quello che si dovrebbe agire, fare una battaglia vera anche a livello di come si formano i prezzi e poi soprattutto i soldi, insisto, bisogna andarli a prendere dove sono. E bisogna andarli a prendere dove sono facendo un'operazione vera sul fisco che riguarda sia le questioni dell'energia per fare investimenti e darsi una strategia, sia per il fatto che lì ci sono i soldi per aumentare i salari e per affrontare quelle che sono le emergenze di questo paese qui. E tutto, su tutto questo in realtà siamo di fronte a scelte che vanno nella direzione opposta e il paese continua a pagare e questi raccontano delle gran balle.
6: Ranucci? Sì, c'è una possibilità di reintegro al report. Se non faccio questo, faccio sempre il giornalista.
7: Report.
8: C'è, non ti preoccupare.
7: Lei crede ancora che verrà
8: reintegrato? Grazie. Faccio questo, faccio un'altra cosa da un'altra parte.
7: E certi temi però.
8: No, vengo a presentare il libro. E vengo qui come autore del libro.
6: Bersani. La Meloni e Salvini non contestano mai Vannacci nel merito. Se non è zuppa, è pan bagnato.
9: Non saluto certo con allegria la presenza del generale, mi aiuti a perdere, queste sono stupidaggini. Mette più peperoncino nelle culture della destra che noi sentiamo in buona parte di Fratelli d'Italia e nella Lega. Avete mai sentito la Meloni oppure Salvini contestare qualcosa di merito? No, dice ci fa perdere, fa vincere la sinistra, è un traditore. No, fammi capire se non la pensi come lui. Fammi capire se non la pensi come lui. Più peperoncino. Ma la destra, non solo in Italia, in Europa, nel mondo, è quella lì. È quella destra lì. Poi chi ci mette più assertività, chi ce ne mette meno, ma di questo passo, per amor di Dio. Io non so, la rimigrazione, c'è un precedente, Idi Amin nei primi anni 70 ha remigrato 50.000 asiatici, cioè andiamo lì, vogliamo rifare le classi differenziali, andiamo lì, no, parlino, la Meloni e Salvini, dicano su questo. Se vogliono distinguersi da Vannacci, se no, se non è zuppa è pan bagnato.
6: E allora tutto questo è il racconto delle voci istituzionali, politiche, giornalistiche. Adesso servono le vostre voci al 334 11 11 622. Perché l'attimo fuggente è il primo programma in cui gli editorialisti siete voi.
10: Mamma mia, ma che si strilla sto coglione di prima mattina? Sto gallinaccio insopportabile, pura voce. FD, la gente che si sposta a destra. Ah, regà, ci deve non sbattere il grugno. Fa, tanto ormai la direzione è questa, non solo lì. Toccheranno con mano, se sono contenti loro, per se stessi e per i propri figli. Lo so, ci rimettiamo tutti, perché scelte poi sono per tutti, ma non vedo un freno che ci possa essere al momento. Buona giornata a tutti, Cristina da Roma.
11: Ma in questo paese la libertà non ci sarà mai, pur se ci daranno la scelta di fare delle preferenze, di dare delle preferenze alle elezioni, perché se tutto questo guazzabuglio porta a questo, cioè soltanto lo scopo di poter governare in qualunque modo, anche essendo minoranza, la libertà in questo paese non esiste più. Saluti Marco da Napoli.
6: Ah, Eccoci. Ovviamente la legge elettorale su cui vorrei le vostre opinioni, mi rendo conto che apparentemente non è un argomento sexy, ma in realtà è la madre di tutte le battaglie. Sentite, Marcello Sorgi ieri è in onda, il destino di questa legge è sempre più incerto.
12: Ma questa legge elettorale, insomma, il destino di questa legge elettorale è sempre più incerto, perché non serve più allo scopo per cui era stata pensata. Era una legge elettorale che era fatta per far consentire alla maggioranza di vincere le elezioni, prendere un premio di maggioranza e grazie a quel premio avere una maggioranza molto forte in un Parlamento in cui anche chi non avrebbe vinto, e quindi dal punto di vista del centro-destra e del centro-sinistra, anche chi non avrebbe vinto comunque avrebbe avuto un consistente numero di voti, il famoso pareggio, diciamo. E quindi da quando lo scopo di questa legge è venuto meno, ci aggiunge un emendamento
6: per la crescita di Vannacci?
12: Soprattutto Vannacci, ci aggiunge un emendamento, ci deve un emendamento, ma quando il centro-destra nei sondaggi o non ha più la maggioranza, cioè o non vince nei sondaggi o non vince senza Vannacci, e l'utilità della legge è un po' venuta meno.
6: Sentite Claudio Cerasa sulla legge elettorale, sempre ieri, sempre in onda.
13: Io penso che non sappiamo quello che accadrà, ma sappiamo perché sta accadendo, e sappiamo che se davvero Fratelli d'Italia dovesse fare la scelta di andare incontro alle richieste delle opposizioni, che per una volta hanno messo in campo una strategia azzeccata perché hanno messo in imbarazzo il centrodestra, quella sarebbe una scelta divisiva, identitaria ma divisiva. Ricordiamo che già qualche mese fa è successo che Fratelli d'Italia ha votato nell'altra Camera per un emendamento sulle preferenze portato avanti dal partito di Vannacci e si spaccò il centrodestra. Oggi addirittura ci sono delle dichiarazioni messe nero su bianco, preventive, che secondo le quali un accordo verso quella direzione farebbe saltare tutto. Quindi se davvero Fratelli d'Italia dovesse intestardirsi su quel tipo di preferenze, significherebbe che Giorgia Meloni probabilmente ha scelto di andare a votare il prima possibile,
2: cioè,
13: scommettendo però,
2: diciamo,
13: scommettendo anche sul fatto che i famosi 4 anni e 6 mesi arriveranno ad aprile, e quindi magari pensa di poter essere più furba dei parlamentari dicendo: io la legge elettorale la voglio così, se voi volete andare a votare senza aver maturato i diritti per la pensione, sappiate che questo è il rischio che correte votando contro. Quindi è una partita molto azzardata, ma può succedere davvero qualsiasi cosa, e c'è un pezzo di Fratelli d'Italia che vuole andare a votare il prima possibile.
6: Matteo Renzi ha sempre carta bianca. Il mondo parla di problemi enormi, ma la destra italiana...
14: Il mondo parla di problemi enormi e, mio Dio, la destra italiana si preoccupa della legge elettorale. Hai un problema di ritorno delle famiglie a scuola con il caro spesa, che è evidente. Le accise non sono state tolte. Allora, sì, la Meloni è stabile, però mi lasci dire, è più immobile che stabile. Non ha fatto niente. Cioè, alla fine ha chiacchierato tanto e ha portato a casa pochi risultati per il ceto medio. Persino sulla sicurezza. Quindi...
6: E allora siamo arrivati volando alle 7.30. Ricordate i vostri messaggi 334 11 11 622. Ci sentiamo fra pochi istanti.
15: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
16: Attimo fuggente.
17: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
18: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
17: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
18: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
17: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
19: È 1:35. Giornale Radio.
18: Meteo.
20: La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su buona parte del paese. Nelle prossime ore preverrà il sole, alternato però a una diffusa presenza di nubi con possibili precipitazioni irregolari, soprattutto sulle regioni del centro-sud. Durante le ore pomeridiane avremo ancora qualche rovescio, al meridione e localmente al centro. Qua si potranno sviluppare anche dei temporali a tratti un po' più intensi, più probabili lungo il versante adriatico, massime in aumento al nord, in calo al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: Giornale Radio. La radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
21: Si è svegliato!
18: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
22: Questo è l'attimo fuggente!
23: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
24: Buongiorno Gennaro da Scalea. Per la gioia di Napoli, ieri il Napoli ha perso la terza partita consecutiva. Certo, abbiamo giocato contro l'Arsenal, che è la squadra che ha vinto la Premier League, è la squadra che è arrivata in finale di Champions League l'anno scorso, ma questo non vuol dire nulla, anche perché loro poi alla fine hanno segnato al quarto d'ora dalla fine. Certamente meritavano di segnare prima, si sono divorati una marea di gol, ma anche il Napoli poi insomma ha replicato su qualche azione. Però ripeto, la loro fisicità è a confronto ai nostri tipo Vergara, tipo Stasale, ragazzotti, non se li vedevano proprio. Ma io parlo proprio di fisicità, non tanto di tecnica. Quindi ADL deve vedere, De Laurenzi deve vedere cosa fare, perché se perdiamo pure in casa col Bologna, io credo che Allegri è finito a Napoli. Perché sì, dice sì, lui quello rideva, parlava con Alciato a bordo campo, Allegri parlava con Alciato, quello di Sky, quello là è anti Napoli per eccellenza quel telecronista. Quindi figurati che ci mettiamo la serpe in casa.
25: Ciao, buon giovedì da Paolo. Ma uno può gridare alle 7:15 del mattino? Ma cosa c'è da gridare?
26: Oh. Buongiorno, sono Fidelio da Monza. Ora, la legge elettorale, ma secondo voi può essere il problema dei problemi nel nostro paese? I problemi ovviamente ce ne sono tanti, io non sono come il ministro delle infrastrutture che farà la lista, però una cosa ieri mi è rimasta molto impresso, forse era proprio in onda sulla 7, che qualcuno ha detto: il problema della legge elettorale non è la legge elettorale, ma è che si finisca la legislatura, perché ci sono dei parlamentari che devono arrivare alla pensione. E la pensione, vorrei ricordare, che per i parlamentari è, una volta raggiunto i 6 mesi, i 4 anni, 6 mesi e un giorno. Noi invece, poveri mortali, dobbiamo lavorare 42 anni e 10 mesi per quella anticipata, e arrivare a 67 anni per quella di vecchiaia. Mi chiedo, i problemi sono veramente la legge elettorale? Buona giornata.

Rieccoci alle 7.38 e apriamo la bottega degli esteri, perché oggi c'è trippa per gatti. Intanto la follia della guerra a Hormuz, ricordatevi sempre notizia per voi che siete in macchina, per voi che siete alla pompa di benzina, per noi che il costo di un pieno decide le nostre piccole economie di scala, fare un viaggio oppure no, farlo, che condizioni. Bene, ieri è ricominciata l'impennata del barile sopra i 100 dollari. Non serve Einstein per capire la conseguenza. Quando il barile sale sopra i 100 dollari, noi siamo nei guai. Più costi per i privati, più costi per gli anziani, più costi per chi si deve riscaldare, più costi per le imprese che hanno bisogno di energia per produrre. Ebbene, Fausto Chiesa subito sul Corriere della Sera per entrare e capire questo congegno perverso e drammatico.

0: venti di guerra in Medio Oriente soffiano anche sui mercati internazionali del petrolio e del gas, con le quotazioni che ieri hanno superato due soglie psicologiche: $100 al barile per il greggio e 80 euro al megawattora per il gas in Europa. Ad aver superato $100 è stato il Brent, il prezzo di riferimento per la gran parte del petrolio scambiato nel mondo e prevalentemente a Londra. Ebbene, il Brent è balzato fino al più 3,5%, arrivando a $101,36 al barile. Un andamento simile c'è e si verifica per il West Texas, scambiato a New York, è salito da 3,6% a $96,35, quindi anche il Texas è vicino a $100. Non siamo ancora al picco di quest'anno, quando il Brent il 30 aprile toccò $122, ma la tendenza al rialzo da inizio agosto è praticamente ininterrotta ed è veloce. Siamo però ancora lontani dalle previsioni più nere fatte da diversi banche d'affari, che ad aprile prevedevano il greggio a $150 se lo stretto di Hormuz, da cui prima del 28 febbraio transitavano 20 milioni di barili, fosse rimasto chiuso. Ebbene, questa cosa, in parte, racconta il Corriere, si sta già verificando. Certo, una quantità di petrolio esce comunque via terra, attraverso gli oleodotti e via mare, passando a largo dell'Oman, ma chi ha fatto da stabilizzatore del mercato finora è stata la Cina, che ha ridotto i suoi acquisti di oltre 5 milioni di barili al giorno e che sta sfruttando le sue riserve per impedire l'esplosione del prezzo del greggio. Per cercare di tamponare le ricadute sui cittadini a Roma, il Consiglio dei Ministri potrebbe decidere di prorogare, che cosa, il taglio e l'accise sui diesel, che scade proprio oggi. Quello che preoccupa di più, racconta il Corriere della Sera, è il gas, quello stretto di Hormuz, che era la porta di uscita, pensate, del 20% del gas naturale liquefatto che arrivava sui mercati mondiali, soprattutto dall'Europa, dell'Asia, e che ora si contendono altre forniture come quelli degli Stati Uniti e dell'Australia. Il Qatar, uno dei fornitori principali del nostro paese, ha sospeso addirittura alcune spedizioni e, aggiunge il Corriere della Sera, dichiarato forza maggiore nei confronti di Italia, Belgio, Corea del Sud, Cina, il TTF di Amsterdam, che rappresenta, come sapete, il mercato di riferimento in Europa, con il più 6,8% ieri ha sfiorato gli 81 euro, prezzo per il gas che non si vedeva dalla fine del 2022, cioè dal momento peggiore della guerra in Ucraina. Per il presidente americano Trump, peraltro, le quotazioni non scenderanno almeno fino a dopo le elezioni midterm, perché l'Iran è disperato nel provare a influenzare il voto. A far schizzare il prezzo non sono solo le tensioni fra Stati Uniti e Iran, ma anche la situazione delle scorte. L'Europa ha livelli di gas, conclude il Corriere, nei depositi fra i più bassi degli ultimi due decenni, 67% rispetto alla 82% di un anno fa. Avete capito com'è messa la situazione? Ancora una volta bisogna leggere Trump e pensare il contrario. Cioè, Trump dice: hai visto, non scenderà perché vogliono influenzare il voto del midterm in America, ma ovviamente non sono in grado di farlo. E invece dovete pensare esattamente il contrario. La strategia dei Pashdaran, l'Iran, è proprio quella di influenzare al massimo la pressione a ottobre sugli Stati Uniti, e come vedete ci sta arrivando con questa impennata dei prezzi prodotta dalla guerra nel Golfo. Ai ai ai, siamo messi male. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Buongiorno Radio, io penso che questo premio della maggioranza della Meloni sia un precursore di una nuova forma di dittatura, perché elimineranno completamente il valore dell'opposizione, di opporsi a, insomma, a leggi che, insomma, non sono a favore comunque della popolazione. E quindi secondo me è qualcosa di veramente sbagliato, perché praticamente governeranno solo loro, perché non ci sarà più la possibilità a un gruppo di opporsi a leggi scomode. Gabriele da Milano.
2: Ma se dovesse vincere la sinistra, la prima cosa che dovrebbe fare è fare una legge elettorale da subito, non aspettare gli ultimi anni del mandato, da subito una legge elettorale giusta per il popolo italiano, e la cancellano subito il giorno dopo. Sarebbe una cosa intelligente da parte della sinistra. Chissà se ascoltano.
3: Buongiorno dottor Guido Bardi, che non è ancora qui. Ma io ho una domanda spassionata, senza polemica. Come funziona esattamente il rincaro a catena sull'aumento del Brent, quindi sull'aumento del greggio in borsa? Perché se sale il barile sopra i 100, quanto tempo ci vuole perché ricada il prezzo? Perché noi vediamo ricadute sul prezzo immediate, quell'immediatezza è dovuta, e la mia è veramente una pura domanda perché non riesco a darmi una risposta, è dovuto quell'aumento immediato al vero e proprio rincaro del Brent, o c'è speculazione sopra? Al sapere che sale il Brent, non è che qualcuno lì in borsa e anche poi sui prezzi reali immediati ci specula? Non è il motivo per cui esistono i famosi extra profitti, o quello lì semplicemente deriva dal fatto del loro apprezzamento del loro titolo in borsa, diciamo così, delle varie Eni, Exxon e compagnia bella? Non so, sono veramente confuso al riguardo. Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
0: Giacomo, domanda interessante, però molto semplice. Questo mercato non lo devi immaginare come un rubinetto, ma come una macchina del tempo. Mi spiego. Non è che se aumenta il barile oggi, noi seguiamo il tragitto di quel barile aumentato. Quando il barile aumentato entra sul mercato, allora aumenta il prezzo. No, è una macchina del tempo, è una scommessa sul futuro. Tu sai che se lo stretto continua a essere chiuso, sarà sempre più difficile avere petrolio, giusto? E quindi il petrolio costerà sempre di più, ma accade immediatamente, perché i mercati devono scommettere non su quando arriva quel barile, che magari è passato con mille difficoltà a Hormuz stanotte, ma quando arriverà il barile di domani, quanto costerà il barile di domani. Vedi, c'è un grafico che appare su qualche giornale in queste ore, che è il grafico della crescita del prezzo. Ebbene, è velocissima questa crescita, quindi si sommano tutte queste difficoltà e si dice: ma se è sempre più difficile averlo ora dopo ora per effetto della guerra, e la guerra continua e si complica sempre di più, ma allora facciamolo crescere immediatamente quel prezzo. Gli speculatori, certo, e ci sono sempre, ma in questo caso, in questo momento, stanno speculando su quanto durerà la guerra. E se leggi i titoli su cosa sta accadendo, battaglia navale Hormuz, l'Iran chiude altre rotte, colpite due imbarcazioni americane e cinque di Teheran, missili di rappresaglia dell'Iran sulla Giordania sulle basi americane, ecco spiegato perché cresce immediatamente. Non è quel barile che paghi, è la difficoltà che il mercato stima di trovare barili nei prossimi giorni. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Sul ponte Nicomando, lo avete riconosciuto da questa prontezza di riflessi felina, c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino.
4: Caro Telese, buongiorno. Se la legge elettorale passa con le preferenze fissate dai partiti, i nomi scelti dai partiti, dal capolista all'ultimo della lista, ti posso garantire che tanti, ma tanti elettori non andranno a votare. Li sento, io frequento il bar, niente di più che un ceto medio borghese, persone tutte ragionevoli, ma tutti siamo concordi nel dire che se è il partito, la segreteria che sceglie i nomi, nessuno di noi andrà a votare, io per primo. Ciao Luciano da Milano.
0: L'avete visto cosa è successo fra Merz e Trump? Mamma mia, le ripicche, eh? Allora è successo che Trump sui social, dimenticandosi che AfD in questo momento è il primo nemico del cancelliere Merz, o fingendo di dimenticarsene, festeggia, dice che bello, fantastico, siamo contenti. E quindi Trump grida la sua soddisfazione, ma questo fa imbufalire il povero cancelliere Merz, 70 anni, che immediatamente cancella una telefonata che era prevista, facendo sapere via ambasciatori che quella era rappresaglia per quei commenti di giubilo dopo la vittoria del partito di estrema destra. Ecco un'altra bella frittata.

0: c'è un'altra storia bella, paradossale, mentre sta per arrivare il dottor Giuliano Gabriele Pediluvio Bardi, e cioè che il jet di Zelensky è stato sfiorato da un drone, quindi potenziale attentato, lo dice il premier norvegese, che attacca, denuncia, ecco la realtà con cui si deve confrontare. Ma la cosa incredibile è che a frenare e a ridimensionare la portata dell'incidente chi è? Proprio Kiev, che parlando la France Press dice: si è trattato di un allarme in Moldavia quando un drone russo è entrato nello spazio aereo moldavo e romeno. È esagerata qualunque affermazione che Zelensky avrebbe vissuto o corso un qualunque rischio. Quindi c'è un norvegese che dice: vergogna, stanno attaccando Kiev, e c'è Kiev che dice: ma no, non è vero, era un dronetto. È fantastico questo mondo. Giuliano, dove sei?
1: Qui accanto a te, buongiorno, buon giovedì 10 settembre. E cosa c'è di fantastico nel fatto che si sia un po' enfatizzata la notizia da parte dei ingenui e sprovveduti ancora in lutto norvegesi?
0: Perché dici ingenui?
1: Perché quello che è successo è che un drone è entrato nello spazio aereo della Moldavia proprio mentre c'era in corso la partenza dell'aereo che avrebbe portato per i funerali di Re Harald di Norvegia il presidente Zelensky, e c'è stata giustamente l'allarme per verificare che cosa potesse essere successo, di che cosa si potesse trattare.
0: Giuliano, ma
1: subito
0: fare...
1: utilizzato da Mosca
0: per dire: titolo di tutti i giornali del mondo è drone,
1: sbagliano,
0: il volo di Zelensky,
1: sbagliano
0: come
1: tutti i giornali del mondo.
0: Ma non è ingenuità, è una drammatizzazione voluta.
1: Una drammatizzazione voluta da chi ha interesse a dire che il presidente ucraino può essere colpito dalla Russia in qualsiasi momento. E dunque, come sempre, dalla propaganda filorussa, che però non ha tutta questa efficacia, perché riusciamo ancora a comprendere dove deve andare e dove vuole parare e a quale modello vuole parare. Come vedi, si sgonfia anche la notizia data da Arez della complicità di Netanyahu nell'attentato, sostanzialmente complicità dell'attentato. Netanyahu querela, e ciò che ne rimane di questa vicenda
0: nulla.
1: Se si sgonfia, altro che se si sgonfia, altro che se
0: Netanyahu querela come dovrebbe fare, ed è ovvio che faccia
1: molto,
0: perché sta per perdere le elezioni se questa notizia continua a camminare. Ma in realtà, se tu leggi tutti i giornali
1: che perdendole non le vinca Ben Gvir,
0: la ricostruzione incredibile che ha fatto che è fatta in questo libro anticipato da Arez, e ci sono dei fatti inoppugnabili. Vuol dire, leggo al Corriere della Sera che quel giorno Netanyahu non si precipita nella war room e arriva 3 ore dopo a fare la prima riunione. 3 ore dopo.
1: Se tu leggessi altri giornali, non solo la un po' avventata critica di lettura di Battistini sul Corriere della Sera, vedresti che in realtà non sono state 3 ore che Netanyahu ha utilizzato per fare una lunga colazione nella sua villa al mare mentre infuriava la battaglia nei kibbutz e mentre succedeva quella grande carneficina di cui tutto il mondo è informata, e si trovava a comprendere come reagire immediatamente insieme al gabinetto di guerra. Le cronache sono molto diverse da quelle riportate, le cronache ufficiali da quelle riportate da indiscrezioni, che fanno davvero una ricostruzione ridicola, la lunga colazione di 3 ore mentre succedeva quello che è successo il 7 ottobre.
0: Ma se è accaduto?
1: Non è accaduto, e questo non è assolutamente
0: accaduto.
1: No, non è accaduto nei termini in cui vengono riportati, e ti ripeto che le cose vanno viste con calma e con profondità, perché non è, d'altronde si presenta un'inchiesta di questo genere, una rivelazione di questo genere, proprio nel giorno della presentazione delle liste, mentre Israele va ad affrontare un voto difficilissimo, complicatissimo, a parte che mette in luce il fatto che Israele sia, come si è detto molto spesso, un luogo dove ci sono giornali liberi, dove poi alla fine si vota pure. Si va ad affrontare una situazione di enorme complessità e guarda caso viene fuori la notizia ridicola che il capo del governo, mentre gli distruggevano la popolazione, faceva colazione sereno, facendo finta di niente, pensando forse anche di non essere visto mentre lo faceva. Francamente è una ricostruzione molto inverosimile.
0: Bene, dobbiamo anche dirne un'altra. Esce il primo iPhone pieghevole, costerà neanche 2000 euro, 1999.
1: No, no,